0: DJ.
1: One nation, one station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
6: La DJ Parade con Albertino Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
7: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
8: Oh my God!
7: Say it again. Stai ascoltando Legend.

0: us too.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
6: C'è confusione, c'è confusione.
5: C'è molta confusione.
6: Sì.
7: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

that

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: confermo ufficialmente, Nicola, te lo puoi segnare, dimmi. Che sono rimbambito.
1: Dimmi. Perché?
0: Ho fatto una cosa bellissima.
1: Dimmi.
0: Metto la cuffia, nel frattempo Fulminacci canta nel grande schermo alle spalle di Alex e di Matteo e indossa una camicia con la cravatta. E questa camicia ha le maniche rimboccate.
1: Sì.
0: Io metto la cuffia e mi rimbocco la camicia che non ho.
1: Ma è una metafora. È una metafora della giornata di lavoro di oggi, di venerdì.
0: Questo lavoro faticosissimo.
1: Ma che non facciamo in smart working, cioè siamo qua.
0: Live and kicking. Matteo.
2: Sì.
0: Ti sono molto vicino
2: per
0: e per
2: cosa?
0: Dimostrarti che sono vicino ti faccio sentire, grazie al tuo dito che farà partire il file, qualcuno che parla inglese peggio di te.
1: Bello.
0: Perché poi, Matteo parla inglese esattamente come lo parlo io e esattamente come lo parla Nicola, cioè tutti e tre male.
2: È solo una questione di allenamento.
0: Però noi ci siamo ormai rassegnati anche per questioni anagrafiche.
1: Lasciami dire che noi più o meno, chi più chi meno, siamo abituati un po' a parlare in pubblico, sapendo che...
0: Magari.
1: Capito?
2: Bisogna essere un po' motivati. Io ieri ho fatto lezione da qui che nasce.
1: Certo.
2: La maestra che vedo in collegamento ieri sbadigliava.
1: Che bravo.
2: Cazzo.
1: A che ora veniva questa?
2: Alle 17:30.
1: E questo è picco insulinico, dovrebbe seguire Elena
2: Casilla.
0: Lei ha chiesto cosa avesse mangiato per avere sonno quell'ora,
2: insomma. Non poteva essere il pranzo.
0: What did you eat for lunch?
2: No, doveva essere la mia spiegazione.
1: What did you have?
2: Ma ha chiesto come era andato il plaid. Chissà che gli ho detto.
0: Vabbè, c'è qualcuno che parla l'inglese peggio di te, perché sapete che sono cominciati ieri i mondiali di calcio. La prima partita è stata Messico-Sudafrica. Ha vinto il Messico 2-0. Adesso magari uno non lo sapeva ancora, ma non è sto grande spoiler. Credere che cazzo. L'arbitro della partita era brasiliano.
1: Il signor Sampaio.
0: Ok.
1: Sampaio.
0: Sembra un cartone animato.
1: Sì, il ragazzo pescataio.
0: Siccome le partite vanno in diretta internazionale, la formula che gli arbitri devono leggere per dire che il VAR ha deciso una cosa o l'altra non la possono dire nella lingua del posto, che appunto era il Messico. Non la poteva dire in sudafricano, che era la squadra ospitante. La si dice in inglese.
1: Negli
0: occhi dell'arbitro c'era il panico. Ma soprattutto, se vi capita di vederla, guardate la faccia del giocatore del Sudafrica che è di fianco a lui, che
2: non
0: lo
2: è
0: guarda...
2: certo Shakespeare, ma lui,
0: però in Sudafrica parlano inglese
3: e accanto
0: inglese.
3: Così che lo guarda e dice che cazzo sta dicendo,
0: sentitelo.
4: Attacker number 11, commissario for free, arms directed the face the defender. Decision direct free kick, red card.
0: Vabbè, red card si è capito.
1: Ho capito solo decision e red card.
0: Sì, sembrava la messa comunque.
1: Sì,
0: amen.
1: Sì,
0: con quello eco. Meraviglioso.
1: Guarda la faccia di lui. Vabbè, adesso siamo per radio, ma è proprio.
0: Tutto questo prima ancora di cominciare. Sigla e buongiorno.
5: DJ, chiama Italia.
0: Ciao Italia.

0: fa ridere, caro amico Fabio, che scrivi: voi sicuramente siete più bravi di me a parlare inglese. Una volta ho tradotto living room con vivere a Roma.
1: Bravo.
0: Bravo.
2: Questo è i livelli di Miss You, signorina tu.
0: Signorina tu, oppure esatto. Old Your Horses, vecchi i tuoi cavalli.
1: Oh, in America strade larghe chiamano street. Ma se sono street, come vanno a essere larghe?
0: A proposito di America,
1: sì.
0: Domenica prossima, dopodomani, compie 80 anni, poi magari parliamo anche dei festeggiamenti, Donald Trump.
1: Ok, perfetto.
0: Prima di parlare di Donald Trump in persona, mettiamo una bella canzone cantata e scritta da un altro Donald, e cioè Donald Fagan.
1: Ok.
0: Che si pronuncia
1: Donald Fagan.
0: Donald Fagan, già cantante, insomma, uno dei leader degli Steely Dan, musicista. Questo disco che stiamo per ascoltare, il disco per eccellenza degli appassionati di musica, l'abbiamo già detto un sacco di volte, il disco che veniva usato una volta come soundcheck.
1: Sì.
0: No, poi è arrivato il digitale, questa cosa ha perso di importanza. Però fino a 20 anni fa, se voi andavate a vedere un concerto, prima partiva Donald Fagan, perché così quello del mixer provava un po',
1: diciamo,
0: un po' l'acustica.
1: È un disco rispettato, Linus. C'è molto rispetto.
0: Ancora. E poi c'è la copertina iconica,
1: la copertina
0: con il DJ notturno.
1: Cioè,
0: il disco si chiama Nightfly, come il programma di un nostro amico.
1: Sì, insomma, non mi viene in mente un paragone letterario, forse è troppo dire il Guerra e Pace della discografia. Non
0: il
1: lo
0: Guerra
1: so.
0: E Pace è pesante.
1: È un po' pesante.
0: Invece
1: leggero.
0: Lo possono sentire tutti. Poche canzoni che durano tante, tutte molto belle. La più bella di queste canzoni, la più famosa quantomeno, si intitola IGY, no? Che significa International Geophysic Year.
1: Sì.
0: Ed è una canzone che non tutti sanno questa storia, che è ispirata a un momento reale della nostra storia. È per questo che il gemellaggio con Donald Trump, che è l'attuale presidente, acquisisce maggior significato.
1: Mm-hmm.
0: Nel 57-58, quando si era in piena guerra fredda, ma la seconda guerra mondiale era ancora molto fresca.
1: Aspetta che chiudo la finestra, che c'è un martello pneumatico, che non è carino.
0: Sì, sono i giardinieri qui sotto che stanno sistemando. Prego,
3: allora,
0: con calma,
3: 57-58.
0: Nell'anno 57-58, guerra fredda, seconda guerra mondiale, che è ancora un ricordo molto molto fresco, i principali scienziati di tutto il mondo si riuniscono e decidono di scrivere un trattato che permetterà agli studiosi, appunto, di tutto il mondo, di lavorare, come dire, in comunione, lavorare in funzione di un mondo migliore.
1: Ed è da qui il ritornello, che sarà
0: What a Beautiful World,
1: che mondo meraviglioso che sarà.
0: E lui dice: siamo nel 1976, sono passati 20 anni dalla vostra riunione, che mondo bellissimo che è diventato. Ci mettiamo soltanto 90 minuti da New York a Parigi.
1: Wow.
0: Ovviamente il testo è molto molto ironico, perché dietro a quelle grandi promesse in verità non è successo niente.
1: Ecco, la notizia è questa: 45 anni dopo è molto peggiorato tutto.
0: Ma di brutto. E non c'è mai limite al peggio.
1: Esatto.
0: Comunque, Donald, ugualmente auguri, tante care cose.

0: Che mondo meraviglioso sarà, che tempo bellissimo sarà questo in cui vivere. Donald Fagan, IGY, su Radio DJ. No, sono due le celebrazioni importanti che riguardano Super Donald, il trampone. Il suo compleanno, il compleanno numero 80, che cade appunto dopodomani, e i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. No? La canzone di Donald Fagan citava il 76, perché erano i 200 anni dalla fondazione, qui sono 250.
1: Esatto.
0: E fra le varie celebrazioni appunto ce ne sono alcune che hanno anche un risvolto, come dire, fisico. Per esempio, è pronta la versione nuova voluta da Trump della cosiddetta reflecting pool, cioè quella grande piscina, quella di Forrest Gump.
1: Esatto, insomma, no?
2: Un fontanone orizzontale.
0: No, non c'è la fontana, è proprio una vasca, una vasca senza, senza fontana, però molto lunga, grande, bossa la lunga 100 metri e larga una...
2: Sì, comunque una, tipo l'idroscalo.
0: Sì, con l'acqua bassa. Con l'acqua bassa, arriva al ginocchio.
1: Ragazzi, quella di Forrest Gump mi sembra la quella definizione di migliore, sì, cioè quella dove camminavano.
0: Qualcuno aveva detto a Trump che era bella, ma aveva bisogno di una rinfrescata.
1: Si parla
0: di acqua, e lui ha detto "Che pensi mi?" Sì. Saltando tutte le procedure che si usano in questo caso, sai, bisogna fare la gara d'appalto.
1: Niente, no,
0: ha chiamato un suo amico che ha un'impresa.
1: Me la fa per 1.800.000. Il mio amico me la fa per 1.800.000.
0: Che è diventato poi 15 milioni.
1: Finale 15 milioni.
0: Ma soprattutto, ragazzi, il risultato finale, in che cosa differenzia quella vasca rispetto a quella che c'era prima? Niente.
1: Cioè,
0: è uguale, è leggermente più blu perché hanno messo qualcosa, come in tante piscine,
2: non,
0: no, per
2: non
0: il colore.
2: Perde. Io stavo leggendo che quella vasca perdeva, e quindi bisognava aggiungere continuamente acqua.
1: Ah, ok.
2: Hanno rifatto
0: un po'
2: fondo,
0: di manutenzione, dai.
1: Okay.
0: Poi c'è nessuno, c'è un parcheggio sotto.
1: No,
0: ci sono i garage della Casa Bianca.
1: No, niente.
0: C'è
1: no,
0: la collinetta lì, no, di fianco, per cui niente, finita la piscina. Ci hanno messo, quanto ci hanno messo? 2 mesi per sistemare tutto.
2: Sono partiti,
0: no?
2: I primi d'aprile, sono pronti adesso.
0: È pronta adesso.
2: Insomma, un paio di mesi.
1: Beh, veloci.
2: Lavorando 20 ore al giorno.
1: 20 ore al giorno. Lo fanno.
0: Se no, deportazione.
1: Ma no, non è così. Ma cosa dici?
0: Vorrei vedere anche il passaporto di quelli che hanno lavorato.
1: Beh, vabbè, credo
0: sarei
1: che siano
0: curioso.
1: Tutti. Saranno tutti regolari, però. Insomma.
0: Sì, regolari, però magari non esattamente di New York o di Los Angeles.
1: Non proprio,
0: ecco,
1: no,
0: di origini. No, poi c'è la cosa del numero sulla collinetta, no? Lì è tutta un'area con tante piccole realtà. C'è la Casa Bianca, che è il monumento più importante, e poi ci sono un po' di laghetti, ci sono sculture, sì, quella di Iwo Jima, la statua di Abramo Lincoln, sì, c'è come si chiama quella...
1: Una stele?
0: Non è una stele, sì, comunque è un...
2: Un obelisco.
0: L'obelisco squadrato, quello lì che sta in cima alla collinetta. Beh, il prato sotto l'obelisco, si sono accorti che c'erano dei segni nell'erba che rappresentavano 4 numeri.
1: Sì, vedo un 8 che si vede bene. Poi
0: l'8 si vede bene, il 6 si vede un po' meno bene, e sotto, evidentemente non hanno finito il lavoro, ci doveva essere 47, che non sono numeri da giocarsi all'8. Sì. 86 è un linguaggio... Nel linguaggio dei ristoranti, nel linguaggio dei posti pubblici, significa un cliente che vuoi mandare via. E 47 è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, che è Donald Trump.
1: Quindi significherebbe
0: mandare via Donald Trump. Questa è la decodificazione,
1: certo,
0: che hanno fatto alcuni maliziosi. Non si sa chi abbia invece stampato questi numeri su quel prato gigante dove normalmente la gente gioca a calcio.
1: Sì, è attiguo alla vasca?
0: Sì, sì, subito dopo la vasca. Lì, sì. Se vai dal sabato alla domenica, grandi partite di calcio come al parco di Trenno o come in qualunque altro. Certo.
2: Gli alieni sono
0: parco.
2: Stati, come i cerchi nel grano.
1: Forse potrebbe essere gli alieni, perché poi chi ha una... proprio cettività, insomma, chi capisce che cosa sta facendo, devi guardarlo dall'alto.
0: Chiaro.
1: Quindi sono sicuramente gli alieni, dai.
0: E poi l'ultima cosa, è pronta l'arena davanti alla Casa Bianca, costata soltanto 60 milioni. In questo caso Trump ha detto che ha pagato lui, perché è proprio la sua parte personale, è il suo auto-omaggio, per il suo autoregalo per il compleanno.
1: E quindi quando
0: in quell'arena c'è un combattimento di... della UFC, insomma, arti marziali, quelle
2: Conor
0: robe
2: McGregor,
0: lì,
2: quelli là.
0: Quelle robe lì.
1: Delicatissimo, come sempre. E quindi quando va via se la porta via? Per sapere, cioè, voglio dire, nel senso, se è una cosa sua, negli scatoloni ce la metterà quando andrà via.
0: Sì, molto bella. certo.
1: È così.
0: Davanti alla Casa Bianca.
2: 60 milioni è costata questa qua.
1: Con Ring in mezzo.
0: E certo, ci fanno un incontro, credo sabato sera, per celebrare appunto gli 80 anni del simpaticone.
1: O questo, il concerto di Capodanno di Vienna.
0: Sì, sì. No, lui ha detto che questa cosa l'ha costruita per l'occasione, ma potrebbe anche lasciarla una volta che se ne va. Perché secondo lui, se lui la lasciasse, diventerebbe importante per l'America, come la Torre Eiffel è importante

0: Ho già deciso che la coincidenza fra il nome del gruppo e il personaggio che viene narrato è assolutamente casuale, ne siamo noi che siamo maliziosi, perché il gruppo si chiama Tame Impala e siccome Dracula era un grande impalatore,
1: certo,
0: noi abbiamo pensato per un attimo che fosse autoriferita la canzone.
1: Non c'entra niente.
0: Ma in Australia non sanno neanche chi fosse, come si chiamava l'impalatore?
1: Vlad.
0: Niente. Però quando loro parlano di Dracula, non parlano secondo voi di tutti i Dracula dell'economia mondiale di questo momento? Noi siamo veramente assediati, no, da questi personaggi stra mega miliardari che diventano sempre più miliardari e ci succhiano il sangue,
1: Non se ne ha una misura, no, di questa
0: ricchezza.
1: Non c'è mai
0: stata, secondo me, una
1: nella storia, no, evidentemente no.
0: Cioè,
1: no,
0: magari c'erano i re, gli imperatori, però in qualche modo venivano eletti dal popolo. Sì. Qui invece il popolo lo stanno mangiando.
1: Peraltro c'è una cosa, assolutamente, c'è una cosa che non fa notizia, anzi fanno notizia le guerre, tutte queste cose brutte, ma nessuno scrive che la borsa sta volando da 2 anni, ma in una maniera inesorabile.
0: Ma i soldi non vanno in tasca a noi comuni mortali.
1: Bravissimo, vanno in tasca
0: oggi
1: a questi
0: qua.
1: Oggi
0: c'è la quotazione di SpaceX, giusto? Sì. Quindi Elon Musk che farà altri soldi?
2: Sì.
1: Non si sa se fa altri soldi, perché... 135 euro è il prezzo, dollari è il prezzo di partenza. Bisogna vedere oggi se il Nasdaq lo farà volare a 200 o la farà precipitare.
0: Aspetta,
1: a
0: che devo rispondere alla tua amica Chiara da Melbourne, che non ha capito quello che stavo dicendo. Certo che lo so che Dracula è famosissimo.
1: Certo.
0: La mia intenzione, infatti, era capire se ci fosse nel personaggio di Dracula una sorta di metafora dei Dracula della popolazione mondiale contemporanea.
1: E poi un nesso tra il nome del gruppo Tame Impala.
0: E quello lì, secondo me, no, perché l'impalatore non penso che in Australia lo conoscano, perché è una cosa estremamente europea. Comunque oggi appunto quotazione di sui data center, com'è la situazione?
2: Sempre...
0: ho visto che stanno cominciando in molti paesi, intendo come paesi proprio, no? Qui a Cornaredo in vento.
2: Anche a Ro ne stanno costruendo.
0: No, tu lascia perdere. Sul percorso che io faccio in bicicletta passo per un paese che fino a un po' di tempo fa si chiamava Settimo Milanese.
2: Sì.
0: Adesso secondo me si chiama Ottimo Milanese. Fra un po' anche Nonimo, Decimo Milanese.
1: Perché?
0: Perché dove una volta c'erano campi, un po' tipo via Gluck, da 10 anni a questa parte...
2: Ci sono dei capannoni.
0: Io passo una volta alla settimana, ogni settimana ci sono 50 metri nuovi di capannoni di data center.
2: Carità.
1: Ah, sono tutti data center?
0: Solo data center. Questi scatoloni giganti di cemento che vedete dappertutto. Spero che portino un vantaggio all'economia locale, ok?
1: Perché questo pessimismo di Matteo Conti?
0: Perché cazzo il data center porterà un vantaggio all'economia.
1: Mi state
0: però...
1: nascondendo qualcosa voi due, cioè nel senso...
0: No, è giusto che la gente lo sappia anche, si ponga un attimo
2: allora,
0: il problema.
2: Il data center che cos'è? È il capannone dove confluiscono tutte le attività online che uno fa. Tu chiedi una cosa a Google, chiedi una cosa al podcast e... lì dentro ci sono i computer che rispondono. La nuvola, che nella definizione è piena di grazie, in realtà è uno scatolone che consuma tantissima energia, consuma tantissima
0: acqua. Ma come,
2: acqua.
0: Non è nel cielo?
2: No.
0: È a Settimo Milanese.
2: E ce ne sono tanti, uno dei tanti.
0: No, c'è dappertutto, io vedo quello, insomma.
2: Tu considera che più l'operazione da far fare al computer è raffinata.
1: Cioè, se io chiedo di fargli a Linus i capelli viola...
2: Sì, quella è un'operazione di intelligenza artificiale, considerato un calcolo potente, difficile, che il computer impiega tanto tempo, tante risorse e quindi consuma tanta energia e scalda moltissimo.
1: Ma in generale, mi piace che sia a Cornaredo, i tuoi capelli viola sono lì.
2: Tanta energia che non può mai mancare, quindi anche gruppi elettrogeni che eventualmente vengono accesi, c'è anche l'inquinamento dovuto ai gas di scarico.
0: E soprattutto tanta acqua.
2: Tanta acqua, perché ci sono delle torri di raffreddamento, il raffreddamento è come un radiatore, no? Quindi si ottiene per evaporazione. Milioni di litri d'acqua, spesso acqua potabile, che viene presa dalla rete idrica normale, quella che serve per bere a casa.
1: E, tutto questo per far vedere voi come sarete tipo vecchi.
0: Quando
2: viene detto che l'intelligenza artificiale consuma anche quando è gentile, quando ti dice grazie non c'è di che, quel grazie non c'è di che è inutile ai fini delle informazioni che tu hai chiesto, sono 150.000 litri d'acqua.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: andiamo a vedere la finale del Roland Garros, Lenny Kravitz. Forse avete visto, sicuramente avete incrociato le immagini in cui lui incrocia Gali.
1: Sì.
0: Incrociano i capelli anche.
2: E secondo me è la prima, anche tu hai pensato come prima cosa questa,
0: cioè,
2: potevano rimanere impigliati.
0: Sì.
2: Cioè quattro
0: gemelli capelli.
2: Sì, 100 trecine che si annodicano l'un l'altro.
0: Ho pensato a quella cosa e la seconda cosa che ho pensato è che Lenny Kravitz rende a Gali 30 centimetri.
2: Eh,

0: Sì. Gali è molto molto alto, sì. E Lenny Kravitz è normale, altissimo, insomma.
1: Normale,
0: sì, ma normale sei tu.
1: No, è normale, è normale. Ma sai cosa gli rende anche di 30? Anni. No, no, anni.
0: Pensavo la nerchia.
1: Ma minimo, però, no. Ma secondo me anche di più di 30, 30, la nerchia.
0: Non ho detto niente.
2: Ha detto sta parola.
0: No, sì, non ho detto niente. L'avete sentito?
1: È venerdì, siamo in smart working.
0: Dischi nuovi, yes, che escono. C'è una copiata, secondo me, diciamo così, organizzata da qualcuno che li conosce entrambi molto bene.
1: Esatto, ma hanno fatto una cosa veramente notevole, una bellissima canzone corale, coraggiosa.
0: Più che una canzone, un canto d'amore, sì, visto che si intitola così, Angelina Mango e Marco Mengoni. Tutte e due insieme.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, Linus.
2: Allora loro erano Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Quando sarà l'anniversario del tuo matrimonio, se non sono indiscreto?
2: Tra una settimana, mercoledì prossimo.
1: Hai già prenotato i fiori? Fiori?
2: Non ancora.
1: Porterai, cioè manderai.
2: Ma che cazzo cosa?
1: Dai su, Linus. Dai.
3: No, vorrei suggerire sempre con questo tono di voce molto
1: furtivo. Mi piace parlare così, sì, sì.
3: Alla tarma.
1: Cioè la, diciamo, la Deus ex machina di questo pezzo.
3: Ecco, visto che loro praticamente fanno coppia, solo per l'occasione, perché non trovi un nome che li unisce? Cioè io ho pensato, Mango e Mango.
4: Mango e Mango brutta, che cazzo siamo, Fabio e Mingo? Mango e Mango, ma mi hai tolto tutta la poesia, sembrava Rosalia questa roba, un'installazione, un collettivo, i Jungle sembravano.
3: Però scusami, c'è proprio questa coincidenza, no?
4: Mango e Mango, orrore. Ma orrore, ma ho appena visto un video che top, adoro, e tu mi dici...

0: Mango e Mango, però Mango e Mango,
1: Mango
0: fa
1: guarda che bello
0: fare
1: Mango
0: perché
1: e Mango. Facciamo così, noi li chiameremo Mango e Mango,
0: Mango
1: senza offesa,
0: ma sono fighissimi tutti.
1: Ho capito,
0: fighi.
1: Ma per dire piace. Che gli vogliamo bene, allora, ripeto, prendiamo in giro solo quelli che ci sono simpatici.
0: Sì, sì, sì. Oh. Operazione il re nudo, a parte Trump, esatto, a parte Trump.
1: Vabbè, parlando di capelli, di acconciature, di treccine, no? Prima abbiamo nominato Lenny Kravitz e Gali. Ma avete visto Lewis Hamilton che ieri è arrivato nei box di Barcellona?
0: Bello.
1: No? C'è il Gran Premio domenica in Spagna. E è arrivato con i capelli sciolti perché lui da parecchi anni ha le trecce,
2: ha
1: ma
2: le
1: quelle strette.
2: E proprio, non si capiva che i capelli fossero così lunghi e così voluminosi. Sembra il cappello quello bello, con i capelli aggiunti.
1: Il cappello
2: di
1: Gullit. Gullit. È arrivato con il cappello di Gullit.
0: Non so chi vi sembra, veramente è stupendo. Però sono d'accordo invece con questa scelta.
1: Con questa libertà.
0: Ma sì, è stilistica.
1: Sì,
0: cioè,
1: perché
0: una cosa...
1: lui ha sciolto le trecce e i capelli.
0: Esatto.
1: Sciolgo le trecce e i capelli da quando sta con Kim Kardashian. Perché lei gli ha dato una scaldata ai motori,
0: ragazzi,
1: secondo me.
0: Ragazzi, ragazzi.
2: Hai visto che nelle tasche
1: perché ha rubato
2: dietro...
1: anche l'asciugamano di Kimi Antonelli, lei. E lui, giustamente, Kimi ha detto non poteva prendere quello di Hamilton, ma lei aveva già preso quello di Hamilton, il suo stesso, e gliene serviva un altro ancora.
0: E
1: perché lì c'è tanto da spegnere i bollori.
0: Ragazzi, ragazzi.
2: Due cellulari in tasca, hai visto Hamilton? Uno soltanto per la Kardashian, e l'altro per tutti gli altri.
1: Una delle cose divertenti di Hamilton, che però sono anche simpatiche, è che lui per i box, un po' per non farsi rompere le palle, un po' perché comunque la cosa lo diverte, si sposta con il monopattino. Lui ha un monopattino senza motore, però di quelli proprio che gli metti un piede sopra e con l'altro ti dai la spinta.
2: Neanche se sei Hamilton fai bella figura sul monopattino a 40 anni.
1: Beh, però stai vestito da pilota, insomma, nei box. Andare col monopattino, la Ferrari ha sempre avuto il box nelle prime posizioni, no? Quindi magari tu arrivi dalla parte finale, devi farti tutta la pit lane. Lungo la pit lane ti fermerebbero in tanti foto,
0: certo.
1: Oppure interviste, oppure altre cose.
0: Invece tu vai
1: così
0: via,
1: stai andando
0: col
1: trottinetto,
0: vai col trottinetto.
1: La cosa molto bella è che lui ha una signora, una ragazza, avrà almeno una 50 anni, insomma, che è la sua assistente personale, ok?
0: Sì.
1: E lei lo segue a piedi.
2: E quindi corre.
1: Poi c'è sempre uno zaino, c'è sempre qualcosa che si deve portare dietro. Domenica scorsa, durante il Gran Premio di Monte Carlo, c'è stata una lunghissima pausa, no?
0: Sì, come
1: mezz'ora
0: no.
1: più o meno, come forse
0: no.
1: anche un po' di più. A un certo punto i piloti hanno dovuto tornare in macchina e quindi ritornare in assetto da pilota. E lui se l'è presa un po' comoda, è arrivato un po' tardi ed è arrivato andando forte col monopattino. E la poveretta dietro non faceva una piega e correva con tanto di zaino. E tutto
2: comunque dovrebbero farglielo della Ferrari quel monopattino. No? Ho visto che
1: di che cos'è adesso?
2: È di niente,
1: di
2: non
1: niente.
2: È di niente. Esiste quello della Ducati. Cioè, sì. Dopo aver fatto la luce puoi far tutto.
1: Forse hanno provato a farlo e lui ha chiesto dei soldi.
0: Comunque vorrei,
1: per mettere il logo.
0: Può essere. Vorrei tirare una riga sull'operazione Hamilton alla Ferrari.
1: Sì.
0: Cioè,
1: beh, questo cos'è, il secondo anno o il terzo?
2: Forse
0: secondo,
2: il terzo.
0: O il terzo. Boh, vabbè,
2: è da un
0: quindi,
2: bel po' che c'è.
0: Sì, il sentore di chi ne capisce.
1: Quando stavamo già decidendo che ormai era finita, si è risvegliato.
0: Da, già, per esempio,
1: domenica scorsa
2: è arrivato il primo
1: secondo.
2: Febbraio del 24, questo è il secondo anno.
0: Secondo anno.
1: Primo febbraio del 24, ha già fatto il 24, il 25, questo è il terzo campionato, siamo nel 26. Tutto sommato alla fine...
0: Cioè è stata un'operazione, ne valsa la pena, diciamo.
1: Abbastanza. Diciamo che con un'altra macchina magari avrebbe fatto anche di meglio, insomma.
0: Però noi alla Ferrari siamo.
1: Cioè no, certo, che uno si aspetta che uno vinca sempre. Per vincere sempre ci vuole anche la macchina che ti faccia vincere.
0: Certo.
1: Benvenuto a Carnevali.
0: Ah.
1: Di cuore, sono la persona più felice del mondo. Sono la persona più felice del mondo. Sono la persona perché Carnevali è fantastico. A parte che è simpatico, è bravissimo.

0: adesso questa canzone la conoscete perché è servita, diciamo, da base musicale per una canzone di Miley Cyrus di un po' di anni fa, però è soprattutto stata un grande successo. Come sono contento.
1: Sì,
0: sono felice che siate stupidini come me, cioè come? Che facciate caso alle cose che non contano nulla.
2: Come sono contento di essere qui in questo momento.
0: Questa canzone l'abbiamo messa questa mattina per via di un particolare che

0: ai più attenti non è sfuggito, e cioè la maglietta indossata da Taylor Swift a bordo campo durante la partita dell'altro ieri fra i Knicks e cosa vuole?
1: È stata una sua idea.
0: Davvero?
2: Sono delle magliette che io e Fabio, che è qua con me, io sono Piero Pierotto, sì. E con Fabio Vercellone abbiamo fondato questa impresa che guadagna bene, ti dico, Linus, guadagniamo bene,
0: sì,
2: solo alla finale dell'NBA gara 4
3: un milione e due.
0: Ragazzi, dove le avete vendute? Cioè,
2: le magliette, fuori, ho fatto un deal con l'NBA, guardate.
0: Davvero?
2: Che io dormo 2 ore a notte.
0: Come ci sei arrivato?
2: 2 ore a notte con l'intraprendenza piemontese, piedi a terra, feet on the ground e testa che va sulle stelle.
0: Vabbè, qual è il collegamento? Che la squadra si chiama Knicks ma è scritto con la K davanti, quella K non si pronuncia, ok, come Know, ma sì, c'è con la N direttamente. Stevie Nicks, la cantante della canzone che avete appena ascoltato, si scrive invece con la K, Knicks,
2: sì,
0: ok?
2: Sì.
0: Si scrive, sì, no, con la N basta, senza la K.
2: Sì, loro l'hanno scritto con la K.
0: Avevano le magliette con scritto Stevie Knicks, che era un gioco di parole fra la cantante, sì, appunto, e il nome della squadra stessa. Loro, intendo Taylor Swift, è un gruppo di sue amiche di cui parliamo tra qualche istante. Ma tu, voi, che avete seguito un pochino questa cosa, avete visto tutti i video del famoso canestro che permette ai Knicks di vincere?
2: Io sono pazzo di questa roba qua.
0: Perché ci sono tanti punti di vista, no? Tante riprese, perché tutti avevano il cellulare. Ce n'è una in particolare che viene che parte dalla panchina dei Knicks e si vede il giocatore con il numero 8, Anunobi, no? Che è ancora a metà campo quando Brunson sta per tirare, e anzi si aspetta che Brunson passi la palla a lui. Quando capisce che Brunson sta per tirare da tre, da lontanissimo, parte verso il canestro.
2: Come diresti tu, imitando male Topo Gigio, si precipita
0: verso il canestro, come se già sapesse che c'è un incontro col destino. Arriva con il tempo perfetto per toccare con la mano quanto basta la palla per farla entrare nel canestro. Come scrive oggi il nostro amico Bellinelli sulla Gazzetta, quel tap-in lo provi 10 volte, 9 volte non ti riesce. Si vede che evidentemente era destino. Vabbè, chi erano le amiche di Taylor Swift in panchina? Mm-hmm. Erano 4, mi pare, ma 2 in particolare sono le sorelle Haim, che sono 2 sorelle di cui abbiamo parlato più volte, perché alternano l'attività di cantanti con l'attività di attrici. Una aveva la maglietta con scritto Knickleback, sempre lo stesso gioco di parole. L'altra aveva la maglietta con scritto Nicole Kidman.
2: Bello.
0: Tutto questo giochino con le K che si sono e non si sentono. Ma da questo la stampa, il gossip americano ha ricavato un pettegolezzo, un sospetto. Cioè il fatto che Taylor Swift sia andata a una partita in pubblico con le Haim potrebbe significare che loro sono pronte per andare al suo matrimonio, perché lei è stata al matrimonio di una di loro. Anche chi se ne frega.
2: Certo,
0: insomma,
2: direi di sì.
0: Però, giusto per la completezza di informazione, questa è la canzone con la quale le 3 Haim, una mancava, hanno debuttato. Molto bella. Qualche anno fa, d'estate, la mettevamo tantissimo.

0: Stai ascoltando Radio DJ in una puntata spumeggiante. Nicola da Treviso e molti altri ascoltatori in questi ultimi giorni stanno mandando molti messaggi. A quale numero?
1: 342-522-1012-15.
0: Chiedendoci, ma ragazzi, ma il calciomercato di Curti? Allora, tanto per cominciare, il calciomercato ufficiale non è ancora cominciato. Comincia, mi pare, il 29 di giugno.
2: Io già sto facendo per conto mio dei ragionamenti.
3: Bravo, fai bene.
2: Non condivido per non influenzare il
3: bene,
2: mercato.
3: Fai bene.
2: Però, evidentemente, a quello penso.
3: Giusto.
0: Come ti senti? Fiducioso? Cosa ne pensi di Carnevali alla Juve al posto di Comunio?
2: Quella è una bellissima notizia.
0: Sei contento anche
2: sì,
0: te,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, sono molto contento. Immagino che possa far bene, una persona di giudizio.
0: Simpatico, per bene, ha fatto benissimo a Sassuolo.
3: È capace.
0: È l'inizio della remontada.
3: Sì, è capace, ha personalità. Posso dire una cosa, davvero, la dico con delicatezza.
0: Senta quello che dici.
3: È più presentabile. Cioè è proprio presentabile,
0: è proprio simpatico, io
3: sì,
0: lo conosco,
3: ma no, ma è una persona che pubblicamente fa un'intervista e dice oh, finalmente parla uno.
0: L'altro era il condensato di tutto tutto quello che non ci piace dei francesi, peraltro ci piacciono tantissimo,
3: sì,
0: ma non quelli lì.
3: Non stava tanto simpatico forse lui, lo so,
0: ma neanche ai giocatori
3: forse, non lo so, questo
2: io
3: non
2: spero
3: azzardo,
2: che
3: so
2: i ragazzi che possano essere valorizzati,
0: ma anch'io lo spero tantissimo. Bene, saluto il mio amico Edo che sta ascoltando da Ibiza, sarà contento di queste parole.
3: Sì. Bella vita. Poi,
2: molto che gli interessa. Ma proprio
0: l'idea dei messaggi ieri sera. Vabbè, comunque stiamo cercando di valutare. Il 29 di giugno comincia ufficialmente il calciomercato, magari potrebbe tornare una parentesi. Saluto un'ascoltatrice che si chiama Irene da Vigliano d'Asti, dice qui raffreddamento non ce n'è bisogno. Parlando di data center e di quelle cose.
3: Per il momento, cara Irene da Vigliano, per il momento, perché mercoledì.
0: Quelle belle colline, speriamo che durino per sempre.
3: Mercoledì arriva.
0: Ma lei parlava del raffreddamento, quello che non ci fanno gli scatoloni dei data center.
3: Ah, certo.
0: No, il raffreddamento.
3: No, nel senso che. Perché dice che fa freddo? O perché.
0: No, lei vuole dire con questa metafora che è un posto dove non arriveranno mai scatoloni di cemento con dentro i computer.
3: Speriamo per voi. E per tutti noi.
0: Certo. Perché arriva il brutto tempo?
3: Arriva il caldo. Cornacchione mi ha detto: godiamoci questo freschetto, perché da mercoledì prossimo
2: è
3: 38 gradi. 40! 43!
0: È bello sentire una persona che dice è finita la pacchia col sorriso.
3: Sì, certo.
0: Ma uno può dire è finita la pacchia col sorriso. Se è finita la pacchia si deve preoccupare.
3: Certo, no? È finita per tutti.
0: È d'altronde Cornacchione. Comunque, Irene da Vigliano d'Asti è in un vigneto nei Colli Astiani a lavorare col papà.
3: A lavorare col suo padre.
0: Nel Monferrato, quindi, praticamente, no?
3: Potrebbe essere.
0: Credo che sia quella la zona.
3: Potrebbe essere.
0: E invece prima ci sentivano parlare di Hamilton e del suo monopattino. Qualcuno ha proposto di farne fare uno alla Ferrari, perché
3: certo,
0: non è bello che sia così senza marchio. Dovessero farlo un monopattino della Ferrari, quanto potrebbe costare?
4: 600.000 euro in contanti. Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti. 600.000 euro.
2: Costa più della Ferrari luce, che costa 500.

0: sembra
1: che costi tanto, però perché in contanti?
2: Non si sa.
0: Poi, perché tra l'altro, ne fanno pochi e tu devi andare nella bottega che lo produce e devi quelli
1: che
0: non
1: lo
0: hanno
1: nella bottega.
2: Sì, certo, certo, certo.
0: In titanio.
1: Allora, ieri sera ho finito due spicci. Ci ho messo un po' perché ho avuto un po' di cose, ho avuto un po' di impicci e non ho avuto tempo di finirlo.
0: Racconta come finisce.
2: No! No, che non l'ho ancora finito.
1: No, il finale è molto bello, un po' malinconico, ma d'altronde Zero Calcare non è che sia un
2: comico, è spiritoso,
1: molto spiritoso.
2: Spiritoso, però c'è sempre una venatura, appunto, di malinconia.
0: Lui indaga l'animo umano e l'animo umano è principalmente malinconico.
1: Sì, poi
0: ci sono degli sprazzi di felicità, ma
2: sei
0: passeggero.
2: Ma sai perché? Sei tu.
1: Rassegnati.
2: Sei tu.
0: Siamo tutti noi, tutti quelli che incontro si riconoscono in Zero Calcare.
2: Ti posso dire, lo dico a te e lo dico anche a Zero Calcare, siete troppo intelligenti, un po' meno intelligenti. Quella pastiglia di Macio Capatonda, guarda, che andrebbe assunta.
0: Ma sai come sarebbe?
1: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Jazzman?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Un minuto abbondante alle 6. Hola DJ!
6: Hola DJ!

0: ma abbiamo un nuovo singolo di Lola Young che mi è tornata con queste sonorità anche un po' fine 80, tutto insomma. Sì, lei non era neanche nata nei fine 80 probabilmente, anche perché ci avrà, cosa avrà, 18 anni Lola Young? Beh, è Young anche nel cognome, quindi evidentemente sarà molto giovane. Io la invidio molto, quell'invidia buona di intanto una voce meravigliosa. L'abbiamo conosciuta con Messi, che era una canzone quasi un manifesto, no? È stata veramente un idolo generazionale, lo è diventato molto velocemente, e le devo dire che io le invidio molto anche il look, perché lei ha questo look che è molto curato in realtà, ma sembra quello che in inglese si dice effortless chic, cioè quello chic senza sforzo, no? Di una che sembra che si sia cosparsa di colle, lanciata nell'armadio, quello che usciva usciva, però ha un senso, no? Per lei, quindi tutone, pensate comunque look inglese, ok? Quindi molto sportivo, tuta eccetera, però tutti questi accessori, non so, i brillantini sui denti, c'ha i capelli un po' da pazza, così, roba che se me la, cioè a me piace molto vederla, ma se me la metto io mi fermo, non posso
1: l'extension,
0: bravissima. Quelle anche secondo me di scarsa qualità, hai presente l'extension di scarsa qualità?
1: Sì, quelle proprio di plastica,
0: bravissima, che tu lo vedi, però ha un senso, cioè è un look, è un concetto, e tu, se lo faccio io, mi fermano per strada e mi dicono: signora, tutto bene? La dobbiamo accompagnare da qualche parte. È un po' quell'idea lì, no? Vabbè, tra l'altro scusate, vi dico questa cosa, poi magari cominciamo la trasmissione. L'altro giorno ho conosciuto una signora, vabbè, per mille motivi, conosco questa signora che avrà avuto una 55-60 anni, insomma, ok? E stava, siccome lei era... lo è tuttora, ancora viva, anche lei sudamericana, e gli dico: di dove sei? Così: io sono boliviana. Ah, perfetto. Faccio: sono argentina. Faccio: ma da quanti anni sei qua? Io sono 25 anni. Faccio: ah, guarda, io ormai sono quasi 30. E lei mi guarda e mi fa: 30 anni? Sì. Faccio: sono quasi 30 anni, sono arrivata che ero bambina piccola. Ma quanti anni hai? E faccio: ne ho 37. Era scioccata, vi giuro. E mi fa: ma come 37? Ma 37, 37? Io: sì, 37. Ma sembra che ne hai almeno 10 di meno. Io ti davo massimo 25 anni.
2: Voilà.
0: E da lì, migliori amiche.
2: Hai visto?
0: Per sempre. Poverina, poi ho capito che era ipovedente. No, non è vero, non è vero, non è vero. Però insomma, comunque queste cose, attaccata alla medaglia, come capito, un grande riconoscimento. Possiamo cominciare adesso, Paganelli. Grazie.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non

0: usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio anche il sabato mattina a quest'ora presto. Ma perché? Cos'è successo quella volta? Ma non potevamo scegliere uno stile di vita un pochino più sano, dormire un po' di più? Invece no, noi siamo gli Highlander, noi siamo i grandissimi, noi siamo i mitici che dormono poco o che vanno a dormire molto presto e che, diciamolo, tirano avanti la carretta, portano avanti questo paese balordo, ok? Oggi è così.
2: Ma che motivazione!
1: Mi sono presa bene, capito? Ma ha andato 10 anni in meno Paganelli, quindi sono ancora tutta ringalluzzita. Adesso possiamo dirlo che durante questa micropausa perfino il buon Sir Pagat, buongiorno intanto, ben ritrovato, gioca con noi oggi. E anche tu eri abbastanza stupito dei miei 37
2: sì,
1: anni.
2: Sì, abbastanza, perché ne hai 5 in più di me e mi torna. Solo che mi percepisco come 28 anni, che
1: bravo,
2: non sono più da 5 anni.
1: Bravo, sì, no, esatto, no,
2: e
1: da un po'.
2: Mi fa tutto un po' strano.
1: Certo, perché anch'io nella mia testa, quando si parla, no, a livello generazionale così, io dico sempre, vabbè, perché noi trentenni, poi dico, no, capito, ma io forse ne ho quasi 40, anzi volevo dirti una cosa, a dicembre ne faccio 38, ti volevo dire questo. Quindi è un po', se ci pensi, diciamo, in maniera analitica, tornano i conti, ok? Però se pensi così, di primo acchito, non ti sembra una signora di 37 anni?
2: In fondo.
1: In fondo. Perché dobbiamo deprimerci così? Ma parliamo con una neo diciottenne che è in redazione da Roma. Buongiorno Sabrina _
3: Linfadora. Buongiorno. Io ancora sono nei 20, quindi.
1: Sì, allora ho capito, sei ancora nei 20, non è che ne hai 21,
3: però.
1: Ma guarda questa che arriva qua a farci le scarpe, zia, guarda che tra un po' ne hai 30 pure tu, cioè, non è che mannaggia. Ma scusa, tra l'altro non ci ho pensato, ma quest'anno tu diventi signora tutto di colpo.
3: Sì. Esatto.
1: Cioè, ti diventi signora accasata, capito? Eppure trentenne. Ma tu subirai a fine dell'anno questo Natale
2: in pensione.
1: Sì. Ma infatti, come siamo messi per la pensione, Sandri?
3: Ma magari.
1: Non so se ti torna questo termine che noi non conosciamo, no? Pensione.
3: Però ma tipo, per l'età interna che mi sento va benissimo. Sì,
1: quello
3: sì, sono
1: senz'altro
3: pronta.
1: Quello dai 15 secondo me. Però non so, è una parola molto bella, pensione. Cioè mi hanno raccontato che in pratica dopo una
3: ma
1: certa
3: anche pensione
1: età,
3: completa va bene.
1: Beh guarda
3: termine.
1: Sì, ti posso dire. Sì. Anche perché è l'unica secondo me a cui possiamo aspirare. Secondo me se mi sforzo un attimo quest'estate magari mi faccio una settimana pensione completa da qualche parte. Arrivare alla pensione, quella vera e propria, quella dei contributi, queste cose qui, IRPEF, robe, INPS, cioè sono degli acronimi per altre cose. INPS per noi sta, non lo so, Istituto Nazionale, non lo so, pasticcini e cose.
2: Beverly
1: bello, Beverly Hills. Questo dice molto di più dei tuoi anni.
2: Ma io non l'ho vissuto, quindi.
1: Ah, infatti,
2: mi
1: stavo per dire. Manco io avevo vissuto Beverly Hills.
2: No,
1: che confusione questo. Che assolo incredibile, ragazzi.
2: Lo levo perché.
1: Posso dire una cosa impopolare?
2: Sì.
1: Un assolo sprecato per quella serie lì.
2: Ah, che sferzato.
1: Che cosa forte, scusate chi è all'ascolto che ho rovinato i sogni di Beverly Hills, ma va bene così. 347-342-5220, questo è il numero come sempre per i vostri racconti del mattino, per le note audio, per i messaggi. Volete insultarci perché siamo nonostante tutto dei giovincelli fantastici, ci preoccupiamo di essere nei nostri adorabili 30s? Potete farlo, ma noi non ce ne frega niente perché ci sentiamo già anziani.

0: Buongiorno amici dell'Alba.
1: Hola.
0: Io sono Elena da Montale, ho Ciao. 39 anni.
1: Eccola.
0: E anche a me dicono che dimostro.
1: Vedi?
0: 25 anni.
1: Oh.
0: Quindi deve essere o una cosa, una facoltà di millennials.
1: Sì, è la nostra generazione.
0: Risultare più giovani.
1: Sì, sì.
0: Oppure la gente vuole solo essere educata.
1: Ma no, ma non
0: e
1: è
0: non dirti che vecchia sei.
1: No!
0: Mi dimostri tutti.
1: No, non Ciao. È vero.
0: Buon sabato.
1: Buon sabato a te. No, no, allora devo dire che ci sono persone che ovviamente per mille ragioni, c'è anche da dire che io mi vesto come un ragazzino di 15 anni, quindi ci sta che uno dimostri anche meno anni. Cioè se tu guardi per esempio, avete presente, no, le foto dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, che magari avevano 35 anni, ma siccome si vesti, a parte le foto in bianco e nero che ovviamente già invecchiano tutto, ma vestiti con il golfino, con la cravatta, con la cosa, con l'abitino, col cardigan, è ovvio che sembri improvvisamente stravecchio, no? Pagaz,
2: sì, cioè... Io ho una foto di mio zio che ha 14 anni più di mia madre,
1: okay.
2: E c'è una foto di mia madre appena nata in braccio a mio zio,
1: sì, sì,
2: che aveva 14
1: certo,
2: anni.
1: Certo, un ragazzino.
2: Io, a quell'estetica lì io non ci sono ancora arrivato, cioè proprio a quella vecchiaia lì.
1: Bravissimo.
2: Io non ci sono arrivato.
1: Sì, sì, sì, quindi figurati.
2: È assurdo.
1: No, no, è incredibile, quindi è ovvio, è anche la nostra generazione, secondo me, poi quella dei millennial in particolare, che quindi hanno nella fascia 30-40 adesso, credo che sia per una questione di appunto di abbigliamento, quindi ovviamente ci si veste molto più giovani, ma anche persone che adesso hanno 60 anni, vero papà, che si vestono con abiti molto più, diciamo, casual, anche sportivi, per cui ci sta che dimostri meno anni, però in generale la nostra generazione secondo me è quella che più di tutte ha a cuore il giudizio altrui, e siccome è, diciamolo, una generazione sfigatissima perché ha il peggio della generazione precedente e il peggio della generazione successiva, quindi tutta la precarietà economica eccetera, tutte le varie sfighe, così tende moltissimo a voler dimostrare meno anni, perché di fatto noi ci ritroviamo magari ad avere 35, 36, 38, quasi 40 anni e domandarci: ma noi cosa abbiamo combinato nella vita? Niente, questa è la verità. Ti riguardi indietro e quindi tu cerchi di aggrapparti e di averne 20 qualcosa per avere l'illusione, forse, la speranza di dire: beh, ho ancora tutta la vita davanti, anche se non mi sono realizzata, anche se sono ancora con dei contratti sfigatissimi, anche se non c'ho, capito, non mi trovo, come si dice in Francia, non mi trovo il culo con due mani, allora comunque ho ancora tutto il tempo. Secondo me è un po' quello. È una visione un po' derelitta. Sì, è una visione che mette molta tristezza, forse un pochino, ma passiamo oltre.
3: Buongiorno Florenzia.
1: Buongiorno.
3: 37 anni sono belli, dai, non sono neanche all'età della febbre, è ancora all'inizio.
1: Siamo lì. Sì, inizio influenza, dai.
3: Io sono solo 7 anni che festeggio i 50 anni.
1: Beh, dai.
3: Questo da Dio, dai.
1: Ti sono piaciuti così tanto che hai deciso per 7 anni di seguito di festeggiare i 50, ma vedi? Ma secondo me, guarda, è tutta una volta che hai scavallato, basta, cioè ci sarà, poi ci sarà. In che momento, anzi Sabrina, secondo te in che momento io devo smettere di dire quanti anni ho? Perché secondo me c'è un momento c'è un momento in cui la gente dice basta, ho circa 40 anni, giusto? Secondo me arriverà un momento, no?
4: Sì, dai, tra due anni, sbarcata la soglia dei 40, due anni e un
1: due
4: po'.
1: Due anni e mezzo! Ok,
4: due
1: almeno.
4: Due anni un po', infatti.
1: Beh, ok.
4: Sei mesi.
1: Brava. Esatto, tra oggi sono esattamente 37 anni e mezzo che compio, oh, pensa, oggi. Perché è il 13 dicembre. Sì, vabbè, comunque chi se ne frega, non ce ne frega niente. Ma dicevo, dopo i 40, secondo te, io già lì sono vaga.
4: Sì,
1: 40
4: esatto.
1: È qualcosa. Cioè, anche
4: 40
1: quando,
4: anni.
1: Anche quando ne avrò 49 e 364, secondo te devo dire 40, giusto?
4: Sì, sì, sì.
1: Va bene, ci sta, giusto, giustissimo.
0: Belle parole, la prima mattina, ragazzi, tutti partite IVA.
1: Sì.
2: Volevo dire cavalieri.
1: Sì, esatto, proprio gli alfieri della partita IVA, anzi, dei veri e propri businessmen.

0: Wow, mi piace molto, molto, moltissimo. Businessman, il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che abbiamo sentito anche al nostro Party Like a DJ. È stato molto, molto bello, perché ovviamente abbiamo sentito anche Che Fastidio, insomma, tutte le varie canzoni con cui siamo abituati a conoscere Dito nella Piaga. E vi devo dire, avendola vista un pochino da vicino, no? Perché dietro le quinte, ovviamente, salendo sul palco così, mamma mia, che bella! Bellissima, okay. Bellissima.
1: Confermi.
0: Sì, confermo che è molto bella, ma soprattutto poi sai, magari noi guardiamo degli aspetti fisici diversi, estetici diversi, ma il trucco e il parrucco di Dito nella Piaga, ragazzi, quell'eyeliner lì, non lo so con cosa lo farà, coi coltelli, perché è proprio sharp, tagliato, mamma mia, una lama, bellissimo, questo rossetto rosso, perfetto, veramente trucco 10, devo dire la verità. Anzi Sabri, c'è da chiedere a Dito nella Piaga che rossetto rosso usa, perché ha cantato, ha parlato, ha fatto, non ha sbavato neanche di mezzo millimetro, quindi perfetto,
2: bello,
0: sì.
2: Tinte labbra che prendono e rimangono lì,
0: ma infatti, ma amo molto. Sì, ma proprio un bel rossetto liquido, di quelli che poi si impalta, capito, diventa stucco, però non sembra, che la vedi da vicino e dici vabbè, sarò stare in carta pecorita perché magari un trucco così pesante, e invece era perfetta. Quindi mi raccomando, Margherita, dici per favore marchio del rossetto, che siamo, era successo, cos'era stato, un Sanremo il precedente, quindi non questo qui, quello in cui si era presentata con Donatella Rettore, che aveva fatto chimica, vi ricordate? Ecco, lei uscì sul palco sempre con questo trucco bellissimo, con un rossetto rosso che era incredibile, poi con le luci, era una roba spaziale. Io Penelope Garcia di Criminal Minds, subito nei meandri del web a cercare che rossetto ho usato. A un certo punto ce l'ho fatta, ho trovato il rossetto, me lo sono comprato immediatamente. Risultato, mai usato,
1: no.
0: Perché quando mai vado in giro con rossetto rosso? Non mai, per cui è così. Ma senti Sabri, piuttosto invece tu, quando ti trucchi, perché sai che interpreti spesso molti personaggi, principesse Disney quant'altro, hai un segreto per far durare tanto? Lo dico a chi si deve svegliare molto presto e magari si deve truccare molto presto e far durare il trucco tutto il giorno. Abbiamo dei segreti di stato da condividere?
2: Allora, secondo me tu questi segreti li sai.
0: Vai.
2: Base molto idratante.
0: Perfetto.
2: Primer.
0: Aspetta, la base molto idratante vuol dire che ci dobbiamo mettere molta crema idratante sotto,
2: sì.
0: Giusto? Perfetto,
2: sì.
0: Benissimo. Poi primer.
2: Poi un primer, okay. Anche quello spesso idratante.
0: Primer, ci siamo, Pagaz, tu sarai il mio metro di valutazione per se devo spiegare cos'è oppure no. Primer, ci siamo?
1: No.
0: No, perfetto. Benissimo, è importante quello. Primer è una sorta di cremina, ok, che si mette prima del fondotinta, prima della base, e che ha un effetto a seconda del tipo di primer. Cioè primer vuol dire come quando verniciate i mobili, che, sì. Okay, c'è il prime, appunto, che si dà una passata per preparare il materiale.
1: Lo sai,
0: insomma,
1: su cosa si fa? Cioè, proprio nerd, però.
0: Su cosa si fa?
1: Le statuine, quelle da dipingere.
0: Bravissimo.
1: Allora,
0: esatto,
1: metti il prime.
0: Vero, Sabri? Benissimo. Abbiamo trovato un mondo
1: nerd.
0: Comune. Perfetto.
1: No, tra l'altro, io non dipingo.
0: Dipingiamo le statuine tipo delle tartarughe,
1: sì,
0: ninja.
1: Voilà.
0: Ok. Prima c'è il prime, che è una sorta di velo trasparente, sì, che serve a far aggrappare meglio il fondotinta o la vernice in questo caso, giusto? La tempera, quello che è, insomma. E fin qua ci siamo. Quindi un primer che aiuti a tenere su meglio, sì, ok? Magari, perché no, opacizzante, Sabri, che così ti tiene un po' meglio, o non,
2: sì,
0: importa, ok, va
2: l'importante
0: bene.
2: L'importante è che sia molto idratante anche quello, perché altrimenti dopo un po' ci vengono tutte le rughette da trucco.
0: Ti vengono le crepe, certo,
1: okay,
0: perché hai stuccato,
2: esatto,
0: troppo, ok. Poi?
2: Esatto. Poi uno si trucca normalmente.
0: Ok, perfetto.
2: Se non avete il fissante,
0: ok, spray fissante, ci siamo, Pagaz?
1: Sì, cioè, posso immaginarlo dal nome.
0: Alla,
2: certo,
0: fine di tutto quanto, sì, per sigillare
1: lacca
0: il make, bravissimo, no, tipo la lacca, okay, però per la faccia,
1: perfetto,
0: che non muori intossicato.
1: La lacca,
0: no,
2: ma se non
0: fatelo,
2: ce l'hai,
0: la lacca va bene? Non dirlo, Sabrina. Perché è il nostro segreto delle femmine. Non si può fare, è una roba tossica, moriamo, ma.
2: Ma lo abbiamo fatto tutti.
0: Sì, facciamo che in un caso di emergenza, ok, lo diciamo molto piano, la lacca per capelli non si usa per la faccia, ma se proprio c'è bisogno.

0: Hit che probabilmente saranno fischiate le orecchie sentendoci parlare di make-up, spray fissanti, cose, e poi far sentire una sua canzone. Lei, femminista com'è, una che non si trucca dall'82, che non si è mai più tinta i capelli, insomma così. Però posso dire, anche io dico una cosa forte, io sono femminista, ok? Perché se femminismo non è le donne sono meglio di uomini, è volere pari diritti e opportunità per tutte quante, tutti quanti, a prescindere dal genere, va bene? Quindi io mi reputo femminista, ma adoro il beauty, adoro il make-up, mi piacciono i trucchini, mi piacciono le cose frivole e le rivendichiamo. Soprattutto a quest'ora del mattino dove ti guardi allo specchio, ti svegli e dici ma o mi trucco oppure mi faccio cambiare i connotati, quindi forse tutto sommato mi conviene farmi truccare. Le 6:29 minuti qui su DJ, torniamo tra pochissimo.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one-way.
1: Hola DJ, con Florencia.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Ma che bello, che voglia di essere in aeroporto con questa canzone, perché fanno tutti gli annunci, no, dei voli, in questo caso verso la felicità, e mi vorrei tanto trovare in questo momento, come sono sicura anche molti di voi, perché è un momento di partenze anche per il weekend, anche in aereo, perché no, e quindi questa Viajando por el Mundo di Karol G insieme a Manu Chao è perfetta anche per Ola DJ, dai, che ci sta. Tra l'altro mi fa ridere, mi fa un po' tenerezza, perché è una canzone che ovviamente sentite anche in altri programmi durante la giornata di DJ, e non tutti dicono proprio Viajando por el Mundo.
1: Vabbè, adesso non
0: ci
1: è
0: provano.
1: Che
0: Ci provano, mi fa ridere. Lo so. Senti, vengo sempre presa in giro perché sono extracomunitaria. Perché
1: ma
0: così.
1: Chi ti prende in giro perché sono.
0: Lascio stare, che okay. Purtroppo c'è qualcuno che lo fa, ma non importa. E questa Viajando. Hai presente la moca? Ok.
1: Saluto Gianluca Gazzoli che la disannuncia.
0: Come
1: esattamente così.
0: Cioè, così dice Viajando por el Mundo. Non ci credo neanche se me lo vado a riascoltare. Un saluto al gazzo. Comunque, torniamo a noi, 6:36 minuti. Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E volevo salutare intanto Simona e Augusto, che sono svegli dalle 5:30, quindi da una retta abbondante, per riuscire a passeggiare con un po' di fresco. Perché in effetti sembrerebbe che in questi giorni tornerà un bel caldone, quindi anche da metà settimana prossima sarà implacabile. Quindi ci si sveglia molto presto noi popolo della mattina, appunto per approfittare ancora di un pochino di fresco. E poi ancora saluto Katia, che come si dice è sveglia già adesso per terminare i preparativi per il mega party, per la festa di compleanno, parlavamo, no, degli anni eccetera, dei 50 anni suoi e di suo marito, che li farà in agosto. Sono super emozionata, ci racconta, ci saranno gli amici più cari, ha preparato, senti qua, per 50 anni, cruci verbone,
1: bello,
0: murales con vecchie foto, karaoke, cioè veramente una festa anni 80 pazzesca, secondo
1: comunque
0: me.
1: Comunque andrebbe bene pure per noi trentenni.
0: Anche stavo per dirti la stessa cosa.
1: Trentenni con grandi virgolette.
0: Sì, stavo per dirti la stessa cosa. Trentenni con le virgolette, no, senza le virgolette.
1: Vabbè, senza virgolette.
0: Allora, ma perché mi devi insinuare che ho quasi 40 anni?
1: Ci sono messo
0: anch'io. Ah, ecco, vabbè, ma sì, anche tu. Comunque, mi sono perso il filo, sono arrabbiata.
1: La festa.
0: Cruciverbone. Sai cosa potremmo aggiungere, cara Katia? Una cosa che è veramente questa. Questa è proprio millennial che guardavano da bambini Buona Domenica. Hai presente il gioco, quello in cui c'erano il Cangurotto, Luca Laurenti, così, che si mettevano
1: il cartellino
0: in fronte, ti ricordi?
1: Certo, certo.
0: Cartellino in fronte con parola, e tu ovviamente non sapevi che parola fosse, e tutti di fronte a te dovevano farti indovinare la parola senza dirti che parola fosse, ed era incredibile. E poi soprattutto il povero Luca Laurenti,
1: esatto.
0: Allora, di solito le parole erano, non so, casa, sì, cibo, robe.
1: E comunque piccolo,
0: capito, esatto,
1: era
0: bravissimo. E poi invece a Luca Laurenti mettevano sempre un faldone praticamente di 30x60 con 45 parole, una roba gigante, non capiva mai niente, no? Era veramente, avevo le lacrime da ridere, che cosa bellissima. Ecco, secondo me Katia potresti anche aggiungere questo gioco, che così hai proprio fatto l'unplane di tutti i giochi bellissimi. Tra l'altro, festa di compleanno sarà sera o pomeriggio?
1: Sarà lunga.
0: Sarà, sì, tu dici,
1: proprio... voglio immaginare, sì.
0: Sì, ci
1: io
0: può
1: la
0: stare.
1: Farei così.
0: Ci può stare.
1: Proprio faticoso.
0: Sì, ha senso. Sabri, visto che tra l'altro tu a breve, non diciamo tra quando, ma a breve, anche se lo sa tutta Italia ormai quando è, avrai uno sposalizio, tu hai previsto anche dei giochi a questa festa di sposalizio?
2: No, in realtà no.
0: No?
2: No, perché
0: sai
2: è tutto in realtà incentrato sulla musica, quindi è tutto molto musicale.
0: Ok,
2: sì.
0: Quindi spazio karaoke comunque ci sarà.
2: Sì.
0: Sì, sì, in qualche modo
2: le persone sono state selezionate per fare il karaoke.
0: Certo, perché comunque la performatività fino alla fine,
2: esatto.
0: Cioè sia mai che uno ti viene a rovinare cantando male, giusto Sabrina?
2: No, ma in realtà è più il rischio su canzoni che non c'entrino nulla. È più psicopatia.
0: Ok. Cioè comunque deve avere una playlist che si confaccia al mood del tuo matrimonio.
2: Esatto.
0: Mamma mia ragazzi, stiamo tirando fuori una Sabrina inedita, una Sabrina un po' OCD, ma noi l'amiamo anche per questo. Sì.

0: Hola DJ.
1: Hola.
0: Viajando per il mondo.
1: Hey.
0: Io viajo in Cittadella, provincia di Padova.
1: Ok.
0: E vado a truccare, che... sì, trucco Benedetta, che oggi vado a un matrimonio a Venezia, che meraviglia.
1: Molto bene, brava, brava, mi è piaciuto questa crasi tra così i mondi latinoamericani e Cittadella, beh, ci sta giustamente, insomma, però che bello matrimonio a Venezia, beh, da prendere spunto in effetti. Logisticamente forse complesso,
2: un po' scomodo,
1: oh, però la bellezza, si sposa una volta su, in teoria, quindi
2: beh, sì.
1: Capito, quindi
2: e lo auguriamo.
1: Esatto, ciao. Gli auguriamo Benedetta e ne varrà la pena sicuramente.
3: Hola. Sveglia presto alle 5:15.
1: Anche tu.
3: Per salutare la madre argentina della mia conquilina.
1: Uh-huh.
3: Che ritorna oggi a Buenos Aires.
1: Ah.
3: Dopo che si è fatta un mesetto e mezzo qua.
1: Wow.
3: Con noi in Italia.
1: Che piange.
3: E adesso, come tutti i sabati, sono in macchina e vado al mercato. Un bacio.
1: Un bacio a te, Yanelis, buon lavoro, che bello, dopo un mese e mezzo è dura, dopo dover annunciare alla propria mamma che se ne torna a casa, sarà abbastanza commovente, però dai, che bello sapere che ci siamo.
4: Hola Florencia, sono Pedro.
1: Hola Pedro.
4: No, sono un piccolo macellaio dalla provincia di Roma, che
1: okay.
4: Bene.
1: Ah, ok.
4: E quest'anno festeggio i miei primi 50 anni di coltello e non finisce qui.
1: Cavoli.
4: E domani organizzo una festa nel mio negozio.
1: Molto bene.
4: Se vuoi venire a trovare, panino e porchetta per tutti.
1: Ok, dai.
4: Mi presti gli auguri?
1: Sì,
4: dai,
1: certo.
4: Te prego.
1: Certo, te li faccio. Te li ho appena fatti. No, e più che altro ti mando Sabrina, semmai, intanto per una questione logistica, ma anche perché sai, non saprei cosa mangiare.
2: Dal macellaio fai poco.
1: Dal macellaio sì, semmai il pane, però anche lì mangiare il pane dal macellaio mi sembra un po' uno spreco, devo dire la verità. Però grazie, come se, anzi, se ci sono ascoltatori di Ola DJ che vogliono andare, cioè cercate un macellaio a Roma, che ce ne sono pochi sicuramente, che festeggia 50 anni di coltello e che appunto regalerà panino con la porchetta. E poi ancora Riccardo da Olbia, che stanotte al concerto ad Olbia di Vasco c'è stato con After di Birrette fino all'1 e adesso già lavoro da un'ora. 37 anni, non crederci, dice Riccardo. Sta forse provocando?
2: Forse.
1: È un po' polemico nei nostri confronti. Vuoi dire tu, Paganelli, con cosa mi hai accolto questa mattina quando sei arrivato? Che sei devastato perché addirittura hai fatto una cena?
2: Io ho fatto una cena ieri sera con degli amici.
1: Sì, sì. Mangiando.
2: Cosa vuoi sentire?
1: No, solo il fatto che volevo sapere della tua alimentazione.
2: Mangiando come a Luna Park. Cioè, se tu prendi tutto quello che ho mangiato ieri, ma dal mattino.
1: Ah,
2: non
1: ok, non solo alla festa.
2: Veramente,
1: okay.
2: Pizze, biscotti.
1: Cioè, l'alimentazione di un bambino di 6 anni.
2: Zucchero filato.
1: Ma perché? Che orrore, Dio mio. Ma tra l'altro, Sabri, proprio tu mi avevi sottolineato, ho trovato questa notizia, se non sbaglio, del fatto che ci sono sono sempre stati dei trend anche nei dolci, così, ma che adesso è tornata di moda, comunque è arrivata in maniera così roboante in Europa e in Italia, la donut, cioè la ciambella fritta, quella americana che sopra è glassata, no? Quella una bomba di calorie, e addirittura in Europa vengono consumati 3,2 miliardi di ciambelle donut. Questa cosa ci dovrebbe preoccupare,
2: sai,
1: giusto?
2: Che non le mangio da 10 anni.
1: Ma veramente?
2: Sì, quelle non mi fanno impazzire.
1: No, neanche a me fanno.
2: Ma ieri ho preso una graffa, che è nostra donna. Cioè,
1: ma allora cosa vuoi? Sì, scusami, Sabri, non so
5: anche
1: se
5: quella lo è, dai.
1: Ma capito, sì. Ma diglielo, è la stessa roba. Sì, è vero. No, poi devo dire che io in questo momento arrivo, che sono a luglio, cioè a giugno, e aspetto luglio in che magari riesco ad andare 2 o 3 giorni nello specifico saluto al Cervi a Mare, a Cervi, allo stabilimento, a fare colazione con i bomboloni.
2: Ma...
1: mamma ragazzi, no, adesso mi viene da piangere, mamma che bello, che buono.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

0: Wow, finisce così? Fredda come l'inferno, mazza che titolo incredibile. Tormento Ercomi alle 6:49 minuti qui su DJ. Hola DJ. Hola.
1: Hola DJ.
0: Buongiorno.
1: Hola Flo.
0: Hola.
1: E visto che viene al Cerviamare, se vuoi mangiare delle paste super mega buone,
0: eccoci pronti.
1: Ti consiglio di venire a Gattomare all'ultimo bagno che c'è proprio sulla foce del Rubicone.
0: Ok, me lo segno.
1: Penso che se assaggi quelle
0: impazzisco.
1: Non torni più indietro.
0: Addirittura.
1: Buongiorno.
0: Grazie, io ce la tengo. Sì, sì, ogni tanto. La fortuna di avere la parentela acquisita, no? Quindi la famiglia del Filarino, Romagnoli. E quindi intanto capita di andare appunto a Cervia. E Cerviamare, a parte stabilimento bellissimo. E poi si mangia bene, insomma, così. Però se io mi segno quello che mi hai detto, che lì si mangiano delle paste che non si torna più indietro. Bellissimo, bellissimo. Vai. Ma ti posso dire, c'è un'aria lì che qualsiasi cosa mangi è buona. Non lo so, quando vai in Romagna si sta così bene, guarda, è una roba speciale. Comunque, dicevamo tra l'altro del legato al dolce, insomma i dolci vari, così la dieta del nostro Paganelli, che è quella di una assimilabile a quella di un bambino dell'elementare, ok, ma forse anche di un ragazzo maturando, perché leggevo che appunto oggi, anzi settimana prossima, sì, il 18, per quindi tra 5 giorni comincia la maturità 2026, quindi devo dire che solo nel leggervi la notizia mi sta venendo l'ansia.
2: Ma è sempre così.
0: È incredibile questa roba, ma è pazzesco. Anche perché non sono tantissimi anni che ho fatto la maturità, sai. E quindi noi giovani. E quindi ecco, ancora il ricordo è molto vivido. No, comunque, a parte gli scherzi, vi dicevo, sono 500.000, più di 500.000 studenti per questa maturità 2026. E cos'è importantissimo? Mangiare, di base, insomma, dormire e mangiare bene quando in giornate come quelle. E c'era tutto uno studio sulla merenda legata agli studenti, e che in preparazione alla maturità ha un significato ancora più importante, tant'è che il 75% dei ragazzi impegnati in questa prova cambia le abitudini per gli spuntini di ricarica. Cioè, di solito si mangia una merenda un po' così, alla viva il parroco, e invece in questo caso il 30% di loro mangia qualcosa di più e si prende anche pause più lunghe. Ci sta, perché se sono sessioni di studio molto lunghe è anche giusto così. E vedevo che se normalmente si predilige una merenda salata, in questo caso non si sa perché, forse per una botta di zucchero in più, vai a capire, si predilige la merenda dolce. Quindi non lo so, se poi gli effetti sono quelli che vedo su Paganelli, io vi consiglio di restare sulla merenda salata.
2: Ma guarda veramente che regia ti sto facendo, ma cosa dici? Ma guarda qua,
0: era tutto per dirti, è così, solo per blastare Paganelli, questa notizia. Sai, da Dio, le tue occhiaie.

0: appunto sale di tonalità, ma non mi ricordo quando, quindi ho già fatto una roba un po' strozzata. Vabbè, comunque, teniamoci questo ricordo stupendo di Never Ending Story dell'84. Mamma mia, ragazzi, si sentivano un po', però è una canzone molto bella. Ok, ci sta.
1: Buongiorno, la DJ.
0: Hola.
1: Sono arrivato tardi, mo praticamente.
0: Sì, sì.
1: Ma che oggi è Sant'Antonio di Padova, l'avete detto, quindi auguri a tutti, Antonio, Antonelle, Tonio, Tonia.
0: Tutti.
1: Fernando, Fernanda. Ciao, Fernando dal Salento.
0: Ah, perché è il tuo onomastico. Perché? Dici, ma cosa c'entra Fernando con Antonio? Perché? Perché il vero nome di Sant'Antonio da Padova era Fernando Martins de Bulhoes.
2: Ah.
0: Eh sì, perché era nato a Lisbona nel 1195. Ovviamente so queste cose a memoria.
2: No,
0: no, guarda, ho chiesto l'intelligenza artificiale. Vabbè, ho disboscato probabilmente mezza Amazzonia per questa informazione, però era giusto, anche perché anche io mi sono domandata perché cosa c'entra festeggiare i Fernandi con gli Antoni, e invece è giusto così. Quindi oggi Sant'Antonio da Padova, te capivo come? Bene, e detto questo, meglio che andiamo con le news, che mi sembra di fare un miglior servizio alla comunità. Quindi arriva la nostra redazione, torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
3: DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
9: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
9: Una produzione, One Podcast.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi alle 7. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ, intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite ieri sera. Infatti il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Il memorandum potrebbe essere sottoscritto già domani a Ginevra, ma Teheran non esclude una firma da remoto. Intanto le forze americane nella notte hanno abbattuto alcuni droni iraniani che avrebbero tentato di colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. La Procura Generale di Milano ha dato parere positivo all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza. L'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco, era già in regime di semilibertà. Fuori programma per Leone XIV, rientrato ieri sera a Roma con il Falcon di Re Felipe di Spagna a causa di un guasto al volo Iberia. L'inconveniente senza precedenti ha fatto saltare la conferenza stampa a bordo con i giornalisti, costretti a tornare su un altro aereo insieme con la delegazione del Vaticano. In mattinata da Tenerife, incontrando i migranti, il Papa aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. La politica non si placano le polemiche tra maggioranza e opposizione, in particolare su economia e sanità, ma Landi, Fratelli d'Italia, difende l'operato del governo.
4: Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo Meloni nell'ambito della sanità. Abbiamo aumentato le risorse di 17 miliardi, il doppio dell'inflazione, per aumentare stipendi e assunzioni. La sinistra invece continua a negare la realtà.
3: Andiamo negli Stati Uniti, SpaceX sbarca Wall Street e vola all'esordio centrando una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Elon Musk

0: diventa così il primo trilionario del mondo con un patrimonio maggiore di quelli dei fondatori di Amazon, Google e Oracle. Restiamo negli Stati Uniti con il calcio, perché c'è stato un esordio spettacolare della nazionale di casa in mondiale. Los Angeles, la nazionale stelle e strisce, ha travolto il Paraguay 4-1, pareggio 1-1 a Toronto tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Stasera si gioca a Qatar, Svizzera, nella notte Brasile, Marocco e Haiti, Scozia. Intanto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, punge l'Italia con 64 squadre e dice forse si qualificherebbe. La FIGC parla di uscita infelice e caduta di stile. Infine la Formula 1, la McLaren di Norris ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona. Il britannico ha preceduto la Mercedes di Russell e il compagno di scuderia Piastri, quarto e nono tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quinto Antonelli. Oggi le qualifiche.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
2: by Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
0: Al mattino sole dominante su tutta Italia, nubi sparse sulle Alpi centro-orientali, nel pomeriggio poche velature al nord e cieli sereni al centro-sud. Temperature in generale aumento. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Hola DJ, con Florencia.

0: gioia di vivere che mi dà questa canzone. Guarda, Paganella, è inutile che guardi il muro, guardi per terra.
1: Mi piace.
0: Ah, ti piace anche a te? Ah,
1: no. Stavo guardando la computer.
0: Ah, stavi giusto lavorando.
1: Sì,
0: ah, no, sembrava guardarsi per terra. E pensa alla qualità del tuo lavoro questa mattina. Comunque, no, devo dire che Risk It All di Bruno Mars, che abbiamo appena sentito alle 7 e 7 minuti del sabato mattina, sabato 13 giugno 2026, qui a Ola DJ, dicevo, è una di quelle canzoni. Allora, fermo restando che personalmente io adoro Bruno Mars, mi piace tantissimo, credo che sia uno degli artisti pop più interessanti degli ultimi 20 anni, sicuramente, sia per la voce, per la tipologia di canzone, insomma, ci piace molto. Questa Risk It All, essendo una ballata molto lenta, no? La prima volta che l'ho sentito ho detto, non so, un po' lentona, un po'... Cioè io preferisco lui quando è più funky, no? Quando le sonorità più così, più funk. E invece, ragazzi, adesso che l'ho sentita 10, 15, 20 volte, insomma la sentiamo in rotazione un bel po', mi piace tantissimo, devo dire che mi prende proprio, mi parte anche il momento karaoke importante, anzi devo dire che è una delle canzoni secondo me papabili, se ovviamente i ragazzi del summer camp acconsentiranno, per poterla fare all'incirca così. Ti immagini Fede con il kazoo che fa bravissimo, sarebbe perfetto, no? Quindi me la segno, perché potrebbe essere anche una bella sorpresa. 7-8 minuti, dicevamo. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Florencia, insieme a me oggi il Pagaz in regia e come sempre la nostra Sabri in redazione da Roma, e come sempre anche il numero è quello 347-342-5220 per i vostri messaggi, per i vostri racconti del mattino e soprattutto perché siamo svegli a quest'ora, perché di base... Chi c'è? Ah, Kelis. No, scusa, stavo parlando, Kelis, mi fa piacere la tua tanto è un bel pezzo, Trick Me 2004, c'è già... Ragazzi, io non ce la posso fare ad accettare di invecchiare.

0: Davide, io sono sveglia dalle 5 perché sono un'insegnante di scuola media
1: e in macchina
0: un po' lontana dalla mia scuola e sto andando a fare gli esami orali di terza media. Quindi avete parlato poco fa della maturità, ma ci sono anche gli esami di terza media.
1: Caspita,
0: ciao,
1: vero.
0: Buona giornata a tutti.
1: È vero, e che esami tra l'altro, perché io mi ricordo che anche la tesina si farà ancora la tesina delle medie.
2: Io l'ho fatta.
1: L'hai fatta?
2: Ho suonato anche il flauto.
1: Hai suonato il flauto?
2: Sì, per musica.
1: Ma veramente?
2: Sì, sì.
1: Ok. Sabri, tu hai dovuto suonare il flauto alla tesina delle medie? No.
3: No. Ok. Però la domanda della professoressa di musica fu quella che mi mise in difficoltà.
1: Ma che di a te?
3: Sì.
1: E poi che domanda fu, ti ricordi?
3: Mi chiese quali autori erano più inerenti al verismo rispetto a quelli che avevo scelto io nella mia tesina.
1: Mazza, difficile, scusami. Tu gli hai guardato e gli hai detto, cioè, io sono letteralmente una ragazzina di 14 anni, perché mi fai questo? Cioè, perché mi fai questo? Perché mi devi mettere in difficoltà? Ma ti odiava? Oppure no?
3: Era così. Non lo so perché.
1: Era così di suo. Secondo me, sai cosa? Io voglio sempre cercare il buono nella gente. Secondo me lei, sapendo che tu eri molto brava in musica, ha cercato di valorizzarti perché pensava che tu avresti saputo rispondere e invece a quanto pare no. Giusto?
3: A quanto pare no, perché io ero lì a ripetere la mia tesina.
1: Poverina, che tristezza. Pagazzo, ma tu avresti saputo rispondere? Io
2: il
1: manco
2: verismo
1: adesso.
2: In musica, io neanche adesso.
1: Ma io so, cos'è? Ma io il verismo a malapena che sappiamo cos'è il verismo,
2: esatto,
1: verga e tutto qua.
2: Basta. Un nome so.
1: Questo è quanto. Cioè,
2: ho fatto il classico, tra l'altro. Aggiungo sta cosa.
1: Questo meglio non dirlo, infatti, ti facevi più bella figura.
2: Sì.
1: Sabri, tu sapresti rispondere oggi a questa domanda?
3: Adesso
1: sì,
3: un pochino di più,
1: cioè
3: sia con il Mascagni e Ruggero Leoncavallo.
1: Ah, esatto. giusto. Vedi, beh, ti sei rifatta. Nel senso,
3: sì, vabbè, adesso però.
1: Sì. E sai come quando succede che magari hai una discussione, una litigata, una cosa brutta così, che poi a me onestamente quando mi viene molta rabbia e mi viene da piangere e non riesco spesso a dire quello che voglio dire così. Poi vado a casa, ci penso un'ora, due ore, dico: ecco cosa
2: dovevo dire
1: questo, mamma mia, mic drop, ti costruisci delle cose. Però di base quello che io ho detto veramente.
2: C'ha un nome sta cosa.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Trapwörter, però te lo controllo.
1: Trapwörter?
2: Sì. Quando dici cacchio potevo dirgli
1: sta roba. Ma in tedesco o in inglese?
2: Credo sia tedesco, brava.
1: Trapwörter?
2: Adesso cerco che non.
1: Andiamo a cercare. Guarda, facciamo così, mettiamoci adesso tra un pochino una canzone e mi segno Trapwörter. Aspetta,
2: così sono trap.
1: Esatto. Così in diretta nazionale sappiamo questa roba. E poi volevo dire un'altra cosa, ma mi sono dimenticata, perché questa informazione mi è piaciuta moltissimo.
2: Io ti brucio.
1: No, ma è giusto questa roba qui. Ah no, dicevo semplicemente, giusto per finire il discorso, che tu vorresti tanto dire una cosa e invece nel 90% dei casi la tua apporto nella discussione è tiro su. Questo è il mio apporto nelle discussioni. Molto maturo, molto costruttivo. Proprio una cosa che ci fa bene. Poi dopo sono tutti bravi, no? Però con questo trap, meglio che facciamo cantare Gaia, mi sa, altro che trap.

0: Flo.
1: Hola.
0: Purtroppo per me io non riesco a tenermi niente, quindi a ruota libera proprio.
1: Ah sì, altro che. Altro
0: poi
1: pianto.
0: Se ho ragione, figurati.
1: Non vedi l'ora.
0: Non mi tiene nessuno. E non è una bella roba sempre.
1: No,
0: insomma, c'è il pro e il contro di non riuscire a tenersi.
1: Sì, certo.
0: Ciao a tutti ragazzi.
1: Sì, sì, succede, perché poi nelle discussioni, dicevo, a volte non riesci, non hai proprio strumenti, perché magari ti prendono in contropiede, non hai la lucidità, la tranquillità, e quindi o ti arrabbi o cominci a urlare o ti metti a piangere, succede, no? E invece c'è chi, e lo ammiriamo, ha questa forza di riuscire a essere lucido anche in un momento di tensione. Magari di solito sono discussioni in cui tu vai già preparato, cioè vai a litigare, cioè sai da prima che stai andando a litigare e quindi ti sei un po' preparato anche quello che devi dire. Se vieni preso un po' così in contropiede, appunto, secondo me è difficile che uno trovi sempre le parole giuste. Comunque, nel frattempo, il nostro dottor Sabatini
2: Coletti, praticamente sono il vostro Sabatini.
1: Ma veramente, il nostro dottor Sabatini, a.k.a. il buon Sir Pagaz, ha detto giusto, Trepp Werther, che però non è tedesco, giusto, ma è Yiddish.
2: È Yiddish.
1: È praticamente la parola di quella risposta spiritosa, quella risposta detta bene, che ti viene in mente solo dopo che una cosa è successa. Ed è quello che in francese si chiama, l'avrete sicuramente sentito, l'esprit de l'escalier, è la stessa roba, che è lo spirito della scala. Perché si dice lo spirito della scala? Perché in sostanza è quella, tra l'altro è stato coniato il termine dal filosofo Diderot, quindi non da noi, ok, comunque da uno intelligente veramente, insomma è la risposta che ti viene dopo che hai lasciato la stanza e mentre sei sulle scale, lì dici, porco cane, dovevo dire questa roba qua, e ti viene nervosa, ecco quello è lo spirito delle scale. Tant'è che in tedesco si dice anche Treppenwitz, che è la stessa roba di... Grazie per aver sottolineato senza...
2: Treppenwitz.
1: Anzi, Treppenwitz. Ui!
2: Ah,
1: era tipo Frau Blücher, un po' quella roba lì. Treppenwitz, che vuol dire esattamente, sarebbe tipo, Witz è tipo joke, battuta, la battuta, sì. La battuta delle scale, è della stessa roba.
2: E tutto insieme?
1: Treppenwitz. Bello, mamma, che trasmissione ragazzi, ma chi vi regala sta roba? E poi, cioè, pensa che questa gente ascolta Hola DJ gratis, non ha pagato niente.
3: Buongiorno ragazzi, ai tempi miei non si portava la tesina in terza media, ma il mio insegnante di musica, per sciogliere il ghiaccio, ero molto tesa, spiegò che avevo imparato al flauto un tema fuori programma, cioè il tema di Star Wars. Quindi portai il tema di Star Wars tremando mentre lo suonavo, quindi questa musichetta tremolante.
1: Amore.
3: Che mi porterò sempre dentro. Il mio esame cominciò con il tema di Star Wars tremolante.
1: Ma che bello, ma scusa, ma secondo te quale tema di Star Wars?
2: Quello, aspetta.
1: Cioè quello, nel senso, non marcia Darth Vader.
2: No, dai.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, questa, giusto? Pensa col flauto dolce, che schifezza.

0: Ho accompagnato mio figlio al pulmino della scuola e sono andati a Torino per dare l'esame ultimo di lingue di terza media.
1: Di lingue?
0: E lunedì, martedì, scusate, ci saranno gli orali.
1: Ok, e poi
0: speriamo
1: si finisce.
0: Tutto bene.
1: Ma sì.
0: Ciao Federico Valerio da Fabria Canavese.
1: Ah, bravissimi. No, infatti mi domandavo perché fino a Torino, cioè se eravate di Napoli, dovevate andare in pulmino a Torino per l'esame di lingua, non riuscivo a capire bene. Invece no, si vede che va a scuola a Torino, oppure lo fanno in un'altra scuola. Sai che non mi ricordo.
2: Che non lo so.
1: Di solito si fa nella propria scuola.
2: Scuole, poi questo.
1: Sì, ragazzi. Poi cioè abbiamo cominciato la puntata dicendo che siamo anziani. È vero, non è che abbiamo finito gli esami 60 anni fa, però le medie le abbiamo finite da un bel po', purtroppo. Quindi sono più esperti forse i genitori di figli che vanno alle medie.

0: canzone vera e propria, cioè comunque ci può stare. Vabbè, meglio lasciamo perdere, Becco.
1: Esame terza media, sì? Fanno... Il professore di arte fa la domanda a un mio amico, fa: dimmi le misure della Guernica di Picasso.
0: Ok, non è vero.
1: Non la sapeva, si guarda intorno. Gli suggerisco 7x2, 7x2. E lui giustamente risponde 14.
0: No! Grandissimo, un grande applauso.
2: Ma posso dire poi, ma che domanda è?
0: Ma infatti, ma poi, ma cosa ce ne frega? Ma dimmi cosa c'è raffigurato,
2: no,
0: quanto
2: vabbè,
0: misura.
2: Ma chi sa che sai che è gigantesco.
0: È molto grande, basta, ma mollateci, poverino 14. Spero se lo sia tatuato quel 14 lì, vabbè. Torniamo, a proposito di 14. Il 14 è già uscito, cara Sabri, nella nostra 52 Week Challenge?
3: Non mi ricordo.
0: Ma vorrei vai a controllare.
3: Secondo me no.
0: Potrebbe essere una buona cifra. Magari ce la siamo chiamata. Vabbè, lo scopriamo tra pochissimo.
4: Hola DJ con Florencia.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.
14: Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
22: Have fun with
23: Hey Dude, take your vacation.

0: I'm talking to you. Come on. Così il nostro progetto del piano bar del karaoke Paganelli comincerà.
1: Sta prendendo forma.
0: Senti qua. Era, se uno faceva poco attenzione, pensava che fosse la

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway. Con Florencia.

0: odio il fatto di averti fatto innamorare, lo so, non ci puoi fare niente, perché altronde buona come sono, ma non lo dico io, lo dice Ariana Grande. Sembrava molto credibile.
1: Era un virgolettato.
0: No, invece, nuovo singolo per Ariana Grande, lasciata, cuore spezzato, così tour iniziato e, come dice giustamente la nostra Sabri, TikTok invaso di immagini e video del date del tour, giusto Sabri?
2: Sì, esatto.

0: È un buon momento.
1: Tutti i ballerini.
0: Sì. Poi con questa nuova immagine, che adesso lei è molto candida, con il piume tutto bianco. Insomma, sarà interessante questa nuova.
1: Però è tornata la coda alta, eh.
0: Posso dirti, meno male, per fortuna. Basta, noi questo chignon qua, lei un po' troppo bionda così, noi la vogliamo come la volevamo prima, con felpa, stivali alti, coda alta. Quella è la nostra Ariana Grande. Noi ci piace così. Siamo d'accordo?
1: Siamo d'accordissimo.
0: Boh, sì, grazie, sì. Bene. E con questa consapevolezza totalmente senza contesto, inutile, alle spalle, arriva il momento che tutta Italia sta aspettando, ovvero quello della 52 Week Challenge. Mettiamo via Sky da qui alla fine dell'anno, una cifra da 1 a 52 euro, corrispondente alle settimane dell'anno. La cifra è progressiva? No, viene estratta ogni settimana dalla nostra Sabrina, che per l'occasione diventa la nostra dea ciecata, e stai già sfruculiando nel contenitore per andare subito a scoprire quale sarà la cifra. Sabrina, io te lo dico, ci sono delle rimostranze, c'è gente che era lì dal mollare, perché settimana scorsa 42, quella prima 41, insomma cifre molto alte. Io mi metterei,
1: chiedo scusa.
0: Lo chiedi scusa, però la divina provvidenza ci deve un po' aiutare, quindi ci auguriamo una cifra molto più soft a sto giro. Siamo d'accordo? Andiamo, prego.
1: Andiamo, vado. Vediamo. Attenzione. Ho visto, l'hai chiamata.
0: Oddio, no.
1: Cifra bassa.
0: Ah, no. Benissimo, benissimo.
1: Bassa.
0: Cosa abbiamo?
1: Fabio Volo.
0: Così bassa?
1: Così
0: 9?
1: Bassa? 9.
0: 9. Giustamente Paganelli mi dice perché Fabio Volo, perché comincia alle 9,
2: ah, okay.
0: Certo. Sì, c'è un po' una sorta di smorfia che si è inventata la Sabri.
2: Fabio Volo.
0: Il Fabio Volo 9. L'altro giorno ha detto, quando è uscito, adesso ti dico, è il numero di una band pop punk dei millennial. E io 182.
2: Ma non era la 51.
0: Ed erano i Sum 41, certo, vabbè. Grazie Sabri, quella volta mi ha fatto molto molto ridere. Comunque fatto sta che la cifra in questione, grazie al cielo, dai un po' di respiro questa settimana, è 9. Considerato che noi venivamo da 622 euro, Pagaz comunque ridi e scherza, siamo arrivati a 622 euro, bravissimi noi. Tu no, perché sei un pezzentone, non te la senti di fare la channel, vabbè, ci riproverai l'anno prossimo. In ogni caso, 622 più 9 di oggi, arriviamo a 631 euro messi da parte. Mi raccomando, quindi 9 euro da mettere nel salvadanaio. Non ci importa, salvadanaio fisico, va benissimo, il porcellino va benissimo. Tra l'altro dalla ruota della fortuna mi hanno copiato questa roba, cioè la prova del jackpot col salvadanaio porcellino fisico. Jerry, guarda, un giorno verrò alla ruota e mi vengo a prendere tutto quello che è mio, cioè il Monte Pro.

0: Oh, come ci stava bene Unfinished Sympathy dei Massive Attack alle 7:42 minuti, ma non solo, come ci stava bene anche per stemperare un po' quell'ansia che c'era venuta, quell'ansietta della challenge che abbiamo appena superato, ma per fortuna ansietta che è stata ripagata bene alla fine, perché è uscito il 9, quindi infatti c'è anche chi come Alessandra dice brava De Accecata in vista di prenotazione ferie, il 9 dai è perfetto, è anche proprio una cosa psicologica, no Sabri, in queste settimane che magari si prenota, ovvio che se uno deve sborsare 50 euro solo di challenge dice vabbè magari sai quella mezza pensione che volevo prendere quasi quasi si trasforma in sola colazione eccetera eccetera, e invece, brava, ma non hai barato vero?
1: No,
0: sei
1: giuro.
0: Sicuro? Okay. No, sì. No, lo dico perché no, anzi potete vedere ogni settimana appena finisce la puntata, dateci il tempo per pietà, perché c'è gente che scrive alle 7:50 non hai ancora pubblicato la challenge su Instagram, devo ancora finire la trasmissione, così a buon intenduto tra poche parole, dicevo, alla fine della trasmissione sia la Sabri che la sottoscritta pubblica in tempo reale insomma quello che è stata l'estrazione, per cui poi su Florencia fa cose, Florencia fa cose su Instagram e poi anche su Sabrina _ Ninfadora trovate tutte le estrazioni, così come anche sul mio profilo ci sono in evidenza le story con tutte le estrazioni precedenti, così se vi siete persi qualche pezzo sappiate che poi le potete recuperare. Già che ci sono, do anche così il profilo Instagram di Paganelli, sai mai, Pagaz.
2: Così.
0: Pagaz, giusto? Così puoi parlare. Cosa possiamo trovare sul tuo profilo Instagram?
2: Musica, consigli di album.
0: Ah sì, abbiamo ogni mese, sì, abbiamo
2: gli album che escono.
0: Questo video così un po' che anche lì vogliamo dimostrarne 18 di anni in questa.
2: Ah, sì? Beh, sembro giovane.
0: Sembri molto molto
2: meno
0: giovane.
2: Male.
0: Sì, ma dici butta via. Sì, ci sta, ci sta. E abbiamo
2: devo coprirmi tutto per sembrare giovane qui.
0: Abbiamo tirato su fans, followers con questo format
2: un pochino,
0: musicale.
2: Sì,
0: vedi?
2: Altro, tanti complimenti che non mi aspettavo.
0: Oh, bravo, sono giusto, sono meritati.
2: Sono contento.
0: E poi c'è anche questo format che hai deciso di buttare, non si sa perché, di mettere nelle storie.
2: Sì.
0: Di prima canzone che ti viene in mente la mattina.
2: Risveglio musicale.
0: Risveglio musicale.
2: Che tra l'altro l'ho fatto per 20 giorni.
0: Sì.
2: Bellissimo, mi piace tantissimo.
0: Okay.
2: E dopo 20 giorni basta, non mi sto svegliando più con le canzoni, quindi forse devo smettere.
0: Pensavo non mi sto svegliando più. Ho detto, beh, insomma, no, ti vedo qua.
2: No,
0: quindi
2: strano,
0: perché?
2: Non lo so, non mi vengono semplicemente.
0: Ah.
2: O si ripetono quelle vecchie.
0: Ok.
2: È strissimo, sembra il Matrix.
0: Certo.
2: Cioè, o mi si ripetono quelle vecchie, o proprio non mi viene da cantare niente.
0: Ok. Ma infatti io non potrei mai fare questa cosa qui, perché io mi sveglio la mattina. Io sono, su questo sono un po' ossessivo-compulsiva. Cioè, quando c'è una canzone che mi piace molto, che sia vecchia, sia nuova, l'ascolto in loop per tanto. E quindi magari per 10 giorni, 2 settimane, mi sveglio sempre con la stessa canzone in testa. Quindi non ho tanta fantasia in realtà. E tu invece 20 canzoni di seguito comunque.
2: Eh sì, diverse sì. Poi
0: 20
2: ho iniziato.
0: Poi basta. Ma anche canzoni imbarazzanti però.
2: Sì sì sì, certo. Anche sigle, colonne sonore, cose sì.
0: Dai, bello, interessante.
2: Voglio.
0: Sai chi potresti sentire secondo me? Guarda, te ne faccio sentire una che magari domattina ti parte il matto. Yeah! E ti senti questa.
3: Go.
0: Forse.

0: un serpente nello stivale. Ah no, quello era un altro, evidentemente.
1: Buongiorno Florenzia, buon sabato.
0: Hola.
1: Ma quindi J-Ax ha sdoganato a io in sardo?
0: Ma no, io
1: sono sardo, cioè, ormai è sdoganato anche per gli italiani.
0: Certo, non è che dice IPIO, dice aio. Esatto, sì sì, in effetti è il country, il famosissimo country sardo, d'altronde, no? Ci sta assolutamente. Comunque, invece, dalla Sardegna passando all'Australia, vi do un brevissimo suggerimento su cosa possiamo fare con i soldi della challenge, perché uno dice, vabbè, con questi 1378 euro a fine anno, cosa posso comprare? Mi tolgo uno sfizio, pago le bollette, insomma, ognuno fa quello che crede, però potremmo mettere l'anticipo non di un appartamento, non di una macchina, ma possiamo comprare un'intera città. Vi volevo dire che la città di Culloden in Australia, siamo a 800 km a ovest da Brisbane, ok? In questo momento questa cittadina conta 2 abitanti, ma che presto se ne andranno, ok? E adesso la città verrà messa in vendita a poco più di 200.000 euro. Ora, io conosco garage a Milano che costano meno, quindi perché prendersi un monolocale brutto, puzzolente a Milano ovest, quando invece ti puoi prendere un'intera città e diventare sindaco? Cioè, sarebbe una cosa, beh, insomma, è per dare ovviamente nuova vita alla città. Però intanto, cioè, scusate, io possiedo una città, come quell'imprenditore che un giorno si comprò una montagna per cui io lavoravo. Ma questa è un'altra storia che vi racconterò un'altra volta. Una montagna vera.

0: Una canzone epica, See You Again, con la quale accolgo l'ultimo messaggio di oggi di Ola DJ, altrettanto epico. Angelo mi dice: "Hola Flo, in provincia di Cuneo, vicino a Savigliano, c'è un paesino chiamato Monasterolo, ok? Guarda che festa ci sarà la prossima settimana." Quindi già è una sagra, sì. 19:20, preparatevi perché arriva il Mona Summer Fest. Io divento
1: madrina.
0: Pazza! Madrina, ma ragazzi, ma perché non mi avete ancora chiamato al Mona Summer Fest? Ma siamo matti?
2: Todo tiene su final.
0: Ma scusa, soprattutto non vedo DJ Pagax alla console.
3: Niente, non mi hanno chiamato.
0: Ma scusa, ma questo è uno...
3: Perché io sono il Mona.
0: Ma c'è, cioè, bravissimo, capito? Quindi era super versatile.
3: Un Mona d'eccellenza.
0: Ne parlerò, sarà per il prossimo anno. Comunque, dobbiamo salutarci, adesso arrivano Rudy e Laura. Grazie mille a Sir Pagax in regia, grazie mille alla Sabri in redazione da Roma.
4: Grazie a te, Flo.
0: Ci sentiamo domattina sempre dalle 6 alle 8 con Ola DJ. Un besito da Florencia, ciao! E viva il Mona Summer Fest!
5: Ola DJ con Florencia.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Quattro edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
5: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
6: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
7: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
4: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
8: Il Concertozzo.
5: Le prevendite sono già disponibili.
7: Tutte le info su dj.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con

0: Il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene per...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi istanti alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Dopo settimane di fughe in avanti e smentite, l'intesa tra Stati Uniti e Iran è ormai a un passo. Ieri sera il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Il memorandum potrebbe essere sottoscritto domani a Ginevra, ma Teheran non esclude una firma da remoto nei prossimi giorni. Intanto le forze americane hanno abbattuto alcuni droni iraniani che avrebbero tentato di colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Nino Guerrero, il fondatore e leader della famigerata banda Trend Aragua, è stato ucciso in Venezuela in un blitz degli Stati Uniti. La notizia, riferita nella notte dal presidente americano Donald Trump, che ha postato anche un video, è stata poi confermata da Caracas. Per il capo del Pentagono Hegseth, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela contro i narcoterroristi. E a proposito di droga, a Roma la polizia ha scoperto 11 kg e mezzo di cocaina pronti a rifornire le piazze di spaccio della capitale e un locale sul terrazzo del palazzo usato come base per confezionare le dosi. Arrestato un 41enne italiano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Restiamo a Roma con la politica. Non si placcano le polemiche tra maggioranza e opposizione sulla sanità. Il leader dei 5 Stelle, Conte, attacca il governo.
3: Continuare ad andare in TV a raccontare agli italiani che questo è il governo che ha investito di più in sanità è mistificatorio. E allora è lì che si consuma, diciamo, il tradimento.
2: Torniamo all'estero. Una donna di circa 30 anni è stata gravemente ferita una gamba e un braccio da uno squalo mentre nuotava al largo di Koji Beach, Sydney, una delle spiagge più frequentate dell'Australia. La vittima dell'attacco è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Siamo allo sport. Il calcio, esordio show degli Stati Uniti ai mondiali a Los Angeles. La nazionale a stelle e strisce ha travolto il Paraguay per 4-1, pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia. Stasera si gioca a Qatar, Svizzera, nella notte Brasile, Marocco e Haiti, Scozia. Infine la Formula 1, la McLaren di Norris è stata il più veloce nella seconda sessione di libere del Gran Premio di Barcellona davanti alla Mercedes di Russell e al compagno di scuderia Piastri. Quarto e nono tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quinto Antonelli. Oggi terza sessione di prove e qualifica.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento alle 9.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Have fun with
8: Mangias Hotels and Resorts, l'autentica vacanza italiana. Info su mangias.com.

0: Si chiama Hit the Wall, il singolo di Gracie Adams su Radio DJ. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono le 8 e 7 minuti, sigla. Dagli studi milanesi romani di Radio DJ va ora non dal programma bello, quello bello bellissimo oggi.

0: si sa, siamo stati presi per la bellezza e non per altro.
1: Beh,
0: cioè,
1: ma
0: la
1: certo.
0: nostra dote maggiore è proprio quella.
1: Non il, non il talento, non la
0: no,
1: bravura, ma la
0: no.
1: bellezza. È bello anche il nostro regista. Buongiorno.
0: Bello
2: anche
0: è bellissima la nostra Sabrina, la nostra redazione. Vedi, si capisce subito che abbiamo un valore estetico molto alto, purtroppo i contenuti un po' meno.
1: La cosa incredibile è che siamo belli anche la mattina a quest'ora, cioè alle 8 e 8, doppia cifra, guardate l'orologio che porta bene, veloci. Porta, siamo così, siamo irresistibili.
0: Sì. Anche la mattina presto, sia
1: molto,
0: alle 8 e 08.
1: Molto. Attenzione perché oggi partiamo subito con un'opportunità per voi, un premio per voi, un qualcosa di speciale per voi. Non è un premio fedeltà che arriverà più tardi,
0: ma dopo.
1: È tantissimo.
0: Sì, sì. Diciamo un po' impalpabile questo premio, però va
1: perché
0: bene, cioè, ci fa sognare, no? Un
1: no, pochino. Ragazzi, io ve lo dico subito.
0: Si palpa?
1: Sì, si palpa, ecco, palpate tutto quello che volete.
0: Va bene.
1: 347-342-5220, intanto segnatevi il numero perché vi diamo un'opportunità che c'è once in a lifetime, dicono quelli bravi.
0: Sì.
1: Allora, oggi su tutto i giornali, i siti, i social del mondo c'è la notizia, per esempio Corriere della Sera di questa mattina in prima pagina, Elon Musk è il primo trilionario, già faccio fatica a dirlo, trilionario.
0: Non riesco a concepire la cifra, però è questo è insomma.
1: Ha registrato il più grande debutto in borsa di sempre con una valutazione di oltre 2 trilioni, non trilioni come la triglia grande, trilioni. Sei un grandissimo trilione.
0: Sì.
1: Di dollari.
0: È un po' a trilione lui a volte.
1: Sì, a volte. E quindi ha grande disponibilità di denaro. Qual è l'opportunità che Radio DJ, Rudy e Laura vi danno questa mattina?
0: Piano con le parole, cioè non mettere dentro il gruppo. Parla a nome tuo.
1: Qual è l'opportunità che Radio DJ...
0: Aiuto! Che cosa dà oggi Radio DJ agli ascoltatori?
1: Scrivete subito, lasciate una nota vocale subito per noi che gireremo Laura al cellulare di Roma.
0: Certo, sì, sì.
1: Sì, avete bisogno di una cosa anche un po' inutile, superficiale, avete un desiderio, vi serve una cosa, la chiediamo tutti a Elon Musk. Cioè, l'hashtag è Elon Musk regalami, comprami.
0: Sì.
1: Tipo tu, Laura.
0: Ma dici perché tanto a lui non fa differenza.
1: Ma che cosa gli fa?
0: Con tutto sto trilione.
1: Due trilioni, due pescioni giganti, cosa gliene frega
0: quindi
1: lui?
0: Che cosa gliene frega? Allora,
1: di quello che per noi magari in questo momento è un po' una spesa superflua.
0: Un superfluo. Allora, non deve essere una cosa tipo pagami il mutuo perché questo vabbè
1: troppo,
0: ci sta, sarebbe serio.
1: Sì.
0: No, una roba stupida.
1: Ce l'hai una cosa stupida tu, Laura,
0: certo,
1: che desidererei.
0: Figuriamoci, vai. Se da me non viene fuori una roba stupida. Qui ho una piscinetta.
1: Una piscina, in giardino, mi piace.
0: Una cosina, no, a 18 metri.
1: Sì. Mi piace.
0: Una bagnarola, proprio piccolina.
1: Paga, tu ce l'hai una cosa inutile che desideri?
2: Sì, inutile non tanto, forse un po' troppo, però
1: cioè,
2: provo.
1: Vai.
2: Ma una casetta in Portogallo, piccola.
1: Ma quel problema sarà mai?
0: Vabbè, ma che sarà mai una casetta in Portogallo?
1: 150.000 euro per uno che ha 2 trilioni.
0: Vabbè, quindi allora, una piscina, una casetta in Portogallo,
1: sì,
0: poi?
1: Vai, su Sabrina, pensaci.
0: Sabrina.
1: Vai, Sabri, vai.
3: La tenda, quella che si monta sopra la macchina.
1: Ah, va bene. Bello.
0: Ok, tenda sopra la macchina, Sabrina. Ha intenzioni serie quest'estate, non so. Dove vai?
1: Ma per infrattarti nei boschi?
0: Ma ti cavoli tuoi, cioè che
1: bene,
0: si sposa tra una settimana
1: Musk,
0: e ha bisogno di infrattarsi.
1: Elon Musk costa 20.000, io te lo dico subito.
0: Che vuoi, l'hai vista su Amazon?
1: No, costa 20.000.
0: Sai che non la prende su Amazon lui.
1: Costa 20.000 il laghettino da mettere in giardino con le carpe koi.
0: Le carpe quanto costano?
1: Le carpe, ma la carpa può costare da 500 euro a migliaia di euro.
0: Una carpa?
1: Sì, koi.
0: Koi. Mettiamo un disco.
1: Allora, vai, 347.
0: Cioè, no, aspetta.
1: Money's too tight to mention.
0: Ragazzi.
1: Si parla di denaro anche qui.
0: Ma come fanno a saperlo quelli dell'ufficio programmazione?
1: Non lo so, fa paura questa roba. Non menzionate il denaro, ma oggi sì, solo con noi. 347-342-5220, scatenate i vostri desideri. Radio DJ e Laura Antonini vi danno questa grande opportunità.
0: No, io no.
1: Forza, Elon, comprami.
0: Sì.

0: Money is too tight to mention, Simply Red su Radio DJ. Meraviglia, meraviglia di canzone, mentre questo continuava a strillare money, Mick Hucknall, eccetera. Io pensavo, mamma mia, quanto è incredibile davvero che a volte le canzoni arrivino così, mentre tu parli di soldi. Soldi non nostri, ovviamente, no. Ma soldi di Elon Musk su tutti i giornali oggi, perché è il primo trilionario.
1: E sì, sì, sì, mi raccomando, abbiamo... come lo dici, trilionario.
0: Sì. E noi ci siamo subito appropriati dei suoi soldi, praticamente. Visto che hai soldi, come si succede sempre se uno tipo vince alla lotteria, sì, tutti lì, ma allora fammi un regalo, no? E noi così proprio.
1: Ma è giusto,
0: tipo, secchette proprio,
1: senza
0: attaccate.
1: Vergogna, senza vergogna, senza vergogna. Miliardi con la G di messaggi che sono arrivati, non so se vuoi leggere qualcosa, io sono pieno, sì, di voci, vai.
0: Allora, io ti leggo quelli scritti, sì. Silvia dice: un bel trattamento di bellezza completo e un viaggio intorno al mondo. Poi, beh, Stefano mi fa molto ridere perché dice: da quando l'ho scoperto me lo immagino a fare il bagno in mezzo alle monete come zio Paperone.
1: Che è più o meno

0: casse in
1: nel deposito, sì. Due supporti per le mie casse in soggiorno, grazie Elon. E poi una bici con dietro il carrello per trasportare mia figlia e tutti i suoi giochi, dice Linda.
0: Insomma, siete
1: ci
0: carini.
1: Sono dei piccoli dolci desideri,
0: siete
1: vero?
0: Siete carini, avete vero. Capito esattamente. Chiediamo sì. a Elon una piccola o media cosa inutile, superficiale, non il mutuo, quelle cose che sono molto più importanti.
1: Un monolocalino in Portogallo,
0: sì,
1: a questo Pagas, che è piccolino, insomma, non
0: genere.
1: Una roba tipo una villa con tre piani.
0: Ma no, sì. quello sarebbe troppo facile. Senti qua, andiamo.
2: Vai. Compra la SPAL, 2 milioni di euro ed è fatta.
0: È vero.
2: Poi torniamo in Serie A.
0: Bella compra la SPAL.
1: Giusto, anche la nazionale italiana magari compra tutto.
0: Non fare così, che c'è
1: no,
0: stato,
1: vabbè,
0: come si chiama? Come si chiama quel pirletto che ha fatto
1: Infantino.
0: Ieri? Infantino che ha detto sì. che ieri proprio ha detto che l'Italia per essere qualificata ai mondiali dovrebbe giocare in un mondiale con 140 squadre.
1: Sì, vabbè, ma 64, però non si fa, non
0: l'hanno
1: si fa,
0: vituperata,
1: è brutto. No, io non prendo in giro il nazionale, io dico solo che mi manca tantissimo, perché poi in questi giorni ho sentito un sacco di programmi in cui si parla di quel glorioso passato. In cui noi eravamo presenti, e penso a mia figlia, ai nostri bambini, ragazzi, cioè li stiamo privando di una cosa che era bellissima.
0: Ma peccato. non divaghiamo che Elon si innervosisce.
1: Elon,
0: comunque,
1: scusa.
0: Comunque sul Corriere pagina 57, Infantino sfotte l'Italia, a Bodici parlerò. Ok, numero uno, FIFA dice con un torneo ho esagerato per diminuzione, con un torneo a 208 squadre,
1: 208.
0: Forse gli azzurri qualificati. Sei un cornuto, Infantino.
1: Io avevo letto 64.
0: Sei un pelato.
1: Ecco, dimmi pelato, bravo, fai bene.
0: Sei un pelato, va bene.
1: Ma pelato è un'offesa, Rudy.
0: Sì,
1: se uno
0: sì.
1: ti dice tu sei
0: hanno
1: pelato,
0: deciso che
1: si
0: chiama un'offesa.
1: Okay.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: no, lo chiedo per mio marito. Sì. Perché se devo insultarlo, dico pelataccio.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Compra la spalla.
0: Ecco, no, sbagliato, scusami. Ecco.
1: Okay.
0: Oh, ne avevo tanti, sono riuscito a prendere
1: ne compri
0: l'unico.
1: Due.
0: Sì, sì,
1: se ne prendi due.
2: Io vorrei fatto comprare da Elon Maschera
1: sì.
2: l'apparecchio per sbuzzare i cetrioli.
0: Giusto.
2: Perché
0: giusto.
2: Io ho dei cetrioli spinosi
1: sì.
2: e l'apparecchio normale non li sbuccia bene.
0: Sì.
1: Ah, okay.
2: Marco da Gatteo.
0: Ciao.
1: Marco, hai ragione.
0: Marco da Gatteo.

0: domenica.
1: Buona domenica domani. Oggi sei ancora buon sabato agli ascoltatori di DJ 8 e 22. Stiamo parlando degli acquisti strani, però piccole cose che potremmo chiedere a un trilionario perché tanto a lui non farebbero la differenza.
2: No,
1: insomma,
2: siete bravissimi, modesti, sobri. Però prima di continuare con i vostri messaggi e poi raccontarvi altre cose, questa canzone di Saif e il fatto che stiamo parlando anche dei mondiali di calcio e della battuta infelice di Infantino, mi viene in mente che abbiamo, tu dicevi Laura, che tristezza, non abbiamo l'Italia, quindi i bambini non tifano.
1: Sì, ma neanche ragazzi, noi siamo un po' quei bambini.
2: Sì, ma c'è la soluzione, abbiamo tutti una nuova squadra da tifare, è la squadra del Curaçao, non so se li hai visti ieri allenarsi, sono arrivati ognuno praticamente con la propria cassa, amplificatore, radiolina, radiolone, ballano in campo tutto il tempo. Ti faccio sentire l'ingresso del Curaçao al primo allenamento per il loro mondiale. È vero, non è uno scherzo, sono entrati così. Loro si allenano, giuro, con la musica sempre in campo, ballano, sono felici, si divertono, fanno un casino, per loro è un'esperienza straordinaria, il primo mondiale. Arrivano senza nessun tipo di, diciamo così, di pronostico favorevole, ci mancherebbe altro, ma si divertono e sono felici, Laura, esattamente lo spirito che dovrebbe avere un po' il calcio, giusto?
1: Ma sì, io penso che chi comunque va a un mondiale è felice, cioè non può essere triste un calciatore che arriva a quell'obiettivo, soprattutto avendo un'età giovanissima, insomma sono tutti ragazzini, giovani, bello, insomma è un clima sicuramente molto festoso, anche io ballerei tutto il tempo
2: di
1: penso,
2: grande gioia, ma loro che non hanno neanche, non aspirano neanche a passare il primo turno, sono
1: ma che
2: comunque
1: gli frega?
2: Felici,
1: ma sì, ma sono arrivati lì, insomma è bello anche questo,
2: e se la
1: io dico che ci manca tantissimo questa cosa,
2: è vero,
1: allora,
2: è
1: abbiamo
2: vero.
1: Qualche altro messaggio degli ascoltatori con cose da ordinare, addirittura posso ordinare un box con 12 rustici leccesi su Instagram, che ho una gola, dice
2: certo.
1: Christian, certo che puoi, vorrei un aggeggio che quando finisce il lavaggio della lavapiatti mi rimette a posto le posate, Ernesto di Milano. Vabbè. Non c'è questo addirittura AI, dobbiamo chiedergli
2: Ce lo inventa
1: Elon,
2: esatto. Inventa.
1: Anche a me piacerebbe la tenda da tetto, ma già che ci sono chiedo anche un camper, visto che Sabrina ha capito, bisogna allargare un po' la visuale. Intanto oggi mi godo la ricchezza di questa stupenda giornata andando in montagna con il mio furgone, scrive Fulvia, e vedi qualcosa c'è sempre
2: qualcosa
1: di bello.
2: Qualcosa sì, vado.
3: Allora io ci ho pensato bene, io vorrei un abbonamento ai teatri di Milano, tutti.
1: Bello.
3: Così
1: bello.
3: Durante l'anno posso scegliere quale spettacolo e soprattutto quale balletti andare a vedere.
2: Brava.
3: Mi chiedo troppo?
2: No,
1: che sarà?
3: Mask ce la può fare.
1: Certo.
3: Ciao Monica.
1: Per lui due balletti, dai.
2: Ma vuoi che sia due balletti. Ma io mi compro anche il teatro, ma che me frega. Mi compro la compagnia, mi compro la musica, mi compro
1: tutto. Well, you only need the light when it's burning low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.

0: Let Her Go, Passenger su Radio DJ alle 8:29. Rudy, dobbiamo purtroppo a malincuore chiudere questo capitolo di grandi regali, però è stato bello,
1: sì.
0: È stato bello sognare per un attimo di avere la possibilità di riceverli.
1: E come no, ci stanno più o meno credendo tutti, ma la abbandoniamo per modo di dire, perché le notizie che arriveranno tra poco, in qualche modo, vuoi cioè, per dire, no, adesso, giusto per fare uno spoiler,
0: sì.
1: Vuoi che il Papa non chieda Elon
0: un aereo?
1: Vuoi che Parmitano non chieda
0: una navicella? Anche perché deve lavorarci poi con lui, anche con lui, quindi
1: un po' più grandicello. Cioè, sì. se vogliamo, più o meno va sempre a parare lì, no?
0: Sì,
1: o
0: sì.
1: No?
0: Quindi Elon resta, quindi non esce, rimane con noi anche nella prossima mezz'ora.
1: Sì, okay. Esattamente, perché noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo
0: pochissimo.
1: Tra pochissimo.
0: Va bene.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
1: E a proposito di sognare, di fare cose belle, a proposito di cose che desiderate fare, chi non desidera andare in vacanza in un posto bellissimo? Io ormai l'estate per me è quella cosa di cercare dei posti meravigliosi, e vi do una notizia: quest'estate c'è una novità, perché sarò in onda da Costa Ragusa, la nuova destinazione firmata Mangias Hotel e Resort nella costa della Sicilia sud-orientale.
0: Un'unica destinazione, due esperienze diverse, un nuovo 5 stelle Mangias Costa Ragusa Borgo che aprirà il 1° luglio, pensato per le famiglie, tra tennis, sport acquatici e la libertà, l'all inclusive premium con tre diversi ristoranti.
1: Tra l'altro è pensato anche per me, visto che sarò in diretta da lì tutte le mattine, mi godrò tutta questa meraviglia, e il nuovo 5 stelle lusso Iconas Costa Ragusa Resort, che aprirà il 1° agosto, dedicato alle coppie, tra tranquillità e alta gastronomia, spa e percorsi benessere.
3: Scoprite le offerte esclusive dedicate a voi su mangias.com.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
10: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
9: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci sta

0: sai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Have fun with...
14: Hey dude, take your vacation. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Ma tu che sei il biografo di Harry Styles, come mai questo disco mi è così Daft Punk, questo Dance No More di Harry Styles? Lo stavo ascoltando e dicevo, com'è strano
1: è vero, alla sua produzione. Allora spiego il mio amico personale Harry Styles, che tra l'altro è tornato a Roma,
0: volevo darvi questa notizia. Per questo ti domando, so che tu sei in contatto.
1: Ieri eravamo dallo Sdrucidone a Roma a mangiarci una pagliata e... Si dice così?
0: Sì, no? Certo. Ormai a te tutto è concesso.
1: No, scherzo, ha fatto un disco molto molto, come posso dire, eterogeneo. Un disco con tanti generi diversi. Si è divertito a spaziare. Posso dire, bravo Harry Styles, perché ha fatto un disco che avrà una vita molto molto lunga. E quindi io questa cosa l'apprezzo. Vita un po' meno lunga l'ha avuto l'aereo di Papa Leone, che si è fermato. Cosa è successo?
0: Sì, è successo questo, che il Papa stava andando via. Aveva fatto tutta la sua visita a Tenerife, eccetera, quindi era stato lì, insomma c'erano state le classiche cerimonie in questo caso, del caso, e stava ripartendo e stava ritornando credo a Roma, e stava sul suo aereo privato, insomma stava partendo con tutte la gente che lo segue, eccetera. A un certo punto lui sale, ma non decolla l'aereo, rimane lì sulla pista per un po', poi lui, il Papa stava dentro, vede riavvicinarsi la scaletta, lo fanno riscendere perché c'era stata un'avaria, un problema, dicono imputabile al vento, insomma poi non si è capito, comunque è dovuto scendere, e il re Felipe VI è andato a riprenderselo, perché ha detto no aspetta, non è che lo posso mollare qui sulla pista in mezzo al vento con tutto il vestito che gli e quindi l'ha preso e gli ha prestato il suo jet privato per tornare poi a casa, quindi erano andati in 40.000 a vederlo, insomma l'avevano riaccompagnato in aeroporto, ma non era riuscito a partire,
1: poverino. Mi dispiace. Elon Musk potrebbe comprare un aereo nuovo,
0: un
1: anche
0: aereo migliore,
1: Lui, però mi fa venire in mente che, diciamoci la verità, a tutti noi è successo l'imprevisto, no?
0: Certo.
1: in viaggio risolto non con un aereo privato prestato da chissà chi.
0: Non è arrivato il re Felipe VI, no.
1: Ma in modi imbarazzanti, incredibili, mirabolanti, pezzi a piedi, pezzi in bici, pezzi come vi pare. Volete raccontarcelo, quell'imprevisto di viaggio? Che poi alla fine è anche divertente, dai, se volete siamo qua.
0: Alcuni sì.
1: Scrivete.

0: Leon su Radio DJ, 8 e 44 minuti, stiamo parlando di questo aereo che tra l'altro mi chiedevo, Laura, come tornerà poi a Roma da solo, povero?
1: Cioè, l'aereo? Sì, beh, l'avranno messo a posto e tornerà a Roma da solo, certo.
0: Sì. Certo. Arriverà e il Papa Leone avrà di nuovo il suo, una volta lo chiamavano, l'aereo papale avrà un nickname come la Papa Mobile.
1: Papa aereo.
2: Il Papa Plano.
0: Il Papa Plano, bravo Paga, vedi?
1: Giusto.
0: Il Papa Plano, sì.
1: Il
0: e
1: Papa
0: vi abbiamo
1: Plano
0: chiesto se vi è capitato di avere un piccolo imprevisto in viaggio e soprattutto come lo avete risolto, perché lui l'ha risolto con l'aereo prestato, l'aereo privato, ma voi?
1: Beh, vabbè, quando hai per amico il re di Spagna direi che è facile, così è come Elon prima, insomma, Elon, sì, dai, mandami un aereo. Però, insomma, per le piccole cose magari c'è qualcuno che ti può dare una mano, no? Per esempio leggo un messaggio qui che mi è stato messo a monitor, mi sono persa in Australia, ospite da un amico. Il primo giorno prendo il treno da sola per andare in centro a Melbourne, ma quando decido di tornare indietro, indirizzo di casa dimenticato. Non avevo il telefono né le mappe con me. Dopo ore di disperazione, proprio quando ho smesso di pensarci, puff, indirizzo magicamente riapparso nella mia mente.
0: E
1: tipo il pin del banco.
0: Brava, Matteo, quella roba
1: cosa.
0: Lì, quella roba lì, brava.
1: Torna a casa dalla mia amica sana e salva, meno male. Sempre segnarsi le cose, anche con carta e penna, sì. Io dico, perché io pure mi dimentico tutto, quindi è così.
0: Lo dico un po' da papa, fratelli. Siate più analogici e meno digitali.
1: È vero, è proprio vero, l'analogico ci salverà.
0: Sì, sì,
1: me.
0: Sono sicuro, sentiamo.
3: Buongiorno Rudy, buongiorno Laura. Successo circa 2 settimane fa, 3, addio al celibato di un nostro amico. Per star larghi eravamo in 5 in 2 macchine, con tutti i bagagli e tutto.
0: Sì.
3: In autostrada la macchina del nostro amico si rompe e quindi ci tocca chiamare i caro attrezzi, porta via la macchina e metterci in 5 con tutti i bagagli su una sola macchina.
0: Vabbè.
3: Io non so come abbiamo fatto.
0: Vabbè, fossero
1: però
0: questi
1: i
0: problemi.
1: È stata fatta la cosa, vedi?
0: Però ce l'avete fatta. E questo non è poco. Senti l'entusiasmo che ce l'avete fatta. Questa sembra la squadra del Curaçao. Senti che Curaçao.
1: È solo una branca.

0: Troppo facile.
1: Dai, che l'ho detto una settimana fa, il giorno in cui è uscita.
0: È vero, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont per questa Partenope che ha proprio le carte in regola, Rudy.
1: Sì,
0: l'avevi detto subito, è vero.
1: Sì, beh, ragazzi, però l'hai detto tu, questa volta è facile. Stash, preparami la sigla che io...
0: Ah, preparami un assegno, pensavo.
1: No, preparami
0: anche
1: la sigla.
0: Anche lui tipo Elon.
1: Io ho scelto, ho già scelto, mi sa che questo è il pezzo dell'estate, ma attenzione, perché nella prossima ora, tra le 9 e le 10, ascolteremo un'altra grande canzone che secondo me sarà protagonista di quest'estate. Genere completamente diverso, però la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni è veramente un gran pezzo. Ve lo faremo ascoltare se ancora non lo conoscete, perché è uscito proprio 24 ore fa.
0: Io non l'ho ancora volutamente ascoltata, perché mi piace ascoltarle in radio, dalla radio con le cuffie, quindi sono pronta, sono prontissima, perché li amo entrambi tantissimo, quindi immagino sia una cosa molto molto bella.
1: Vi piacerà un messaggio che è arrivato velocissimi.
2: Ragazzi, vi prego, Ike da Parigi, vi devo raccontare quando nel 2010, se non mi ricordo male, sono stato bloccato dal vulcano che è erupted nel nord dell'Europa. E sono stato bloccato a Istanbul. Sapete come sono rientrato a Parigi?
1: A nuoto.
2: Via taxi.
0: No!
1: Te l'ha pagato Elon Musk?
0: Mamma mia! E da allora lavora per pagare quel debito, credo, perché...
1: Quanto
0: Mamma
1: può costare mia. Un taxi? Se c'è un tassista,
0: da
1: l'ascolto,
0: Istanbul,
1: io vi amo tassisti. Dateci voi l'idea, quanto può essere costato?

0: Post Malone.
1: Have some help su Radio DJ. Allora, proprio in caso di aiuto, questa era proprio la canzone giusta, perché di questo abbiamo parlato fino adesso, cioè dei momenti in cui siamo rimasti da qualche parte, no Rudy?
0: Sì, è così, assolutamente. Tanti ci scrivono che il Papa in realtà non ha un aereo privato suo, ma viene per ogni viaggio papale allestito un aereo ex novo dato da qualche compagnia.
1: Certo.
0: È giusto specificarlo, ci piace anche dare questa informazione.
1: Grazie all'assistente di volo che ci ha detto questa cosa.
0: Sabrina dice che è arrivato il costo del taxi. Ultimo messaggio arrivato. Sabrina, quant'è la cifra? Dicelo tu che dobbiamo andare. Così
2: intorno ai 1700 euro.
0: Vabbè, alla faccia. Però,
1: dai, vabbè, come un biglietto aereo grosso, diciamo.
0: Ma grosso, eh. Ma tanto grosso. Vabbè, ci
1: però
0: fermiamo un attimo.
1: Il viaggio è lungo, mica è poca strada.
0: Il taxi da dove era, Laura? Da
1: Istanbul a Parigi, se non sbaglio.
0: Alla
1: faccia. Se non ricordo male.
0: Sì.
1: Tanta strada.
0: Tanta strada.
1: Ci fermiamo? Tanti
0: soldi. Sì,
1: e torniamo qui tra pochissimo. Rimanete con noi.
3: Rudy e Laura su Radio DJ.
4: DJ One Nation, One Station.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: Eh sì.
5: Sì e no, Fiorentini.

0: soñé la ilusión.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 30 secondi dopo le 9. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti si aspettano di firmare un quadro di accordo con l'Iran nei prossimi giorni, forse già domani a Ginevra, e stimano che le probabilità che questo avvenga siano dell'85%. Ma non tutto è risolto per il ministro degli esteri iraniano Arachki. Infatti il passaggio nello stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ma le navi dovranno pagare un pedaggio. E proprio ad Hormuz, nella notte, le forze americane hanno abbattuto alcuni droni iraniani. Dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano si attende il deposito dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che darà via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali di Alberto Stasi. L'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco, era già in regime di semilibertà. È un diritto sacrosanto, ma non cambia nulla, dicono i legali della famiglia Poggi e di Andrea Sempio. Non si placano le polemiche sulla sanità con l'opposizione che accusa il governo di non avere stanziato abbastanza risorse. Malan di Fratelli d'Italia difende l'operato dell'esecutivo.
4: Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo Meloni nell'ambito della sanità. Abbiamo aumentato le risorse di 17 miliardi, il doppio dell'inflazione, per aumentare stipendi e assunzioni. La sinistra invece continua a negare la realtà.
3: Il servizio meteo americano ha confermato l'inizio di El Niño, il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico lungo la costa equatoriale del Sud America, che potrà essere forse tra i più intensi del 1950. In Europa il fenomeno renderà le ondate di calore più feroci nel 2027, la stagione estiva dunque potrebbe presentare le temperature più elevate degli ultimi anni. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, esordio brillante degli Stati Uniti che hanno travolto il Paraguay per 4-1, pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia, stanotte il debutto del Brasile con il Marocco, in programma anche Qatar-Svizzera, Haiti-Scozia e Australia-Turchia. Per

0: Formula 1 oggi si corre la terza sessione di prove libere, poi anche le qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Ieri il più veloce è stato Norris con la McLaren, quarto e nono tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quinta la Mercedes di Antonelli.
1: Durata lunga, però devo dire che nell'FP2 ho fatto un po' fatica sul giro singolo, però ho già in mente cosa cambiare e cosa dire a Bono per cambiare la macchina. C'è ancora tanto lavoro da fare, però sono sicuro che domani miglioreremo e cercheremo di fare del nostro meglio, perché comunque George sta andando molto forte e anche le McLaren sono lì davanti, quindi cercheremo di essere più pronti possibile per fare una buona prova libera 3 e poi una buona qualifica.
0: Chiudiamo con il basket. Alle 20 al Forum si gioca la gara 2 della finale scudetto tra Milano e Venezia. L'Olimpia conduce 1-0 e stanotte a San Antonio si gioca la gara 5 delle Finals NBA tra gli Spurs e New York Knicks, che sono in vantaggio 3-1 e con una vittoria potrebbero chiudere la serie conquistando il titolo.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibo, cibo.

0: Jungle con The Wave su Radio DJ, sono le 9:08 minuti, seconda ora di Rudy e Laura. Allora, la prima l'abbiamo conclusa con regalie, cose, viaggi inconvenienti, viaggi costosissimi, perché
1: anche.
0: Hai visto quanti sono intervenuti sul tema quanto costa andare in taxi da una città all'altra, o magari così lontano,
1: da uno stato all'altro, quando c'erano mi ricordo le grandi nebbie a Linate e a Malpensa, pensa per esempio, tanta gente magari con l'ultimo volo annullato, cancellato, che non poteva atterrare, veniva dirottata, che ne so, su l'aeroporto di Pisa, l'aeroporto di Genova, doveva tornare a Milano, e lì taxi NCC facevano affari d'oro, e per noi insomma grandi esborsi di denaro, ma d'altronde chiedi un servizio, lo devi pagare, lo trovo giusto, lo trovo
0: certo
1: normale.
0: Qualcuno
1: sì.
0: Dice che 1700 euro è impossibile, perché
1: troppo
0: dice
1: poco.
0: Almeno uno zero in più con tutti i pedaggi, il carburante e la lontananza anche tra una città e l'altra.
1: Ricordiamolo, per andare da
0: Istanbul a Parigi.
1: Istanbul-Parigi, e beh sì, 1700.
0: È tanto, perché lo scrive Fabio che dice: è impossibile che sia costato solo 1700 euro, ammesso che abbia trovato qualcuno disposto a fare la tratta. Sono quasi 3000 chilometri, ci sono diversi pedaggi e probabilmente il ritorno a vuoto. Manca uno zero.
1: Manca uno zero, sono d'accordo.
0: Se volete, Sabrina deve dire una cosa.
2: Comunque, chi ha fatto questo viaggio ci ha scritto la cifra completa di cibo e alloggio, è costato 5000.
0: Ecco, vedi, quindi già siamo su un'altra cifra.
1: È
0: dicevi
1: già più credibile.
0: Scusa.
1: Se volete vi diamo un passaggio noi con la mille miglia, ecco perché
0: ecco,
1: ci tenevo
0: bravo,
1: a dirlo.
0: Fai benissimo. Ecco, voi avete un sacco di automobili e andate dappertutto. Dove siete arrivati? Adesso tu a Milano, però in realtà siamo sul ritorno.
1: In
0: giusto?
1: Realtà si partiva questa mattina da Rimini, ok?
0: Sì?
1: Si passa per Mantova, tanti altri posti bellissimi. Io mi ricongiungerò appena finisce la diretta, parto con Michele Maiolo, il nostro comune amico, partiamo, andiamo a raggiungere la carovana, passeremo da Mantova e si arriva oggi pomeriggio per la conclusione della grande mille miglia a Brescia. È stata
0: stupendo.
1: Un'edizione fantastica, l'edizione più ricca in numero di partecipanti di sempre, grande entusiasmo. Se siamo nei paesini dove abitate, passiamo da lì, fatevi riconoscere, mi raccomando, noi ci teniamo
0: quando
1: molto.
0: Si passa, perché ti salutano tutti,
1: sì.
0: C'è un grande afflato verso la mille miglia ed è giusto che sia così, quindi oggi sul tragitto fino a Brescia sappiate che potrebbero arrivare, quindi studiatevi un po' il tragitto, ci sono siti, ci sono account di Instagram, potete sapere dove esattamente passeranno.
1: Esatto,
0: quindi...
1: e se no ci vediamo intorno più o meno alle 15 a Brescia,
0: a
1: mi
0: Brescia.
1: Raccomando, così ci
0: Perfetto.
1: Abbracciamo tutti.
0: Vuoi sapere che tempo farà in questa mattinata?
1: Vorrei.
0: Allora chiediamolo a chi lo sa davvero. Buongiorno Enrico.
3: Eccomi qua, buongiorno, ma quasi quasi se sono a Rimini entro in un bagagliaio così spunto fuori poi all'arrivo.
1: Sono già partiti Enrico, mi sa che ormai sei in ritardo, devi correre verso Mantova, da quelle parti lì.
0: L'immagino che corre a piedi verso Mantova. Allora, com'è il tempo oggi Enrico?
3: È bello, bello, per fortuna la giornata è splendida, perché anzi piuttosto siete pronti, no? Questo fine settimana direi strepitoso, perché è l'anticiclone, quello delle Azzorre, e quindi quello migliore è fra noi, senza tanti tentennamenti. Ecco, ci sono giusto 2-3 nuvolette sul Triveneto stamattina, ma che se ne stanno andando. Per il resto bella giornata, ma proprio tutta, tutta, mattino,
1: Bene.
3: Pomeriggio, senza possibilità che arrivi un temporale neanche sulle Alpi orientali, dove lì magari ci saranno un po' di nubi in più nel pomeriggio e basta. Quindi con temperature che aumentano, ecco, questo magari può essere il dato negativo, perché cominciano ad aumentare, diciamo sui 34 gradi su buona parte della pianura padana, soprattutto quella emiliana, e cioè, lì il caldo sarà un po' fastidioso. Sul resto dell'Italia sarà un caldo tutto sommato gradevole, non esagerato, ecco, soprattutto poi nelle zone vicino al mare.
1: Domani?
3: E domani anche sarà una bella giornata, il caldo un pochino aumenterà, poi ci

0: tra in serata, diciamo più nottata e mattinata verso lunedì, una piccola sorpresa, poca roba per la verità, che riguarda l'estremo nord-est, ma poi ve lo dirò domani, e poi vi dico anche cosa come vestirvi la prossima settimana.
1: Grazie, Enrico.
2: Anche un po' di moda non guasta mai. No. Ci sentiamo domani mattina. Grazie, Enrico.
0: Ciao.
2: Grazie,
0: ciao.
1: Che pezzo, 2007. La conoscevo molto bene lei. Poi ti racconto una cosa.
2: Dai, voglio sapere.

0: Si intitola Love Song, la canzone di Sara Barei su Radio DJ alle 9:17 in questo istante.
1: E, che ti ridi?
0: No, rido perché stavamo, guarda, se vuoi te lo posso anche dire, è venuto a salutarci uno dei nostri colleghi qui su Roma.
1: Sì.
0: E gli ho consigliato di andare a fare un esame della prostata.
1: Però...
0: per questo sono entrata sorridendo, no, perché seriamente, insomma, comunque sono cose che
1: giusto,
0: si fanno,
1: giusto, no?
0: E,

0: la prevenzione, lo diciamo sempre senza ridere, è una cosa importante, quindi parlavamo di queste cose, sai, quando ci si confida succede questo, succede quello, e quindi è andata così. Però fa ridere che uno parli di queste cose tra un disco e l'altro, quando si pensa che, ne so, che i DJ della radio chissà cosa fanno durante
1: i dischi.
0: No,
1: si parla di... Ma guarda, posso dirti, è molto più bello pensare che si parli di prevenzione tra un disco e l'altro che di tante altre cretinate.
0: Sempre.
1: E voglio dire, senza andare nei dettagli, che anche il sottoscritto, si pensa sempre che le cose non ci dovranno toccare.
0: Certo, è vero, bravo
1: e,
0: Rudy.
1: Ecco, e invece il sottoscritto, per esperienza personale, vi dice proprio di queste ultime settimane, vi dice che la prevenzione è fondamentale,
0: sempre,
1: e non
0: sempre,
1: bisogna sottovalutarlo mai, neanche in giovane età, ci tengo a dirlo.
0: No, fai bene, ed fai molto bene a dirlo.
1: Per esempio, posso dire una cosa che in pochi fanno e che invece è importante fare: la mappatura dei nei. Mi raccomando,
0: bravissimo,
1: ragazzi,
0: soprattutto
1: per
0: perché siamo in estate, il dermatologo è importantissimo in questo periodo dell'anno, perché ti dà dei buonissimi consigli anche sul comportamento che si deve tenere quando si va al mare,
1: sai,
0: le creme
1: facciamo?
0: 50 più.
1: La
0: la chiamiamo
1: prossima, chiamiamo la nostra Pucci Romano. Che
0: tra l'altro
1: è una...
0: la stavo guardando perché ho visto un suo video recentissimo in cui dava molti preziosi consigli, come lei fa sempre. Spiega un attimo chi è, perché magari non tutti la
1: Pucci
0: conoscono.
1: Pucci Romano è un luminare della dermatologia e non solo, che insomma negli anni abbiamo imparato a conoscere con almeno una diretta all'anno insieme a lei con Laura, e che sulla prevenzione, sulla pelle proprio ha fatto la differenza non solo in Italia ma in tutto il mondo. La sentiremo la prossima settimana. Ma ti avevo promesso un aneddoto su Sara Bareilles.
0: Vedi che da Sara Bareilles siamo arrivati alla dermatologa. Ma perché noi siamo fatti così, come quelli del corpo umano. Allora, che ha fatto Sara Bareilles?
1: No, volevo raccontare una cosa che è molto bella. Sì. Un'altra, visto che si parla di cose belle, positive, importanti del nostro essere, allora vi dico che Sara Bareilles è l'esempio per tutti noi. Sai, quelli che credono in se stessi e che vanno a bussare a tutte le porte, a rompere le scatole a chiunque perché credono di riuscire a farcela. Ecco, lei ce l'ha fatta. Pensa che prima di questa canzone che l'ha portata al successo del 2007, lei è andata a chiedere a tutti: mi fai suonare al tuo concerto? Mi fai suonare prima di te? Mi fai cantare prima?
0: No.
1: Ci ha provato con tutti, e devo dire che ha avuto ce l'ha fatta, perché ha suonato prima di Mika, ha suonato prima dei Maroon 5, era sconosciuta prima del 2007, ha suonato prima di Paolo Nutini, ha suonato prima di Aqualung, insomma piano piano con una grande gavetta è riuscita ad arrivare con questa canzone a un successo mondiale, e se l'è meritata, perché si è fatto un gran mazzo. Brava,
0: vero,
1: ci sei piaciuta,
0: vero,
1: amica nostra, ci sei piaciuta
0: bravissima.
1: Tanto
0: bravissima. Sì, poi a noi piacciono quelli che suonano dal vivo,
1: a noi piacciono anche quelli che

0: giornata per Fra Quintale, anche per me una, grazie.
1: Grazie,
0: portatela
1: Amara,
0: direttamente
1: sì,
0: qui.
1: Sì.
0: Amara,
1: sì,
0: Amara, Amara, rigorosamente. Amara 923, Radio DJ, torniamo sui giornali, campeggia su tutti i giornali da giorni in realtà questa notizia, perché il Luca Parmitano è stato intervistato da tutti e sta raccontando questa esperienza che sta per vivere, no, sulla navicella. Sto già vivendo sulla navicella in casa, una casa da 8 metri cubi e in orbita farò manovre inedite. Felicissimo lui.
1: Sì, mi raccomando, metti la freccia quando fai la svolta, Parmitano. Okay.
0: Loro andranno a preparare, detta proprio in parole povere, poverissime, a preparare il terreno per quelli che poi andranno sulla Luna. Quindi faranno dei test proprio sulle varie possibilità di arrivarci, un po' tramite SpaceX e un po' con Blue Origin. Quindi per non scontentare nessuno, andranno a fare i test, sì, con questi due.
1: A vedere chi funziona meglio, no?
0: Esatto, quello che funzionerà meglio. Io ti giuro, quando leggo questi articoli e leggo cosa dice Parmitano, perché non è la prima volta che leggo le sue interviste o che le ascolto, sono scioccata da quest'uomo che con una serenità pazzesca racconta delle imprese nello spazio assurde, se ci pensi.
1: Ma quindi il suo lavoro è come...
0: No, lo so, ma lui anche nell'inconveniente, magari prima parlavamo quando ti succede qualcosa,
1: sì,
0: lui è riuscito a tenere a bada degli inconvenienti non da poco, roba per cui noi saremmo penso impazziti, e lui ha un controllo, una serenità nel raccontare tutto questo che fa impressione.
1: È meraviglioso, sta lì. Sì, è un uomo,
0: certo,
1: meraviglioso. Però noi vorremmo un secondo invece concentrarci sulla casa da 8 metri cubi, cioè vivere dentro una casa da 8 metri cubi.
0: Ecco.
1: Tutti noi viviamo, abbiamo vissuto in tempi magari dell'università, in,
0: sì,
1: tempi quando sei al primo lavoro e giustamente cerchi di fare qualsiasi tipo di sacrificio per andare,
0: certo,
1: avanti, per magari mantenerti anche da solo. Abbiamo vissuto un po' alla Parmitano. Allora io un momento, di veramente un minuto di Parmitano, scansati
0: perché a Milano c'è gente che vive in 20 metri quadrati.
1: Esatto, anche quindi, meno a volte. Vogliamo fare un giro? 347 342 5220, la mia casa da 8 metri cubi. Parmitano, bravo, però.
0: La cabina telefonica, insomma.
1: Parmitano, lei
0: siamo
1: mai
0: brutte, Parmitano, siamo brutte persone.
1: Parmitano,
0: ci scusi.
1: L'hai mai visto il mio divano letto, Parmitano? A Parmità, guarda che io dormivo su un cuscino.
0: La smetti,
1: con i
0: piedi
1: lunghi.
0: Mi dissocio da Rudy Zerbi.
1: Parmitano, sei un

0: C'è chi canta e chi mente qui, sì, noi tutta questa dei Backstreet Boys, As Long As You Love Me, dove siamo rimasti?
1: Siamo rimasti quindi, che abbiamo un regalo per voi ragazzi, sì. velocissimo, abbiamo la nostra DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ, il nostro premio fedeltà 347-342-5220, oggi premiamo, stiamo parlando di case, stiamo parlando delle case dove vivete piccolissime. Sì. Selfie in casa, va bene anche il selfie in bagno. Guarda, vi voglio dire una cosa, se ci state ascoltando lì, mandatecelo subito, il selfie più piccolino, più stretto nello sgabuzzino vince la nostra DJ Box.
2: Benissimo. Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con ProRepair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Pro.

0: come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
3: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: you

0: Beautiful Freaks, sono, è un po' di tempo che noi la seguiamo, Mick, Rudy.
1: È vero.
0: Presenza straordinaria, voce pazzesca comunque, anche in questa canzone si riconferma veramente talento assurdo il suo, bravissima davvero.
1: E noi abbiamo avuto l'onore addirittura di essere condivisi sul suo profilo Instagram, perché sì, quando lei è uscita col primo singolo siamo stati i primi a parlarne in Italia, a dire quanto fosse brava, e lei è stata carina, ha condiviso sul suo profilo la nostra, quel momento del nostro programma. Al telefono con noi, per un numero che per me rimane nel cuore, adesso capirete perché, il direttore di Didi Repubblica, Emanuele Farnetti. Buongiorno Emanuele.
2: Buongiorno Rudy, buongiorno Laura.
0: Ciao
2: buongiorno
0: Emanuele, bentornato su DJ.
2: Grazie.
0: Allora, numero che rimane nel cuore del nostro Rudy, ma non solo, nei nostri cuori, perché si parla di un argomento che è quello del andare a vivere gli eventi dal vivo, cioè di andare tutti insieme da qualche parte, questa condivisione pazzesca fisica che ci manca, no Emanuele? Tu lo dici sempre.
2: Stare
0: questo.
2: Insieme, stare sì, insieme, sì. Sì, è un po' un fil rouge delle cose che scriviamo, che sì, ci raccontiamo tutte le settimane. Adesso inizia la stagione, anzi l'avete inaugurata voi alla grandissima lo scorso weekend, insomma questa settimana gli amici elettori di Repubblica ci incontrano a Bologna per Repubblica delle Idee, poi ovviamente c'è un imbarazzo della scelta su cosa fare assieme quest'estate, attività che prevedono lo spegnere i telefoni, perlomeno tenerli in tasca per qualche minuto,
1: dai,
2: o qualche ora.
1: Sì, bravo,
2: un bel passo avanti.
1: Bravo, sarebbe già un grandissimo risultato. Siete sul pezzissimo, perché oltre alla Repubblica delle Idee, abbiamo visto Dito nella Piaga, ci saranno tante cose. Ieri a Brescia c'è stato un convegno molto interessante, organizzato dalla Regione Lombardia, dove si parlava proprio del grande impatto turistico ed economico che hanno gli eventi che in giro per il mondo. Si è parlato della Swift Economy, no? Così l'avevano chiamata ai tempi, sì, che ha avuto influenza anche su Milano ad esempio con il suo concerto, però questi eventi dei quali parlate veramente muovono, a parte migliaia di persone, ma poi tante attività ci fanno stare un po' tutti meglio, no Emanuele?
2: Certo, guarda, una delle cose interessanti che, su cui riflettevo mettendo insieme questo numero, è che mentre nella prima fase i social network spingevano, ci illudevano diciamo di ritrovare amici, insomma, ma sostanzialmente ci spingevano a stare per i fatti nostri, oggi anche i big della rete stanno capendo che invece funzionano meglio le attività digitali che sono in funzione di uscire e poi di vedersi assieme. Penso alle app per andare a correre assieme, penso ai book club, cioè tutta una serie di cose che magari nascono digitali ma sono poi un ponte, un invito per uscire, per stare assieme.
1: Bravo.
2: Perché è evidente che insomma dopo questi anni abbiamo capito che l'amicizia vera, i rapporti veri non sono quelli mediati da uno schermo, no?
1: Siamo d'accordissimo.
2: Anche i grandi del digitale, guarda, ieri leggevo un articolo molto interessante del Financial Times su Anthropic, che è il grande player dell'intelligenza artificiale, quello che sta battendo ChatGPT eccetera. Sai cosa consigliano il loro capo del personale a ogni nuovo assunto?
1: Sì.
2: Inventarsi un hobby che non prevede l'uso di un computer, quindi neanche il cuore dell'attività.
0: Ottima idea.
2: È nel posto in cui più di ogni altro si dà forma al futuro, la prima cosa che ti consigliano è: quando hai finito di lavorare spegni tutto.
1: Bravo, giusto,
0: bravo. Così non ti raggiungono neanche, se ti devono appioppare qualcos'altro, così
1: non
0: tu
1: ti
0: lo saprai fino a nuovo incarico. Altra cosa bellissima, velocissima, la dico, c'è un articolo interessante sulla carriera di Vanessa Paradis, 40 anni di carriera di questa che noi immaginiamo ancora come una bambina.
1: Sì,
2: credo che sia io che Rudy ci ricordiamo lei che canta Giù le taxi.
1: Hai detto Joe Taxi, Emanuele? Hai detto Joe Taxi per caso?
0: Che guarda, carino Emanuele a non coinvolgermi quando sa benissimo che c'ero anch'io, però
2: no, era bambina, noi c'eravamo,
0: no, c'ero anch'io, purtroppo
2: sì, portiamo le tracce.
1: Noi c'eravamo, dedicata al mio sogno d'amore di sempre. Emanuele, c'è in Didi Repubblica, l'hai citata, hai citato la canzone, ci salutiamo. Beh, ascoltando proprio Joe Le Taxi, va bene?
2: Che regalo, che
0: ciao
2: regalo.
0: Emanuele, grazie.
1: Allora c'era Vanessa Paradis, c'era Lio,
0: sì,
1: c'era anche quella di Gespati, Vive la France, France Forever.

0: ciacciacci che cos'erano?
1: Le ciacciacci, le ciacciacci. Vedi, se lo dici tu o lo dico io, ciacciacci fa schifo.
0: No, lei è meravigliosa, cioè lei, Vanessa Paradis, 40 anni di carriera, questo stavamo commentando, poi ci siamo un po' persi nei nostri ricordi, però appunto di questo racconta di Repubblica, anche di questo, insomma, oltre a tutto il resto, tutti gli altri articoli di cui abbiamo parlato con Emanuele Farnetti.
1: Ma non solo.
0: Mi piace, sta lì.
1: Stefano da Napoli ci scrive, di Vanessa Paradis è uscito il nuovo album a settembre scorso, quindi insomma continua a fare tante cose, fa anche l'attrice, fa tante cose, e posso dire una cosa, come le fa lei, le fa tutte, tutte bene.
0: È vero.
1: Brava Vanessa.
0: Bravissima.
1: Che talento.
2: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Tornata la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Allora, stiamo per assegnarla, Rudy, col consueto giochino del premio fedeltà. Invito l'ascoltatore in linea a palesarsi. Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Aspetta,
0: buongiorno,
1: Alessandro.
0: Buongiorno. No, vabbè, non ce la fa.
1: Aspetta, indovino il cognome. Aspetta. Dai. Aspetta.
0: No, non so se lui vuole, però per la privacy forse
3: no. No, sì, non c'è problema.
0: Ok, okay, grazie Ale.
1: Allora, facciamo così, Alessandro, avvicinati un po' al telefono perché ti sentiamo un po' lontano. Non so se è una cuffia.
3: Sì,
1: se è...
3: eccomi.
1: Adesso così dalla voce riesco a indovinare come fai di cognome.
0: Il cognome, ok.
3: Perfetto. Mi ricordi qualcuno moltissimi anni fa, negli anni 90.
1: È molto disturbata la voce.
0: Un pochino. Anche tu sei molto disturbato, però quindi secondo me fate la coppia.
1: Hai ragione,
0: dai.
1: Laura, sono disturbato.
3: Pronto?
1: Adesso ti sentiamo bene. Secondo me di cognome fai Commendatore.
3: Ma guarda un po', ma come fa?
0: Incredibile, ma come è bellissimo questo cognome, lo sai? Perché immagino tutte le volte tu ti senta tipo così insignito di un titolo quando ti chiamano, giusto?
3: Beh, sì, è un...
1: Niente.
0: Non lo sapremo mai.
1: Posso dire che secondo me non è Alessandro, ma è Parmitano che chiama da lassù, che ne parlava. Alessandro, hai vinto tu il nostro premio fedeltà.
0: Ciao, ciao, ciao. Purtroppo si sente troppo male.
1: Sì.

0: Bella, ci piace molto. Ci piace molto, molto, molto. L'avevamo detto, Laura. Dobbiamo imparare a conoscerla ancora questa canzone, a capire
1: però...
0: quando è il momento in cui inizia, finisce, quando interrompiamo.
1: Abbiamo
0: Angelina.
1: Notato che non sappiamo quando finisce, più
0: no,
1: che altro.
0: No.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, così si chiama questa canzone, e se ne occupano già ovviamente i giornali stamattina. Rudy, perché? Perché è un boom, ovviamente, di visualizzazioni su YouTube per questo singolo meraviglioso, uscito ieri tra l'altro, e c'è un'intesa tra i due pazzeschi. Pazzesca, scrive Repubblica, pezzo corale che unisce radici mediterranee a canti popolari, a una produzione moderna e raffinata, come dicevi tu,
0: è
1: proprio
0: così
1: fuori
0: che,
1: onda.
0: È così che funziona. Allora, abbiamo parlato prima del pezzo di Brancale, Merck & Cremont e Colors, e allora nella playlist 2027, Summer 2026, scusatemi.
1: Sì, la sto per mettere su Spotify, quindi
0: aggiungete
1: dimmi.
0: Questa canzone, sì. Mettetela non come il tormentone dell'estate, ma sicuramente come la canzone più stilosa, quella
1: respira.
0: Più bella, quella. Vai,
1: a proposito,
0: vai.
1: Di bello, di respiro, di meraviglia, di cose belle che possono succedere la mattina presto quando sei in macchina, per esempio, che ti parte sto intro.
0: 1987,
1: così.
0: Questa Madonna. Era anche estate 1987, una di quelle canzoni da finestrino giù e prendersi l'aria della mattina.

0: E niente, dobbiamo entrare così un po' a gamba tesa, ma i tempi sono i tempi, ragazzi.
1: E i tempi sono i tempi, i tempi sono maturi per dirvi che torniamo anche domani mattina.
0: Ci sentiamo domani mattina, grazie Sabrina, grazie Pagaz. Ciao Laura, domani!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Grazie.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Bis

0: of Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 10. Di nuovo buongiorno dalla redazione. Dopo settimane di fughe in avanti seguite da smentite, l'intesa tra Stati Uniti e Iran sembra davvero a un passo. Ieri sera il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Il memorandum potrebbe essere sottoscritto già domani a Ginevra, ma Teheran non esclude una firma da remoto nei prossimi giorni. Intanto, nella notte, le forze americane hanno abbattuto alcuni droni iraniani che avrebbero tentato di colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Niño Guerrero, il fondatore e leader della famigerata banda Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela in un blitz degli Stati Uniti. La notizia, riferita nella notte dal presidente americano Donald Trump, che ha postato anche un video, è stata poi confermata da Caracas. Per il capo del Pentagono, Esget, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela contro i narcoterroristi. La politica non si placcano le polemiche sulla sanità con l'opposizione che accusa il governo di non avere stanziato abbastanza risorse. Sentiamo il leader dei 5 Stelle, Conte.
4: Continuare ad andare in TV a raccontare agli italiani che questo è il governo che ha investito di più in sanità è mistificatorio. E allora è lì che si consuma, diciamo, il tradimento.
3: La cronaca: la polizia di Venezia ha arrestato 3 persone indiziate di estorsione, tentata estorsione e rapina aggravate. Le indagini hanno scoperto una banda specializzata nel servizio di facchinaggio abusivo davanti alla stazione di Santa Lucia al ponte di Calatrava, condotto con metodi intimidatori e violenti nei confronti di turisti stranieri in visita nella città lagunare. Siamo allo sport. La Formula 1: oggi sono in programma la terza sessione di prove libere e poi le qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Ieri il più veloce è stato Norris con la McLaren, quarto e nono tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quinta la Mercedes di Antonelli.
5: Durata lunga, però devo dire che nell'FP2 ho fatto un po' fatica sul giro singolo, però ho già in mente cosa cambiare e cosa dire a Bono per cambiare la macchina. C'è ancora tanto lavoro da fare, però sono sicuro che domani miglioreremo e cercheremo di fare del nostro meglio, perché comunque George sta andando molto forte e anche le McLaren sono lì davanti, quindi cercheremo di essere più pronti possibile per fare una buona prova libera 3 e poi una buona qualifica.
3: Infine il calcio: ai mondiali esordio brillante degli Stati Uniti, che hanno travolto il Paraguay 4-1, pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia. Stanotte il debutto del Brasile con il Marocco, il programma anche Qatar, Svizzera, Haiti, Scozia, Australia, Turchia. Intanto il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia con 64 squadre, dice forse si qualificherebbe. La FIGC reagisce e parla di uscita infelice e caduta di stile.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Le notizie tornano a mezzogiorno.
7: Radio DJ, One Nation, One
8: Station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro.

0: euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Ciao Vic e Mari.
1: Ciao Vic, ciao Mari.
2: Ciao Vic, ciao Mari.
3: Buongiorno Vic e Mari.
4: Ciao Vic, ciao Mari.
5: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
6: Ma tra un attimo.
7: Tempo un disco e arriviamo.
8: Buongiorno, consiglio a tutti i pazienti, prima dei pasti, una bella dose di Vic e Mari. Prolungatela per un bel periodo, almeno 2-3 mesi, sempre prima dei pasti, va bene?

0: Sombra su Radio DJ, eccoci qua, è sabato mattina, chi l'avrebbe mai detto? Questa
1: gioia... Io me lo sentivo che mi sarebbe arrivata questa bella notizia.
0: Sì, però noi in realtà
1: tu ti diverti
0: siamo...
1: tutto l'anno con la Luciana.
0: Tutto l'anno e non vedo l'ora. Quando finisce il divertimento con la bomba dico ma perché non continuare a divertirmi anche con la Mari?
1: Ma io stavo bella tranquilla come ascoltatrice.
0: Ma guarda, anch'io avrei tirato un attimo così, sabato mattina cosa avrei tirato, non so, il
1: quelli
0: frisbee.
1: Quelli sono accordi tuoi, Vittorio.
0: Va bene, allora, senti, cosa facciamo? Mettiamo la sigla, tipo, a questo punto?
1: No, la liturgia, Vittorio. Hai fatto tardi ieri sera.
0: No, è che sto parlando con un microfono pesantissimo in mano. Deve essere qualcuno alla porta, tipo la Luciana. Sì, chi è?
2: Ma che bella sorpresa, ma non me l'aspettavo che c'eravate voi a quest'ora oggi.
0: Guarda, il mio
2: sabato prende una bella piega. Sì. Devo fare 3000 cose, almeno vi ascolto.
0: Certo.
1: Cara, brava. Non me lo aspettavo neanch'io, eravamo in due.
0: Sì. Invece aspettatevelo da adesso fino a chissà
1: quando. No, sai poi cosa è bello? È che dura poco, solo tre ore agilissime. Io vi chiedo scusa in partenza, mi fa sempre piacere insomma essere con voi, ma dopo tre ore nemmeno io mi sopporto.
0: Ma adesso ti dirò un trucchetto che adotteremo dopo la sigla.

0: sembro Freddie Mercury, sai quando aveva il microfono ma con quell'asta corta e sì, cantava, certo, certo, non ho né la prestanza fisica né tantomeno la voce.
1: La voce purtroppo, sulla prestanza fisica direi vabbè, ma la voce.
0: La voce non c'è.
1: È proprio differente, allora, questo perché nessuno lo sa, ti è rimasto in mano il microfono, ma proprio comprensivo di asta e tutto. Voi immaginatevi un cantante, non so, degli anni 50 col microfono con l'asta che però se lo deve tenere tutto in mano.
0: Cioè che a metà, prima di quella grande padella reggi microfono che c'è per terra, si spezza, uguale. No, volevo dire, il trucchetto del sabato mattina è il seguente. Noi abbiamo fatto una bellissima settimana.
1: Ma
0: sai,
1: guarda,
0: come dicono,
1: hai
0: fatto
1: una
0: percorso,
1: delle migliori.
0: Percorso bellissimo.
1: Una bellissima isola.
0: Una bellissima isola. Noi abbiamo fatto una bellissima settimana qui a Radio DJ. Per cui molti dei temi affrontati durante questa settimana è un peccato accantonarli definitivamente.
1: Guarda, è proprio un peccato, sì.
0: Cioè, io no, alla sera,
1: tutta.
0: No, alla sera tornavo a casa e dicevo che però, che peccato aver finito.
1: Avrei voluto saperne di più, ecco, e questo è il momento.
0: È il momento, da adesso fino alle 13, pensate, 3 ore a disposizione, come fare per interagire con noi? 347-342-5220. Ah, ci fa partire anche il primo disco che vorrei dedicare alla mia collega Marisa.
1: Te lo canto anche.
0: Sì, certo, perché anche tu, come nel mio caso con Freddie Mercury, hai un'ottima prestanza fisica e una bellissima voce. Per cantare un disco, cara Marisa, te lo ricordi? Era il 1995, cantavano le TLC, ci hanno lasciato in eredità questa canzone bellissima che riascoltiamo oggi. Si chiama Waterfalls.

0: le TLC con Waterfalls dal 1995 su Radio DJ in questo best del sabato del programma che si chiama Vic e Mari, che allora va in onda dalla città di Milano. E i turisti a Milano cos'è che fanno?
1: Bravo,
0: la prima
1: Vittorio,
0: cosa che vedono,
1: ma spiegami le cose come se fossi mia nonna.
0: La prima cosa che fanno i turisti è prendere la metropolitana o la rossa o la gialla, te lo dico io, perché entrambe hanno la fermata Duomo. E tu esci proprio all'improvviso, ti ritrovi davanti in mezzo a Piazza del Duomo la meraviglia di questa chiesa famosa in tutto il mondo.
1: Solo il Duomo abbiamo, altre cose belle, però il Duomo è proprio famosissimo,
0: sì,
1: no? nel suo splendore, nel candore di quel marmo che è annerito,
0: era annerito
1: dal
0: il
1: tempo
0: marmo.
1: E però vabbè, è da tanto che stanno restaurando il Duomo,
0: sì.
1: Il problema era che da 18 anni si vedeva il Duomo impacchettato come un'opera di Cristo.
0: Brava, e ci sono stati dei momenti, io ci penso sempre, ci sono stati dei momenti in cui il Duomo, la facciata, che poi è anche la parte dove di solito, che ne so, fai la foto oppure che guardi meglio perché è proprio il davanti, c'è stato un lungo periodo in cui era completamente impacchettata. E io pensavo ai turisti e dicevo:
1: che tristezza,
0: che sfiga arrivare proprio adesso a Milano. Che comunque dai, quella è bella, la foto comunque al Duomo è immancabile, e però è in quel momento lì. Adesso la vera bella notizia è che i lavori del Duomo sono finiti. Quindi viene meno anche il famoso detto. Però dopo veramente quanti sono? 18 anni.
1: Però poi ci vorranno altri 6 mesi per togliere tutta l'impalcatura.
0: Certo.
1: Perché ovviamente dal 2008, diciamo, la sommità della cattedrale è completamente sparita dentro a questo intervento di restauro.
0: Già.
1: Questo cantiere a cielo aperto, per cui tu non vedevi niente.
0: Non vedevi nulla. E invece adesso dall'articolo, a parte che lo vedi se vai a cambiare, c'è scritto: adesso che arrivi da San Babila, che di solito fai anche quel percorso lì, comunque arrivi da San Babila, vedi la vetta del Duomo,
1: la Guglia Maggiore, il Tiburio,
0: la Madonnina,
1: la cupola, vedi tutto.
0: Vedi tutto, ragazzi. Allora, sono finiti i lavori, dopo 18 anni, appunto, c'è il tempo dello spacchettamento.
1: Sei mesi.
0: Il perché c'era da consolidare una parte, più di una parte, insomma, tutta questa cupola che da sola è gigantesca perché si estende su 995 metri quadrati, quindi bisogna, come dire, sempre controllare che stia lì al suo posto. E il secondo obiettivo, la cura dei marmi, come dicevamo prima, perché l'inquinamento soprattutto, erano prima bianche splendenti come dei denti di un neonato, e poi invece adesso era...
1: Ma il neonato non ha i denti,
0: no,
1: Vittorio.
0: Vabbè, insomma, quando nasce, dopo un po' che
1: sono ancora... Guarda, sono contenta che tu abbia detto sta casa, in modo tale che mi sono reso conto che il mio cervello ancora funziona.
0: Vabbè, insomma, i neonati
1: solo tu,
0: no.
1: Tu magari li avevi,
0: i
1: quei dentini da delfino che c'hai.
0: E invece adesso erano dei denti di un vecchio tabaccone che fumava.
1: Che sono i miei.
0: No.
1: Allora, tu sai, a proposito del consolidamento statico, no, della struttura, no? I numeri sono incredibili, perché tra cupola, Tiburio, che sarebbe quello che contiene la cupola, i gugliotti, che sono gli altri, non mi ricordavo si chiamassero gugliotti, sono un po' come gli aquilotti,
0: guglie, guglietti e gugliotti,
1: esatto, e la guglia maggiore, ovviamente. Il peso complessivo è di 3600 tonnellate, cioè 1800 automobili,
0: che tra l'altro
1: pensa
0: inquinano.
1: Che bello il Duomo di Milano rispetto a
0: 1800
1: macchine,
0: quindi giustamente quel peso va sempre controllato, o meglio, va controllato che ci sia tutta la struttura necessaria per sostenerlo. E la risposta è sì, l'hanno controllato, ci ha messo 18 anni, però adesso
1: siamo
0: sicuri, è lunga,
1: ed è quasi finita. Quindi
0: esatto.
1: Di che cosa potremmo parlare? Certo, casa vostra non sarà sicuramente la fabbrica del Duomo.
0: Brava,
1: gestita dalla fabbrica del Duomo.
0: Non peserà neanche 1800 automobili.
1: No, ma ci sono dei lavori, per esempio quelli che sotto casa mia,
0: anche sotto casa mia.
1: Ogni tanto sbircio, è sempre uguale, però gli anni passano.
0: Certo.
1: Cosa stanno facendo?
0: Sai che da me il signor Erosio non ci sono più, adesso è entrato un altro che sta facendo quei bei lavori che partono alle 8:15, perché sai che si tiene il quarto d'ora accademico rispetto alla legge del disturbo della quiete pubblica, e alle 8:15
1: che poi dici una volta trapanato, sì, no? Dici va bene, fai un mese, due mesi, tre mesi, dici va bene. Dopo che dove devi finire? Al centro della terra? Non riesco a capire, a un certo punto non c'è più niente da
0: adesso
1: tirar giù.
0: Che c'è la menata delle accise, sì, accise no, sta cercando il petrolio.
1: Ma cosa? Cioè, io mi immagino, cos'è una rete di cunicoli? Forse si staranno collegando col Castello Sforzesco.
0: Va bene, vabbè, dai, lavori infiniti.

0: Che bella, volevo capire il disco di Madame con Marrakesh su Radio DJ. Allora adesso insieme io e la Mari vi portiamo al mare, perché parliamo dell'Università del Salento che ha individuato una nuova specie marina che è stata appunto scoperta però nel nostro mare, nel Mediterraneo, e ha deciso di dedicare, sai come si fa, no? Cioè al nome scientifico che tendenzialmente è impronunciabile, però poi per renderla un po' più facile, che così è sulla bocca di tutti, gli danno un nome a volte più comprensibile. In questo caso
1: un omaggio a il marito ideale di tutti noi, Alberto Angela.
0: Esatto.
1: Quindi si chiama Alberto Angela questa nuova specie. Il punto è che fa parte dei vermi con le ciglia.
0: Lo so, però sono belli.
1: Ma cosa sono i vermi?
0: No.
1: Io immagino che quelle ciglia saranno, non so, in funzione del movimento, una cosa del genere, tipo le ciglia cellulari, non lo so.
0: Può essere.
1: Però è tipo così. Però
0: no, però non è però è un verme, tu dici.
1: Però è un verme, io me immagino con gli occhioni, col rimmel.
0: Ma però dei bei colori.

0: Va benissimo.
1: La motivazione per l'impatto che i suoi programmi televisivi hanno avuto sulle scelte formative e professionali di molti degli autori dello studio, che quindi giustamente in omaggio hanno deciso di chiamarlo così.
0: Simpatici, allora li salutiamo, sì, perché sono i ricercatori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientale di Unisalento.
1: Esatto.
0: I nomi non li dico perché sono troppi, un bel team.
1: Esatto, tutto il team.
0: Venite tutti a cercare, quindi si dirà appunto, hai visto un Alberto, ne ho visti quattro oggi.
1: Insieme Alberto alla plastica Angela, di prima, sì, sempre bello. Va bene, dai, ci sta un'altra canzone? Ah, ma che meraviglia. In attesa di scoprire come vanno i vostri lavori lì a casa, se sono finiti o vi ricordate di lavori infiniti degli anni

0: Allora, al volo, prima della pubblicità, vuoi un messaggio tra i tanti che sono arrivati di lavori iniziati ma magari mai finiti?
1: No, sai, allora, no, perché se proprio me lo chiedi, no, però...
0: Però questo è interessante, perché sentiamo, era proprio arrivato lì, senti.
2: Mi è arrivata la cornice della porta scorrevole, l'ho montata, però ho sbagliato a tagliare la cornice superiore, l'ho tagliata un po' troppo corta, l'ho ordinata subito, mi è arrivata dopo un paio di giorni e niente. Devo semplicemente montarla
1: e basta.
2: È là dal 2008.
0: Certo. Bene, ciao, come ragazzi. Il Duomo. Adesso devi montarla. Finito il Duomo, devi mettere anche tu la cornice. C'è la pubblicità tra poco.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche Mari.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation, One Station.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
7: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
19: Bertolotto, cambiare le porte.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 € e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl, vale davvero!

0: dire.
1: Ma che coppia meravigliosa, Martin Garrix con Ed Sheeran, si chiama Repeat It, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Ritorniamo insieme, ma non perdiamo tempo perché andiamo subito da Emanuele dalla provincia di Ragusa, che è già dentro la sua nuova casa. Pensa, in anticipo rispetto al previsto. No. O no, Emanuele?
2: Ciao,
3: buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Ciao. Allora, con la tua compagna Federica state ristrutturando la vostra prima casa.
2: Esatto, però ancora stiamo ultimando i lavori, quindi siamo in attesa.
3: Quando speriamo sono iniziati i lavori?
2: A settembre.
1: Urca.
2: Speriamo di finire entro luglio, ecco.
1: Sì, quando erano previsti? Perché inizialmente ti dicono una data, poi normalmente non viene molto rispettata questa data.
2: Diciamo che prima era marzo, poi era maggio, e adesso speriamo bene che riusciamo ad andare entro luglio. Ecco.
3: Però sì, più probabilmente, che dice Emanuele, sarà...
2: Non lo diciamo.
1: Che cosa si è incagliato, diciamo, invece rispetto al previsto?
2: Ma diciamo che essendo più maestrante, quindi bisogna incagliare un po' tutti quelli che sono ai lavori, quindi un ritardo di una settimana di uno, un ritardo di un altro, poi
3: si accumulano.
2: Esatto.
3: È come i treni, che non è mai colpa loro, no? Perché è un regionale che no, prima. Perché nello snodo di...
1: Stiamo aspettando l'ok della stazione.
3: Lo so.
2: Esatto. Okay. Però, va bene.
3: Ma la casa come sarà? Bellissima, con tutti questi lavori.
2: Me lo auguro, dopo tutta questa attesa.
1: Andrete ogni tanto a vedere a che punto sono?
2: Quasi ogni giorno, praticamente.
1: Per non stargli addosso, giustamente.
3: Da settembre, lunghissima.
1: Dai, che ormai manca poco, Emanuele. Tenete duro.
2: Va bene. Ormai non molliamo.
1: Bravi.
3: Ciao.

0: Pasadinas su Radio DJ Contribute, era il 1988, non so se già da allora, ma spesso e volentieri in questo programma, credo come in tutti i programmi del mondo, abbiamo citato notizie, abbiamo raccontato dietro le quinte, insomma, del mondo meraviglioso ma anche spaventoso dell'intelligenza artificiale, perché ogni due per tre se ne parla. E anche oggi ne parliamo, però, come dire,
1: legata a un ambito che è quello della cultura.

0: Esatto, per vedere se questa intelligenza artificiale, se è davvero intelligente.
1: Secondo me
0: è quello
1: non
0: che
1: del anche... tutto, però c'è chi ne sa molto di più di noi. Lui è Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo, che è un media digitale dedicato, insomma, alla cultura, basato sull'analisi di interazioni con sistemi di intelligenza artificiale.
0: Questo è quello che hanno fatto nella loro ultima indagine, ma adesso ce lo racconta meglio. Saro, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Ma no, ci mancherebbe, grazie, diamoci del tu, Saro, sì. Perché io adesso qua
2: è
0: con l'intelligenza artificiale che non mi fido tanto, e quindi con te vogliamo capire meglio com'è andata. Allora, voi avete fatto un'analisi, quindi avete, come dire, testato un po' questa intelligenza artificiale, 1500 interazioni avete fatto tra, credo, vari modi, come si dice, varie intelligenze artificiali, perché non ce n'è soltanto una. E qual è il risultato? Che cosa è successo?
2: Allora, intanto non va criminalizzata l'intelligenza artificiale, e noi la riteniamo che sia uno strumento fortissimo, soprattutto per democratizzare l'acculturamento. Considerate che in molte parti del mondo, dove si è meno fortunati di noi,
0: sì,
2: accedere all'acculturamento diventa molto difficile. Può diventare uno strumento fantastico.
0: Sì, giusto.
2: Il problema è che nel momento in cui noi ci lavoriamo tutti i giorni, perché per noi è uno strumento ormai, e non va mai criminalizzata la tecnologia, perché la tecnologia solitamente riceve delle condanne, ma ricordiamoci che noi siamo evoluti nelle culture grazie proprio all'apporto tecnologico.
0: Questo è
2: e
0: vero.
2: Quindi bisogna affrontarla con consapevolezza, ritenendo il fatto che oggi abbiamo in mano uno strumento che quando interagiamo, e noi stiamo continuando a farla l'analisi, nel momento in cui si sottopongono delle cose, il problema non è dell'intelligenza artificiale, ma di chi pone le cose. Considerate che se andate a vedere già su internet, è popolato di false attribuzioni riguardante il mondo delle frasi, delle citazioni, delle poesie. Si trovano chiamiamoli dei falsi d'autore fantastici. Quindi nel momento in cui noi approcciamo con l'intelligenza artificiale, il ritorno che ci viene dato nel 90% dei casi non è reale, ma molte volte diventa plausibile.
1: Faccio io a stabilire sottile confine tra quello che è reale e quello che è plausibile?
2: Ma il concetto è che esiste un metodo semplice: verificare sempre quello che ti restituisce l'intelligenza artificiale.
0: Cioè, e questo, scusami, Saro, non ci raddoppia il lavoro? Cioè, uno dice, allora vado direttamente non a verificare, ma a cercare per i fatti miei, e non sto a farlo fare all'intelligenza artificiale per poi controllare che abbia fatto bene. Domando.
2: Ma il concetto è che quando parliamo di intelligenza artificiale generativa, è un assistente a tutti gli effetti. Ti aiuta in una fase che è quella dell'elaborazione del concetto, nel senso ti aiuta a ragionare, nel senso nel momento in cui tu fai un approccio inizi a fare una prima ricerca, ma ciò che ti restituisce non è un risultato molte volte reale. In alcuni casi ti dà delle informazioni che tu potevi anche non trovare, banalmente anche delle informazioni relative a delle ricerche internazionali che fai difficoltà a trovarle facilmente.
0: Certo.
2: Nel momento in cui però tu hai dei dati che ti restituisce l'intelligenza artificiale, è bene andare a controllare anche, diciamo, aumentando il tempo di lavoro, ciò che ti sta dicendo. Perché fate una prova, mettete una poesia senza un autore, 9 su 10 ti dice che l'autore è un altro.
1: È vero, è per quello che io non la utilizzo per questo tipo di ricerche.
2: Però aiuta soprattutto nelle ricerche un po' più complesse, nel senso dove bisogna trovare delle recensioni importanti piuttosto che delle informazioni che... È più una guida l'intelligenza artificiale, se vogliamo considerarla tale, ma non sostituisce l'umano per adesso.
0: E questo,
2: anche il problema,
1: perché le fonti
2: grande,
1: sono spesso sbagliate. Ecco.
2: È perfetto, perché se voi andate su internet già le fonti sono sbagliate.
0: Certo.
2: E noi da 3 anni più o meno stiamo facendo chiediamo venia su questo fatto qui, che anche nel nostro media ci sono una serie di falsità che tutti i giorni stiamo cercando di verificare. Perché nel corso degli anni si faceva quel solito taglio e incolla su internet che poi si portava dentro qualcosa che non era reale.
0: Si moltiplicavano quindi gli errori, così, certo.
2: Bravissimo, perfetto. E quindi da un lavoro sul campo è nata la voglia di dire: ma perché non iniziamo a analizzare come lavora a 360 gradi nel mondo culturale?
0: Giusto.
2: E è bravissima in grammatica, sulla grammatica non lo fa nessuno.
1: Imbattibile.
2: Imbattibile, sì. Scrive da Dio, sì. Ha una forma sì, perfetta.
1: È vero.
2: Infatti penso che diventeremo tutti alla stregua di Leopardi,
3: sì.
2: Ma diremo delle cose nuove. Nel
3: diciamo,
2: senso che poi...
3: diciamo bene, ma diciamo delle
1: con una certa sicumera, ma delle.
3: Ma che bello, Saro, staremmo con te tutto il resto del tempo.
1: Mi piace,
3: ma non ne
1: perché
3: abbiamo...
1: è un argomento che mi spaventa, sì. Mi attira, però tu mi tranquillizzi parecchio.
3: Bravo, no, Saro. Saro, facciamo così.
1: Adesso ti chiamiamo privatamente.
3: Oggi
1: che
3: pomeriggio
1: abbiamo finito il tempo.
3: Ci risentiamo quando andiamo al bar. Ti chiamiamo da lì. Ciao, Saro, un
1: grazie.
3: Abbraccio.
2: Buona giornata, grazie ciao. Ancora. Ciao.

0: una possibilità al disco di Malika Yan su Radio DJ. Allora, prima di chiudere quest'ora, un po' di messaggi sulle cose che abbiamo detto.
1: Allora, partiamo dai lavori in casa, sì. Anche questa è una possibilità, no? Potrebbe andare tutto liscio, altre volte no. Paolo dice: volevo appendere un piccolo quadro in salotto, ho preso il trapano, ho spinto troppo e ho bucato la parete dall'altra parte. Ora dal salotto posso passare il sale direttamente a mio figlio in camera sua. Metti che ne avverta la necessità.
0: Ci sono delle comodità, dei vantaggi. Abbiamo deciso di montare la cucina nuova da soli per risparmiare un po'. Lavoro finito, ci avanzavano 20 viti.
1: Sempre che
0: 20,
1: così.
0: 20 tante, però, se posso permettermi. Tra l'altro giganti. E un intero cassetto, che comunque, se non spazio i cassetti e 4, ne hai messi 3. Vabbè, però non voglio indagare. Ogni volta che appoggio una pentola sul piano sento la struttura che scricchiola. E prego, dice Federica. Prego.
1: Vabbè, a proposito di rumori, dai, non possono dirti, sì. Simone che dice: ho voluto fare l'idraulico per riparare lo scarico del lavandino.
0: Pericolosissimo.
1: Vada bene, non chiamare l'idraulico. Ora non perde più, ma ogni volta che apro l'acqua fa un rumore che sembra una foca che canta.
0: Pensa un'altra cosa. Fatto che ca, ho detto addirittura, invece
1: no,
0: canta.
1: No, che canta, perché sai, sì, che la foca come canta, sì, e ca è la stessa cosa, certo. In pratica. È quel lamento, quella sofferenza dell'anima.
0: Senti, al volo però io ho anche un sacco di messaggi sull'intelligenza artificiale. Uno lo leggo che dice: per San Valentino ho fatto scrivere una poesia d'amore a Gemini, che è una delle tante che fa questo servizio, per la mia ragazza. Volevo fare il romantico moderno, ma è uscito un disastro. Cioè, ho usato parole come ottimizzazione dei sentimenti.
1: Ma non è vero.
0: Come connessione stabile fra di noi.
1: Ma non ci credo, no, guarda, magari io ci fosse una connessione stabile. E comunque l'intelligenza artificiale purtroppo scrive meglio di noi.
0: Molto meglio. C'è la pubblicità e tra poco ritorniamo. Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma!
7: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la USDOC dell'inclusione sbarca a Biella.
8: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi!
6: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio Le Storie Tese.
9: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
10: il Concertozzo!
7: Le prevendite sono già disponibili.
6: Tutte le info su dj.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in tre o nel

0: Informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Sienna Spyro su Radio DJ, inizia la seconda ora del nostro best del sabato, Vic e Mari, fino alle 13.
1: Bel best.
0: Il nostro bel best. Però in questo bel best, ovviamente avendo parlato da un po' di intelligenza artificiale, ma anche di lavori di casa, e sono arrivati nel frattempo tanti messaggi, eccone qua altri, che è un peccato perderseli.
1: Certo.
0: Ma certo.
1: Te ne leggo uno.
0: Vai.
1: Poi decidi se è un peccato perderseli
0: dai, dai.
1: Oppure no.
0: Vai.
1: Allora, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale,
0: vai.
1: Io uso la I per la dieta. Ieri ho chiesto una ricetta svuota frigo con le uniche tre cose rimaste:
0: sì.
1: Cipolle, yogurt scaduto e una scatoletta di tonno.
0: È difficile, però. Anche...
1: Però anche la intelligenza delle intelligenze artificiali, francamente, ti dice vai a fare la spesa, cioè piuttosto ti fa una lista sull'app
0: ma certo.
1: di cose da comprare.
0: Ma ti consiglia anche di andare a mangiare una pizza fuori?
1: Sì, oppure non
0: certo.
1: mangiare.
0: Oppure
1: prova la dieta, sai, quella del,
0: quella
1: del digiuno intermittente.
0: Esatto.
1: Mi ha sfornato la ricetta della mousse alternativa dell'oceano piangente, che l'ho assaggiato pianto io. Va bene, Marta, però te lo potevi immaginare.
0: Senti, allora io rispondo con un lavoro in casa che è una breve storia triste. Hanno montato la tenda sul balcone, sai, immagino quella che poi scende, no, davanti, con quella specie di, non saprei come definirlo, bastone rotante, presente, quello che arrotola.
1: Anch'io la volevo fare, ma non la posso incastrare, non,
0: è difficile.
1: A me piace la capottina, ma dice che quello di sotto si potrebbe lamentare.
0: Perché?
1: E dice perché la capottina gli prende anche un po' del suo.
0: Ma infatti senti qua, loro l'hanno montata, probabilmente hanno sbagliato le misure, comunque la tenda si apre alla rovescia. Di fatto fanno ombra sul balcone del vicino e a loro rimane sempre il sole pieno. Però in questo caso io sarei contento.
1: Io certo, cioè, ma magari
0: se il mio vicino lo facesse, ma ben venga. Vabbè, cosa succede adesso? C'è uno spot veloce.
2: Mini cluster.
1: Grazie Dani, allora sei sveglio.
0: Ottimo.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
0: Allora, diamo delle idee per quest'estate. Quest'estate
1: è stata presa in considerazione, tra l'altro.
0: Ma per forza bisogna andare in Sicilia, che è un posto meraviglioso. Tra l'altro, non so se succede anche a te, quando vai in un posto, l'ultimo posto che hai visitato, se ti piace, diventa il tuo posto preferito. L'ultimo che ho visitato è Favignana, è la mia isola preferita in questo momento.
1: Bellissima, ma l'ho già vista, Vittorio.
0: Vabbè,
1: andiamo a Pantelleria, e poi da lì giriamo la Sicilia. Dico, ma come? La macchina? Mi fa, ma andiamo in macchina, ma io l'idea poi di ritornare in macchina con lui percorrendo tutta l'Italia.
0: No, ma tu torni in aereo, ma che ti frega, come hai fatto tante volte che l'hai mollato lì in macchina e tu sei tornata bella fresca.
1: Ma tornare in aereo dalla Sicilia è come tornare dall'estremo oriente, non so come dire. Ma è costosissimo.
0: Se guardi adesso mi sa di sì. Vabbè, però intanto parliamo di questa destinazione, perché ci sono state, forse l'avrete lette, io no, delle polemiche dopo il matrimonio di Dua Lipa. Cioè, in realtà hanno fatto così, insomma, sono usciti degli articoli e hanno infelicemente associato, sai, gli soliti stereotipi sulla Sicilia. Comunque questa cosa è stata archiviata.
1: Ma come, dicendo ci scusiamo.
0: No, ci scusiamo, no, con un controarticolo,
1: sì,
0: capito? Elogiando.
1: Stai parlando del Telegraph, no? Che noi, il quotidiano che noi leggiamo tutti i giorni.
0: Sì, è un po' il nostro preferito. Fa un passo indietro e dice: no ragazzi, abbiamo scherzato, quello che stiamo scrivendo adesso è una dichiarazione vera e propria d'amore nei confronti di quest'isola meravigliosa, che è senza mezzi termini la più bella isola di tutto il Mar Mediterraneo.
1: Allora, spiegano anche che diciamo l'incoronazione della Sicilia come la più bella isola del Mediterraneo non avviene solo sull'impeto emotivo dicendo ragazzi, certo, che cazzate abbiamo fatto. Ma chi è che la scrive? È scritto tu.
0: Chi è che ha fatto sta cosa?
1: Ma chi è che ha detto va bene, pubblichiamo? Vabbè, ma è il risultato di uno studio rigoroso che ha messo a confronto 50 isole.
0: Sì, esatto. Adesso le altre 49 non le sappiamo.
1: Scusa, Sardegna.
0: Sarà la Sardegna, ci sarà stata. Per però forza. Sarà arrivata seconda, fammi dire. Quasi prima anche
1: non
0: lei.
1: Non lo sappiamo.
0: No, non lo sappiamo.
1: E
0: non
1: poi
0: ci sono
1: 30
0: scritte.
1: Sono i parametri differenti. Che i parametri mi fanno sempre ridere anche perché di alcuni parametri io me ne faccio un baffo.
0: Me ne frego, certo, sì. Sai quelle cose tipo accessibilità con le passerelle in legno verso la spiaggia. Sì, va bene.
1: Non è che io rotolo giù da una tuna.
0: Non è che mi interessi molto.
1: Oppure attrezzatura, giochi per i bambini. Meglio di no, francamente, no? Sparpagliameli, non me li mettere tutti insieme.
0: Comunque hanno detto che è un crocevia di gastronomia, di architettura,
1: vero,
0: di cultura.
1: Vero.
0: Tutto plasmato con uno stile di vita che continua a seguire un originale ritmo lento, autentico, dove si fa tutto con estrema calma. Anche perché
1: anche
0: caldo.
1: Questo però è uno stereotipo. Sì, forse il caldo.
0: Forse
1: però
0: il caldo d'estate.
1: Dipende. Però ovviamente questo concetto di slow living rispetto, mi immagino, non so, agli uffici della City di Londra.
0: Beh, sì.
1: Senz'altro slow living, ma anche se venissero a dare un'occhiata a casa mia
0: è molto più,
1: diciamo,
0: lento,
1: sì, rispetto a un dirigente d'azienda giapponese io sono leggermente più pigra, ecco, mettiamola così. Però è uno stile ricercato da molti come stato mentale, come ricerca del benessere psicofisico. Sto dicendo delle parole a caso.
0: No, brava, ti seguo, però per darti manforte ti dico che in effetti hanno intervistato un bel po' di persone. Cioè non si sono limitate ad elencare il perché quest'isola è la più bella del Mediterraneo, così l'hanno eletta, ma hanno intervistato anche delle persone che si sono spostate o forse sono anche ritornate dopo delle carriere particolarmente favorevoli, positive. Hanno comunque deciso di tornare in Sicilia perché hanno detto la Sicilia è un museo cielo aperto. L'unico luogo che supera la Sicilia in Italia è Roma, per cui diciamo è al secondo posto da questo punto di vista. E poi la luce, i paesaggi, il mare rende tutto meraviglioso.
1: Va bene, tutto questo per dire oggi un caro saluto alla Sicilia.
0: Sì, esatto, ci piaceva, dai, una bella notizia che riguarda una delle regioni più belle d'Italia.
1: Dai, lo stai facendo tantissimo in questo periodo.
0: È vero, è un periodo dove lo sto anche ieri la Mari mi ha parlato, a un certo punto devo aver spento il cervello e parlo.

0: Candyman dal 2006, il disco di Christina Aguilera su Radio DJ, la seconda ora del Best di Vicky Mari. Allora, da che cosa vogliamo
1: partiamo,
0: su che
1: con
0: cosa
1: i mattinieri, dai, ragioniamo con il, sì, il classico detto il mattino ha l'oro in bocca, è vero? Per alcuni sì, per altri no. Io sono molto contenta perché tu lo sai, Vic, che io non sono mattiniera proprio per niente.
0: No, tu niente, invece a me piace, cioè mi piace il fatto di svegliarmi presto, fare tutto quello che devo fare e poi avere ancora buona parte della giornata. Poi non è che puoi andare avanti fino alle 3 di notte, se no il giorno dopo da capo non ce la fai.
1: Io così che faccio.
0: Però ti svegliandoti più tardi, invece se parti presto, diciamo, poi chiaro, vai a dormire, però hai buona parte della giornata liberata da tutto quello che era l'impegno.
1: Ma non è così più bello girarti dall'altra parte, no, di

0: tutte le cose che devo fare io le posticipo.
1: Posponi,
0: e le pospongo e le posticipo sempre di più. A più non posso, spiano.
1: No, mi sento molto più libero, molto più leggero.
0: Io no.
1: Comunque hanno fatto
0: allora,
1: lo
0: una
1: studio
0: nuova
1: globale.
0: Ricerca, sì. Sui cronotipi, no? Ovviamente tu di che cronotipo sei, l'abbiamo già detto, sei mattiniero. E invece io sono nottambula, ok?
1: Esatto. Diciamo che non c'è una risposta esatta, comunque, cioè è meglio la mattina, è meglio il pomeriggio, è meglio la sera, ognuno è diverso. La capacità produttiva cambia molto in base all'età,
0: sì.
1: Quindi forse cosa vuol dire? Che da piccoli parti prima o da grandi parti prima? Cioè invecchiando...
0: So, vai avanti, andiamo avanti.
1: Ci ragioniamo su questo. Poi in base alla professione, sì. Chiaramente se fai il panettiere mi viene da dire che
0: devi svegliarti presto, per forza presto. Esatto. Ma non più, stanno un po' cambiando anche le condizioni, perché chi è che va a prendere il pane alle 7 della mattina?
1: Non lo so,
0: adesso?
1: Però sai. E poi alla cultura.
0: Arrivi la sera e dici ma me lo dovete dare per forza che è di marmo?
1: No. Poi lo rifanno anche, però diciamo la grande quantità di solito la mattina. Insomma, tutte queste differenze. L'ultima, la cultura,
0: più,
1: l'ho detta? L'ultima cultura.
0: Sì,
1: anche.
0: No, okay. Non l'hai detta, ma io l'ho percepita.
1: E queste differenze possono avere un impatto anche sui percorsi della carriera. Cioè, mi viene da dire anche che cambiando lavoro, banalmente. Comunque, hanno intervistato 1,5 milioni di persone.
0: Sì, anche perché il punto è questo. Cioè, noi siamo, il nostro mondo del lavoro è basato sul cronotipo che è attivo al mattino.
1: Sì.
0: Ma questo rischia di... penalizzare altri profili che possono essere importanti ugualmente, quindi
1: sì.
0: Lavoratori più giovani, chi lavora in ambiente creativo tipo noi,
1: sì.
0: E poi persone che collaborano invece con team distribuiti su paesi con fusi orari diversi.
1: E bisogna mettersi d'accordo su quale fuso orario prendere.
0: Mio marito, per esempio, non ci sono mai le vacanze perché dove è festa da noi non è festa da un'altra parte, e anche gli orari. Per esempio, i tedeschi, loro vogliono mangiare alle 6 di sera. E io dico, com'è che tu finisci alle 9?
1: Ma perché non sta
0: perché quando ha finito
1: con
0: i tedeschi, e poi ci sono gli italiani che dicono, hai visto cosa hanno detto sti tedeschi, capito?
1: Senti, ti voglio dare una brutta notizia, cioè va bene che gli ambiti creativi possono essere tipo il nostro e quindi avere degli orari,
0: per forza.
1: Però la radio inizia la mattina anche presto e ti voglio ricordare che presto inizieremo presto.
0: Sì, ma non mi ci far pensare, Vittorio, non mi ci far pensare perché luglio è lontano.
1: Mica troppo. Allora, l'Italia è al primo posto per quanto riguarda le persone più attive al mattino. Più della metà dei nostri lavoratori sono molto più attivi alla mattina e siamo seguiti dalla Danimarca, che comunque fa sempre bella figura dire che siamo davanti alla Danimarca.
0: Sì, è vero, perché di solito sono sempre davanti loro.
1: Davanti alla Svezia, che è terza, e Singapore, fammi dire, cioè ci sono tre posti precisi del mondo, sono Danimarca, Svezia, aggiungerei anche Norvegia, e Singapore, e noi li battiamo tutti.
0: Pazzo. No, Singapore è il paese che ha la quota più alta di persone più produttive la sera. Ecco perché io dovrei andare a vivere a Singapore, perché mi ritroverei tra dei miei simili, hai capito? Tutti
1: vedo,
0: con la Svezia. Sveglia alle 10:30.
1: Vai a fumare a Singapore, vedi cosa ti dicono.
0: Lo so.
1: Ti impalano. Vabbè, insomma, niente, questo era per anche un po' per sondare con i nostri ascoltatori com'è lì la situazione. Anche gente che magari, che ne so, in una coppia, in una famiglia, così gli orari sono un po' sballati, che potrebbe essere, no? Che per lavoro uno si deve svegliare molto presto e l'altro invece un po' più tardi. Per cui, insomma, se volete...
0: Ma anche per i lavori i lavori di ristrutturazione, ne stavamo parlando ieri.
1: Sì.
0: Ovviamente da noi c'è una persona che lavora di notte e quindi alle 7 del mattino, che già mi stai trapanando, tra l'altro da 1 anno e mezzo, questo è il mio
1: modo di usare le balle.
0: Tra l'altro che non le ho più, sono diventate traforate come dei pizzi eccetera,
1: per cui va bene, dai, ricordiamo il numero se volete, siamo qui, 347 342 5220.

0: il disco di Fulminacci su Radio DJ. Allora, come nell'ora precedente, anche questa vi riportiamo al mare, perché di barche stiamo per parlare. Adesso in questo caso purtroppo non proprio barche a vela, che quindi sfruttano, diciamo, i venti per muoversi, ma barche a motore anche molto grosse, che però, proprio perché hanno dei motori, a volte hanno dei guasti tecnici e non riescono a partire. E in questo caso era un problema, ed era un problema legato agli esami scolastici sull'isola di Ischia, nello specifico.
1: Sì, e in 12 in pratica hanno raggiunto Ischia da Procida, tra l'altro Procida, uno dei posti più belli del mondo, no? A bordo di due gommoni che sono stati noleggiati per evitare dei ritardi. Il ritardo avrebbe compromesso lo svolgimento degli scrutini di esame.
0: I professori si erano recati all'alba, sai come i professori, sai quando...
1: Infatti, tipo, mi dica signor Leli.
0: Allora, sono andati al porto, ovviamente avevano già preso i biglietti per il traghetto che era diretto a Ischia, partenza ore 7:15, per cui avevano tutto il tempo per arrivare in aula e fare quello che dovevano, e invece purtroppo il traghetto è stato cancellato, cioè il viaggio di questo traghetto, per via di un guasto tecnico. Quello successivo era un aliscafo,
1: ma dopo due ore
0: più tardi, quindi troppo tardi, e allora in 12
1: non ci sono persi d'animo, vabbè. Bravi. Ma è gente di mare, che ne sa,
0: ma certo. Hanno preso due gommoni,
1: hanno affittato due gommoni, ma non c'erano nello stesso posto, quindi sono andati in due posti diversi, hanno affittato due gommoni.
0: Bello.
1: E così, come dei James Bond.
0: Sì, ma ecco. Poi mi piace perché...
1: perché me li immagino non schizzati di acqua di mare, nemmeno,
0: ma qualcuno
1: nemmeno
0: deve,
1: sgualciti.
0: Qualcuno deve stare a prua per farlo planare. Sai che c'è sempre questa cosa che se no rimane impennato il gommone, per cui bisogna che qualcuno vada a fare da zavorra davanti. Va
1: e
0: bene,
1: sono
0: dai.
1: Arrivati e hanno potuto dare l'avvio alle sessioni di scrutinio.
0: A me mi piace molto, scusa, la chiusura dell'articolo che dice: una volta sbarcati, i docenti si sono diretti rapidamente. E certo.
1: E per forza, poi dice:
0: no, cosa dovevano fare? Sono andati al cinema. Sono
1: andati sulle caffè.
0: Fatto tutto di corsa apposta. Vabbè, ci sta ancora una canzone. Nel frattempo ricordiamo anche il numero, così tra poco sentiamo qualcuno di voi al 347 342 5220.

0: Allora, prima della pubblicità, vogliamo leggere dei messaggi?
1: Ah, sì, aspetta, la Francesca abbiamo... dice questo. A proposito di Singapore, no? Sì. Che abbiamo detto che mentre l'Italia resta il paese con il maggior numero di mattinieri, cioè persone efficienti e attive
0: la mattina presto
1: sul posto di lavoro, invece Singapore è il contrario, no? E ci dice: mia nipote studiava a Singapore e l'allenamento di pallavolo iniziava alle 11 di sera,
0: sì,
1: e finiva all'una di notte, e per loro era assolutamente normale. Ma io,
0: certo,
1: devo andare a vivere a Singapore.
0: Ma perfetto, all'una poi
1: Singapore.
0: Esci, hai fatto il tuo allenamento, hai fame, vai comodamente a cena all'una, così verso le tre torni
1: perfetto
0: a casa, ti guardi un paio di puntate di una serie,
1: prendo il riso rosso fermentato verso le 4,
0: le 4.
1: Perché sai che devi prendere due ore dopo aver mangiato,
0: certo, e beh, alle 6 della mattina vai comodamente a dormire bello riposato. Senti invece Francesca, poi andiamo in pubblicità.
2: Ciao Vic e Mari, sono Francesca. Io, se dovessi lavorare dopo le 9 di sera, morirei di fame letteralmente, andrei a elemosinare, perché dopo cena muoio, proprio veramente rinasco alle 6 del giorno dopo.
0: Che
2: ciao.
0: Mi piace che svenga dopo cena, come tra l'altro faccio anch'io.
1: Infatti io non l'ho capita.

0: signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: sa di felicità.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità, scodinzolare!
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
1: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Bring Your Love è il disco di Madonna con Sabrina, come dicono nella canzone. Invece noi al telefono adesso abbiamo Martina da Genova. Pronto Martina?
1: Ciao, buongiorno.
2: Allora, come diceva il Vic, tu e Federico siete nottamboli, però sì, per adesso state vivendo bene così. Ma
1: sì, esatto, siamo appunto due tavole con te,
2: certo.
1: Però preoccupatissimi, sai che fra un po' dovremo portare a scuola le nostre figlie entro le 8. E io dicevo, quando dovevo andare a scuola io non ci arrivavo mai puntuale alle 8. Quindi
2: anch'io,
1: portare delle altre persone sarà praticamente impossibile, secondo me.
2: Perché oggi le vostre figlie hanno 2 anni e mezzo e 5 mesi. Per
1: sì,
2: cui
1: esatto,
2: quella di 5 sì, mesi
1: all'asilo, però con tutta calma arriviamo con già attività iniziate, sempre per ultimi, sempre
0: certo,
1: tutti.
0: Ma scusa, l'asilo che ora inizia, Martina?
1: Ma l'asilo apre alle 7:30 per permettere giusto alla gente che deve lavorare presto di essere presente,
0: certo, certo,
1: al lavoro.
0: E voi a che ora arrivate rispetto?
1: E noi tendenzialmente cerchiamo di arrivare entro le 10 con tutta calma.
0: Dalle 7:30 alle 10.
1: Male, comunque, non è che siamo.
0: Certo, certo.
2: Però voi lavorate entrambi, però successivamente.
1: Sì, diciamo che io, perché non mi

0: però
1: non lo sapremo mai.
2: Martina, che ti sentiamo molto male. Dov'è, cos'è che fate?
0: Non ho un buon rapporto con la puntualità mattutina, ecco.
2: Ah, è un problema, sì. Certo, non è una questione solo di lavoro.
0: È un annoso problema.
2: Senti, quindi qui le 10 vuol dire almeno portarle sempre a inizio terza ora di scuola. Sì, cioè le prime due ore.
0: A scuola credo che potrebbe essere un problema.
2: No, sarà un problema, però c'è ancora un po' di tempo per pensarci.
0: No, infatti, faremo dei training, cercheremo di metterci delle sveglie.
2: Brava. Sì, piano piano, non so, 20 minuti l'anno, da adesso in avanti. In modo da poter pareggiare. Va bene, avete ancora 4 circa. Dai, organizzatevi.
0: No, ma infatti ce la faremo, ragazzi.
2: Ciao.
0: Siamo
2: Martina,
0: fiduciosi. Ciao, grazie mille. A presto, ciao.

0: Mamma mia, 1975, ovviamente gli ABBA su Radio DJ in Vicche Mari fino alle 13. Ma è lunghissima, la puntata del sabato. Vabbè, senti, siamo più o meno dai a metà, per cui io direi rimettiamo un po' insieme tutto quello che abbiamo detto, e cioè prima parlavamo della difficoltà anche di convivere quando magari si hanno degli orari molto diversi, bisogna anche organizzarsi. A volte la convivenza, cioè, non è che te la sei proprio scelta, no? Arriva per una serie di motivi. In questo caso c'è una convivenza però che è stata fortunata.
1: Sì, molto bella. Già avevamo parlato una volta di questo progetto di co-housing dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. E in pratica

0: ha creato un progetto che si chiama Insieme Siamo Migliori, no?
1: Sì.
0: In questo caso era un co-housing intergenerazionale, cioè persone più anziane che però avevano spazio in casa ospitavano un giovane studente.
1: Esatto, perché va da sé, chi è anziano e ha tanto spazio magari si sente un po' solo e quello spazio non è sfruttato ed è un peccato. Dall'altra parte il giovane studente di solito che non abita a Roma in questo caso, quindi arriva da fuori, ha bisogno invece di un
0: di
1: posto
0: trovare
1: dove,
0: un tetto,
1: dove studiare,
0: un tetto sulla testa.
1: E si sono incontrati questa signora di anni 83 e tra gli altri adesso
0: sì,
1: parliamo
0: tra gli altri,
1: di un
0: però il messaggero
1: caso.
0: Diciamo celebra un caso di convivenza cara raggiunto un anno, infatti sono usciti a festeggiare, a mangiarsi una pizza.
1: Esatto, lei 83, lui 20, quindi anche credo con dei ritmi, non solo proprio le sveglie ma anche proprio i ritmi diversi. Però la cosa divertente insomma di questo articolo che riassumiamo velocemente è che si sono come dire completati vicendevolmente. La cosa era partita ovviamente con un annuncio, la signora aveva un'amica che gli ha detto ma perché non fai questa cosa, quindi lei ha partecipato e aveva detto allora va bene avere degli studenti a casa però nel weekend io voglio ospitare i miei figli, per cui settimana corta. È che si è trovata talmente bene con
0: che
1: il suo nuovo
0: gli ha
1: coinquilino
0: detto, senti, rest.
1: Rimane.
0: Vabbè, diciamo i nomi, lei è la signora Iris e sì. Lui invece è
1: Pasquale. Esatto.
0: E ovviamente raccontano della loro convivenza e mi fa molto ridere perché lui le dà ancora del lei,
1: certo.
0: Dopo un anno.
1: Dopo un anno le dà comunque della signora Iris.
0: Per rispetto alla signora sì. Iris ha dovuto appunto modificare però in meglio, secondo la signora Iris appunto, le sue abitudini, no?
1: Sì.
0: Per esempio lui era molto distratto, si dimenticava le chiavi di casa. Poi una volta se le ha dimenticate
1: la signora Iris non gli ha aperto.
0: No, dormiva, no. Aveva già messo l'allarme, arrivederci, ciao. Grazie, lui ha dormito in macchina.
1: Per forza,
0: e
1: così
0: il giorno
1: impari.
0: Dopo ha imparato. Sì.
1: Esatto, poi sa fare la lavatrice, gli ha insegnato la signora Iris.
0: Sì. Ma lui com'è arrivato? Proprio
1: no,
0: lo sapeva
1: lui
0: fare una mazza.
1: Stendere, apparecchiare benissimo la tavola, gliel'ha insegnato la signora Iris. Però un giorno la signora Iris era cascata e quindi lui l'ha aiutata, l'ha rialzata, l'ha medicata. Insomma, giustamente
0: comunque
1: si è aiuta.
0: Io trovo bellissimo.
1: Bello.
0: Io da vecchia lo farò, non manca molto.
1: Sei la mia signora Iris.
0: Tra le che la signora Iris è autonoma e ha la patente, quindi è lei,
1: vedi,
0: che lo porta in giro.
1: Vedi come ti lascio fuori di casa io, che dormi nella macchina che non hai.

0: cosa fai questa sera? È il disco di Noemi,
1: allora,
0: su Radio DJ.
1: Allora, devo salutare la mamma di Noemi, perché a parte lei che DJ, Noemi mi ha detto: guarda Mari, che mia mamma, che è giovanissima, questo l'ha detto per tranquillizzarmi,
0: sì.
1: mi ascolta sempre, sei la sua preferita. Ma io ho detto: ma scusa, ma dille di scriverci, così lei
0: la chiamiamo,
1: intervistiamo, la chiamiamo.
0: Ma signora mamma di Noemi, ma le regaliamo anche un premio fedeltà?
1: No,
0: cioè,
1: ma non credo.
0: Una DJ box non si nega a nessuno.
1: Figurati a lei, però mi faceva ridere, la volevo salutare. Grazie mamma di Noemi.
0: Allora senti, chiudiamo con un ultimo vocale a proposito di situazioni in casa difficili da gestire, ma difficili davvero. Senti.
2: Ciao Radio DJ. Io e mio marito facciamo i turni da una vita, e per stare dietro ai figli senza dover aver bisogno degli altri abbiamo sempre sfalsato i turni. Quindi quando lui fa il mattino io faccio la notte, quando lui fa il pomeriggio io faccio il mattino.
0: Sì.
2: E quindi a casa nostra c'è sempre uno a sveglio e uno a letto. È un terribilissimo problema.
0: Certo.
2: Ma purtroppo non si può fare altro. Adesso quando i figli saranno più grandi sarà... molto più veloce.
0: Sarà un'altra vita. Potrete finalmente
1: conoscervi anche.
0: Come Lady
1: Hawk. Ma te cosa piaceva? Esatto, un po' Lady Hawk, cari.
0: Incontrate a un certo punto, a pranzo quantomeno.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Radio DJ consiglia
7: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
8: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
7: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 12 in punto. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Potrebbe essere firmato domani a Ginevra, alla presenza del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Ma Teheran non esclude una sottoscrizione da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio per Hormuz. Intanto le forze americane hanno abbattuto alcuni droni iraniani che avrebbero tentato di colpire navi in transito nello stretto. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata di materiale altamente arricchito è ora molto più difficile anche per le autorità di Teheran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Donald Trump frenerebbe. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Dal 2025 l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco, era in semilibertà. Ora potrà scontare il resto della pena con la misura alternativa al carcere. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. Niño Guerrero, il leader della famigerata banda Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela in un blitz degli Stati Uniti. Per il capo del Pentagono, Esget, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Washington e Caracas contro i narcoterroristi. Il servizio meteo americano ha confermato l'inizio di El Niño, il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico lungo la costa equatoriale del Sud America, che potrebbe essere tra i più intensi dal 1950. In Europa il fenomeno renderà le ondate di calore più feroci. Nel 2027 la stagione estiva potrebbe presentare le temperature più elevate degli ultimi anni. Siamo al calcio, ai mondiali stasera alle 21 si gioca Qatar-Svizzera, nella notte sono in programma Brasile-Marocco e Haiti-Scozia. Esordio brillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles, sotto gli occhi di molti VIP di Hollywood, hanno travolto il Paraguay 4-1. Formula 1, oggi sono in programma la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Ieri il più veloce è stato Norris con la McLaren. Infine il basket, alle 20 al Forum si gioca la gara 2 della finale Scudetto tra Milano e Venezia. L'Olimpia conduce 1-0 e stanotte a San Antonio si gioca la gara 5 delle Finals NBA tra gli Spurs e i New York Knicks, che sono in vantaggio 3-1 e con una vittoria potrebbero chiudere la serie conquistando il titolo.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Su DJ, come preannunciato abbondantemente, stiamo per dirvi che ci sono guai in arrivo, voglio proprio leggere così, nei prossimi mesi per chi deve rinnovare il passaporto, che già invece era una passeggiata.
1: Prima era facilissimo.
0: Prima dicevi, guarda,
1: c'erano delle persone che proprio dicevano, ma tu cosa fai oggi? Tipo, ma guarda, oggi me la prendo proprio comoda, rinnovo il passaporto.
0: Gente che sperava che accorciassero la lunghezza della validità del passaporto, sì. Ma perché 10 anni? Facciamo 5, ma facciamo una volta l'anno che andiamo a divertirci al fatto.
1: Certo, quindi così diventa come la pizzata con i compagni,
0: certo,
1: delle medie.
0: La passaportata. Allora, quindi problemi per rinnovare il passaporto, per rinnovare le fatture, le ricevute cartacee, i certificati anagrafici cartacei, tutto quello che è cartaceo e che richiede la marca da bollo.
1: La marca da bollo.
0: La marca da bollo, lo sapete.
1: Ho voluto dire solo la marca, da, bollo, della quale non so niente.
0: Vabbè,
1: cioè al massimo il commercialista mi dice, e poi questo è per le marche da bollo. Prego, prego.
0: Il commercialista cosa fa? Va dal tabaccaio,
1: lui
0: avrà un accordo col tabaccaio e compra un foglio gigante o più fogli di marche da bollo. Poi via via le stacca e le attacca, perché così prevede la legge.
1: È come, diciamo, i bollini delle raccolte punti dei supermercati.
0: Sì, sì, solo che paghi la marca da bollo in base al documento alla quale deve essere allegata e lo fai dal tabaccaio. Ma i tabaccai, ed è qui il cuore, diciamo, di questa notizia,
1: non lo
0: sono,
1: vogliono
0: stufi,
1: più.
0: Non ne possono più. Per due motivi. Il primo
1: ora
0: motivo...
1: ve li va a elencare. No. Allora, sono avvincenti, eh. Io mi sono addormentata nel leggerli.
0: A me piace invece. Il primo motivo, io sono team tabaccaio. Il primo motivo è che il tabaccaio ha sempre avuto, cioè la marca da bollo non è che ce l'ha lì, che si fabbrica da solo, ha una macchinetta della Olivetti.
1: Sì, sì, sì, ancora, che gliela, ancora, che gliela stampa.
0: Che gliela stampa.
1: Che bello.
0: No, che a me piace. Cioè, che insomma, tu vai lì, la chiedi e lui stampa la marca da bollo. Solo che questa macchina dell'Olivetti è vecchia di 15 anni. E tra l'altro da marzo 2026, se si rompe, non è più assicurata. Cioè, non
1: chiami,
0: c'è più,
1: dici, salve, sono il tabaccaio di via Massena, si è rotta, fa, si arrangi. Sono
0: fatti suoi.
1: Lei è un po' abile nel fai da te. Come è messo coi pennelli?
0: Ma... Oppure l'altra cosa che possono fare è comprare la nuova macchinetta, che però ha un costo d'attivazione di 500 euro più IVA. Allora il tabaccaio giustamente dice, ma no, c'ho la mia bella Olivetti, non ho voglia di spendere altri soldi. E qui arriviamo al secondo motivo per il quale i tabaccai sono in rivolta.
1: Qui
0: e
1: potete,
0: cioè...
1: anche dormire. Vuoi fare anche le rate?
0: No.
1: No. Ah, okay.
0: No, l'altro motivo è che semplicemente non guadagnano una mazza nel vendere le marche da bollo. O meglio, tanti anni fa sì.
1: Sì, però il guadagno è parecchio risicato. E quindi dice, ma no, ci conviene, non ci conviene.
0: No, no. E allora voi direte,
1: ma
0: noi cosa ce ne frega?
1: Ma cosa i tabaccai, che anche le sigarette si comprano meno, penso, no?
0: Sì, vendono tabacchi, tabaccai, marche da bollo,
1: le sim, ma forse anche quelle non si vendono più perché le vendono,
0: sì.
1: Prima le vendevano.
0: Aspetta, poi molti hanno anche i giochi, quelli tipo il Gratevinci.
1: Ah sì, certo.
0: Mi viene da dire. E poi di solito c'è anche l'angolino bar con le gomme da masticare e il bianco spruzzato.

0: Non lo so.
1: Specie la mattina. Specie ti la farei mattina. Vedere il nostro tabaccaio.
0: Vabbè, insomma, quindi voi direte: a noi cosa ce ne frega? Sarà un problema dei tabaccai? E no, è un problema nostro, perché poi dopo dove le compriamo queste marche da bollo? Non lo so.
1: Non si non sa, abbiamo
0: risposta.
1: Pensato in posta. In posta. A meno che per 500 euro io arrotondo, mi compro una macchina a casa mia e arrotondo e stampando marche da bollo.
0: E poi le metti dove vuoi. Anche sul motorino al posto della targa. Vabbè, dai, niente, questa era
1: per
0: la
1: fortuna avevamo bandera. Detto no bella questa, interessante.
0: Ci sembrava interessante che fine faranno le marche da bollo. Beh, però avvincente come storia. Comunque è sempre informazione
1: allo stato puro
0: per gli ascoltatori che magari non lo sapevano.

0: Ma che bella la nostra prima notizia che appassiona gli ascoltatori di Vic e Mari. Sono arrivati tanti messaggi che dicono tipo, aspetta, questo vocale.
1: Allora, signori, buongiorno. Io per lavoro ho a che fare spesso con le marche da bollo, mi occorrono per fare le gare d'appalto con le aziende ospedaliere.
0: Sì.
1: E vi dirò che stanno richiedendo sempre di più le marche da bollo, quelle che si possono acquistare direttamente come titolo dall'Agenzia delle Entrate. Peccato che poi tutta la procedura per riuscire a scaricarle non sia esattamente semplice, però sì, l'alternativa c'è già.
0: Sì, c'è l'alternativa, c'era anche nell'articolo, l'ho saltata perché era complicatissima, era roba di QR code da scaricare introvabili. Se no, scusa, c'ho anche questo, senti.
2: Ciao, Vicky e Mari, Viola da Roma. Io per prendere la patente A ho pagato le marche da bollo tramite circuito PagoPa. Anche perché adesso, a quanto pare, per presentare questi documenti alla motorizzazione, l'unico modo per pagare le marche da bollo, appunto i versamenti, è questa. Esclusivamente tramite circuito PagoPa. Ciao,
0: ma
2: ragazzi!
0: Perché è digitale adesso la patente? Per tutto quello che è cartaceo, passaporto compreso, ci vuole sempre quella fisica. Chiusa la pratica, direi.
3: Guarda, sono sempre più felice. Allora, mi piace Michele che dice vendono anche il sale, infatti è sale e tabacchi.
0: Sì.
3: Ma io non, però non sono mai andata, francamente, dal mio tabaccaio
0: a comprare.
3: E mi dia anche due chiletti di sale.
0: Non lo so, ma perché? Non l'ho mai visto uscire nessuno. Però è vero che si chiama sali e tabacchi.
3: Sì, perché forse una volta era così. Poi Edo dice, aggiungiamo anche quelli come me che stanno da mesi che devono fare la carta d'identità nuova entro il 3 agosto. E oggi che siamo in giugno non ho ancora telefonato per prendere l'appuntamento all'ufficio anagrafe. Vivo questa situazione che mi crea ansia con la solita procrastinazione, pensando vabbè dai, faremo in qualche modo.
0: No.
3: Ma in quale modo?
0: Esatto.
3: Si chiede lui. Io sono identica, dico vabbè dai, poi
0: dai,
3: si risolve. Ma come se non fai
0: secondo.
3: Niente?
0: Va bene, allora amici, come promesso parliamo del fantastico mondo del multitasking. L'articolo parte in un modo molto semplice. Allora, per farvi capire l'ambito, noi siamo alla guida di un'automobile. Mentre stiamo guidando, quindi stiamo facendo un'operazione che è importante, cioè
3: occupa una parte della corteccia cerebrale,
0: certo,
3: non diremo quale.
0: No, però stiamo in quel momento comunque guidando la macchina, quindi pensiamo a mettere la freccia, girare il volante, cambiare
3: guardare
0: le marce,
3: nello specchietto che arriva da dietro, quello è l'angolo buio.
0: Esatto.
3: Ma questo te lo dico io in motorino, sono terrorizzata.
0: È uguale.
3: Dagli angoli bui dei furgoni.
0: Adesso c'è sempre quell'adesivo più grande. No, quindi stiamo facendo una cosa che ci occupa evidentemente, come dire, il cervello e l'attenzione in quel senso. Però se abbiamo di fianco, parlo della macchina, non del motorino, ma se abbiamo di fianco un passeggero, possiamo anche tranquillamente parlare,
3: chiacchierare, poi non so, c'è una canzone di sottofondo,
0: la puoi cantare
3: il nostro programma Vic e Mari, puoi commentarlo.
0: Certo, puoi fare intanto che guidi un'altra cosa, anche più di un'altra cosa, diciamo parlare banalmente.
3: Nella maggior parte dei casi ovviamente questo non ci fa minimamente perdere il controllo.
0: Quindi vuol dire che siamo multitasking. Ma attenzione, se io ricevo, è vietato dalla legge, ma io ricevo un messaggio, quello non è vietato. Ti arriva un messaggio, è vietato leggerlo.
3: Certo.
0: E infatti non si fa. Però se lo dovessi fare, violando la legge, che cosa faccio? Mi distraggo talmente tanto che diventa pericolosissimo guidare. Per quello lo vietano. Perché intanto vabbè abbassi gli occhi, quindi non stai più guardando la strada, mentre parlando puoi guardare avanti. Però leggere, in quel caso specifico, ti toglie tantissima attenzione rispetto al fatto di guidare.
3: Sì, per esempio anche le nuove macchine che hanno quei monitor nei quali devi costantemente agire, schiacciare cose. Anche quelle io le trovo molto pericolose. Dico sempre, faccio io!
0: Sì, perché uno poi più che altro è guardare caso lì, che è pericoloso. Vabbè, insomma, questa è la premessa, cioè ci sono delle cose che riusciamo a fare e quindi siamo tutti multitasking e altre no. Diciamo che la scienza dice che non siamo multitasking, dobbiamo allenare la nostra mente ad esserlo.
3: Però è una buona notizia, nel senso che anche le persone che normalmente dicono ah ma guarda no, io ho un problema, non sono multitasking, è che non ti alleni. Ci credo, anch'io dico beh ho la pancia, è ovvio, non faccio addominali dalle medie.
0: Esatto, allora intanto come hanno fatto a capirlo? Hanno preso una serie di volontari che hanno completato 30.000 prove.
3: Sì, vabbè.
0: Nell'arco di 5-10 settimane. Le prove
3: era la Georgetown University, non
0: hanno preso delle fotografie di automobili, nello specifico, con quelle piccole differenze, tipo la settimana enigmistica.
3: Prova le differenze. Non come Facebook quando devi riconoscere che non sei un robot e ti dicono guarda
0: le strisce pedonali.
3: Le strisce pedonali. pedonali. E il robot dice: cavolo, le sapevo tutte, ma le strisce pedonali no.
0: No,
3: adesso mi fregano e capiscono che non sono un uomo.
0: Trova i quadretti con dentro le biciclette.
3: No, le biciclette. No, anche questa avevo studiato, ma mi fa impazzire. Va bene.
0: Insomma, all'inizio tutti quanti, la facciamo veloce perché sennò anche questa diventa mortale, ma all'inizio tutti quanti i volontari avevano delle difficoltà, o meglio, trovavano le differenze, ma stavano molto molto concentrati nel farlo, e poi ovviamente rispondevano in modo corretto, perché si attivava quella parte, diciamo, della corteccia prefrontale, che è l'area quella più potente, diciamo così, per farla facile,
3: quella dove c'è il ragionamento, cervello, la pianificazione, eccetera, no? Esatto. Però è un collo di bottiglia quest'area, nel senso che può gestire un'attività complessa alla volta.
0: Esattamente.
3: Non come tutto il resto del nostro cervello che ne fa mille, tanto sta facendo casino. Invece con l'esercizio e con la pratica che cosa succede? Che si riesce a sviare.
0: Sì, cioè riesce a fare la stessa cosa, però praticamente spostando l'attivazione in un'altra area del cervello, perché ormai
3: temporale.
0: Esatto, l'hai automatizzato, ed è per questo che alla guida, dato magari all'inizio sei molto più, cioè hai appena preso la patente, diciamo: non mi parlate, silenzio, basta la radio. Invece dopo un po', siccome hai, come dire, fatto come una memoria muscolare del cervello rispetto alla guida, puoi fare altre cose. Ecco perché possiamo allenare il nostro multitasking. Te capì?
3: Io sono multitasking. Per sì, esempio adesso Candy decido Crush. Di sentire una canzone.
0: Ah, ok. Io invece decido di ricordarvi il numero, che è 347 342 5220. Se volete approfondire la cosa, siamo qua.

0: Cattive abitudini è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio DJ, Mace, Salmo e Colapesce, tutte e tre insieme. Intanto che ascoltavamo questa canzone noi, ecco che i nostri ascoltatori multitasking ci mandano, mentre stanno facendo altre cose, anche solo banalmente ascoltando la radio, ci mandano dei messaggi, un po' per confermare, un po' per smentire quello che abbiamo detto. Allora, per esempio, lei già è...
1: Allora, io adesso che mentre guido, ho preso il telefono, l'ho guardato no. e mando questo messaggio. Ho fatto una cosa che non si poteva fare, no. Però faccio tutto questo per dirvi che ci sono delle macchine che ti leggono i messaggi, tu le colleghi, parli con Google, con Siri, insomma con chi c'hai come intelligenza artificiale e ti viene letto.
0: È vero.
2: Ma sotto chi c'era? Pensa che io ho sentito solo chi parlava sotto.
0: No, io stavo ascoltando lei, stavo pensando anche la mia macchina mi dice vuoi sentire il messaggio, lo senti, te lo legge malissimo, se ci sono degli emoji dice tipo faccia che ride, che piange, che ride, che piange.
2: Beh,
0: infatti mi fa impazzire, io spero.
2: La prossima volta che sono in macchina con te, Vic, te ne mando una sfilza solo per sentire.
0: Solo di emoji, che lei li interpreta, diciamo, quindi te li descrive. Fa molto ridere. E poi ti dice, vuoi rispondere? E io dico, no. Vuoi rispondere? No. E potremmo andare avanti così
2: a vita,
0: per tutto il giorno.
2: Perché non se ne fa una ragione.
0: No, lei vuole rispondere, Ducata.

0: su una
1: sì,
0: soltanto.
1: Però questo è un problema mio.
0: No, certo. No. È l'una. Pensate...
1: Non penso che altri si ricordino, no. Pochi altri.
0: Sì.
2: Poi... Cioè, mia moglie si legge, mi ascolta, guarda la televisione, scrive tutto insieme.
1: Sì.
2: Io se sto leggendo e sento una mosca volare, basta, devo ripartire da zero.
0: Bravo.
2: Cioè, qualsiasi roba, no, beh, no, ma va, no. Non riesco a fare due robe impossibile.
1: Beh, io sai che anche di certi film non ho mai visto la faccia di alcuni comprimari.
0: In che senso?
1: Dovrebbe... Perché io non, difficilmente guardo un film, a meno che non sia al cinema,
0: sì.
1: Ma a casa io mentre guardo un film faccio 100.000 altre cose,
0: no,
1: e quindi ascolto e non guardo.
0: Questo è il motivo per il quale molte piattaforme che fanno film, tipo Netflix in particolare, ha questo diktat secondo il quale deve essere tutto spiegato anche nei dialoghi quando non serve. Tipo,
1: sì, sì.
0: Ecco, sono proprio entrato, adesso aprendo una porta e richiudendola alle mie spalle, ho capito? L'ho visto.
1: No, ma poi anche il recap della storia.
0: Sì,
1: no,
0: esatto.
1: I personaggi lo ripetono proprio perché potresti esserti perso per
0: qualcosina.
1: Un quarto d'ora e poi è ritornato.
0: Ne vuoi un altro?
1: Sì.
0: Eccolo.
3: Quindi la prossima volta che la moglie mi stressa che sto usando il cellulare in macchina, gli dico no, guarda che mi sto solo allenando, poi diventa normale.
0: No.
1: Beh, puoi metterla anche così.
0: No, è proprio vietato, non si può fare. Certo, tu ti stai allenando, ma in questo caso non vale. E poi forse c'è anche Filippo.
4: Ciao Vic, ciao Mari.
1: Ciao.
4: Secondo me in questo studio c'è qualcosa che non funziona, o almeno funziona solo in media, perché fra me e mia moglie io faccio mezzo pensiero.
0: Sì.
4: E lei riesce a fare uno e mezzo, però, quindi insomma insieme forse ci compensiamo. Ciao, buona giornata, Filippo,
0: ciao,
4: da Udine.
1: Sì, noi donne non lo so perché siamo più abituati a usare, a immagazzinare informazioni, cambiare zone della corteccia cerebrale.
0: No, ma proprio a gestire anche delle situazioni contemporaneamente, mentre noi no. Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio!
1: Fermi tutti!
0: Facendo una sola cosa.
1: Un occhio di bue che ti illumina.

0: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Pavese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Dracula su Radio DJ, ritorniamo insieme, lo sapevo, li ho dimenticati. Allora Mari, intanto che prendo gli occhiali.
1: Sì, te la presento io, lei si chiama Muriel, buongiorno caro.
2: Buongiorno Muriel.
1: Allora, lei diciamo è multitasking in generale per tutte le cose che fa, è disegnatrice, caricaturista, musicista.
0: La miseria, non fai tutto insieme.
1: È un artista, sì,
0: cioè,
1: certo.
0: Non è che suoni intanto che disegni.
2: Spesso me lo chiedono appunto con una persona che fa mille cose, voglia, sì. Ma in generale nella vita sono multitasking, meno sono convinta e riesco a fare tanti casini in contemporanea.
1: Per esempio, ma parliamo di ieri, non andiamo troppo lontano.
2: Mamma mia, ieri è stato un disastro, non so, c'era il tempo, che cioè veramente io che non ho detto tutto, veramente ho messo sull'acqua per fare spinaci, finito tutto, ok? Poi dico, devo stirare, mi metto a stirare, poi, devo finire un disegno, devo scaricare la lavatrice, ricaricare quelle, dare fuori l'acqua, insomma, ho fatto un disastro. Dimenticato sulla piastra l'acqua è scesa un centimetro con un vapore acqueo, che era un disastro. Il ferro bruciato l'acqua. Io che tra l'altro sono uscito dall'acqua, sono uscito pure veramente in disabbiene, si è cercata qualcosa da casa, quindi quel giardino la gente vedeva da fuori, proprio va bene il mio mondo, però come ho detto nel messaggio il disegno è venuto benissimo.
1: Bravissimo,
0: questo è importante.
1: Ti chiedo una cortesia, mi fai riascoltare la Muriel, però me la rallenti,
0: perché è andata due per soprattutto del passaggio del bagno.
2: No, io perché parlo come i mini
0: brava, velocissima. Vabbè, siccome abbiamo capito che il disegno è venuto bene, che disegno era?
2: Allora, era una caricatura di un personaggio di una serie. Io faccio caricature anche per lavoro.
0: Sì.
2: Ed era un ritratto di una ragazza. Si chiama il personaggio Lizzy, non so se si può dire la serie.
1: Ma
2: però,
1: sì,
0: ma certo.
2: Così. Virgin River. Allora, sta facendo un po' di personaggi che poi manderò. Insomma, conoscendo uno di loro, l'ho detto, vabbè, dai, faccio questo.
0: Prova a mandarlo. Ah, bello.
2: Sì, così.
1: Ma cosa c'entra Virgin River? La serie?
2: La serie, sì, perché io tanti anni fa ho conosciuto il regista, che Tim Matheson, che qui poi aveva messo la mia caricatura su un altro social che adesso non c'è più, insomma, da lì ho mantenuto un po' di rapporti. Però, vabbè, mi fa piacere. Allora mi
1: brava. Ma ti piace ancora Virgin River? Perché io lo guardo, perché all'inizio era una bellissima storia d'amore in un contesto fantastico. Adesso è un po' più noioso.
2: È vero, c'hai ragione, confermo. Però vabbè, cioè, per empatia, se dicono una roba del genere, mi cancellano.
1: Ma certo, chissà cosa ha detto.
0: Chissà, per empatia cosa fa? Io ho capito, Vanni Nanni Bangiami. Ti giuro, ho capito questo. Cos'è che hai detto dopo per empatia?
2: No, per empatia è meglio che non dica che le ultime non mi sono piaciute.
0: Solo che aveva fatto una crasi ed è diventato Bangiami.
2: Forse perché studiando il giapponese mi confondo.
1: Perché studi anche giapponese. Muriel, posso tenere il numero?
0: Muriel, incredibile.
1: Quando il Vic non mi risponde, io chiamo te, ok?
0: Chissà cosa ha fatto intanto che faceva questa telefonata, tra l'altro. Vabbè. È stupendo. Ciao, Muriel.

0: Now, 1990, Wicked Game, è Chris Isaak ovviamente su Radio DJ. Noi non possiamo chiudere questa puntata best senza aver chiamato al telefono Beatrice Dondi.
1: Bea!
0: Buongiorno Bea.
1: Niente, vi tocca pure sta settimana.
2: Ma ci toccasse sempre, guarda.
0: Peccato che questa televisione smetta di dare
2: soddisfazioni
0: a un certo punto.
1: Praticamente siamo nel deserto dei Tartari. Sto guardando le dune.
0: Sì. Brava. Ma da una duna è spuntato.
1: Esattamente, tra una duna e l'altra ho trovato persino una cosa gradevole, e questo a me, perché secondo me piace molto spiazzarvi, tipo un cactus che si staglia all'orizzonte.
0: Sì.
1: Allora, sono incappata su RaiPlay in un programmino inoino che si chiama Under 25, Giovani Talenti. Allora, sì. Under 25 è condotto da uno strano personaggio adorabile che si chiama Matteo Porru, che è una specie di Benjamin Button, cioè lui ha 25 anni e ha già fatto tante di quelle cose che io me le sogno in 9 vite, cioè ha scritto romanzi di successo, ha vinto premi, ha fatto il conduttore, va spesso ospite in televisione, l'abbiamo visto a Sanremo quest'anno come ospite, insomma, adesso gli hanno messo tra le mani questo format in cui lui, ispirandosi vagamente al celebre titolo di Tondelli sugli Under 25, va alla caccia di giovani talenti in giro per l'Italia. Che cosa c'ha questo programma di diverso? Allora, innanzitutto che non è un tiro al piccione sugli adolescenti, nel senso che in genere la TV, come li racconta questi ragazzi, o hanno questi disagi fuori scala, oppure devono essere i fenomeni globali, altrimenti non possono entrare nell'inquadratura. Invece lui che fa? Trova dei veri talenti su all'interno di un ambito, diciamo, normale, cioè c'è il ballerino che lascia il paese e va al Teatro dell'Opera, ma non è che è Roberto Bolle. Poi ci sono una coppia di giovanissimi campioni di scacchi, c'è il pizzaiolo, c'è quello che fa il contadino. Insomma, è uno spaccato di vita vera a cui onestamente io sono ben poco abituata. Perché poi lui li tratta, diciamo, adesso a me è venuto in mente il lato migliore di Marzullo, cioè è un programma innanzitutto sottovoce, perché cioè, è una specie di fotografia in cui lui ai singoli protagonisti, non esattamente, ma fa fare delle domande e gli fa dare a loro stessi le risposte, cioè non è che cerca il grande scoop, no? E per cui se lui si ritrova all'improvviso, che ne so, con una vanga in mano a capire come si fa a pulire una stalla, che poi che quello sia un contadino bravo che è riuscito ad inseguire la propria passione è una nota positiva, ma che non è che lo fa diventare al centro dell'universo. Poi in questo programma non esistono i social, cioè non ci sono riferimenti ai follower. Nessuno ha del silicone intorno a sé, non c'è del make up, ve lo assicuro che ci ho fatto molto caso, cioè non c'è nessuna esaltazione del doppio blush, che è una roba ormai che ci sembra una cosa normale, no? E alla fine di ogni puntata, che dura pochi minuti, diciamo una quindicina di minuti, il conduttore gli regala un libro, non so se
2: figurati,
0: incredibile,
2: cioè quell'oggetto fatto di fogli stampati con storie dentro.
1: Sono quelle robe di carta, un po' tipo i giornali, ma ci vuole un po' di più a scriverli.
2: Leggermente.
1: E spesso uno, cioè lui trova persino delle storie in cui uno si può anche identificare in qualche modo, no? Cioè, però volando alto, perché insomma, come dire, volare alto, uno è vero che può accadere, si può fare male, però può pure vedere un sacco di cose carine, no?
0: Ecco.
1: Allora, arrivati a questo punto, io più che un riflettino ho fatto proprio, come dire, una considerazione anche un po' amara, cioè che spesso tu guardi la TV e vedi persone e personaggi che pensano tutti di far parte della generazione dei fenomeni, no? Poi hanno dei risultati un po' barbini, nonostante abbiano speso chissà quanto. senza poi che nessuno si fermi un po' a riflettere, che alla fine servirebbe una cosa molto più semplice, che si chiama talento. Ecco, cerchiamolo, magari usiamolo.
0: Se c'è, usiamolo, esatto.
1: Esatto.
0: Brava,
2: che
0: Beatrice
2: bello,
0: Dondi.
2: Guarda, me lo vado a guardare tutto stanotte.
0: Under 25, giovani talenti. Poi di questo magari ne leggerete sull'Espresso, perché Beatrice Dondi vede cose per noi e per voi, oppure poi la potete anche seguire su Instagram se preferite. Baci Bea!
2: Baci!

0: adesso andando via.
1: No, ognuno per la sua strada. Io vado nel bosco.
0: Ah, veramente? Sì. Vai nel bosco.
1: A campeggiare.
0: Brava, io non lo so. Adesso ci penso strada, mi faccio portare dal navigatore. Torniamo comunque tutte e due qui insieme a Daniela e a Jennifer lunedì puntuali. Ciao.
1: Che bel gruppetto, baci.
2: Andate, andate, partite, andate, divertitevi, visitate.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
9: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
9: Una produzione, One Podcast.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
16: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Le conosci le serie in televisione?
5: Io non guardo la TV.
4: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie.
6: No spoilers, please. No spoilers.
7: On Radio DJ.
6: No spoilers.
8: Eccola qui la nuova puntata di No Spoiler. Ciao a tutti, sono Antonio Visca. Questo è il programma dell'ora di pranzo del sabato, anche in periodo estivo. È già estate? No, non è ancora estate. 13 giugno, oggi sabato 13 giugno, non è ancora ufficialmente estate, anche se è tipo un mese che fa un caldo estivo quasi sempre, salvo qualche piccolo acquazzone. Vabbè, ma a parte queste considerazioni meteorologiche, siamo qua per parlare non di clima, non di meteo, ma appunto di spoiler, anzi di no spoiler, cioè non bisogna farne per nessun motivo al mondo. Parliamo di cose che hanno a che vedere con cinema, televisione e dintorni, ma senza parlarne veramente, perché se ne parlassimo veramente vi rovineremmo in qualche modo poi la visione, no? Non bisogna svelare troppo. In questi giorni sento parlare tantissimo, uno dei film di cui si parla di più è questo Backrooms, che è un film molto inatteso, cioè uno di quelli che pochi o nessuno veramente si aspettava e che sta facendo un grandissimo successo sia negli Stati Uniti sia un po' ovunque in giro per il mondo. Stavo vedendo che in Italia ha già incassato, fatemi vedere bene, quasi 4 milioni di euro di incasso. Vuol dire che è un film piccolo come budget, un film non di quelli blockbuster, almeno sulla carta, ma che poi riescono a farsi largo. E succede spesso con i film horror, ma in particolare questo ha, secondo me, quella componente in più derivante dal fatto che è un piccolo progetto, diciamo, digitale, che poi ha conquistato anche un po' il mainstream in qualche modo. Il primo titolo che in qualche modo le idee che nascono su internet possono anche fare il salto e diventare qualcosa di più. Non so perché, ma a me è un film, è un progetto, tutto un mondo che ha fatto tornare alla mente The Cube. Non so se ve lo ricordate, è un film di tanti anni fa ormai, è un po' d'anziani. Però se non l'avete mai visto, provate a recuperarlo, lo trovate sulle piattaforme a pagamento, tipo Apple TV o Prime Video, eccetera, con 3-4 euro dovreste riuscire a noleggiarlo. Film del 1998, The Cube, il cubo, così poi mi dite se vi è piaciuto, mentre Backrooms lo trovate al cinema, è appunto uno di quelli che da un paio di settimane, tre, forse anche già tre ormai, è lì che incassa, che macina e che in buona parte d'Italia non è ancora stato smontato, cioè non è ancora stato tolto dalle sale in cui si trova, perché continua a fare soldi. Nel frattempo è uscito un altro film di cui abbiamo parlato settimana scorsa, Scary Movie, che in effetti sta andando bene. Io l'ho un po' sfottuto nella scorsa puntata di No Spoiler, non è uno di quelli... No, ma anche perché, insomma, Scary Movie ormai ne abbiamo visti tanti. C'era bisogno di un altro Scary Movie? Boh, forse sì, evidentemente sì, visto che gli incassi gli stanno dando ragione, mentre non sembra proprio che stia avendo ragione il progetto Masters of the Universe, che io invece con un pochino di, così, nostalgia, in qualche modo, avevo raccontato con un pizzico di affetto anche quasi la scorsa settimana. Ecco, Masters of the Universe, il film di He-Man, per intenderci, è un po' un flop dappertutto. Direi che quelli che vanno bene, i film che vanno bene, alla fine sono altri.

Ray. Eh sì, Napoli, That's Amore, questo cantava Dean Martin qualche annetto fa. Voi lo sapete che se qui a No Spoiler mettiamo un disco vecchio, così tanto vecchio, poi questo ha... quanti anni ha? 70? 72? 70, un sacco di anni, insomma, sulle spalle. Se mettiamo un disco vecchio è perché c'è una ragione. In questo caso onoriamo, riascoltando questa canzone di Dean Martin, onoriamo Super Mario Galaxy, il film tratto dal cartone animato. Abbiamo parlato... da cartone animato, il film a cartoni animati tratto dal videogioco. Abbiamo parlato di questa categoria, no? Dei film tratti dai videogiochi proprio la scorsa settimana. Ecco, onoriamo Super Mario Galaxy perché è stato il primo film del 2026 ad aver raggiunto e superato il billion, il miliardo di dollari di incassi al box office. Quindi complimenti a Mario. Nella colonna sonora di Super Mario, appunto, c'è anche questa canzone, ce la siamo riascoltati con piacere. A proposito di grandi successi e grandi incassi al botteghino, anche i musical teatrali possono incassare tanto. Ad esempio, per un paio d'anni almeno ha fatto sfracelli nei teatri londinesi e anche a Broadway Stranger Things. Avete presente il musical teatrale ispirato, tratto dalla serie televisiva di Netflix, di cui peraltro in sottofondo abbiamo l'apposita base musicale? Ecco, Stranger Things First Shadow per alcuni anni è andato molto bene, in realtà per un periodo non così lungo, perché hanno già deciso che tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027, fra dicembre e gennaio, entrambe le installazioni, entrambi i teatri, quello di Londra e quello di Broadway, smonteranno appunto questo spettacolo, non ci sarà più. Sono andati comunque venduti più di 1,5 milioni di biglietti nel corso di questi anni. Però, non lo so, perché alla fine gli spettacoli teatrali che vanno veramente bene durano tipo 10 anni, 20 anni, no? Quelle cose che continui a vedere i manifesti quando vai a Londra, quando vai appunto a New York. In questo caso forse il successo è un pelino più effimero, ma i signori di Netflix sicuramente si possono consolare, perché se il teatro va benino, ma non benissimo, beh, Stranger Things in televisione è stato un successo clamoroso. Allora io ho pensato di non svelarvi troppo, anche se dicendovi che Stranger Things è un successo clamoroso potrete già ben capire, insomma, dove andremo a parare. Voglio però partire un po' più da lontano e dirvi quali sono state le serie più viste dell'anno 2025-2026 in totale negli Stati Uniti, fra tutte, cioè quelle che sono andate in TV tradizionale, sulla TV via cavo, che in America ha un grosso peso, una grossa importanza, sulle piattaforme streaming, insomma, un po' dappertutto. Una specie di media ponderata di tutte le piattaforme possibili e immaginabili nella stagione appunto 25-26, che convenzionalmente possiamo considerare essersi chiusa proprio tipo 10 giorni fa, no? 15 giorni fa, con la fine del mese di maggio. Allora, non ve le dico tutte 100 perché potrebbe essere un po' tedioso, però vi dico che al 20° posto c'è NCIS. NCIS, la serie tradizionale del canale americano CBS, che va anche in Italia su mille piattaforme, mille canali fra le varie stagioni, è stata a lungo la serie più vista in assoluto negli Stati Uniti. È ancora messa bene, perché appunto su tutti i mille titoli è al 20° posto, quindi onore a NCIS. Certo, non è più la regina incontrastata, ma comunque neanche messa così male. Sempre nella top 20, un altro titolo che mi salta all'occhio è un titolo di Netflix, The Lincoln Lawyer, che sarebbe avvocato di difesa, che magari vi è capitato di vedere se vi piace il legal un po' investigativo, anche tratto da celebri romanzi, con un po' di leggerezza, insomma, senza esagerare. Vi consiglio questo titolo perché è sicuramente piacevole. 14° posto per Lincoln Lawyer nella classifica dei più visti dell'anno 25-26, quindi da 12 mesi a questa parte. Al 13° posto c'è Matlock, il nuovo Matlock. Qualcuno con i capelli grigi sicuramente ricorda la vecchia serie Matlock di tanti anni fa. Adesso la nuova Matlock è una donna, è Katie Bates l'attrice che interpreta il ruolo della protagonista, ed è appunto fra i titoli più amati dell'anno sia negli Stati Uniti sia, devo dire, un po' in giro per il mondo. 11° posto, poi ci teniamo la top 10 per dopo,
Fallout, il titolo di videogioco, ancora una volta, visto che prima si parlava di Super Mario, in questo caso serie televisiva di Prime Video, tratta da un videogioco che ha avuto un grande successo, c'è anche una seconda stagione, insomma, è un titolo che sicuramente ha fatto parlare, continua a far parlare di sé. Lo trovate, come dicevamo, su Prime Video.

Sorry, scusa, lo siento, il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari all'interno di No Spoiler che prosegue con una bella musica in sottofondo, mi piace molto. Ma al di là di questo, stavamo facendo il conto delle serie che hanno avuto più successo e più pubblico nel corso della stagione 2025-2026. Abbiamo visto alcuni dei titoli, diciamo così, da bassa classifica. La top 10 si apre con Monster, la storia di Ed Gein. Avete presente il serial killer che ha raccolto tantissimo successo su Netflix? Al nono posto invece ci sono i medici in prima linea, non quelli di AR, ma poco cambia, poco ci manca. The Pitt, l'avete magari visto, intravisto, qualcosa del genere, sta su HBO Max, ha fatto anche un periodo su Sky, insomma è un po' confuso il modo di vedere, distribuire, capire, vedere, però ecco, in questo momento sicuramente su HBO Max The Pitt con tutti i medici appunto del pronto soccorso. High Potential all'ottavo posto, serie che trovate su Disney Plus, ed è quella della signora, insomma, che fa le pulizie all'interno della stazione di polizia e poi si scopre insomma come una bravissima investigatrice, azzecca tutti i casi e riesce a risolverli. Al settimo posto Tracker, sempre su Disney Plus. Al sesto un titolo che conosciamo tutti, anche se non l'abbiamo magari visto, Bridgerton, sempre a prescindere dalla stagione ha sempre successo. Bridgerton al sesto posto tra i titoli più visti in assoluto su tutti i tipi di piattaforme, canali, eccetera, nel corso del 2025-2026. Quinto posto Landman. Allora, se questa non l'avete vista, lasciate che vi consigli proprio caldamente di dare un'occhiata. Paramount Plus, mondo di riferimento, diciamo, simile in qualche modo a quello di Yellowstone, ma ambientato non tra i cavalli e i cowboy, bensì nel mondo del petrolio. Però stesso produttore, stesso team produttivo e creativo dietro a Yellowstone. Al quarto posto un nome ben noto, Sean Combs. Chi è Sean Combs? Puff Daddy, Diddy, P. Diddy, chiamatelo come volete. Comunque Sean Combs, La resa dei conti, serie Netflix che anche questa è andata molto bene. Sul podio, terzo posto, gradino più basso del podio, ancora una volta Paramount Plus, ancora una volta il gran genio di Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, con lo spin-off Marshals e Yellowstone Story, che è stato il terzo titolo più visto in assoluto nell'anno. Al secondo posto una serie che, confesso, non ho visto, devo riparare, devo fare qualcosa, perché se è la seconda più vista in assoluto vorrà dire che vale assolutamente la pena. His and Hers, in italiano La sua verità, la trovate su Netflix. E al primo posto, non so se serve dirlo perché eravamo partiti da là, se siete attenti e stavate ascoltando già una decina di minuti fa, magari vi ricordate, la serie più vista dell'anno in assoluto in America su tutte le piattaforme e canali televisivi è stata ancora una volta Stranger Things, che devo dire non si smentisce mai. È anche vero che siamo arrivati alla fine tendenzialmente e quindi probabilmente questa vetta non sarà più occupata da questo titolo i prossimi anni, ci saranno altre cose, meno male, perché insomma si va un po' avanti.

0: Aerosmith con Dude Looks Like Lady, 1987, disco vecchio uguale, colonna sonora in questo caso Mrs. Doubtfire. Tra poco ancora altri film, altre serie qui a No Spoiler.
1: No Spoiler
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Have fun with...
17: Hey dude, take your vacation.

0: conclusione, proprio come si devono finire le canzoni una volta si dovevano finire, cioè sembra un po' d'epoca, sembra proprio la chiusura di un film in qualche modo, questo pezzo di Bruno Mars, Risky Doll, su DJ all'interno di No Spoiler. Siamo arrivati al momento X del nostro programma del sabato, momento in cui chi è poco preparato può alzare serenamente, tranquillamente la mano e dire: io questa non la so. No? Perché non bisogna sempre per forza sentirsi all'altezza, si può anche non sapere qualcosa. Ad esempio, adesso che esce il film nuovo di Steven Spielberg e tutti quanti ne stanno parlando, è già da 3-4 giorni nelle sale, eccetera eccetera, ma certo, Steven Spielberg, quanti ne ho visti, quante ne so. Ecco, se siete fra quelli che magari sì, ovviamente avete già sentito parlare di Steven Spielberg, ma non siete così esperti, allora io vi dico quelle 5 cose di base, proprio quelle da scuola elementare, che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici parlano di Steven Spielberg.
1: 1.
0: Allora, prima cosa da sapere, che c'ha queste colonne sonore che sono una roba pazzesca. Non le ha scritte lui, non fa anche il musicista, sono di John Williams, però ogni suo film ha una colonna sonora fighissima. Ma questa non è una cosa che volevo dirvi perché non riguarda direttamente lui. Steven Spielberg chi è? Cos'è? Cosa fa? È un augusto regista, un bravissimo produttore, uno che veramente ha saputo, più di quasi chiunque altro, probabilmente il migliore in assoluto, a cogliere e a carpire i segreti per entrare nel cuore

0: delle persone, riuscire a convincere tanta gente ad andare al cinema, e lo ha fatto con generi i più diversi, quindi regista, produttore, anche in alcuni casi sceneggiatore, insomma è veramente uno che il cinema lo ha masticato e continua a masticarlo alla grande.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere di Steven Spielberg, che questa sua bravura è stata poi anche tradotta in premi. Tantissimi premi che vanno, ovviamente Golden Globes, Emmy Awards, eccetera eccetera eccetera, ma soprattutto gli Oscar. Ha ricevuto un Oscar alla carriera e poi ha ricevuto soprattutto 2 come miglior regista, e i due film per cui ha vinto sono stati Schindler's List e Salvate il soldato Ryan. Schindler's List anche come miglior film. Però ecco, non sono probabilmente i due film più esemplificativi del suo stile e del modo veramente magistrale che ha avuto e ha ancora oggi di raccontare storie, soprattutto di fantasia, di avventura, di fantascienza. Non sono esattamente questo, né Ryan, né Salvate soldato Ryan, né Schindler's List, ma sono due grandissimi film, quindi onore al merito e meritatissimi gli Oscar.
1: 3.
0: Terza cosa da sapere, Steven Spielberg ha iniziato parecchi anni fa, perché è del 1946, e quindi già nel 1968, quando era molto molto giovane, ha tirato fuori un cortometraggio. Come si intitolava quel cortometraggio? Si intitolava Amblin. Ebbene sì, proprio Amblin è il nome che poi è stato utilizzato da Spielberg da quel momento in avanti per tutta la sua produzione. La sua casa di produzione, la sua factory creativa, si chiama proprio Amblin Entertainment.
1: 4.
0: Quarta cosa da sapere, se parlate di Steven Spielberg con amici, parenti e conoscenti, non potete non avere un'idea della sua filmografia. Qualcuno magari vi dirà, beh, re degli anni 80. Boh, va bene, però negli anni 70 ha tirato fuori due cosine tipo Duel e Lo Squalo. Per dire soltanto questi, ve ne dico un terzo, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Cioè questi sono 3 film degli anni 70, tutti e 3 regista proprio Steven Spielberg. Non parliamo neanche di quelli che ha prodotto e basta. Proprio come regista, Duel, Lo Squalo, Incontri ravvicinati. Poi gli anni 80, sì certo, sono stati il suo momento di massima gloria. I Predatori dell'Arca Perduta, che sarebbe ovviamente Indiana Jones, E.T. l'Extraterrestre, Ai Confini della Realtà, ha fatto un episodio, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, che è il sequel di quell'altro, Il Colore Viola, eccetera, eccetera, eccetera.
1: 5.
0: La sua carriera, quinta cosa da sapere, non si ferma lì. Quindi se vi dicono, ma è il re degli anni 80, è vero. Però negli anni 90 ha fatto cose tipo Jurassic Park, Schindler's List, di cui abbiamo parlato prima, Salvate il soldato Ryan, anche questo l'abbiamo detto prima, e non solo, perché poi ne ha fatti diversi altri, e nei 2000, anche nei 2000, AI, intelligenza artificiale, mai attuale come al giorno d'oggi in cui non si parla d'altro, Minority Report, se vi piace la fantascienza, Prova a prendermi, che invece non ha nulla a che fare con l'avventura e la fantascienza, ma è molto bello, molto godibile, La Guerra dei Mondi, che invece è proprio fantascienza, e poi ancora, perché arrivando fino ai giorni nostri, ci sono veramente stati un sacco di bei film. Uno degli ultimi, diciamo, del suo genere, proprio quello che l'ha reso famoso, è forse Ready Player One del 2018, che se amate la cinematografia, diciamo, tradizionale di Steven Spielberg, non potete non vedere. E adesso, appunto, 2026, 4 giorni fa, è uscito il suo nuovo film, che si intitola Disclosure Day.

0: I knew it, I knew you. Lo sapevo, ti conoscevo, una roba del genere. Taylor Swift che è sempre un piacere vedere, anche ascoltare, chiaramente. Però l'altro giorno era sul palco a cantare, tutta vestita di giallo, a cantare questa canzone durante la premiere di Toy Story 5, perché questo pezzo appena ascoltato è proprio quello che Taylor Swift ha scritto e interpretato per la colonna sonora del film appena uscito, Toy Story 5, anzi, scusate, in uscita, appena proiettato come anteprima assoluta con lei presente a cantare, ma in uscita nei cinema la prossima settimana, mancano ancora 5 giorni, esce giovedì, salvo anteprime ulteriori se siete invitati a qualche premiere ovviamente, ma altrimenti dovete aspettare fino a giovedì. Toy Story 5 serve dire attesissimo ovviamente, perché tutti i film della Pixar sono sempre molto attesi, ma in particolare Toy Story è forse il più amato e il più celebrato fra tutti i franchise di successo di casa Pixar. Questo quinto capitolo, a giudicare da chi l'ha già visto e che ha partecipato appunto alle premiere o a degli screening per addetti ai lavori, è assolutamente all'altezza. Qualcuno dice che si piazza proprio là al top insieme al primo, all'originale. Sapete bene insomma che quando si arriva al numero 5, al numero 4, al numero 3, anche a volte basta soltanto il numero 2, cioè non sempre i sequel sono all'altezza dell'originale. E in effetti secondo me nella storia di Toy Story ci sono stati degli alti e dei bassi, ma come un po' in tutte le saghe c'è poco da fare, non tutti i film riescono esattamente allo stesso modo. Devo dire che Toy Story è uno di quelli che ha funzionato comunque meglio, cioè non ci sono stati proprio dei clamorosi flop, delle cadute pazzesche, anzi, livello sempre molto alto, ma da quello che si dice prepariamoci per andare a vedere un piccolo grande capolavoro, perché appunto il quinto Toy Story pare che sia all'altezza del primo.
1: Ed è un po' di tempo.

Alfa! Si chiamano Alfa e Jovanotti, buon vento su DJ all'interno di No Spoiler. Si parlava prima di Toy Story, film che... Toy Story 5, film che uscirà questa settimana. Fra l'altro in settimana escono anche altri film, perché esce il nuovo Il bacio della donna ragno. Se avete visto un vecchio film con questo titolo, sappiate che esce la versione con Jennifer Lopez, che potrebbe essere sicuramente interessante. Mentre se volete andare al cinema già in questi giorni, l'abbiamo detto prima, c'è Disclosure Day, il nuovo di Steven Spielberg con Emily Blunt. Ci sono anche diverse altre cose, c'è ad esempio il nuovo film di Alejandro Amenábar. L'ho detto un po' esagerato, vabbè dai. Comunque Il prigioniero, uscito anche questo pochi giorni fa, protagonista del nuovo film di Amenábar è Alessandro Borghi, quindi questo può essere ulteriormente un elemento di interesse, voglio dire. Mentre poi sui vostri schermi casalinghi, se volete, ci sono dei film che la sala cinematografica non l'hanno vista e mai la vedranno probabilmente, tra cui vi segnalo È colpa tua trattino Londra. Cos'è colpa tua Londra? È l'ennesimo, scusatemi se dico ennesimo, ma è l'ennesimo romanzo young adult che viene trasposto in chiave appunto televisiva cinematografica. Questo è un film, quindi non è una serie, ma sono ormai tipo 5 film, perché c'è colpa tua, è colpa mia, è colpa nostra, è colpa mia Londra. E adesso è colpa tua Londra. Grandi successi, quindi io faccio il simpatico, ma non dovrei, perché grandi successi vuol dire bravi, che hanno beccato un filone giusto. E lo sappiamo, insomma, che questi romanzi un po' rosa, che funzionano molto bene, young adult, si dice così. Si diceva i romanzi Harmony una volta, adesso no, sono young adult. E lo trovate su Amazon, quindi fra qualche giorno, mercoledì per la precisione, arriva questo film, non in sala, ma appunto su Amazon Prime Video, sempre in TV, ma non diciamo una botta e via, non un film, ma serie televisiva. Vi segnalo che su Italia 1, è strano, non parliamo spesso dei canali diciamo in chiaro, perché di solito le serie esordiscono in pay TV, ma in questo caso no. The Assassin è stato qualche giorno fa su Italia 1. Lo trovate diciamo on demand anche su Mediaset Infinity. The Assassin è una serie, una miniserie, 6 puntate, con il protagonista di The Good Doctor. Quindi se vi ricordate, avete presente l'attore Freddie Highmore, che era appunto al centro di The Good Doctor, è tornato su Italia 1 e su Mediaset Infinity con The Assassin.

Even 17 dal 1983, ma soprattutto dalla colonna sonora di un film che è in uscita in questi giorni, Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley, che se vedete in faccia secondo me avete presente, una ragazza giovane molto brava e anche molto figlia di, perché la mamma è Andy McDowell. Chi è Andy McDowell? Se non ve la ricordate, andate a rivedere Quattro matrimoni e un funerale. Oltre a essere bellissima ai tempi, ancora oggi per carità, il film era fantastico. Quindi Quattro matrimoni e un funerale non lo trovate al cinema, Andy McDowell la trovate all'interno di Quattro matrimoni, sua figlia Margaret Qualley in Ricchi da morire, delitti in famiglia al cinema tra qualche giorno. C'è anche Ed Harris, che è un attore che ha

0: fatto 200 miliardi di cose, insomma non serve neanche dirlo. Mentre se volete dare un'occhiata al genere, diciamo così, young adult di cui parlavamo prima, su Amazon Prime Video, che evidentemente è specializzata in questo genere di cose, c'è anche la serie Un anno dopo l'altro, dal romanzo Un'estate dopo l'altra. Quindi là c'era colpa mia, colpa tua, colpa nostra, di qua estate dopo l'altra, anno dopo l'altro, eccetera eccetera. Insomma, un po' confusa la questione, ma se andate su Prime trovate un sacco di cose per questo genere, diciamo così, televisivo e cinematografico, che sta andando veramente molto bene. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di No Spoiler. Devo ringraziare, e lo faccio con piacere, Tito in regia, grazie a Fosca in redazione, da Antonio Visca è tutto, appuntamento alla prossima, ciao! No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers. Radio DJ. One nation, one station. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buon pomeriggio, sono le 2. DJ!

0: Magari vi aspettavate anche il balletto in diretta con il nuovo pezzo di Harry Styles, Dance No More, perché è diventato virale, no? L'outfit utilizzato, ne abbiamo parlato anche le scorse settimane.
1: In anteprima.
0: In anteprima.
1: Prima dell'uscita del pezzo ne abbiamo parlato.
0: Incredibile, siamo sempre lì a raccontare le cose. Tra l'altro il nuovo pezzo è uscito anche a livello radiofonico stanotte. Sì. Quindi nuovo. Buon pomeriggio a tutti voi là fuori. Vi aspettavate la voce di Fede che entrava sul pezzo di Harry Styles? Cambiano i ruoli, cambiano le stagioni. No, in realtà poi dopo ce l'abbiamo al telefono, perché per questi due giorni siamo noi tre.
1: Noi tre.
0: Io, Davide Damiani, Mary J, che saluto subito, e Barbie DJ, proprio là dietro in regia.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, tra l'altro, Harry Styles, voglio dire due cose, perché ieri sera ha cominciato la scia di concerti a Wembley.
1: Okay.
0: Ne parlavamo da tanto tempo, e una cosa che ha ricordato, che a me fa molto piacere parlare, no, del passato, degli inizi, lui ha raccontato che vicino allo stadio c'era la sede del provino di X Factor, che lui ha fatto 16 anni fa.
1: Sì.
0: Ai noi sono già passati 16 anni da quando ha esordito, è stato messo insieme, assemblato con i One Direction. E lui ha detto che ce l'ha portato la sorella, che non voleva andarci, come sempre, no?
1: Ti porta sempre qualcuno i provini.
0: Il famoso provino di Miss Italia, sì. Mi ha portato la mia amica e poi ha vinto lei.
1: Sì.
0: E la sua sorella ieri sera era proprio allo stadio. E quindi, secondo voi ha pianto?
1: No.
0: No, dite di no? No? Secondo me sì. Cioè, comunque a Wembley ti fa salutare da tutti, da un pochino una lacrimina.
1: Ah, proprio cam diretta.
0: Secondo me sì. Come quella dei Coldplay.
1: Ok.
0: Speriamo però che non sia andata col marito, col fidanzato, sennò poi si crea confusione.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: anni.
1: Barbie, ti avevo detto di mettere l'altra sigla, quella che faceva chi è questo qui che parla come Dante. No, hai voluto comunque mettere quella di coppia.
0: È una situazione di gruppo, fa tanto gruppo comunque indipendentemente.
1: Non è che hai paura di Fede, hai paura che ti scriva poi in privato?
0: Un po' sì.
1: Mette così ansia?
2: Comunque grammaticalmente, cioè anche metricalmente ci sta.
1: Ma
2: Davide
1: ci sta.
2: E Damiani, benvenuto.
1: Guarda, secondo me la possiamo registrare dopo, tra un pezzo e l'altro. Mi dai il tempo, insomma, di registrare la nuova sigla? No, non è vero. Ci teniamo quella di coppia, anche se oggi sono da solo. Non c'è Federico? È in giro,
2: sente.
1: È in giro per il mondo.
2: Oh, dov'è?
1: È in giro per il mondo, mi dicono sia in Spagna, ma dopo lo facciamo dire direttamente a lui. Dov'è? Cioè, non è che si è preso le ferie da solo. Semplicemente non so se magari nei mesi avete capito che ha un matrimonio da celebrare.
2: Davvero?
1: Perché secondo me la gente non lo sa.
2: No, non lo sa.
1: Anche chi era al party la KDJ,
2: non se ne sono accorti.
1: Non l'ha capito che ha sposato delle persone sul palco. Questo matrimonio sta arrivando, cioè la prossima settimana. E allora uno dice: ma come, ha bisogno di una settimana per prepararsi? Prima del matrimonio c'è l'addio al celibato. E quindi hanno cercato di unire tutto quanto e ha fatto un cionco, come si dice dalle mie parti. Tra pochino però lo sentiamo in diretta. Ci siamo accertati che sia tutto a posto?
2: Sì, sono in un parco, si vede che stanno mangiando.
1: La paella?
2: La paella.
1: Ci sta, cioè sei in Spagna, però non vi dico esattamente dov'è perché lo faccio dire a lui. Noi invece, come al solito, siamo insieme per 2 ore e mezzo fino alle 16:30. Abbiamo già presentato la squadra Mary e Barbie. 347 342 5220 il numero per raccontarci come state passando questo weekend. Poi insomma parleremo di un sacco di notizie, sono iniziati i mondiali. Raga, oggi mi dispiace per Fede, ma c'è un po' di pausa nel tennis, cioè ci sono comunque tornei, però magari ci sono più cose da dire rispetto a quello che sta succedendo in Canada, Stati Uniti e Messico.
2: Sì, magari ci facciamo raccontare qualcosa se ha delle news al telefono.
1: Sul tennis dici?
2: Magari.
1: Perché comunque lui, l'applicazione che aggiorna ce l'ha anche se è all'addio al celibato.
2: Sì.
1: Pensa che palle, cioè per l'amico, no? Che è il festeggiato, cioè la persona che deve avere proprio la posizione da protagonista all'interno del gruppo. Lui va leggermente, si stacca per andare a controllare gli aggiornamenti del tennis.
2: E poi io non so neanche se ci siano partite in questo
1: punto. Sì, no, c'è della roba perché lui l'altro giorno, tra l'altro, mi ha mandato delle notizie. No, perché noi ci prepariamo per il programma il venerdì, così. Ho detto: Fede, non ti preoccupare, cioè ci pensiamo noi tre a mandare avanti la baracca.
2: Pensiamo a noi.
1: Però lui si sentiva di dover partecipare. E allora qualcosa del tennis comunque c'era, Quindi non...
2: Lo facciamo dire, dai.
1: Glielo facciamo dire tra poco. Guarda, neanche a parlare apposta nella programma c'è Shania Twain è dalle mie parti, ha aperto il concerto di Harry Styles proprio ieri sera, quello di cui stavamo parlando prima a Wembley. Chissà se ha cantato anche questo pezzo.

0: Don't Impress Me Much del 1999, il primo pezzo dopo Harry Styles ad aprire questo pomeriggio su Radio DJ e ad aprire anche il momento dedicato agli ascoltatori, in sì. questo caso a Federico Pecchia che è con noi. Ciao Fede.
1: No, non è ancora con
0: noi. Ah, non è con noi?
1: No, non è.
0: Facciamo la chiamata in diretta come fanno. Come facevano a Caramba che sorpresa.
1: Lui non sa niente.
0: Allora chiamiamolo, chiamiamolo. Ah no, me l'ero persa questa, scusate.
1: Aspetta.
0: Quindi si sentirà proprio il pi pi. Ma eccolo, eccolo, eccolo. Sembrano i giochi quelli televisivi.
2: Sì, pronto?
0: Sì, ciao, ciao, buongiorno, ciao Federico.
2: Sì,
0: abbiamo fatto la gag di telefonarti in diretta. Capito?
2: Ah, ciao, ciao, sono un po' emozionato. Sì, certo. Radio DJ è la mia radio preferita.
0: No, tranquillo, non devi fare il tienila lì. Stai tranquillo.
2: No, non devo, okay. Saluto saluto Umberto e Damiano, mi piacciono tantissimo.
0: Certo.
2: I miei preferiti sono.
0: Non avrai la DJ box, non è questo il motivo della chiamata. Oh, Fede, allora come va? Io ho detto un po'.
2: Ciao a tutti.
0: In anteprima, da che parte di mondo sei, anche senza dirlo in maniera specifica, in Spagna, cioè la città, con chi sei, insomma, raccontaci un pochino.
2: No, ma noi vi stiamo ascoltando in questo momento, cioè noi siamo, allora siamo Alturia, che è un parco meraviglioso a Valencia. La particolarità è e subito vado, insomma, snocciolo così una pillolina di curiosità, di quelle che piacciono, insomma, al mio pubblico.
0: Hai 30 secondi, Fede.
2: Il Turia è in realtà era un fiume, adesso non esiste più il fiume e al posto del fiume c'è un parco che percorre tutta Valencia. Noi siamo qua e abbiamo preso la paella, una roba un po' tipica, abbiamo mangiato la paella qui in questo parco, sdraiati mentre ascoltiamo Pecchia e Damiani, il mio programma preferito.
0: Non so se hai sentito l'ingresso della sigla.
2: No, certo.
0: Perché solitamente la lanciamo a metà programma, quando cominciamo a parlare di qualcosa di scientifico, invece oggi alle 2 e di 16 minuti. Senti,
2: la base è sotto,
0: proprio super quark. Certo, perché stavi raccontando proprio il parco.
2: Avete bisogno di qualche altra informazione?
0: No, non ce ne frega niente. No, io stavo pensando invece allo sposo che finalmente ha scoperto dove l'avete portato, perché il rischio è stato alto nelle settimane precedenti con lo spoiler tuo in diretta.
2: Sì.
0: Sei più tranquillo? Sei più tranquillo adesso?
2: Adesso sì, posso dire quello che voglio.
0: Okay.
2: Assolutamente sì. Molto. No, abbiamo fatto tutta una sorpresa. All'aeroporto ha firmato un contratto dagli
0: Yes Men. Ho visto.
2: E quindi lui deve rispondere affermativamente ad ogni nostra richiesta. Adesso è vestito in una maniera un po' particolare. E
0: non più da hostess.
2: No, adesso no, adesso ha una maglia diciamo con la locandina di Yes Men, del film Yes Men, però in spagnolo c'è scritto tipo Quiero che dire the film, non mi ricordo.
0: Lo spagnolo diciamo non è la tua lingua.
2: No, ma guarda, sto parlando

0: no, parlano in italiano, capiscono tutti. Tanto l'inglese lo sai, Davide, non è che...
1: No, tra l'altro, Fede, ci tenevo a dirti che per renderti omaggio ho, ho annunciato prima Shania Twain.
0: Sì.
1: Quindi pensa te, proprio il primo annuncio di oggi.
2: Shania
1: Twain. Ho detto va bene, dai.
0: Però va alla grande.
1: Senti, una domanda, siccome arrivano già dei messaggi che riguardano a Dio al celibato, a Dio al nubilato, perché tu hai lanciato in maniera involontaria poi anche un po' un primo tema di oggi, no?
0: Volevo dire, ma dai, ti ho regalato l'argomento.
1: No, è pazzesco.
0: Ma dai,
1: tu lavori anche dalla Spagna. No, ti volevo dire che l'abbiamo sempre detto, no, che tu sei il numero uno per fare regali di compleanno originali, particolari. Sei stato nell'organizzazione di questo addio al celibato. Ecco, è stato divertente come fare compleanni? Sei riuscito a giostrare tutto quanto?
0: Allora, ci sono alcune robe che ancora non posso dire. Perché
1: no, certo, ma non vogliamo sapere quelle.
0: I ragazzi stanno ascoltando la diretta a 100 metri da dove sono io.
1: Sì.
0: E quello che succede tra poco non lo posso dire.
1: No,
0: però, insomma,
1: no, quello no.
0: Abbiamo fatto varie sorprese allo sposo. Stamattina ha dovuto mangiare un cucchiaio di uova di lompo senza niente.
1: Ma che Pechino Express adesso, sta facendo sto ragazzo?
0: Adesso lui ha una maglia, un papillon, un paio di pantaloncini e un metro. Quindi gli chiediamo di misurare qualsiasi tipo di cosa che troviamo, perché così siamo simpatici,
1: certo,
0: siamo goliardi.
1: Certo.
0: Poi gli abbiamo stampato una carta d'imbarco gigantesca e è dovuto passare con quella. L'abbiamo vestito da hostess e lui da hostess è venuto, abbiamo chiesto ai veri hostess della compagnia aerea di poter assistere, di far assistere insomma Mattia nel fare qualche attività da hostess, è venuto a buttare le cartacce.
1: Ma pensa
0: dei,
1: te
0: dei
1: Fede, guarda,
0: no, molto bello, no,
1: guarda,
0: bello.
1: Ti do solo un consiglio perché ce l'hanno scritto che c'è il parco Gulliver con gli scivoli
0: parco
1: acquatici
0: Gulliver
1: a Valencia. Se avete un momento libero, non sapete che fare, al numero di DJ lo stanno consigliando in tanti. Fede,
0: okay,
1: allora
0: sì,
1: io saluterei Mattia anche che poi è lo sposo, così saluto anche direttamente lui. Niente, allora noi siamo qua, portiamo avanti la baracca, mandaci notizie da Valencia quando vuoi, va bene?
0: Oh, quando volete, noi siamo qua.
1: Va bene,
0: quando
1: Fede.
0: Quando volete, avete bisogno di qualcosa?
1: Certo, certo. Vai.
0: Oh, Davide,
1: un abbraccio.
0: Davide, ora seriamente, Davide, però, mi raccomando.
1: Ma Fede, basta, devo lasciare un pezzo. Vai, no, anzi, no.
0: Basta.
1: Vai, ciao, Fede. This is DJ Radio. One Nation.

0: Le atmosfere sono quelle di Maria Antonietta e Colombre. Il nuovo pezzo per l'estate 2026 si intitola Senza Vestiti. L'abbiamo appena ascoltato su Radio DJ. Ancora buon pomeriggio, buon sabato a tutti voi là fuori. Io sono Davide Damiani, oggi da solo in Pecchia Damiani, perché Pecchia l'abbiamo sentito poco fa al telefono, che sta seguendo, diciamola proprio così, l'addio al celibato dell'amico che andrà a sposare la prossima settimana.
1: Sì, sono a Valencia.
0: Sono a
1: in
0: Valencia
1: un parco a mangiare paella.
0: E infatti, no, tra l'altro ci hanno mandato la foto. Cioè, è molto ganza come situazione.
1: Sì.
0: È una specie di picnic spagnolo.
1: Sì, sì, con una pentola enorme di...
0: Ma enorme, eh? Enorme. Tra l'altro, stavo guardando la lista delle mete preferite per gli addi al celibato barra nubilato.
1: Sì.
0: Valencia e la Spagna in generale sono proprio nella top 3.
1: Ah, ok.
0: Sì, allora, il primo non me l'aspettavo, Dublino, Irlanda.
1: Ci può stare.
0: Ci sta, però ho sempre, diciamo, sentito anche magari tra gli amici più stretti delle mete più legate al Mediterraneo, no? Visto che lo fai a giugno-luglio. Però in realtà ci sta. E poi infatti si va subito su paesi più caldi come Lisbona, Portogallo. Poi appunto c'è al terzo posto Barcellona e Valencia. Per quanto riguarda la Spagna, Berlino, la Germania, sì, anche quella va fortissimo. E poi invece c'è il Regno Unito con il Galles del nord. Sì, vabbè, cioè, come direbbe Fede, da bosca e da riviera.
1: Esatto, mare,
0: sì, sì.
1: E montagna.
0: Mare e montagna, escludendo naturalmente l'Italia, perché poi tanti si fermano anche,
1: sì,
0: qua.
1: Poi. La maggior parte vengono fatti magari anche vicino casa.
0: No, ma poi basta ricordarsi di quello che è successo 6 giorni fa, perché al party la KDJ, cioè,
1: certo,
0: c'erano 2 addi al nubilato,
1: certo,
0: durante la nostra ora sul palco. Quindi tanti scelgono anche magari un evento particolare come può essere il Plaid, e perché lì hai modo, insomma, di fare tante attività che non devi, possiamo dire la verità, cioè te la giochi anche meglio, perché non devi stare lì a studiare, a pianificare tutto, cioè ti lasci un po' guidare dall'inventiva della radio.
1: Ci sono anche tanti addi al nubilato, celibato, legati ai concerti.
0: Ah, certo, certo.
1: Molti vanno ai concerti tutti insieme e quindi vivono un'esperienza tutti insieme.
0: Sì, sì, che poi anche lì sono 2 ore e mezzo in cui, cioè, un po' ti fai aiutare da chi è sul palco, perché è talmente bella l'atmosfera.
1: Sì.
0: Non credo che in quelle 2 ore e mezzo poi facciano dei giochi anche pianificati, perché sennò diventa un'ansia durante
1: il concerto. No, però c'è un sacco di gente, quindi magari coinvolgi anche chi hai intorno, quindi diventa più un gruppo allargato.
0: No, tra l'altro mi torna in mente, perché noi sul palco del Plaid dell'altra settimana abbiamo fatto anche il momento sagra.
1: Sì.
0: C'è stato Tiziano Ferro a San Siro,
1: sì,
0: proprio in quel weekend, e è diventato virale un video su TikTok di di un gruppo di persone che erano 30-40 che ballavano le canzoni di Tiziano Ferro a mo' di sagra di Alli Galli.
1: Secondo me arrivavano dal Plaid direttamente al concerto ed erano ancora nel mood.
0: No, ma mi ha fatto strano, no? Però è un po' come quando ha messo le canzoni Barbie, cioè non dipende dal cantante o dalla canzone, i movimenti restano quelli.
1: Sì.
0: E quindi anche su questa canzone potete farli, eh?

0: Radio DJ, questa è Emmy Melicon, I Am a Woman, alle 14.27 minuti. Allora, Bea ci scrive: noi abbiamo portato la nostra sposa al Nameless di Lecco. A proposito di concerti.
1: Sì.
0: Beh, è lì proprio un festival.
1: Beh, i festival vanno tantissimo.
0: Sì. Così non hai neanche bisogno di specificarti su un cantante, basta. Cioè la porti o lo porti lì, dici guarda, scegli te dove andare.
1: Ma posso dire, anche a livello organizzativo è una bella scorciatoia. Perché comunque devi solo organizzare dove e quando, e poi dopo il resto...
0: Grazie di aver nominato anche Benji e Fede, sì, dimmi dove e quando. No, ti rimangono dei titoli in testa che quando li nomini poi ti riporti subito a quell'estate lì. Dimmi dove e quando. Dimmi dove e quando. Faccio una bella correlata. Per noi siamo a Milano, invece Fede a Valencia, e tra poco insomma continuiamo qui. Quindi restate su Radio DJ.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Mary Frost su Radio DJ, ma io il pezzo non lo posso disannunciare no. Da solo, ho bisogno di Translate, di Google, eccolo qua.
1: Come vuoi.
0: Perché questo programma non prevede il disannuncio di questo pezzo fatto da noi.
1: No, fatto solo dalla signorina del Translate.
0: Da quando Fede ha scoperto il fatto che venga detto
1: come vuoi.
0: Che poi, se tu ascolti la canzone, non lo dice così, a parte no. Un po' a rallenti,
1: sì.
0: Ma poi dice è più disteso. Come ho. Invece questo è proprio più secco.
1: Come oro.
0: Va bene, ce ne faremo una ragione. D'altra parte, o lo Google lo modifica in base alla canzone, quindi lo rende un pochino più morbido.
1: È detto no. Direttamente dalla cantante.
0: Sì. Ah, certo, potrebbero fare estrapolando il pezzo dalla canzone. Ma non è questo il motivo della diretta di oggi. Buon pomeriggio, sono le 2:34 minuti. Allora, io parlerei un po' di meteo, se siete d'accordo. Grazie Barbie, so che c'avevi già il bottoncino lì preciso, perché l'abbiamo detto spesso, il caldo sta per arrivare, lo sapete che in realtà a maggio c'è stato questo anticipo molto forte, direi.
1: Ce l'avevi detto tu?
0: No, ma vi ricordate quando
1: vissuto.
0: Siamo venuti in radio in quei giorni lì che sembrava la fine di luglio?
1: Sì.
0: Poi in realtà si è disteso tutto un po', abbastanza bene, anche l'altra settimana con il Plaid, cioè al party... Confronto all'anno scorso alla grande,
1: sì.
0: Cioè non c'erano temperature altissime e non tanta afa, e invece questa settimana si parla dell'arrivo di El Niño. Sì, l'arrivo di El Niño, temperature che arriveranno a sfiorare da alcune parti d'Italia. Non mi fate la domanda che mi fa Fede esattamente dove, perché
1: dove?
0: Non rispondo. Mary.
1: Dai, precisamente dove?
0: No, Mary, allora, in tante parti d'Italia.
1: A nord,
0: io non
1: a
0: posso
1: sud,
0: stare di tutte le province ora.
1: A nord, a sud.
0: Allora, sia a nord, sia al centro, sia al sud.
1: Dappertutto.
0: Sì, sono democratico, cioè nel senso non lascio indietro nessuna città italiana. Ma in generale le temperature arriveranno a sfiorare i 36 gradi. Sì. Tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già fornito il famoso elenco dei gruppi di persone che sono più fragili a rischio e quindi devono stare attente.
1: Quali sono?
0: Sono gli anziani, bambini, però in questo caso si parla, e solitamente non si faceva, anche degli atleti e degli sportivi, perché c'è il mondiale di calcio, non so se ve ne siete accorti voi là fuori.
1: Non lo so se se ne sono accorti.
0: Cioè fino all'anno scorso non è che parlavi, anche se senti che ne so il servizio del TG,
1: sì.
0: Non dicono particolare attenzione agli atleti, agli sportivi. Invece in questo caso sì, perché tra poco ne parleremo bene. Tra tutte le problematiche che coinvolgono i mondiali che sono iniziati da appena 2 giorni e mezzo, c'è la questione clima.
1: Beh sì, perché poi lì colpirà secondo me molto più forte.
0: Tantissimo.
1: Rispetto all'Italia.
0: E poi essendo esteso su più paesi, veramente a lunga distanza, ci sono a livello di percentuale, è stata fatta una ricerca, delle squadre che sono leggermente più avvantaggiate rispetto ad altre, proprio per la questione clima, perché magari vanno a giocare e anche a fare il ritiro in delle zone che sono leggermente più fresche.
1: Ok, quali sono queste squadre?
0: Tra un pochino le dico tutte,
1: okay.
0: Io però ti posso dire che... Oh.

0: alcune di quelle che soffriranno per il caldo sono proprio le favorite.
1: Ok.
0: E tra queste sicuro c'è anche la Spagna di Fede Pecchia.
1: E giocherà lui?
0: Cioè, nel senso, non è la Spagna di Fede Pecchia perché Fede Pecchia è italiano ma tifa Spagna, ma perché è a Valencia in questi giorni, semplicemente per quello.
1: È il ritiro.
0: È il ritiro, sì.

0: fare assistere, insomma.
1: Solo io trovo tristi tutte queste robe da addio al nubilato.
2: No, ho sbagliato il messaggio, ho sbagliato proprio il messaggio. Perdonati. Allora, no, perché lei si lamentava che nessuno l'ha mai portata all'addio al nubilato. Allora, no, allora lo metto dopo, è quello sopra il vocale.
3: L'ultimo che arriva.
2: Ok, eccolo, scusate.
4: In realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe anche aggiungere agli anziani e bambini gli atleti professionisti, ok? Ma anche quelli che vanno a correre.
2: Beh, certo.
4: Intorno alle 13:30-14, che non mi sembra proprio il migliore momento, ecco. Però magari è solo un'opinione personale.
2: No, perché parlavamo appunto delle categorie che devono insomma riguardarsi per il caldo che sta arrivando, le famose categorie, no? Anziani, bambini. E sì, in effetti anche chi fa la corsa, mi ci metto anche io, perché negli ultimi mesi ho cominciato a correre e la sera molto tardi sto andando.
3: Certo, ma possiamo dire che in teoria, cioè allora, se fa molto caldo, chiunque lavori anche sotto il sole, diciamo nelle ore tra le 13 e le 14 durante le pause, sarebbe meglio, se possibile, magari avere un riparo, comunque non lavorare proprio direttamente sotto il sole, cioè dovrebbe esserci una pausa anche per queste persone che lavorano.
2: Anzi, direi soprattutto per loro, perché poi le categorie di cui noi parliamo sono sempre le solite che fanno un po' sorridere, perché è il famoso servizio al TG, no?
3: Certo.
2: Che tu lo dici a memoria anche se non leggi la notizia. Poi invece chi lavora davvero ha bisogno di avere dei momenti di pausa, o comunque all'ombra, perché sto pensando magari a chi proprio lavora fuori, sì, sui tetti, così. E però invece, se magari tu lo fai di sport, quello della corsa, c'è chi ahimè magari riesce a gestire il caldo in un modo tutto suo. Per esempio, anche venendo stamattina in radio, erano già 34 gradi a mezzogiorno, ok?
3: Sì.
2: E c'era tanta gente a correre e io li guardavo e dicevo, io non ce la faccio. Cioè, io già se vado alle 7:30 la sera, io ho troppo caldo, cioè non ce la faccio. È più il tempo che sto alla fontanella che quello che corro.
3: Sì, allora, secondo me non è neanche così salutare correre sotto un caldo, anche perché ti disidrati di più, fai molta più fatica. Ora, io, esperta della corsa, no.
2: Cioè, questo non è DJ Training Center.
3: Non è DJ Training Center.
2: Non ci poniamo in quel ruolo, no. Ne stiamo parlando tra di noi perché arrivano tanti messaggi, no? Di gente che magari, per esempio, ora anche Mario ha scritto, io sono un runner e anch'io ho bisogno di andare a correre quando è quasi buio. Quindi, insomma, ognuno ha il proprio pensiero.
3: E che hai notato che adesso fa buio alle 10 di sera.
2: È quello. Infatti l'altra settimana, quando ho detto che le temperature erano più basse, era perfetto andare a fare sport fuori. Poi magari, che poi anche se vai a fare, cioè, un altro sport, non per forza la corsa, se ci sono 35 gradi è difficile gestirla. E a proposito, dicevamo dei mondiali,
3: sì,
2: perché il caldo è diventato un problema per tutte quelle squadre che magari ancora non hanno fatto la prima partita di esordio, quindi stanno facendo il ritiro, o chi invece ha già provato, insomma, la sensazione sul campo. Ci sono tre squadre che sono tra le favorite alla vittoria, ovvero Argentina, Spagna e Portogallo, che risultano essere quelle con il deficit più alto legato alle temperature. Hanno fatto proprio una specie di ricerca, proprio il livello di percentuale. Il 6,7% delle partite di queste squadre sarebbero a rischio caldo caldissimo, mettetela così.
3: Ma eppure sono comunque tre nazioni comunque calde.
2: Sì, abituate a gestire magari un po' il caldo, però lì, ma non so se avete visto già le partite in questi giorni, cioè
3: no.
2: Ci sono quei momenti in cui veramente hanno bisogno di buttarsi acqua addosso, bere, perché sono alte temperature.
3: Sono previste pause in questi casi?
2: Sì, perché la FIFA è corsa ai ripari, imponendo, li chiamano gli hydration breaks, cioè sono due pause di 3 minuti a metà di ogni tempo, okay. E loro, i giocatori in questo momento, hanno la possibilità di assumere dei liquidi e delle bevande energetiche. È che durano poco quei minuti,
3: sì, però comunque è già una cosa in più rispetto, immagino, i norvegesi.
2: Poi, insomma, ci sono tante cose legate alla Norvegia, ne parliamo dopo. Ma secondo voi qual è la nazione più favorita all'interno di questa cerchia di squadre per il clima?
3: L'Italia, no?
2: No, l'Italia no. Bella, mi è piaciuta questa battuta. Tra l'altro, stiamo attenti con le battute per contro l'Italia, perché questi
3: è l'unica cosa che so delle mondiali che non ci siamo.
2: No, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono quelli che stanno avendo la meglio in base a questa ricerca, cioè giocando in determinate aree sembra che ci sia più fresco. Non male anche Francia ed Inghilterra, quindi insomma...
3: un po' equilibrata la situazione.
2: Sì. Allora, tra poco poi approfondiamo.

0: Beh, direi che suona alla grande il pezzo nuovo di Dito nella Piaga, Businessman. Oggi mi sento businessman perché sono l'unico della coppia che lavora. Capito?
1: Poi se attaccando il microfono, Mary, certo. Allora, non ti lamentare mai più con Federico per questa cosa, perché anche tu.
0: Ma scusa, appunto, sto facendo come Fede. Quante volte io dico delle robe e poi Fede fa: ah, già, ti accendo il microfono.
1: Sì, quindi, fa molto ridere.
0: Cioè, scusa, Mary, te devi sentire un po' me. Cosa si prova quando tu stai parlando e poi però dopo ci se ne accorge che il microfono non era acceso?
1: Smetto di parlare.
0: uguale a me con Fede. Appunto, Dito nella Piaga, che abbiamo anche visto, sentito, apprezzato al Party la DJ. No, ne approfitto per dire, tra l'altro, per coloro che non c'erano alla festa, beh, Instagram di Radio DJ è pieno di video, pieno, anche e soprattutto molto carini del backstage.
1: Sì.
0: Dove non sempre, ora sembra le frasi fatte che fai all'azienda, ta ta ta, no, non è quello lì, però è ganzo vedere l'interazione fra gli artisti nel dietro le quinte, perché non sai mai quello che è più amico di un altro. Cioè, per esempio, ho visto ieri il video di Fulminacci con Levante.
1: Sì, molto carino.
0: Con Levante che presenta la figlia Alma, perché quando ha saputo che c'era Fulminacci al party ha detto: mamma, io voglio conoscere lui.
1: Sì.
0: Ed è molto divertente.
1: Molto, molto carino.
0: Sì, sì, sì, sì, non ti aspetti, capito, i rapporti dietro le quinte a questi livelli. Parlavamo però dei mondiali e del caldo che ci avvicina, possiamo dire, forse solo così ai mondiali, perché non essendoci noi in prima persona possiamo dire: ah, ma c'è caldo come qua.
1: Esatto.
0: È l'unico metodo di misura per essere collegati insieme. Una cosa che ci riguarda un po' meno, che poi in realtà i temporali, purtroppo, con il cambiamento climatico ce ne sono tantissimi anche in Italia, questo è un dato di fatto, però in America, negli Stati Uniti, diciamo che lì si concentrano molto spesso i temporali con un botto di fulmini, per dirli in maniera scientifica, un botto.
1: È scientificamente, cioè proprio la parola scientifica.
0: Sì, sì, botto, sì, sì. Un botto, sì, se tu senti gli scienziati lo utilizzano, un botto. E sarà un nemico appunto per questi mondiali, come è successo in altre competizioni dove le gare sono state proprio sospese, perché lontananza si vedevano proprio fulmini.
1: Ok, perché sono zone soggette a forti, sì, temporali.
0: Sì, e il fatto che ci sia questo caldo, sfiorando i 40 gradi, fa sì che proprio questa escursione termica provochi dei fulmini, anche non troppo lontani dalle sedi di gioco. Quindi cosa hanno stabilito per, diciamo, dare una regola alle partite? Se viene rilevato un fulmine entro un raggio che tocca i 12,7 km dall'impianto sportivo, ecco lì l'arbitro deve dire stop. Cioè basta.
1: Fino a quando?
0: Fino a quando? Non per poco, perché il gioco può riprendere solo dopo un periodo consecutivo di almeno 30 minuti senza luce, cioè senza fulmini nei video di Instagram.
1: Quindi non devono esserci fulmini.
0: Zero. Zero, cioè magari sei al 29esimo minuto che dicevo, cominciato a rientrare, poi vedi un fulmine in lontananza, stop.
1: Okay.
0: I giocatori in quella mezz'ora devono per forza necessariamente tornare negli spogliatoi.
2: E il pubblico in tutto questo.
0: Quello!
1: Esatto.
0: No, perché i tifosi, la UEFA dice, devono restare protetti,
2: sì,
0: sotto alcune aree che sono predisposte lì. Però insomma io non mi sento molto protetto, cioè se davvero ho quelle in lontananza, quei fulmini lì.
1: Anche perché le tribune sono comunque di ferro.
0: Allora, le tribune, tra l'altro, è un argomento su cui è ferratissima, scusate il gioco di parole, Mary.
1: Sì.
0: L'ho scoperto stamattina, quindi dopo nella seconda ora ne parleremo, perché in realtà ci hanno preso tanto in giro.

0: per le Olimpiadi, quando dicevano ma in Italia non avete costruito bene le cose. Ecco, tranquilli, ora è il momento nostro.
1: No, io sui mondiali, allora, non guardo le partite, cioè, perché comunque a me il calcio sinceramente interessa fino ad un certo punto, però sono ferratissima su tutto quello che non sta funzionando.
0: E allora allora è perfetto, anche perché in effetti vedendo i video di TikTok, cioè, insomma, la situazione non è proprio sotto controllo,
1: no.

0: Quindi Mary,
1: sì.
0: Allora, cosa c'è di problematico nelle nuove strutture, neanche forse troppo nuove,
1: no,
0: dove si vanno a disputare le partite del mondiale?
1: Allora, in particolare nello stadio canadese, quello di Toronto, hanno dovuto aggiungere delle tribune. E nello stadio esistente, perché aveva una capienza troppo bassa.
0: Allora, tu mi hai fatto vedere prima il video. Sembrano delle impalcature quando tu devi fare il tetto.
1: Non è che sembrano, sono delle impalcature sulle quali hanno poggiato dei seggiolini. Naturalmente,
0: facciamo un secondo piano.
1: Sì, allora, se guardate le immagini, non sembra molto sicuro. In realtà, evidentemente
0: no, per
1: lo
0: forza,
1: è, perché si è stato approvato. Però sembrano proprio delle impalcature sulle quali hanno appoggiato dei seggiolini e la gente sta lì.
0: Poi ci sono dei prati che sono stati praticamente fatti in maniera proprio
1: prati
0: veloce,
1: appoggiati sul cemento, e quindi si allagano e non rimbalzano i palloni. Telecamere che cadono, vabbè, ce ne sono.
0: Ma è sempre stata una passione quella di vedere le strutture su TikTok?
1: Sì,
0: oppure
1: guarda,
0: ti è nata in questi giorni?
1: Sì, no, io sono Umarell.
0: Vabbè, guarda, a me mi piace un sacco di avere una tecnica così nel programma.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
10: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
9: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
17: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Jasmine?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le tre in questo momento.

0: Sabrina Carpenter, ma seguite, perché la prima è Madonna, questa collaborazione che si intitola Bring Your Love, ad aprire la seconda ora di Pecchia e Damiani su Radio DJ, oggi solo Damiani, ma Pecchia l'abbiamo sentito prima al telefono. È uscito in settimana Confessions, il film, per aprire, diciamo, la strada, il percorso al secondo album Confessions, capitolo 2, di Madonna, che uscirà poi ufficialmente il 3 di luglio. Visto il film con un sacco di gente famosa, tra l'altro. No, un botto tra giocatori, attori, nomi noti, meno, ma quello che volevo specificare è che lei ha riutilizzato tanti outfit del primo capitolo di Confessions, tra cui la giacca Gucci argentata, cioè, avete presente?
1: Sì, okay. Certo.
0: Ma in tutti questi anni, secondo voi, sì, cioè, ce l'aveva lei a casa oppure la casa di moda?
1: Sì,
0: magari
1: secondo
0: una bacheca.
1: Me sono in delle teche.
0: Teca, sì, la bacheca è un'altra roba, teca.
1: In delle teche messe da qualche parte, poi conservate.
0: Cioè, proprio col chiavaccio.
1: Esatto.
0: Quindi non se l'è tenuto lei. Perché io lì per lì ho detto, ma magari come ricordo, visto che è stato un successo enorme quell'album,
1: magari ce l'ha lei conservata in una teca a casa.
0: Dici, non mancherà il posto in casa di Madonna
1: non
0: per avere delle teche?
1: Non penso che abbia un monolocale dove non...
0: Non pensi te?
1: No, non penso.
0: Ah, dici che c'è una di quelle ville di cui parliamo sempre in vendita?
1: Quelle con 8 bagni.
0: Ah, beata lei.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
0: Le 3 e 5 minuti esatte proprio che hanno scoccato in questo momento il pomeriggio di Pecchia e Damiani. Lo ripeto, insomma, oggi siamo con la squadra di Damiani, Mary J e Barbie. C'è una cosa che volevo dire, perché ha fatto parte del... Io non sono stato qua in Italia, non sono andato a Valencia come Fede,
1: sì,
0: ma ho fatto un bel tour ieri. Voi direte, ma dove è andato?
1: Dove sei andato? Dai.
0: Allora, ieri ho fatto parte della quarta tappa della Mille Miglia,
1: che bello,
0: che è una roba gigantesca, un giro bellissimo. La quarta tappa mia, tra virgolette, partiva da Roma ieri mattina e arrivava a Rimini,
1: okay,
0: toccando tantissime zone interne dell'Italia. Ho fatto il coast to coast, diciamo, dal Tirreno all'Adriatico,
1: okay,
0: passando per tutta l'Umbria.
1: Che bello.
0: Allora, io sono stato in passato in Umbria, ma non in tantissimi posti, purtroppo. Cioè, tipo, Perugia me la sono fatta, Assisi ci sono stato due volte, però non avevo toccato paesi come Gubbio, dove mi sono proprio fermato a mangiare con tutti i piloti, bellissimo. Passato da Terni, poi a Urbino, e poi la tappa finiva a Rimini. Ne parlo in questo momento perché alle 15 scocca l'arrivo e la fine della Mille Miglia con il ritorno a Brescia, perché da lì è iniziata e oggi finisce.
1: Ah, quindi inizia a Brescia e,
0: sì,
1: e finisce,
0: sì,
1: finisce a Brescia.
0: Sì.
1: Troppe.
0: E in settimana, appunto, anche Fede ha fatto una tappa, poi Rudy Zerbi, che ho incontrato l'altro giorno insieme a Umberto e Damiano

0: a Roma, Nicola Vitiello, insomma è stato veramente un bel percorso ed è una roba che è molto sentita in tutte le città che vengono toccate dalla Mille Miglia, proprio l'appartenenza, tutti che salutavano. Allora Fede mi aveva spoilerato un po', mi ha detto: guarda Davide, che quando tu viaggi in macchina, perché io ero accompagnato con Lori B, il DJ, e tutte le volte ci salutavano mentre passavamo, ok? E Fede mi aveva già detto: guarda che loro sono abituati proprio a salutare, perché salutano tutti i piloti che passano, e quindi tu, come la regina che faceva una volta, e io con la manino fuori mi sentivo importante.
1: Per tutto il percorso hai salutato?
0: Sempre, appena sempre c'era una persona, perché poi le trovavi da tutte le parti, cioè passavi davanti a delle case che avevano sistemato davanti come se fosse un B&B, con le sdraio, okay, il cane anche che aspettava il passaggio. No, veramente è stato un tour pazzesco.
1: E hai visto posti incredibili.
0: Incredibili. Ora dirò la famosa frase: ma com'è bella l'Italia.
1: Com'è bella l'Italia.
2: Ma nelle tappe c'erano prodotti tipici da mangiare?
0: No, tu non hai idea di cosa ho mangiato ieri a Gubbio. Cioè mi tagliavano i salumi davanti, i formaggi, no, una roba bellissima. Poi mangiare proprio davanti alla chiesa, alla piazza principale, bello.
1: Io non
0: sono entusiasta, si capisce?
1: Si capisce,
0: sì. Okay.
1: Io non sono pratica della Mille Miglia.
0: Sì.
1: E non è una gara?
0: Sì, allora diciamo che è partita proprio come una gara vera e propria, e poi negli anni ha cambiato anche alcune particolarità, però appunto non è basata sulla velocità, su chi arriva prima. Ci sono poi delle regole che ora qui sarebbe lungo spiegare, ma che io ho imparato a memoria, perché ieri durante il viaggio chiedevo la qualsiasi e Fede l'aveva già fatto prima di me, quindi mi aveva mandato dei vocali in precedenza per spiegarmi tutto quanto. Ci sono delle macchine che, a parte di un valore inestimabile, ma poi bellissime, tutti con gli outfit di una volta. Sì, davvero, una bella organizzazione. Mi sono divertito un botto, veramente. Guarda, ci tornerei ora. No, ma ora devo stare qua. Non è che lui può andare a Valencia, Pecchia, e io tornare a Brescia.
1: Eh no.
0: Cioè, qualcuno deve stare qua.
1: Chi rimane qui?
0: Per forza. 347-342-5220. Così il numero ve l'ho ridato per raccontarci un po' quello che state facendo in questo weekend. Intanto questa è Anastasia.

0: I Love Anastasia su Radio DJ alle 3:12 minuti. Prima parlavamo di cibo, no, perché Barbie mi ha chiesto: ma ieri cosa hai mangiato in Umbria?
1: Mangiato?
0: Ok, e io mi voglio collegare, perché in realtà fra le notizie di oggi c'è qualcosa che è legata al mangiare, ma è legata anche al mondiale. Perché allora, una nazione che sta facendo molto parlare di sé in maniera positiva, strapositiva, è la Norvegia.
1: Sì.
0: Sia per la foto di gruppo che è stata fatta, tanti psicologi, ma proprio professionisti, hanno detto che la maglia della Norvegia, accostata, cioè tutte le maglie dei giocatori accostate l'una all'altra nella foto, rilassano.
1: Sì, infatti è una bellissima foto e rilassa gli occhi.
0: Questo blu e rosso, e tra l'altro con proprio la bandiera che coincide, la bandiera di uno che coincide con quella dell'altro accanto. Cioè, probabilmente qualcuno ha detto: raga, cioè la bandiera deve essere continua.
1: Sì.
0: È vero, cioè ti mette un po' di relax, o poi lo dicono professionisti, quindi io ci voglio credere. E questa è una. Poi in realtà quello di cui si parla è del carico, delle valigie che si sono portati dalla Norvegia.
1: E che si sono portati?
0: Cioè loro non si muovono senza salmone,
1: sì,
0: senza formaggio,
1: sì,
0: e senza i propri chef.
1: Ah.
0: Allora, salmone se ne sono portati 300 kg. Sì, si sono fatti arrivare 300 kg di salmone. Non sono forse molto per provare la cucina straniera. Mi ci riconoscono i norvegesi allora?
1: Allora, secondo me ci sono delle ragioni.
0: Sì, dici.
1: I dazi. L'importazione,
0: sì,
1: magari il salmone in America costa un po' di più.
0: No, questo sicuramente è vero. Però dico, cioè tu vai in una nazione straniera e vabbè, allora mangia qualcosa anche tipico del posto. Gli hamburger, no?
1: Gli hamburger.
0: No,
1: non lo so.
0: No, però magari provi qualcos'altro. E invece il formaggio, allora aspetta che il formaggio me lo sono segnato. Dov'è che l'avevo messo?
1: Aspetta.
0: Allora, è il Brunost. Si chiama, è fatto con siero, latte di scarto e panna. Ed è un formaggio che ha un colore tipico marrone, che si ottiene separando la cagliata, che è utilizzata poi per produrre i formaggi tradizionali. Viene inserito il siero. Io naturalmente queste cose le sto leggendo,
1: certo,
0: perché ho provato a memorizzarle, ma non so come si produce il formaggio. Però quello che so è che è un tipo di alimento che è quotatissimo in Norvegia.
1: Okay.
0: Cioè, un po' come posso dire, un po' come mozzarella di bufala da noi, cioè,
1: Pizza.
0: La pizza? Sì, no, pensavo magari a un latticino che comunque te l'accompagni con l'antipasto. E loro non ne possono fare a meno. Poi un'ultima cosa, hanno portato anche tantissimi chili, centinaia di chili di arance.
1: Le arance?
0: Sì. Per le spremute, boh, quelle l'avranno fatta arrivare dalla Sicilia, non lo so.
1: Quanto durano i mondiali?
0: I mondiali, la finale è il 19 di luglio.
1: Un mese. Ok, un mesetto.
0: Un mesetto.
1: Basterà tutta questa roba?
0: No, non lo so. Io no, non lo so. So soltanto che loro sono tornati alla Coppa del Mondo dopo 28 anni.
1: Okay.
0: Quindi forse hanno fatto una riunione e hanno detto: raga, noi vogliamo avere tutto pianificato.
1: Nel dubbio.
0: Se i giocatori hanno bisogno di questo cibo, noi dobbiamo farglielo avere. E quindi, no, e stavo un po' pensando poi, cioè riportando la cosa a noi, è un po' come quando tu vai in viaggio e per forza ti devi portare qualcosa che non ne puoi fare a meno, che può essere legato non per forza al cibo, anche, che so, alle forbicine.
1: Sì.
0: Cioè voi ce l'avete qualcosa,
1: certo,
0: senza cosa non ti muovi?
1: Il cuscino.
0: Il cuscino.
1: Sì, io ho un cuscino da viaggio.
0: Sì. Cioè che puoi mettere nello
1: zaino. Non è il cuscino
0: zaino
1: di casa, quello
0: no,
1: gigante,
0: cioè,
1: naturalmente. È un cuscino da viaggio e me lo porto dietro se devo andare a dormire in giro, in vacanza, perché è perfetto per la mia cervicale.
0: Ok, ok.
1: E quindi lo porto sempre.
0: Te ce l'hai sempre,
1: sì,
0: anche se fai viaggi lunghi, magari
1: piuttosto
0: ti dicono:
1: non mi porto un paio di pantaloni, ma il cuscino.
0: Cioè tu vai in giro col cuscino,
1: col cuscino,
0: senza pantaloni,
1: mutande col cuscino.
0: Allora Barbie, non è che c'hai te qualcosa legato al cibo di Lecce, no? I pasticciotti. No,
2: ne ho due.
0: Vai.
2: E allora in realtà
0: vai,
2: il caffè assolutamente non deve mancare, io lo porto sempre ovunque.
0: Cioè il caffè, aspetta, quello,
2: la polvere.
0: La polvere,
2: okay. Sì, sì, sì, il caffè macinato.
0: Sì, ma questo anche se vai da un'altra, cioè no, se vai all'estero.
2: Se vado all'estero, sì.
0: Okay.
2: Comunque in Italia o all'estero non mi deve mancare la mascherina per gli occhi e i tappi,
0: sì,
2: alle orecchie.
0: Va bene.
2: Per forza, cioè, perché io sono molto leggero, quindi ho bisogno di buio totale e silenzio totale.
0: Quindi 50 euro per il bagaglio in più già l'hai messo te, perché con tutta questa roba.
1: E tu Davide hai qualcosa?
0: Ma io ultimamente, no, non sono molto legato al portarmi per forza qualcosa, però ultimamente mi porto, che so, delle mandorle, delle robe per dopo il viaggio avere già qualcosa. Se magari vado all'estero e la colazione non ce l'ho lì, o non la merenda non ce l'ho. Siccome io ormai mi conoscete, mi
1: devi
0: viene fame ogni 10 minuti, ma è perché so così. Quindi voglio avere la certezza di possedere del cibo appena arrivo, perché tanto so che c'ho fame.
1: Eh sì.
0: Quindi è quella roba lì. 347-342-5220. Vabbè, io non so se voi ce l'avete delle robe che vi dovete portare per forza. Se la risposta è sì, fatecelo sapere.

0: Partenope su Radio DJ alle 3:20 minuti. Allora, a proposito di cose che non possono mancare nello zaino, nella valigia degli ascoltatori prima di partire per una vacanza, allora in tanti parlano di medicine.
1: Eh beh sì, ma quelle penso sia la base di una valigia.
0: Però non tutti, io per esempio sì, vabbè, ma qualcosa basic ce l'ho in filo. Però nel caso di Alessandra dice: ciao, io mi devo sempre portare la propoli per la gola, anche in agosto a Lampedusa, così diciamo prevengo, appena c'ho un accenno di mal di gola, zac.
1: Eh sì, e io non lo uso moltissimo.
0: Io sì, quindi... sono un po' come Alessandra, cioè ce l'ho lì a portata di mano. Non è che me lo porto in giro, però se a casa appunto sento subito.
1: Subito.
0: Sì sì, meglio, meglio prevenire. Però sì, la propoli, Alessandra, ti capisco. Invece c'è chi non può fare a meno della macchina fotografica perché vuole testimoniare tutto della, della vacanza, proprio quella, non quella del cellulare, insomma.
1: Certo, le macchine fotografiche digitali, ma...
0: Eh sì, quella lì, perché alla fine magari ti fai la raccolta, fai vedere le foto. Usa ancora far vedere le foto ai parenti?
1: Usa,
0: no,
1: ancora,
0: no,
1: usa,
0: no.
1: Ancora.
0: Usa ancora?
1: Sì, sì.
0: Sentiamo Dante.
2: Io non devo assolutamente dimenticarmi il costume, ma in realtà io porto solo il costume.
0: Che
2: e forse
0: senso?
2: Mia moglie infila qualche paio di mutande giusto per farmi cambiare qualche giorno. Perché io non vedo l'ora di andare al mare 2 settimane, di non mettermi una maglietta, di non mettermi un paio di scarpe, di mettermi solo il costume.
0: Lui è già in vacanza.
2: E basta. Quindi, ciao.
0: No, allora, Davide, sì, ciao a te. No, capisco che ti devi portare il costume perché vai al mare.
1: Sì.
0: Però io rigiro, rigiro il vocale a modo mio, perché io mi porto sempre il costume anche quando non sono al mare, perché ho detto magari può capitare che ci sia la piscina. Quando siamo andati a Disneyland Paris un mesetto fa, il costume io me lo so portato, e infatti la piscina c'era. Poi non ci siamo andati perché avevamo da fare le montagne russe
1: e pioveva
0: e pioveva, no, però tanto era al coperto. Però il costume ci deve sempre essere, cioè è una roba che io voglio avere a disposizione.
1: Ci sta, ci sta.
0: Che ne so, magari c'hai le terme vicino all'hotel. È una cosa da preventivare, secondo
1: io
0: me.
1: Io non lo porto mai, neanche quando vado al mare, no, scherzo.
0: No, come no? Quando ci siamo conosciuti a Jesolo il primo anno, come
1: era
0: se ce l'avessi. Ci siamo conosciuti proprio lì, è stato il nostro primo date, Mary. Io, te e Fede Pecchia, pensa te, eh. Cioè, ti poteva andare meglio. E invece ti è capitata così. Le 3:22 minuti su Radio DJ, sì, si parla già di vacanze. Ragazzi, ma siamo a giugno, per forza bisogna farlo. Questo è un pezzo del 2023, estate di quella.

0: la cosa che metto sempre in valigia.
1: Cos'è?
0: È una bottiglia d'acqua da mezzo litro. Perché? Così quando arrivo a prendere i bagagli e le mie figlie mi dicono: babbo, babbo, voglio l'acqua, io trionfalmente tiro fuori questa bottiglia d'acqua di fronte al prezzo dell'aeroporto, è 3 euro, e sorriso e mi beffeggio tutti quelli intorno a me che la pagano 3 euro.
1: Allora, intanto sembrava l'inizio di una barzelletta, sì. Quando le figlie mie mi dicono: babbo, babbo, e invece no, no, c'era un motivo. Beh, lui gioca d'anticipo.
2: Beh, come tu ti porti lo snack, lui porta da bere.
1: Sì, infatti, cioè mi sento abbastanza simile a Marco. Sentiamo Mario invece.
3: Io, per me importantissimo è la mia prolunga elettrica con la ciabattina con 3-4 prese.
1: Sentila.
3: Per i caricabatterie, per lucine da comodino che ogni tanto non si trovano negli alberghi, eccetera.
1: Certo.
3: E molto spesso per spostare la TV, perché quando vai in alcuni alberghi la TV è piazzata malissimo e non riesci a vederla dal letto, allora io me la sposto e grazie alla mia prolunghina, che non deve mai mancare in valigia, riesco a metterla dove voglio. Mario.
1: Cioè, praticamente lui si sta riorganizzando. Sì. Lui, allora, se siete proprietari di un hotel, dopo che è passato Mario, probabilmente non ritrovate il letto nella stessa posizione.
2: No.

0: Pencil Interior Design.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta.

0: La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
11: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Have fun with
14: Hey Dude, take your vacation. Radio DJ.

0: Ariana Grande con il nuovo singolo Hate That I Made You Love Me. Sono Radio DJ alle 3:33 minuti di questo sabato pomeriggio, dove Pecchia e Damiani è rappresentato solo da Damiani oggi, ma tanto sono in buona compagnia con Mary J e Barbie. Allora, c'è una novità che riguarda la stessa Ariana Grande. Lo sapete che in America almeno una volta ogni tot mesi c'è qualche cantante che deve dire la sua contro Trump. Perché? Perché viene utilizzata a sua insaputa, a loro insaputa, una canzone del loro repertorio per magari un video, una foto della Casa Bianca. Ecco, stavolta è toccato ad Ariana, alla nostra magica amica Ariana. Il pezzo è Bye.
1: Ok.
0: Che non è quello di Annalisa, no, di qualche anno fa.
1: Bye bye.
0: Bye bye, brava. Brava Mary.
1: Brava.
0: La discografia riparta da questo programma. Brava. No, sono contento perché avrei detto una cavola. Era bye bye. Era bye, bye, bye per due. Era.
1: Sì.
0: Vedi, vedi. Meno male, l'abbiamo detto. E la caption, parto dalla caption, sì, del video è ciao ciao. Questa invece è la rappresentante di lista.
1: Okay.
0: Cioè, hanno utilizzato in realtà anche i titoli italiani. Il video è stato messo su TikTok per, diciamo, celebrare degli agenti di frontiera che ammanettavano delle persone. Beh, da espellere. E qui proprio il senso della caption ciao ciao, come di raga, vi abbiamo preso, ciao ciao. Ariana Grande ha detto che non succeda più che venga presa una mia canzone senza l'autorizzazione per sponsorizzare, per amplificare degli eventi del genere.
1: E come l'ha presa Trump?
0: Ma io credo che Trump, cioè, proprio gliene frega nulla.
1: Bene.
0: Anche perché in questi giorni, cioè, lui deve pensare ad altro, cioè, in realtà ci sarebbe da pensare a cose molto più importanti per cercare di arrivare ad una fine a tutto quello che purtroppo sappiamo, ma domani è il compleanno. Domani mi fa 80 anni Trump e quindi si sta parlando di quello che potrebbe accadere per celebrare questi 80 anni.
1: Ah, c'è la preparazione.
0: Sì, no, tu non hai idea, ma da tanto tempo, ma i preparativi si concentrano attorno ad una serata di arti marziali miste nei giardini sud della Casa Bianca.
1: Ah, il famoso ring?
0: Il famoso ring. Ah. Cioè, perché un presidente dell'America dovrebbe privarsi di una gara di arti marziali miste?
1: Perché?
0: Infatti, in questo caso, diciamo, è un'idea di Trump che si porta dietro da tantissimi anni, addirittura durante gli anni del Covid, quando lui era al primo mandato, prima del Covid, però siccome il finanziamento era troppo alto, c'era bisogno di tantissimi soldi, avevano detto no, pensiamo ad altre cose. Anche ora ci sarebbe da pensare,
1: esatto,
0: ad altre cose, ma in realtà l'organizzazione è arrivata quasi alla fine e ci sono ancora dei biglietti disponibili. Cioè, su questa notizia che Mary mi ha gentilmente, sì, trovato, c'è anche proprio il link per dire guarda, ci sono gli ultimi biglietti, se
1: sappiamo,
0: volete andare a vedere.
1: Posso?
0: No, no, questo no, però le speranze sono poche di ottenere un biglietto, perché credo anche dopo averne parlato su Radio DJ, se dall'America ci ascoltano, che noi abbiamo gli ascoltatori ultimamente dalle parti della California, ve lo ricordate?
1: Sì, adesso è già sold out, controllando.
0: È già sold out. Comunque l'evento, alla cosa prevede, ci sono dei combattenti che scendono in campo su questo ring, che è un gigantesco ottagono.
1: Ok.
0: E lì fanno l'esibizione. Io non so cosa c'entri con il compleanno, con gli 80 anni di un presidente.
1: Lui voleva togliersi uno sfizio e se l'è tolto.
0: Cioè, poteva anche di...
1: L'aveva lì.
0: Certo. Qualsiasi cosa avesse detto, comunque sarebbero ricorsi ai ripari e quindi...
2: Tra l'altro, mie fonti giornalistiche,
0: sì,
2: mi
0: quali
2: dicono,
0: fonti?
2: Mie.
0: Ok.
2: Che probabilmente il festeggiamento, il compleanno degli 80 anni di Trump è subordinato alla firma dell'accordo di pace.
0: Guarda, io non l'ho nominata questa roba perché si spera sempre che si arrivi ad una conclusione. In effetti le notizie parlano di un probabile avvicinamento. Speriamo che sia arrivato il punto.
1: Ma speriamo che sia il compleanno il giorno giusto.
2: Sì, ma poi se non dovesse,
0: sì,
2: e i biglietti verranno rimborsati?
0: Ah, dici se poi questo ring non viene fatto niente? Ma non mi chiede queste cose, come faccio a saperlo io dall'Italia? No, non so cosa rispondere.

0: diciamo, ha dato sfoggio anche del suo fisico al Firenze Rocks. Ha fatto il concerto. No, sto pensando alla Valle, perché lui è sceso proprio nelle prime file, si è lanciato sulle persone e loro ci sono rimaste perché non se l'aspettavano.
1: E stavi pensando alla Valle?
0: Ho detto, ma cioè, avesse saputo, magari lei ci sarebbe andata in prima fila, no? E invece no, perché non è una cosa usuale, cioè, che fai sempre, cioè, che ti capita di vedere l'artista che si lancia proprio, ma proprio lanciato, Mary.
1: Lanciato.
0: Cioè, non solo le foto, secondo me anche qualche bacino lì c'è scappato, Ho visto i video.
1: Hai visto i video?
0: Ho visto i video. Ah, magari c'è anche qualche mia amica, perché a Firenze poteva essere. Le 3:42 minuti, buon pomeriggio, buon sabato da Pecchia e Damiani.
1: Senza
0: per Pecchia e Damiani parlo del programma in generale.
1: Per lui
0: parlo, ma comunque Fede è sempre qui.
1: È sempre qui.
0: È sempre qui.
1: Mi manca.
0: Tra l'altro prima abbiamo fatto, sì, da un po' sì. Abbiamo fatto la chiamata, no?
1: Sì.
0: È il, stavo per dire il festeggiato, ma non è un compleanno, diciamo il futuro sposo, il motivo di questo viaggio a Valencia, ci ha mandato un video del backstage, sì, di Fede che si allontanava dal gruppo di amici per fare la chiamata, ma è come se da Parco Sempione a Milano, scusate, parlo con i riferimenti di questa città, uno si sposti, che ne so, in corso Sempione alla radio DJ, perché dice, se no poi mi sentono gli altri e voglio avere silenzio.
1: Aveva fatto almeno un chilometro, oddio, a piedi.
0: Ma che bisogno c'era? Ma poi sono tuoi amici, non è che devi raccontare dei segreti.
1: Si vergognava.
0: E c'è questo video molto bello che terrò, che glielo farò vedere quando torna.
1: Certo.
0: L'altro giorno, a proposito di Fede Pecchia e di Mille Miglia, di cui abbiamo parlato prima, una delle tappe era quella, la seconda se non mi sbaglio, che vedeva la partenza da Padova alla volta di Montecatini. Padova questa settimana ha fatto parlare molto di sé per una storia molto divertente che è legata ad un robot.
1: Sì.
0: Ad un robottino, la notizia è che è scappato da una pizzeria.
1: Sì.
0: E posso dire, alla vigilia dell'uscita di Toy Story,
1: sì,
0: è un po' quel mondo lì. Cioè, il robottino, capito, che ha un sentimento, che ha un'anima e che è sfuggito dalla pizzeria. Allora, questa notizia in realtà io non l'avevo ascoltata tutta. Infatti Mary mi ha aggiornato. Come ci si aggiorna sulle cose importanti?
1: Ma questa è una cosa importantissima.
0: Cioè, che è successo, Mary?
1: Perché il robottino a un certo punto ha preso la porta e se n'è andato.
0: Parliamo di una pizzeria.
1: Sì. Ha preso la porta di questa pizzeria e se n'è andato e ha fatto perdere le sue tracce.
0: Sì, il proprietario, facciamo anche il nome, Angolo della Pizza, si chiama questo locale. Come ogni volta per pulire il locale prima di aprirlo, l'ha lanciato, l'ha messo lì. Dice, sì, fai il tuo
1: e lui ha preso e se n'è andato.
0: Non è stato più ritrovato
1: e hanno appeso volantini in giro per la città.
0: Wanted.
1: Sì, lo stiamo cercando.
0: A chi l'ha visto è arrivato?
1: Non lo so, forse non l'ha fatto in tempo. E quindi l'hanno cercato per tutta la città, anche perché a un certo punto si è scaricata la batteria, quindi era impossibile rintracciarlo.
0: È finito anche su 6 di Padova Sé,
1: sì, esatto,
0: sul famoso gruppo Facebook, probabilmente, esatto, anche di Città della Provincia, perché sì, voleva ritrovarlo. Più che altro non si spiegava questa situazione, cioè come fa un robot a non lasciare traccia.
1: Sì.
0: E poi invece noi abbiamo la fine della storia, che è molto romantica.
1: Cosa è successo?
0: È successo che poi all'improvviso, dopo qualche giorno, anzi venerdì, quindi stiamo parlando proprio di ieri, il gestore del locale ha riaperto la pizzeria e l'ha trovato lì.
1: Era lì davanti?
0: Era lì davanti.
1: È tornato?
0: Questa è la storia di un robot. sembra l'apertura di una puntata di C'è Posta per Te. Così mandano il postino a consegnare la busta al robot. Questa è davvero la storia di un robottino che alla fine, dopo tanti

0: la storia del robottino ha fatto fermare l'Italia.
1: Sì, certo.
0: Chi non la conosceva, una lacrima l'ha sentita scendere.
1: Sì.
0: Perché in effetti cioè un finale così romantico, così sentimentale, era difficile da prevedere. Il robot della pizzeria di Padova, per aggiornare anche voi che magari avete acceso la radio in questo momento, che si era dato per disperso dopo aver svolto i lavori di casa, cioè pulire la pizzeria. Poi il proprietario non l'ha più trovato ed è tornato ufficialmente ieri per me da solo.
1: Sì, anche per me da solo.
0: Secondo
1: me, il contrario dice una bugia.
0: Allora, sono in tanti a crederla come noi, anzi a volerla credere come noi. In realtà, Mary, cioè scendiamo un po' a livello terreno, cioè parliamo di quello che potrebbe essere successo, cioè le ipotesi, come se tra l'altro fosse, non so, una roba di cronaca nera, noi ne stiamo parlando. Cioè, allora, o qualcuno l'ha trovato,
1: qualcuno
0: e se l'era, cioè, che so, rubato,
1: no.
0: E poi però dopo che ci sono state, diciamo, le dichiarazioni del proprietario, allora lì si è sentito toccato e l'ha rilasciato.
1: Allora, ricordiamoci,
0: qualcuno la pensa così.
1: Sì, ricordiamoci che questi robottini hanno un GPS.
0: Ok.
1: E quindi, nel senso, non ha nessun senso rubarlo, perché poi dall'applicazione sicuramente lo puoi rivedere dov'è.
0: Sì, però questi sono esperti, cioè come quando ti rubano il cellulare, sanno come togliere le robe. Cioè, se no, sì, se no, ormai il GPS lo trovi in tantissimi dispositivi elettronici. Quindi, secondo me, però è anche vero, cioè ora la banda dei ladri del Louvre a Padova per rubare,
1: certo,
0: il robottino della pizzeria.
1: Certo. Allora, secondo me qualcuno l'ha trovato, ha visto i volantini e l'ha voluto riportare senza farsi riconoscere.
0: C'era magari anche una pizza gratis che gli avrebbero offerto. Invece loro hanno preferito, se la storia è questa,
1: certo,
0: andare nel restare anonimi, però far finire nel miglior modo possibile questa storia.
1: Anche perché io continuo a credere che lui sia tornato da solo.
0: Ma sì, sì, sì. Ma secondo me ci faranno un film, una serie TV tra qualche anno.
1: Un corto Pixar.
0: Certo, ma io me lo immagino in quella maniera, come la lampada.
1: Sì.
0: Cioè, che il robotino fermo, che arriva, e si ferma.
1: Sì.
0: E si ferma davanti. Io, guarda, andrei a Padova per andare a mangiare in questa pizzeria, che sarà buonissima, ma l'obiettivo non è mangiare la pizza subito, quella dopo. Conoscere il robottino.
1: E conoscere il robottino.
0: Tra l'altro, ormai ci siamo addentrati nel tema robot.
1: Sì.
0: Parliamo di un robot. Questo è utile per le pulizie, per carità. Ma quello di cui vi stiamo per parlare lo è ancora di più. È un cane robot che affiancherà per la primissima volta i vigili del fuoco nelle emergenze, quelle veramente rischiose, a Torino. Mm. Quindi io ho la foto qua. Proprio è il famoso cane robot che vedi anche nei video.
1: Sì.
0: Tra l'altro, l'altro giorno ho visto un video su TikTok che ha attirato, però, cioè, probabilmente era un po' su di giri, ha tirato la zampata a un bambino, era lì di fronte, non facendogli male, però era anche divertente, perché magari qualcosa non ha funzionato. Eh sì, però in questo caso è veramente fondamentale, cioè può dare una mano grandissima.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutto rosso, perché naturalmente dei vigili del fuoco.
1: Certo, bello.
0: C'è anche l'outfit. Va bene che mi sei robot, però devi seguire la linea
1: bello.
0: Nostra.

0: Ragazzi, esistono i robottini che hanno la memoria per tornare a caricarsi.
1: Ok.
0: Quindi è molto probabile che sia tornato da solo perché sì, certo, ha questa sì, funzione, come quello che ho io.
2: È una teoria.
1: Ma è come noi umani che la sera dobbiamo tornare a casa per dormire, cioè mi devo ricaricare.
2: Lui si è fatto una gita di 2 giorni sì, e poi ha deciso di tornare perché comunque la batteria, se ha una batteria così lunga, lo voglio anch'io questo robottino.
1: Ma veramente no, però è bello vedere come tutti poi hanno detto la propria sì, riguardo di questa notizia. Posso dire, noi molto più romantici rispetto agli ascoltatori, cioè gli ascoltatori sono andati proprio sulla batteria, sul GPS, sul fatto che insomma sia stato trovato e riportato. Noi vogliamo credere alle favole.
2: No, lui si è fatto una gita di 2 giorni e poi è tornato, ha trovato chiuso ed ha aspettato lì.
1: Sì, no, fosse stato l'altra settimana avrei detto, ah, è andato al party like a DJ.
2: Ci stava.
1: È andato, no, a 50 Linetti il venerdì sera, sì, perché poi è tornato dopo.
2: Sì.
1: Invece no, questa settimana sarà andato da qualche altra parte, non lo so dove.
3: Chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: quanto sa di felicità. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
3: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
3: Una produzione One Podcast.
4: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia. Vamos da
9: Unieuro. Oh, oh, oh. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4.

0: 2026, Shakira, che l'altra sera, durante insomma la cerimonia di apertura, che era in diretta su Rai 1, è stata interrotta così, tagliata, perché c'è stato poi l'ingresso direttamente nel TG1, e quindi molti non hanno apprezzato il fatto che, insomma, una cerimonia un po' come quella delle Olimpiadi se la vuole godere appieno. Però si sono scusati dicendo, l'azienda si è scusata dicendo: no, abbiamo calcolato male la roba. In questo caso invece nessuno va a interrompere la canzone, l'abbiamo sentita tutta. Vogliamo dare anche degli appuntamenti per quanto riguarda le partite, perché col fatto che si gioca molto tardi magari qualcuno non riesce a vederle tutte e se le vuole recuperare. Allora, stasera alle 21 Qatar-Svizzera, alle 21 ci sta, come ci sta a mezzanotte, diciamo, una delle partite forse più attese dei gironi, che è Brasile-Marocco, che sicuramente sono, vabbè, a parte il Brasile che è tra le favorite, però anche il Marocco è una squadra, insomma, che, di cui si parla molto. Poi alle 3 stanotte, già lì la vedo più difficile, Haiti-Scozia, e poi alle 6 domattina, anche questa un po' difficile, Australia-Turchia. Ecco, questo è il parterre delle partite.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche, e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: 4 edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
5: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
6: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
7: 2 giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
4: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
8: il Concertozzo.
5: Le prevendite sono già disponibili.
7: Tutte le info su dj.it.

0: proveremo a sentirlo. Boh, non lo so, si è spostato dal parco con cui abbiamo aperto il programma. Chissà dov'è, c'è Mary J che sta chiamando. È come il robottino, Pecchia. Cioè, è scappato, non si sa dove. Certo, guarda, questa è la sigla perfetta. Abbiamo parlato di robot, di tecnologia che non si ritrova, che scappa. In questo caso il robottino del programma è Pecchia. Invece ce l'abbiamo davvero. Fede!
1: Sì, eccoci. Sì,
0: eravamo rimasti allora, d'accordo. Ho detto, Fede, va, te lo faccio sapere quando ti chiamiamo. No, non ti preoccupare, ma voi chiamate, ma... io ci sono. Boh, se trovava.
1: Infatti è sorpresa, è andata bene che c'ho il cellulare in tasca. Tutta regolata. No, lo stavo prendendo per guardare una... Google Maps dove stavamo andando. Sì,
0: certo.
1: Era la strada giusta.
0: E quello è abbastanza utile. No, mi piaceva aprire e poi chiudere il programma. In realtà c'è ancora un'altra mezz'ora, però poi c'è da fare, non è che ti si può dare gli appuntamenti alle 4 e mezzo.
1: No, vabbè, ma ci mancherebbe. Senti, quest'ultima mezz'ora di cosa si parla, Davide?
0: No, io c'ho una domanda. Siccome abbiamo parlato, abbiamo parlato di mondiali, perché ci sono tante robe legate. Allora, c'ho due domande. Una che è legata a mondiali, cioè col fatto che noi non ci siamo, noi dell'Italia, te che invece sei in Spagna, cioè l'atmosfera si respira, ci sono le bandiere a terrazze, alle finestre, non lo so, da qualche parte.
1: Ma ti dirò, così tanto, però c'è da dire che nella sorta di residence in cui eravamo, tu puoi fare scommesse gratis, nel senso che così goliardi, che tu metti il risultato delle partite e se vinci ti regalano una birra. Un nostro amico Giacomo ieri sera ha vinto e stamattina ha vinto una birra gratis. Questo è stato il massimo per adesso della passione per i mondiali, e non c'era però la Spagna in questi giorni in cui siamo stati noi, non giocava la Spagna.
0: La Spagna no, però ho detto magari, come succede sempre da noi anche in Italia, cioè dal primo giorno dei mondiali vedi tutto arredato fuori.
1: Ti dico, pensavo effettivamente di più, sarà che forse non ho visto le posti giuste.
0: Ma hai visto i terrazzi? Non è che questi due giorni...
1: Non c'erano terrazzi con la bandiera della Spagna.
0: Ok, mi fido, mi fido. Tra l'altro tu sei la persona di Radio DJ più vicina, cioè con meno gradi di separazione ai mondiali, perché sono tutti qua in Italia. Tu invece sei in una nazione che non c'entra niente, perché non si gioca nei mondiali lì, ma comunque fa parte del torneo, Fede.
1: Sono un po' emozionato perché sono il tuo inviato sul campo.
0: Certo.
1: Cioè, ti sono invertiti i ruoli.
0: E poi, Fede,
1: devi dire anche un po' qualcos'altro.
0: No, allora, la seconda domanda è sempre sullo sport, perché tutti oggi mi mandano messaggi. Sì, ho capito, ma non ce ne frega nulla, lui è in Spagna, non si vuole il tennis. Ho capito. Allora, facciamo così. Io delle robe me le ero trovate, però erano molto legate al gossip. Cioè, allora,

0: Allora, Sinner, vuoi sapere qual era la notizia sul giornale che avevo trovato? Sinner
1: che
0: pronto a
1: tornare.
0: Aspetta, Sinner pronto. No, quello ormai è già passato. Sinner pronto a tornare in campo. Dopo i controlli, riparte con gli allenamenti a Monte Carlo e li raggiunge in Vespa. Questa
1: è la notizia. No, scusa, notizia che lui ha raggiunto in Vespa.
0: Sì, che si muove in Vespa a Monte Carlo. Questa era la notizia.
1: Posso dire, io non la sapevo. Okay. Quindi comunque è una curiosità in più, non, totalmente inutili ai fini, insomma, della mia conoscenza e della conoscenza di tutti quanti, però è una roba che non sapevo. Dove l'ho trovata sta notizia?
0: No, vabbè, il giornale lo dico, però così, cioè, se vai la trovi subito. Vuoi sapere la seconda, sempre sul tennis?
1: Sì, ti prego, dai.
0: Alcaraz. Come il titolo di prima, virgola, pronto a tornare in campo da metà aprile. È stato visto, non mi ricordavo come recitava proprio il titolo, però praticamente parlava del fatto che è stato visto correre, fare running senza polsino, e quindi si sono detti, ah cavolo, senza polsino
1: è pronto per tornare. È pronto per tornare, boh, speriamo, che perché Alcaraz manca al circuito. Ma invece di Serena Williams...
0: No, questo ce lo dici te, questo ce lo dici te.
1: No, c'è stato una, questo bel ritorno. C'è stato questo bel ritorno di Serena Williams in doppio con la ragazza Mboko, che è giovanissima, fortissima. Tra l'altro si era fatta male in singolo Mboko, quindi non so se poi ha proseguito e ha continuato il doppio con Serena. Comunque grande rientro, lei sempre fortissima, pazzesca, incredibile. Adesso vediamo cosa farà a Wimbledon, se farà solo il doppio, se invece fa anche il singolo. È un'incognita, però cioè, per lo sport è pazzesco, cioè, la tennista più vincente nella storia del mondo che torna, è bello, mamma mia, guarda, mi sembra di essere...
0: Allora Fede, intanto Mary scrivi tra gli argomenti, telefonata con Stefano Meloccaro, scrivilo, punto 2, Fede, non tornare in Italia da noi, ti mandiamo il biglietto, vai direttamente a Wimbledon, così
1: a Wimbledon,
0: ti abbiamo lì, sì, Fede.
1: Premio fedeltà.
0: No, no, no, te lo paghi, regalo da parte di Barbie e di Mary Jane. No, non c'è il premio fedeltà, ma poi in Spagna glielo devo mandare. Va bene Fede, senti, facciamo così, io sono a posto perché almeno di tennis abbiamo parlato con l'esperto, anche se i miei titoli secondo me erano più simpatici. Ci sentiamo domani, dai.
1: Va bene, sì, ci sentiamo domani. Va bene,
0: salutami,
1: vai,
0: gli altri.
1: Bene, mi raccomando. Vabbè, cosa?
0: No, ho detto salutami gli altri, ma questa era una telefonata tra me e te fuori dalla radio. Cioè, salutami gli altri.
1: Diciamo tra di noi.
0: Ciao, Fede.
1: Va bene, vai. Un abbraccio.
2: DJ.

0: Questo pezzo del 2019, mi ricordava Mary fuori onda, fa parte di quel gruppo di canzoni che erano accompagnate dal balletto che ha reso famosi tanti influencer.
1: Sì.
0: Come la canzone di Jason Derulo.
1: Sì.
0: Quella all'apice,
1: lei,
0: proprio.
1: Lei sì. Questa anche, questa era comunque in trend in quel periodo.
0: Qui insomma ci hanno pagato tante fatture con questa canzone. Sei So di Doja Cat alle 4:13 minuti su Radio DJ, dopo aver sentito Fede Pecchia dalla Spagna che ci ha aggiornato su tutto quello che riguarda il tennis.
1: Siamo a posto.
0: Siamo a posto. Wow, questa della Williams, vedi, non l'avevo trovata io, quindi ci voleva comunque il suo punto. Allora, io ho due cose. Guarda, facciamo la scatola chiusa come se fosse Money Road, Mary.
1: Sì.
0: Destra o sinistra? Quale vuoi? Che foglio
1: la
0: vuoi?
1: La 1, la 2 o la 3?
0: Quale vuoi? Vai.
1: Destra.
0: Allora, allora bisogna parlare dell'Inghilterra. Dell'Inghilterra, perché è una notizia delle ultime ore e noi non possiamo non darla in diretta. L'Inghilterra che appunto sta partecipando ai mondiali e, ragazzi, sarà questo periodo come le Olimpiadi,
1: certo.
0: Cioè ogni 5 minuti ne esce una e bisogna aggiornare. Poi parliamo molto di sport durante il weekend. Ah, tu hai messo! Certo. Tra l'altro, in Inghilterra, così colleghiamo tutto quanto, in queste ore, mentre noi mandiamo l'inno, c'è il Trooping the Colour, che è il famoso compleanno del re, che poi in realtà non è nato adesso, Re Carlo,
1: okay.
0: Però è una manifestazione che si tiene da tantissimi anni, precisamente dal 1748, che diciamo era stata resa ufficiale dal re Giorgio II perché era nato a novembre. Fa ridere perché è un po' come succede con i bambini, ma io sono nato agosto, non c'è nessuno a festeggiare il compleanno. Lui a novembre, col fatto che è inverno pesante,
1: sì,
0: a Londra, al compleanno non ci andava nessuno. A me fa ridere sta cosa. Quindi si è messo il compleanno, il secondo compleanno, al secondo weekend di giugno.
1: Lo sai che è un trend festeggiare
0: il secondo compleanno?
1: Il secondo compleanno.
0: Quindi il trend, il Jason Derulo dei compleanni è il,
1: esatto,
0: re Giorgio II.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro non credo che chiamasse nel 1748 il sabato e la domenica weekend.
1: No.
0: Però io l'ho comunque voluto nominare così. Quindi ogni anno, cosa che naturalmente faceva anche la regina Elisabetta, si festeggia questo compleanno con la parata militare, con carrozze, tutto quanto. Insomma, è una cosa molto sentita a Londra. E quindi a Londra la situazione è questa. Invece l'Inghilterra squadra, che si trova in America, no, nelle ultime ore è una confusione incredibile.
1: Ha passato dei brutti momenti.
0: No, sta passando dei brutti momenti. Avete presente quando andate in vacanza e non arrivate all'aeroporto di destinazione e non c'è la valigia?
1: Sì.
0: Avete presente quando ve la rubano?
1: Sì.
0: È successo a loro, cioè
1: tutto
0: in poche parole,
1: sì,
0: hanno rubato tutte le attrezzature sportive della nazionale, dai tacchetti ai palloni ufficiali, alle casacche, quelle con cui ti alleni, che servono in vista dell'esordio che ci sarà mercoledì contro la Croazia a Dallas. Niente, loro non c'è rimasto niente. Zero.
1: Non sanno chi è.
0: Loro sono tornati al staff quarter, lo chiamo così, al quartier generale per allenarsi e dovevano ritornare lì tutte le attrezzature e nel tragitto perso tutto. Ma tra l'altro, sì, di nuovo, questa è la sigla più quotata oggi, sì, oggi
1: tra i robottini
0: gli arriva la SIAE. Pensate anche alle calzature, cioè alle scarpe personali dei giocatori,
1: certo.
0: Che uno dice, ah vabbè, ma sono le scarpe di Harry Kane che se ne può comprare 20.000. no, ma non stiamo parlando della disponibilità economica, stiamo parlando di calzature, di scarpe che sono fatte ad hoc per il piede di un campione che deve disputare il mondiale.
1: Certo. Allora, saranno gli stessi del robottino, io voglio pensare
0: sì,
1: questa cosa.
0: Allora tornano dopo un paio di giorni anche loro?
1: Sì.
0: Secondo me no.
1: No, dici no. Non tornano da sole,
0: no,
1: anche loro?
0: Secondo me le scarpe di Kane e il GPS non ce l'hanno.
1: Ma non tornano?
0: No, però devono essere dei momenti duri. Cioè, non avere neanche i palloni, cioè, per allenarti, nulla.
1: Poveri.

0: favola da favela. Ormai per me il titolo è questo. Sì, sì, per me il titolo è questo. No, in realtà quello ufficiale è Bossa Nostra, Gaia, che abbiamo sentito anche sul palco del Party Like a DJ. E a proposito di compleanni, abbiamo scoperto che questi compleanni che uno sceglie di fare in altri periodi dell'anno, e quindi in maniera non ufficiale, si chiamano mezzi compleanni ed è un trend.
1: Sì, un nuovo trend che ha spopolato quest'anno sui social, come sempre.
0: Certo, immagino TikTok, guarda.
1: Sì, lo fanno, due persone, diventa un trend.
0: Aspetta, però tra queste due persone c'è Carlo,
1: hai ragione,
0: Carlo.
1: Hai ragione, quindi non sminuiamolo. E quindi si festeggia solitamente dopo 6 mesi, si rifesteggia un altro mezzo compleanno.
0: Ah, lo scoccare proprio del mezzo.
1: Sì, più o meno.
0: Invece, per esempio, Davide, ma non sono io, al 347-342-5220 ha detto: anche io sono nato a novembre e ho scelto di festeggiarlo quest'anno a marzo.
1: Vabbè, ma dopo o prima?
0: No, dopo, cioè marzo di quest'anno. L'anno scorso a novembre non l'ha festeggiato, o almeno immagino l'abbia festeggiato in maniera più contenuta, per una questione legata al tempo. Oppure, per esempio, c'è un'altra mia amica che ho visto, aveva fatto dei video sempre su TikTok, in cui appunto diceva: io mi sento di festeggiare il compleanno in questo giorno che non è il mio ufficiale. E quindi il trend sarà stato lanciato dalla Royal Family a sto punto.
1: Devo dire che il non compleanno è una cosa che... Il festeggiare il compleanno il giorno del...
0: Boh, è una cosa strana.
1: Sì, è una cosa, secondo me, è troppo tardi, dopo 6 mesi, ma...
0: Sì, ma fai anche spiegarla, perché ora è un trend, no?
1: Sì.
0: Però vai a spiegare a qualcuno, che uno dice: ma scusa, ma ti ho fatto gli auguri. Poi uno ci capisce più nulla, che su Facebook, quando vai a vedere la lista dei compleanni, dice: no, ma scusa, gli ho fatto gli auguri, ma ora mi sta invitando 3 mesi dopo. Non so come funziona. E poi in quel caso lì fai doppio regalo?
1: Se l'hai già fatto, non glielo rifai.
0: No, basta, oh. Cioè, hai voluto fare te 2 volte il regalo, quindi cioè la seconda volta vengo per presenza. Cioè, oggi a recarlo, mica gli portano un altro regalo, l'ha già fatto a novembre.
1: Dici?
0: Ma secondo me sì.

0: Viviana ci scrive: mio fratello, nato il 31 d'agosto, ha sempre festeggiato con gli amichetti all'onomastico del 15 novembre. Quindi vedi, lui ha fatto il contrario di Re Carlo, cioè è nato d'estate e lo festeggia quasi in inverno. E ognuno lo sceglie a modo suo, magari gli piace più il freddo. Poi agosto sono tutti in vacanza.
1: Beh, comunque il 31 agosto è un compleanno difficile.
0: Sì, proprio, è anche di passaggio, no? Poi magari sono tutti a Valencia come Fede in questo momento.
1: Sono tutti con Federico.
0: Va bene, allora è il momento dei saluti. Tra poco Andy e Mike. Noi ci sentiamo domani sempre puntuali alle 2. Quindi ringrazio Barbie, ringrazio Mary, ma soprattutto
2: grazie a te Linus.
0: Ciao!

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
0: Radio, DJ. One nation, one
2: station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 30.

0: Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Have fun with...
6: Hey dude, take your vacation.

0: Damiani Pecchia, Pecchia, Damiani, Damiani Pecchia.
1: Mike, prova a fare Damiani senza Pecchia, Damiani senza Pecchia.
0: È difficilissimo.
1: Prova.
0: Damiani senza Pecchia, Damiani senza Pecchia. No, al contrario dovrei farlo.
1: No, è così, è così.
0: No, non è Damiani senza Pecchia, Pecchia senza Damiani, Damiani senza Pecchia, Pecchia senza Damiani.
1: Difficilissimo. Beh, comunque salutiamo i due toscani. Tocca a noi, Andrea e Michele.
0: Che veniamo dalla Toscana, tra l'altro.
1: Aspettando...

0: Repeat it, Martin Garrix e Sheeran su Radio DJ. Eccoci qua, amici. Dopo Davide Damiani senza il buon Pecchia.
1: Eh sì, perché non possiamo nemmeno fare lo scioglilingua oggi per così partire in bomba. Cioè il famoso Pecchia Damiani.

0: eccoci qua, arrivati freschi freschi, anzi caldi caldi dalla Toscana.
1: Bravo,
0: siamo in via
1: hai usato il termine giusto, caldi caldi. Forza ragazzi, che adesso ci facciamo 2 ore e mezza tutte filate, piene di contenuti, un programma spumeggiante. Vi abbiamo preparato veramente un sabato pomeriggio devastante dal punto di vista dell'offerta radiofonica.
0: Però, che
1: quindi
0: venditore,
1: non ci mollate.
0: No, in studio con noi una splendida fanciulla che ha lavorato con noi tanto tempo. What?
1: Senti la risata riconoscibile di Kendrick, la Marta.
2: È pieno di telecamere in questo studio.
0: Sì, hai visto?
2: Non c'è pace.
0: No, tranquilla, in regia Tito, ciao Tito.
1: Ciao.
0: Come stai Marta?
2: Sto bene, grazie.
0: Sei
2: voi?
0: Ma felicissima di lavorare con noi questo sabato pomeriggio?
2: Certo.
1: È un grande ritorno, Devo dire che tu che sei stata la precursrice anche della nostra rubrica dove si matchava delle persone insieme.
2: Diciamo qual era il nome originale. Kendrick Lamarsi.
1: Diamo a Kendrick ciò che era di Kendrick. È rubrica che poi si è evoluta in Matchy Matchy, che va fortissimo,
2: sì,
1: te lo dico.
2: Le sapienti mani della Ila.
1: Bravissima, le sapienti mani della Ila, che faremo anche oggi.
0: Beh,
1: perché
0: sì,
1: no?
0: Certo. Perché no? Ragazze single all'ascolto, se le avete provate tutte, app di dating, incontri online, incontri offline e insomma non avete ottenuto...
2: Se siete credenti non praticanti,
0: sì,
2: non
0: anche,
2: per scelta vostra.
0: Non avete ottenuto nulla, dovete provare Matchy Matchy.
1: Sì, e se siete partenti magari anche, aggiungo una cosa anch'io perché c'è molta gente già in vacanza, sì. Noi scorrazzando sulle varie autostrade d'Italia, appunto come dicevamo prima, siamo rientrati dalla bellissima Versiglia che ci ha accolto ieri sera per una serata, insomma abbiamo trovato già gente in vacanza e gente che si muove, quindi magari c'è anche qualche ragazza che dice oh, cioè io mi sono appena sfidanzata, avevo programmato tutto fino all'ultimo, già vacanze fatte, biglietti fatti e poi non c'è più...
2: È rimasta appesa.
1: Esatto, è rimasta appesa e allora perché magari non mi porto una new entry che può essere all'inizio un amico, ma poi può diventare anche qualcosa di più.
2: Certo.
0: Come si fa? Basta mandare un messaggio al 347-342-5220 oppure scrivere in DM anche a te, possiamo?
2: Sì, certo.
0: Diamo il tuo indirizzo?
2: Kendrick.lamarta, come il cantante ma con ta alla fine.
0: Ok, perfetto.
2: Bene, chiaro,
0: chiarissimo, no? Facilissimo. Ragazzi, Milano è come l'Africa, cioè sembra di essere nel deserto.
2: È un forno ventilato.
0: Sì, però.
3: Soy el niño. La storia a chi sto buscando.
0: Michele, non nominarlo il niño, perché il niño. Eccolo qua, quando lo nomini arriva lui.
2: Bello però,
0: È la base di... È il Niño!
1: È il Niño ragazzi, il Niño che ci fa tanto preoccupare, non fa preoccupare solo noi ma anche addirittura l'Unione Europea che si è sprecata in, diciamo, protocolli che verranno poi così messi ad ombrello su tutto quella che è soprattutto l'Europa, che sembra che sia appunto la parte del globo che sarà più toccata da questo arrivo importante di temperature e cambiamenti climatici forti.
0: Leggo testualmente: fenomeno climatico naturale caratterizzato da un periodico riscaldamento che va da 0,5 a 3 gradi delle acque superficiali del Pacifico centro meridionale ed orientale.
1: Però caro Andre, cioè quello trattasi del Niño, noi siamo in attesa addirittura del Super Niño.
0: Il Super Niño, pezzettino di base del Super Niño, senti qua che perla della dance.
1: Sì, che poi ti sveglia anche.
4: Ragazzi, prendere il posto in vettura, forza. Sta arrivando il Super Niño, è l'autoscontro di Andy e Mike con Super Niño. Giri più lunghi e veloci, se tenete la destra, grazie. Un saluto alla Marta, che è una macchina 37. Forza Marta, giro lungo e veloce, grazie. Dai che siamo sul finale, forza.
0: È elegante il Niño come canzone.
1: Elegantissima.
0: Secondo me.
1: Io lo utilizzerei al mio matrimonio.
0: Iniziamo aspettando Andy e Mike. Ma è la sigla di Follow Me.

0: Lick Lee era il nome dell'artista, possiamo definirlo così, no Michele?
1: Esattamente, allora un saluto va al 347-342-5220, i primi avventori che stanno arrivando all'interno del programma Andy e Mike del sabato pomeriggio, un programma eterogeneo che dà la possibilità a voi ascoltatori che siete dall'altra parte anche di illustrarci quali sono i vostri programmi. Per esempio, c'è tanta gente in giro per concerti, ci sono 3 concerti importantissimi, ne cito, vabbè, così lo salutiamo anche, siamo stati a San Siro a ascoltare lo zio Eros che ha fatto uno spettacolo stupendo in settimana, stasera sarà al Maradona a Napoli, quindi altro spettacolo stupendo.
0: Che bello, farà un sacco di canzoni di Pino Daniele secondo te Michele?
1: Un accenno a Pino lo farà di sicuro perché ce l'ha nel cuore, no? Quindi per quelli che potranno usufruirne sarà sicuramente una bella situazione. C'è uno spettacolare Vasco ad Olbia, ok? Molta gente bello. Si è mossa addirittura da qua per raggiungere Olbia e ha unito il weekend al mare in un posto stupendo. Stupendo,
0: figata,
1: chiaramente di mare come
0: Olbia,
1: la Sardegna.
0: Più Vasco è una combo magica.
1: E poi c'è la bomba cioè? Perché c'è Cesare Cremonini stasera al Modena Park a Imola, si attendono più quasi 80.000 persone, insomma, per il concerto di Cesare all'autodromo Dino Ferrari.
0: Appuntamenti imperdibili. Sentiamo invece che cosa è successo oggi nella storia, degno di essere ricordato dal nostro storico da bar Guido Damini.
1: Guiduzzo!
0: Eccolo!
2: Eccomi.
0: Ciao,
2: ciao
0: Guido, buon sabato, buon sabato. Oggi una data importante, vero?
2: Oggi è data importantissima, anche data di lutto, perché appunto sabato, 13 giugno, era sabato all'epoca, però 2348 anni fa, nel 323 avanti Cristo, moriva la star delle star, proprio il campione dell'età classica, il mitico Alessandro Magno.
1: Alessandro Magno che tutti noi, almeno nella vita, abbiamo una volta citato.
0: E studiato anche.
2: Sicuro, sicuro, è il mito dei miti. Fra l'altro è morto a 33 anni, no? Come qualcun altro.
1: Esatto.
2: Insomma, ha cambiato la storia, dopo la sua morte ovviamente è tutto cambiato, non, mondo occidentale non è più stato lo stesso, ma soprattutto una persona straordinaria, cioè questo qua a 18 anni ha fatto la sua prima battaglia a Cheronea e praticamente ha vinto grazie proprio al suo coraggio, era uno di quelli che proprio si lanciava in prima linea, un principe macedone molto giovane, e poi a 20 anni ha preso il potere perché suo padre Filippo II era stato assassinato, quindi immaginiamoci, no, a 20 anni iniziamo forse l'università e questo invece aveva già un regno in mano, e lì parte dichiarando guerra alla superpotenza dell'epoca, come letteralmente partire dall'Italia in giro di 20 anni e quando hai 20 anni dichiarare guerra agli Stati Uniti e vincere.
0: Sì, lui pazzesco se ci pensi.
2: All'impero persiano, ma è follia, ma ragazzi è follia, questo qua ha 21 anni, 23 anni, ha conquistato mezzo mondo sempre in prima linea, questo non aveva paura di niente, si sentiva praticamente la reincarnazione di Ercole.
0: Certo,
1: e allora una curiosità potrebbe essere, come morì a 33 anni Alessandro Magno?
2: Esatto, uno così, è morto in battaglia? Ovviamente no, il fatto nudo e crudo è che nel 323 appunto aveva circa 32-33 anni, partecipa a un banchetto, beve come un drago, perché questo qua ovviamente beveva tantissimo, e lì si prende un febbrone, si ammala, la malattia dura parecchi giorni, ha la febbre, indebolimento progressivo, perde la capacità di parlare, poi morte. E capite che è molto misteriosa questa
0: sì.
2: cosa.
0: Ma fu avvelenato forse, viene il dubbio.
2: Forse avvelenato, forse febbre, e certamente quasi sono scritte fiumi di inchiostro, ma già all'epoca non si sapeva. Sicuramente si era, come dire, incastellato, aveva collezionato parecchi nemici nella sua corte, stava sulle scatole a parecchia gente, e la ipotesi più probabile comunque è una febbre tifoide, appunto, questa almeno le ipotesi moderne, quindi febbre alta che dura giorni, eccetera, eccetera. Però ci sono anche delle contro, cioè le fonti antiche non danno un quadro clinico abbastanza preciso per capirlo, oppure potrebbe essere malaria, una zanzara l'ha fatto fuori così, perché d'altronde in Mesopotamia era pieno di zone paludose, e poi c'è l'ipotesi anche dell'avvelenamento, appunto, perché stava sui coglioni praticamente a mezza Macedonia, ricordiamo che lui...
0: Scusa, adesso non è un linguaggio da professore di storia,
1: no,
0: diciamo,
1: no,
0: questo.
1: Però arriva.
2: Però all'epoca l'avrebbero detto senza problemi, ricordiamo questo qua combatteva sempre in prima linea e i suoi uomini dopo 10 anni di campagne interrotte qualcuno voleva anche tornare a casa. D'altronde che lui è stato fermato non dai nemici ma dal suo esercito che ha fatto
0: sciopero,
2: ha detto basta, siamo stanchi di vincere, torniamo a casa. E lui faceva vedere le ferite davanti al petto dicendo vedete ce l'ho tutte davanti, non sono mai scappato, sono sempre in prima linea, no? Ricordo un po' quegli imprenditori che quando finisce l'orario dicono oh ma io qua vado avanti con la baracca.
1: Cioè voi andate a casa ma io sto qua ancora un'oretta e mezza insomma.
2: No, al contrario, io sto qua ancora un'oretta e mezza e anche voi dovreste stare qua insieme a me. E voi cosa rispondete? Sì ma io ho una vita, ho anche
0: certo.
2: una famiglia. E i soldati rispondevano così a lui, no? Ma d'altronde poi ti fa vedere le ferite, dice guarda che io rischio come voi, avanti, avanti, avanti. E insomma, stavo sulle scatole parecchie. E quindi c'è anche l'ipotesi dell'avvelenamento, ma la verità, come al solito, non lo sapremo mai. Non la sapremo mai, e quindi di fatto rimane un mistero.
0: Certo, e poi questa figura quasi leggendaria, diciamolo, quella di Alessandro Magno,
2: però
0: un fan prodigio.
2: È reale, cioè è una fan prodigio, in questo è reale, appunto, tutte queste battaglie vinte da solo sono reali. Poi la morte, non si sa.
0: Ok, ok, e la ricordiamo.
2: Mia, sicuramente una zanzarina, classico così, una
0: punta. Guarda, l'hanno appena scritto i nostri ascoltatori, appunto, febbre malarica da zanzare del Nilo.
1: Grazie, grazie per questa informazione. E grazie anche a Guido Damini, lo potete seguire su One Podcast con Accenni Storici per fare lo splendido. Noi ci risentiamo puntuali domani, stessa ora. Ciao Guido!
0: Ciao Guiduzzo!
1: Grazie, ciao ciao!

0: Muove la colita, lita, lita.
1: Sì. Quella è, ragazzi. Sì.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao ciao!
1: Va bene, ragazzi, per tutti quelli che magari in un sabato pomeriggio caldo come questo sono, sai, in quei posti dove ci sono piscine, parchi, sì, acquatici, e dove c'è anche l'animazione.
0: Come no, l'acqua gym, Mike. Chiaro. Sai che questa canzone, a parte farmi venire in mente la famosa scena della grande bellezza di Sorrentino, no? Chiaro. Mi fa venire in mente Pecchia e Damiani al Plaid, a parte, sì, lei che dice, a casa di Jay.
1: E loro hanno quella formazione lì, vengono dai villaggi turistici e quindi, insomma, sanno far star bene le persone.
0: Daniele scrive al 347-342-5220 un messaggio dedicato all'intervento di Guido Damini di poco fa sulla morte di Alessandro Magno, e dice: Guido, e quando Clito il Nero gli salvò miracolosamente la vita durante la battaglia del Granico, o Granico si dice, sai che sono ignorante,
1: beh, non è un problema, Granico,
0: non esisterebbe l'ellenismo, beh, figura leggendaria che abbiamo ricordato, quella di Alessandro Magno,
1: un
0: Mike.
1: Clito per amico, quindi
0: guarda che questa potrebbe essere una rubrica interessante.
1: Ragazzi, guarda che se non ci fosse stato lui, alla faccia che è Alessandro Magno, l'avremmo perso molto prima.
0: E comunque ti ricordo che la lingua batte dove il clito ride. Questa, certo, è una vecchia battuta.
1: Vabbè,
0: anni 90, non
1: manco
0: mia,
1: i gatti vicolo miracoli.
0: Messaggi per la rubrica dedicata alle ragazze single e anche ai ragazzi single. Meci Meci, senti qua.
2: Buonasera Andy e Mike. Io ho partecipato a Meci Meci Live, al Party Like a DJ, e non sono stato scelto.
0: Sì.
2: Però speravo in un boom delle visualizzazioni del mio profilo Instagram, e così avrei trovato qualcuna. E invece sono qua ancora solo e triste sul mio divano.
1: Certo, però il meccanismo è il contrario.
2: Nessuno mi vuole.
0: No.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, lui.
2: Giorgio da Dubai.
0: Sì, lo sappiamo che sei tu, perché noi abbiamo i nostri freaks, certo, i nostri, certo, amici, ascoltatori che ci hanno seguito per anni alle 6 di mattina, che ormai fanno parte della grande famiglia di Andy e Mike.
1: Esatto, no? Buon pomeriggiazzo, salutiamo, sì, tutti i nostri cari guerrieri della mattina che incontriamo spesso in giro per l'Italia. Grazie.
0: Giorgio ci ascolta un po' stanco dal suo divano di Dubai. E niente, aveva partecipato al Plaid, proprio a parte da Chiedige, alla rubrica dal vivo, e non è stato scelto. Ma non è stato scelto per un motivo: la ragazza, se ricordi bene, Michele, voleva un ragazzo pelato.
1: Calvo.
0: Bravo, pelato, calvo. E tu, Giorgio, avevi il ciuffo sotto il cappellino di Radio DJ, e quindi niente.
1: Sì, a parte che, voglio dire, Meci Meci sarebbe aperto alle ragazze single, quindi 347-342-5220, donne single, messaggiate. Vi aspettiamo.
0: Sì, c'è un po' di timidezza oggi. Io non so se.
1: Oggi sì.
0: Sì, non so se complice questo caldo le belle ragazze single siano già in spiaggia, ad esempio, sai, piscine,
1: ci sta,
0: mare, lago, collina, balcone di casa, oppure no.
1: Balcone, sì, di casa mi piace, questo è un bel argomento, magari dopo lo trattiamo.
0: Gli Industry su DJ.

0: Un grande classico degli anni '80, State of the Nation, e mi viene in mente subito State of the Nation, One Station, anzi One Nation, One Station.
1: Ci sta.
0: One Love. A proposito di One Love, arrivano messaggi non tanto per Meci Meci, ma per un'altra nostra rubrica storica. Senti qua, Michele.
2: Io sono una brutta donna sposata. Posso partecipare per alta infedeltà invece?
1: Come? Ma come, ragazzi? Allora, non mischiamo le cose. Capisco che abbiamo superato i 30 gradi ampiamente qua su Milano e il caldo comincia a dare la testa, però alta infedeltà è una rubrica che abbiamo accantonato,
0: sì,
1: ma perché abbiamo fatto una scelta. E poi questa è una fascia, ragazzi, dove se oggettivamente venite in onda siete come si può dire, siete scoperti alla velocità della luce.
0: Ma poi Mike, cosa facciamo? Induzione all'adulterio, dai.
1: No,
0: no, anche no,
1: l'abbiamo fatto solo per 12 anni.
0: Beh, tranquillo. No,
1: no, non è vero, no,
0: osservavamo in modo neutrale la realtà.
1: Bravo. Alle
0: senza
1: volte
0: giudicare,
1: la realtà, alle volte la realtà supera di gran lunga la fantasia, l'abbiamo dimostrato in 12 anni. Poi, tra l'altro, scusa, adesso è ritornata caldissima la notizia che un italiano su due tradisce regolarmente il proprio partner.
0: Sì, beh,
1: sì,
0: poi
1: l'hanno
0: parliamo.
1: Ribattuta proprio in settimana molte testate importanti.
0: Comunque è già arrivato un messaggio per lei, probabilmente. Senti,
3: Calvo no, brutto sono qui.
0: Ok, quindi brutta lei, brutto lui. Li mettiamo
1: insieme. Ragazzi, potrebbe essere un matchy matchy fatto in maniera un po' diversa dal certo punto di vista. Prima abbiamo toccato un argomento interessante che secondo me dovremmo riprendere, Andre.
0: Quale?
1: Cioè l'omolide.
0: Sì.
1: Cioè quando gente come noi non ha tempo né voglia né neanche magari soldi per andare in giro, e quindi i terrazzi, anche quelli di un metro quadro, diventano fondamentali per abbronzarsi.
0: Guarda, domanda facilissima: quanti staranno a casa quest'estate? 347 342 5220. A tra poco. Andy and Mike. Andy and Mike. Oh.
4: Radio DJ One Nation One Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: irresistibili citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 17.

0: Dracula, Tame Impala su Radio DJ, le 17.04 con Andy e Mike. È tutto pronto quasi per l'inizio ufficiale del programma.
1: Direi di sì.
0: È finita la prima mezz'ora chiamata aspettando Andy e Mike, che è un po' il riscaldamento, solo che oggi, facendo già molto caldo, io non ho usato questo termine.
1: No, siamo andati anche molto piano perché sennò si rischia di sudare. Cosa sì. Vi siete persi? Che oggi è l'anniversario della morte di Alessandro Magno.
0: Questa è la notizia culturalmente alta del programma. L'argomento, quello un po' più basso, diciamo, quello un po' più pop, è gente che non andrà via per le vacanze e magari si gode ad esempio il proprio balcone.
2: Cosa vi dei balconi? Infatti io vi ascolto da un balcone della Sani Locate Triuzzi.
0: Vedi che
1: la famosissima Sani Locate Triuzzi.
0: Betty ad esempio scrive: per fortuna faccio un centro estivo, anche se sarà un'estate lunga e complicata, quindi gente che lavorerà questa estate. Caterina dice: ragazzi, resterò a casa quest'estate, ma vivo a Baunei, mare più bello d'Italia, e non solo. Grazie, paz. Come direbbe qualcuno, sono a Cala Mariolu, Cala Golorizze, Cala Sisine, Caterina.
1: Beh, posti amore, stupendi.
0: Che bello è.
1: Stiamo a parlare. Mi piacerebbe capire se avete veramente degli spazi piccoli, come ve li agghindate per l'estate, perché c'è qualcuno che fa dei setup micidiali. Cioè, ho visto cose pazzesche, cioè si partono dei pallet, ci mettono sopra dei cuscinoni, poi mettono gli erogatori, sai, quelli dell'acqua che vaporizzano l'acqua.
0: Ah, tipo quelli di Gardaland.
1: Sì, c'è gente che veramente in pochi metri quadri riesce a far diventare uno spazio tipo un beach club.
0: Bravo, con anche dei banani.
1: Sì, insomma, anche finti però.
0: Tu dici,
1: perché non devi avere la rottura di palle e dargli da bere, hai capito?
0: No, molti mettono, hai presente anche quelle edere un po' di plastica, che a me personalmente non fanno impazzire.
1: No. Salutiamo tutti quelli che mettono anche la griglia, il barbecue fuori per il piacere di quelli che abitano sopra. Cioè, lo dico sempre nei condomini, perché quando uno ti griglia sotto e tu hai per caso hai la finestra di camera da letto aperta, cioè tu hai praticamente tutto che sa di griglia.
0: Magari hai steso anche le lenzuola.
1: Chiaro, quindi hai l'accappatoio alla griglia, il lenzuolo alla salamina, hai il cuscino alla costina.
0: Tutte cose molto molto carine. Amici, piccolissima pausa e tra poco inizia ufficialmente Andy e Mike su DJ
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Andy e Mike su Radio DJ, siamo qua da mezz'ora ma il programma inizia ufficialmente adesso.
1: Allora abbiamo buttato l'esca e sta arrivando di tutto in merito ai terrazzi, perché lo so che c'è della gente creativa dall'altra parte, quindi tra poco magari entriamo anche nello specifico, no, di questo argomento nato come al solito a caso.
0: Sì, senti qua, è arrivato questo messaggio, Michele.
2: Che buonasera.
1: Buonasera.
2: E buon sabato. Adesso vi mando la foto appena torno a casa. Per la terrazza addobbata a festa per un compleanno di 40 anni, poi mi dite voi.
1: Bravo,
2: ciao a tutti,
1: bravissimo,
0: ciao,
1: bravissimo.
0: Ciao,
1: allora mandate foto, taggate chiocciolina Andrea Michele, che è l'account ufficiale di famiglia. Quindi vi aspettiamo in tanti lì e poi dopo noi riposteremo.
0: Sì, Mike, tu che sei un grande esperto di lavori di casa, di bricolage.
1: Ma non di terrazzi.
0: No, certo, perché tu abitando in campagna, ad esempio, degli spazi molto molto più ampi, no? Ma se dovessi gestire uno spazio più piccolo, cosa consiglieresti, ad esempio, di fare per la anche per un piccolo barbecue, non
1: tutta
0: lo so.
1: Tutta roba col minor, con la minor manutenzione possibile.
0: Sì, facile da gestire.
1: Certo.
0: Tu dici, beh, tu scherzi, ma guarda che a Milano, e non solo a Milano, ma nell'Interland, visto che abbiamo citato, non so, Locate Triulzi, Interland milanese, tantissime persone usano il terrazzo così, cioè se lo fanno davvero il barbecue
1: ma
0: in
1: chiaro.
0: Terrazza.
1: Vabbè, ma ci sta, ragazzi, comunque un terrazzo è pagato. Poi scusa, sai cosa costa un terrazzo a Milano?
0: Beh, ma scherzi.
1: Cioè ogni metro quadro è sudato.
0: Anzi
1: ogni centimetro quadro è sudato.
0: Teniamo un attimo in stand by l'argomento vacanze a casa e balconi agghindati come se fossero delle terrazze di, non so,
1: dei beach club,
0: sì, o un villaggio vacanze, e facciamo due chiacchiere con Paolo Kessisoglu. Paolo, benvenuto.
3: Ciao,
1: buon sabato.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Buon
0: allora,
3: sabato, ciao.
0: Ciao, buon sabato a te, benvenuto su DJ. Ti abbiamo buttato in onda, ma perché tu sei impegnatissimo oggi, perché è in corso la Castelli 24 ore, questa celebre gara ciclistica a staffetta di 24 ore. Ci racconti che cos'è, che cosa state combinando e anche lo scopo benefico a cui è collegata?
3: Sì, dunque, intanto quest'anno per il primo anno si chiama 24 ore Connection e non più Castelli,
0: okay.
3: Perché Castelli continua a sostenere ovviamente la mano, non è più il main sponsor, è solo un fatto tecnico, però la 24 ore di Feltre, chiamiamola così, è un evento ciclistico di 24 ore di folli che girano nel centro storico di Feltre, che viene transennata appositamente. Io con un team di ex campioni, insomma con un dream team, chiamiamolo così, partecipo per il quinto anno consecutivo. Raccogliamo per ogni chilometro percorso in queste 24 ore tanti soldi, e poi il devoluto, insomma, va alla nostra associazione e ai nostri progetti. Quindi per noi è un'occasione sicuramente di divertirci, di pedalare, ma anche di raccolta fondi per l'associazione che si chiama C'è da fare. Inoltre c'è una seconda squadra fatta di sostenitori che sono presenti qua solo perché hanno potuto originare un volano solidale di minimo 1000 euro individuali, quindi tutti questa seconda squadra di 12 persone ha raccolto individualmente 1000 euro e quindi hanno diritto a correre. Quindi abbiamo una squadra più un'altra, quindi siamo super felici.
0: Bravi. Ma senti, a che punto siete di questa gara?
3: Credo siano le 5, quindi abbiamo ancora 4 ore. Siamo partiti alle 21 di ieri sera e finiamo alle 21 di oggi.
1: Beh, direi buono, l'effetto è un po' criceto, però, cioè nel senso siete lì e continua. Ma vi date il cambio, immagino, giusto? Sì.
3: Sì, certo, sono tutti turni da un quarto d'ora, poi di notte magari si allunga un po'. Però sì, sono turni molto molto lunghi, ma ti posso assicurare che anche solo 4 giri sono molto complessi.
1: Sì, ma beh, detto da te, esatto, che sei uno che pedala abitualmente, mi sembra di poter dire che è vero.
3: Sì.
0: Ma Paolo,
3: sì.
0: Senti, la velocità massima che riesci a toccare in questo quarto d'ora quant'è?
3: Guarda, un circuito molto breve, ma in cui c'è tutto. C'è una salitina, ci sono due curve molto tecniche, c'è una parte in pavé, e poi c'è tutta la parte dritta in cui lì si spinge. Guarda, stanotte mi sono messo in scia uno e ho letto 48, quindi insomma,
0: però,
3: questo è
0: complimenti,
3: è massimo,
0: spinge dai. Spinge il che si so,
3: sì,
0: bravo,
3: sì, però
0: bravo.
3: C'ho la lingua sotto i piedi, non ne posso
0: fa caldo?
3: Più. Purtroppo sì, è uscito un sole caldissimo forte, adesso si fa un po' fatica a entrare in pista, però dai
0: ragazzi,
3: siamo in dirittura.
0: Allora, pedalate, grazie. Invitiamo tutti gli ascoltatori di DJ che avessero piacere farlo a fare una donazione a C'è da fare di più.
3: Sì, perché, insomma, andate sul nostro sito cedafare.org, insomma, si può donare in tanti modi. Grazie a tutti.
1: Grazie. Bene. E c'è sempre qualcosa da fare, comunque, giustamente.
3: Sempre, c'è da fare, sempre, lo dico.
1: Ciao Paolo.
0: Paolo, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Ciao, buona pedalata.

0: Che bella questa canzone, Pacific Coast Party, Smash Mouth, fa molto estate.
1: Molto, molto, fa molto summer camp anche se
0: sì,
1: vuoi.
0: Da
1: un certo punto salutiamo tutti i ragazzi, ovviamente Federusso, Nicky, il buon Fraquarna, Aladdin, tutta la crew di summer camp con sì. questa schitarrata finale.
0: Anche perché mai che ti immagini la scena, no? Pacific Coast, quindi la costa del Pacifico, il classico bully della Volkswagen con un surf, una tavola sopra, gli occhiali da sole, tu con una camicia vaiana, che bello sarebbe, no? Vivere quella scena.
1: Sì, sì. Fossimo noi due invece sarebbe il classico bully con sopra una macchina da spiedo, un po' di legna, cioè al posto della tavola da surf, insomma altre cose, generi di prima necessità, della mostarda cremonese, del salame di Cremona.
0: Che col caldo non vanno d'accordo.
1: No, non vanno d'accordo, però vuoi, cioè, vuoi non farti un cotechino, che ne so io, a Venice Beach?
0: Beh, tu scherzi, parli con uno che una volta ha mangiato il cotechino a Ferragosto.
1: Certo.
0: Scusate.
1: Vabbè, ma si può fare.
0: Si può fare. Estate che si vive sui balconi, stanno arrivando anche fotografie.
1: Sì, di gente lì proprio stesa, come delle lucertole. Allora, io l'ho vissuta questa cosa quando io e mia moglie avevamo un appartamento molto piccolo e un piccolo terrazzino. Allora, lì si creano delle temperature disumane, quindi se avete la fortuna di avere un rubinetto sul terrazzo, scatta immediatamente la gomma o la canna, come viene chiamata un po' in maniera diversa su tutto il nostro territorio. Cioè, datti la gomma, cosa vuol dire? Vuol dire darsi l'acqua con la canna, e quindi ti metti lì, oppure se non sei così fortunato, allora è tutta roba di innaffiatoio e rubinetto del cesso, quindi tu vai, riempi l'innaffiatoio e poi innaffi quello che sta prendendo il sole.
0: Sì, e oppure lì... scusa, lo spruzzino.
1: Sì, lo spruzzino. Occhio con lo spruzzino, ragazzi, però prendetelo nuovo, perché c'è gente che riutilizza magari gli spruzzini poco lavati bene, quindi rischiate di dare, che ne so, del detergente o dello sgrassatore, che poi non fa bene, no. Misto al sole.
2: Ciao ragazzi, io abito ad Arese in un piccolo bilocale con un piccolissimo balcone, per cui apro la finestra e col mio ventilatore che sentite qua alle mie spalle, mi godo il sole di
1: certo.
2: Milano. In camera mia.
1: In camera.
2: Però
1: perché
2: vedo che non sono un'unica e questa cosa mi fa molto piacere.
1: Ma va là, c'è pieno.
2: Ciao Paola.
1: Ma poi questa è una tecnica gettonatissima.
0: Ciao Paola.
1: Ciao Paola, una tecnica gettonatissima. Se non hai il balconcino, cioè nelle ore in cui il sole entra perpendicolarmente da una finestra, tu ti fai il setup in casa.
0: Quindi tu immaginati la scena, lei ha la finestra aperta, il sole che entra, lei magari in costume sul letto. Ma secondo te i vicini la spiano?
1: Cioè perché... fa subito B-movie anni 80, a me italiano.
0: Io mi immagino, non so, Alvaro Vitali,
1: certo,
0: che abita di fronte, che la spia con un cannocchiale.
1: Pierino.
0: E quella scena lì, lei tipo Edwige Fenech, no?
1: Aia.
0: Non sarebbe male.
1: Qua.

0: Mace e Salmo con la pesce cattive abitudini su Radio DJ. Qualcuno dice: avete nominato la grande Edwige e ho subito perso una diottria.
1: Beh, immediata la cosa, il rimando è veloce. Allora, tra tutti quelli che stanno scappando dalla calura e dal caldo, saluto anche mia figlia Veronica e Carlotta che ci stanno ascoltando e tutta la gang. Sì. Andate pure in piscina tranquille, tanto c'è papà che è qua a lavorare, a tirare la lima.
0: Adesso scusa, ragazzi, che ti asciugo il sudore, Michele.
1: Sì, vieni qua.
0: Perché mentre il gatto non c'è, i topi ballano.
1: Bravo.
0: Casa Mainardi, potremmo fare al posto di casa Linetti. Storie di un papà che ha una casa in campagna in provincia di Brescia con piscina ed è costretto a stare in via Massena mentre la figlia fa il pool party.
1: Ci sta. Noi abbiamo già dato

0: in giovane età.
1: Giusto, Mike. Adesso
0: cioè, quello che dovevamo fare l'abbiamo già fatto, adesso dobbiamo solo lavorare.
1: Noi lavoriamo per il bene dei nostri figli, sei giusto. D'accordo? Senti, c'è sempre magari qualcuno che gode di qualcosa di qualcun altro ed è bella questa cosa. Senti, ad esempio...
2: Ciao Andy e Mike, anche io abito in un appartamento normale, con due balconi abitabili,
1: sì.
2: Però c'è il Jolly, la mia compagna ha uno stabilimento balneare, quindi... Secondo voi sto a casa sul balcone? Non penso proprio.
0: No. Beh, direi con uno stabilimento balneare, figurati, sarei anch'io al mare tutta la mattina alla sera.
1: Non penso proprio. Erika dice: ah, ma ci sono ancora gli sfigati che guardano le vicine in desabie. Io me ne frego, abito al 12° piano, le altre case sono abbastanza lontane da non prevedere tende. Al massimo i miei vicini vedranno un culino e delle tettine piccole.
0: Beh, però lei, simpatica. Ma sì, poi
1: oh,
0: se ne frega.
1: Se hanno il telescopio, fatti loro. Io giro mezza nuda o anche nuda per casa, perché giustamente uno in casa sua sarà libera di fare quello
0: non
1: che
0: vuole.
1: Non ha
0: dato la geolocalizzazione?
1: No,
0: perché
1: mi
0: sennò magari poteva scrivere qualche vicino immediato che era...
1: Sì, lì guardoni. Lì.
0: Beh,
1: i guardoni, guardoni, basta. Stop all'argomento estate sui balconi, definiamolo così. È arrivato invece un messaggio molto romantico che volevo leggere. Ragazzi, buongiorno, potete fare gli auguri a Elisa e Matteo, vostri grandi ascoltatori che si sposano questo fine settimana? Sarebbe un grandissimo regalo. E poi, se metteste un pezzettino di Skyfall di Adele sarebbe top, visto che faranno il loro ingresso in sala ricevimento con la canzone con cui si sono dati il primo bacio. Grazie Daniele. Eccola qua.
0: Cari Elisa e Matteo, un caro saluto e un abbraccio e una carezza vi giungano dagli zii Andy e Mike.
1: Michele, mi fai il presentatore da matrimonio che così commenta l'ingresso nella sala ricevimento di Elisa e Matteo? Vai.
0: Ecco, allora siamo qua tutti riuniti nella sala ricevimento, siamo in attesa dei nostri protagonisti di oggi, Elisa e Matteo, che in questo momento proprio stanno facendo il loro ingresso. E allora un grande applauso per gli sposi. Viva Elisa e Matteo, viva gli sposi!
3: E in sottofondo la canzone del loro primo bacio, Skyfall.
1: Wow! A proposito d'amore, non so se si tratterà d'amore, ma tra poco arriva Matchy Matchy, la rubrica dedicata alle ragazze single. Pare ci sia la protagonista.
0: Sì.
1: E dice di sì la nostra Kendrick Lamar dall'altra parte del vetro, dalla redazione.
0: Molto bene, quindi uomini, preparatevi perché tra poco ve la presentiamo.
1: State con noi in Andy & Mike.

0: Radio, DJ. One Nation, One
1: Station. Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.

0: cocolto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te

E ami pianificare? C'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Sì, perché no?
1: Perché tra l'altro oggi è la giornata mondiale del gin, lo sapevi?
0: Sì. Guarda, ci sta di brutto e a quest'ora tra l'altro voglio ringraziare anche gli amici di Succulenta che ci hanno mandato delle pizze.
1: Buone!
0: Sì. Che alle 17 insomma sono un po', è un po' ardita come cosa, però è un pre-aperitivo se vuoi.
1: Sì, sì, sì.
0: 17.30 ci sta.
1: Ti dico yes.
0: Gin tonichino e che pizze abbiamo, Marta?
2: Allora, salsicce friarielli credo.
0: Sì.
2: E mi sembra salame piccante.
0: Però... Sì, e abbiamo visto anche una scamorza, o sbaglio, radicchio scamorza.
2: Aia.
1: Con 36 gradi,
2: eh
1: via Massena.
2: No, sta lì.
1: Sta lì un attimo.
0: Ce n'è uno lesso e salsa verde per favore per me.
1: 17.34 su Radio DJ. Come avete capito dagli argomenti, siamo Andrea Michele in Andy & Mike fino alle 19. Con noi un graditissimo ritorno, cioè Kendrick e la Marta.
2: Sì, proprio lei nel fiore dei suoi anni, eccola qua.
1: Grazie alla quale nacque l'anno scorso, anzi 2 anni fa, la rubrica Kendrick Lamarsi, dalla quale nacque Meci Meci.
0: Eccola.

0: Kingsman.
1: Mi piace.
2: La sigla di Match Match, la rubrica che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano. Non so se lo sai, nessuno ha detto: ah, lo voglio fare io. No, nessuno.
0: Mi sembra strano, ma
2: è così.
0: Ma ci credo.
2: Però io so che è il guilty pleasure di molti, sì, che non lo vogliono ammettere.
0: Nessuno
2: ma
0: lo vuole dire, tutti però lo ascoltano.
2: La protagonista di oggi è?
0: La protagonista di oggi è Floriana. Lei arriva da Pomezia, ha 56 anni e ha uno studio di Pilates. Sta cercando un uomo possibilmente brizzolato, meglio senza barba, una persona abbastanza schiva che non cerchi tipo Claudia Schiffer. Lei è una bella donna, ma è una persona normale. E basta, questa è Floriana.
2: Floriana!
3: Ciao!
2: Ciao, benvenuto su DJ,
3: ciao.
2: Come stai? Buon
3: ciao,
2: sabato!
3: Grazie.
2: Benvenuta! Allora, hai uno studio di Pilates, quindi deduciamo che tu sei splendida forma.
4: Ma scusa, mi spieghi la differenza tra Pilates, che io non capisco mai una mazza, e Girotonic? Cioè, che poi non è gin tonic, no, è Girotonic.
3: Allora, se me lo chiedi mo parlo per un'ora. Comunque, il Pilates, diciamo che quello che nasce da principio è mat work, quindi sul tappetino. Adesso va tanto di moda il reformer, quindi con i macchinari che mimano quello che faceva Pilates nel dopoguerra per la riabilitazione, eccetera. Il Girotonic è un macchinario che fa altri tipi di movimenti, un altro tipo di allenamento.
2: Ok, sì, però sono due cose diverse, quindi.
3: Sì,
2: allora
3: sì,
2: avevo capito bene, perfetto, grazie. Floriana, veniamo a te. Ci dai una tua descrizione sia estetica sia del carattere?
3: Carattere?
2: Sì.
3: Allora diciamo che io purtroppo sono una persona molto sincera e trasparente.
2: Mm. Ok.
3: Sono un pochino permalosa.
2: Mm.
3: C'ho la S come Giovanotti, che penso che si senta anche dalla radio.
2: No, perché? Io non l'avevo notata, giuro.
3: Sono una persona normale, diciamo che adesso mi sembra una cosa abbastanza strana.
2: Ok, detta così non sembrerebbe un carattere facilissimo, perché
3: no,
2: sai, essere permalosi significa che se tu fai un'osservazione magari tu te la prendi.
4: Te la prendi, magari ingiustamente.
2: Ma invece dal punto di vista estetico come sei?
3: Dal punto di vista estetico sono diversamente alta, perché sono alta 1,58 m, sono castana, occhi castani. E diciamo che sono
2: super allenata
3: in forma per sono allenata per l'età che ho, sì.
2: Ok, hai detto a Marta che cerchi un uomo brizzolato, meglio senza barba, una persona normale che non cerchi la bellona, la femme fatale, insomma. Ma esatto, in più come lo vorresti questo uomo? Di che fascia di età, con quali passioni?
3: Fascia di età più o meno la mia. Non giovane,
2: sì,
3: assolutamente no.
2: Quindi over
3: non
2: 50, dai 50 ai 60,
3: sì,
2: diciamo, ok?
3: Esatto, giovanile, attivo, persona attiva.
2: Sì, un po' anche sportivo, immagino, giusto?
3: Sportivo, sì.
2: E soprattutto che gli vada bene tutto e non faccia mai osservazioni.
4: Esatto. Allora, forza ragazzi, 347-342-5220.
2: Dicevi?
3: Tanto io divento permalosa sopra

0: tutto solo e quasi esclusivamente sul lavoro.
1: Ok, vabbè, quindi nella vita privata non lo sei.
0: No.
1: Ma scusa un attimo, non ti abbiamo chiesto da quanto tempo sei single.
0: Diciamo che proprio che sono andata via da casa è un anno e mezzo, però insomma era già
1: risposata,
0: pregressa la cosa. No.
1: Ok, convivevi senza figli o con figli?
0: Due figlie.
1: Grandi?
0: Una di 23 e una di 15.
1: Vabbè. Ok. E dove lo cerchiamo questo uomo brizzolato, meglio senza barba, attivo, simpatico?
0: Magari non della mia stessa città, perché magari lo conosco da quando eravamo piccoli.
1: Ok, quindi no Pomezia.
2: No Pomezia, però se nei dintorni o anche magari qualcuno che vuole instaurare una relazione con te, relazione in senso lato, non sto parlando di relazione sentimentale,
0: sì.
2: Anche un po' più lontano, che magari ti dà la possibilità di farsi un giro, di andarlo a trovare e viceversa.
1: Ok?
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, va bene.
1: Dai, come dite voi, 347-342-5220. Senti che canzone in sottofondo, Love of the Common People.
2: Wow.
1: Anno 1983.

0: Paul Young su Radio DJ, l'amore delle persone comuni, Love of the Common People, anno 1983, sembra perfetta per Meci Meci, perché in Meci Meci si parla con persone comuni, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici single che si conoscono attraverso di noi. Al telefono da Pomezia, Floriana, la protagonista di oggi.
1: Flo, possiamo chiamarti Flo?
2: Sì.
1: Ciao Flo.
0: Flo, ben ritrovata. Il nostro centralone sta lavorando alacremente per te. Salutiamo e ringraziamo tutti i pretendenti che
1: certo
0: vogliono partecipare. Ricordiamo come funziona Meci Meci. Praticamente Floriana farà due chiacchiere per 60 secondi con un ascoltatore di Andy & Mike che non ha mai sentito prima. Loro si parlano per la prima volta in diretta su DJ e poi alla fine di questi 60 secondi noi le chiediamo se dare o no il suo numero personale a

0: lui che si è candidato.
1: Allora, Floriana, diversamente alta, come si è definita lei, 1,58, castana, occhi castani, diversamente, no, invece molto atletica perché insegna Pilates, insomma, per l'età che ha, sta cercando una persona tra i 50 e i 60 anni simpatica che abbia voglia di condividere con lei anche delle attività sportive, ma non solo.
0: Sì,
1: cioè, l'importante è che sia uno simpatico.
0: Flo, avevamo già individuato un candidato, adesso è entrata in studio dalla redazione la nostra Marta.
2: Adesso c'è un secondo la segreteria telefonica, ma mi riprovo a chiamare Gabriele da Gattinara, che spero sia all'ascolto e si metta in un punto dove gli prende il telefono.
0: Eh beh, vediamo. Gattinara però non è proprio a due passi da Venezia, giusto?
2: Però lui si muove, eh?
0: Ah, lui si sposta.
1: Certo.
0: Floriana,
1: a me piace di più sta cosa qua, secondo me. Cioè più bello che siano anche a distanza, perché così ognuno si prende i suoi spazi e poi ci si muove, si conoscono territori, posti nuovi, magari inesplorati. C'è tutto dietro, secondo me, una dietrologia interessante su questa cosa.
0: Conosciamo un po' meglio Floriana, Michele. Floriana, che cosa ti piace fare a parte il tuo lavoro?
3: Io purtroppo lavoro, studio, lavoro, vado a correre.
0: Cosa
3: sono
0: studi?
3: Un po' noiosa.
0: No, aspetta. Però venditi un po' meglio, perché hai detto che sei permalosa, quindi non ti si può dire niente. Poi hai detto che sei noiosa. Adesso, onestamente, mettiti nei panni di uno che sta ascoltando e dice, sì. Oh, figlia mia.
1: Diciamo che non fa marketing per le aziende.
0: No, ma appunto, ma poi fatti una domanda, perché sei da sola. Adesso io faccio un po' l'avvocato del diavolo, da uomo medio, lo dico. Senti, cosa studi?
3: Ho finito da poco, sono diventata biologa nutrizionista per completare il quadro, sì.
0: Interessante.
3: Però leggo sempre cose che riguardano la mia materia.
0: Ok, e uscire, sì, ad esempio, divertirti?
3: Uscire, esco, però che ne so, vado al cinema, mi piace fare le passeggiate.
0: Ma tu ridi ogni tanto, perché ho paura che tu non rida mai.
1: Ma che segno sei?
3: Io rido. Io? No, non si dice il segno, che facciamo i segni, no, sono dei gemelli.
0: Ah, beh, gemelli.
3: Gemelli ascendente gemelli.
0: Dovremmo avere collegato il nostro amico che ha scelto la Marta, le chiedo di entrare a presentarcelo. Marta, vieni. Chi abbiamo trovato?
2: Abbiamo Gabriele da Gattinara, quello di prima, 38 anni, in bianchino. Dice di averle tutte, forse è un po' sotto l'età, ma ha tutte le caratteristiche che cerca Floriana.
0: Conosciamolo, Gabri!
4: Pronto?
0: Ciao,
1: buongiorno!
0: Benvenuto!
4: Ciao,
0: in bianchino. Brizzolato. Sì. Brizzolato perché si pennella di bianco, lui,
1: certo.
0: È giovane.
4: Beh, sì,
1: perché a forza di dar su il bianco sul sifone, poi alla fine diventi brizzolato, giusto?
0: Allora, Gabri, noi ci facciamo un attimo da parte. Ti presentiamo, dai. Floriana, parlate voi due. Inizia tu, Gabriele. Vai!
4: Va bene. Ciao, Floriana!
3: Ciao!
4: Ciao, come stai?
3: Ma tutto bene.
4: Ho sentito
3: tutto
4: la
3: bene.
4: Radio e ho detto io le caratteristiche potrei averle.
3: Ma non ho capito quanti anni hai?
4: 38, sono un po' sotto la media di quello che hai detto.
3: È un po' troppo.
4: Un po' troppo?
3: Un po' troppo.
4: Vabbè, io ci ho provato, caratteristiche c'erano.
3: Mannaggia, troppo a distanza d'età. Vabbè, ma di dove sei tu?
4: È in Piemonte, a Vercelli, vicino a Vercelli. Un po' lontano.
3: No, ma non è la distanza chilometrica, è più parecchio distanza di età.
4: Troppo.
3: Mannaggia, mi dispiace.
4: Però provare, non si sa mai.
3: Su questo c'hai ragione, però forse è un po' troppo la distanza d'età.
4: Va bene. Oh, la regia il mio numero ce l'ha, se te lo passano volentieri. Io la possibilità te l'ho data.
3: Va bene. Grazie Gabriele, sì, grazie.
1: Stop, ragazzi, bellissimo.
4: Allora. Io ho provato, ragazzi.
0: No, aspetta, ma tu hai giocato la partita.
4: Ho provato la possibilità.
0: Beh, ma Gabri, allora, l'età non è una tua scelta, no? Quella
4: per me non conta l'età, però
0: Aspetta, tu hai detto la regia, cioè noi abbiamo il tuo numero, se lei lo volesse noi glielo daremmo.
4: Però
0: tu sai che il format è un po' diverso, cioè è lei che deve dare il suo numero a te, quindi io non so se a questo punto Floriana
4: se dovesse capitare il contrario me lo fate avere.
1: Allora, lui molto simpatico,
4: molto simpatico,
1: ha messo sul piatto tutto quello che doveva mettere sul piatto in 60 secondi.
0: Ma posso dire una cosa?

0: Flo.
1: Sì.
0: Floriana, noi sì. La domanda adesso te la facciamo, però mi è sembrato di capire che tu sei iniziata, abbia iniziato, scusa, la telefonata in modo un po' tranchant, no? Cioè dicendo no, guarda, la distanza di età è troppa.
2: Però sul finale.
0: Però poi dopo hai detto. Perché guarda che forse non ti farebbe male una frequentazione, no, con un ragazzo entusiasta più giovane.
2: Vabbè, che ne sai, scusa.
1: Io lo metto già in corso.
0: Gabriele, allora è il momento del domandone. Floriana, possiamo dare il tuo numero di telefono a Gabriele?
3: No.
2: Ci ho sperato fino alla fine.
3: No. Ma solo per via.
1: Io ho provato, ragazzi.
3: Grazie, Gabriele.
1: Figurati.
0: Beh, in effetti
1: ciao, ragazzi.
0: Grazie Gabriele, grazie.
2: Ciao Gabri, ciao.
0: Floriana, stai qua, Floriana. Grazie,
3: sì?
0: Grazie lo stesso. Vuoi ricandidarti, grazie, per una nuova puntata, magari prossimamente?
3: Sì.
0: Ok, però ci proviamo.
3: Grazie.
0: Dai, noi ci proviamo, te diamo il tuo numero.
2: Però guarda che comunque c'è questo interesse anche dei ragazzi giovani nei confronti delle donne un po' più mature, eh? È una cosa contestuale.
3: È quello che mi preoccupa, perché voi non vi dimenticate che io lavoro in palestra e ce ne stanno tanti di 38.
2: Allora. Che già si propongono, dici.
0: Hai capito?
3: Ce li ha già. E quindi, anche di giovani di 38.
2: E quindi li devi arginare, tu dici.
3: Li devo arginare largamente.
0: Vabbè, pensiamoci un attimo, prendiamoci un momento di riflessione. Intanto grazie e buon sabato.
3: Grazie.

0: Volevo capire, Madame e Marrakesh, Madame che è stata sul palco di 1212 Celebration esattamente una settimana fa, mi manca il plaid, Mike, mi mancano i nostri ascoltatori dal vivo, mi manca la folla, mi manca la festa.
1: Ma è stato bellissimo, molto. Come al solito, riabbracciarvi almeno una volta all'anno è fantastico.
0: Match Match tornerà puntuale sabato prossimo tra le 17.30 e le 18, quindi chiudiamo il capitolo. Sono arrivati tantissimi commenti su di lei e su di lui. Beh, ragazzi, non è facile nel tempo di una canzone.
1: No. Allora, lei non ha riscosso grande successo nel pubblico, devo dire. Forse per il modo che aveva un po' di rispondere, di come si è presentata, insomma.
0: Comunque, è arrivato anche un messaggio sull'animo dell'imbianchino, no? Sai che lui, Gabriele, è imbianchino. Qualcuno dice, l'animo dell'imbianchino. Signora, se le va bene il preventivo facciamo il lavoro, altrimenti se lo faccia fare da un altro. Firmato Dario, il palchettista di Savigliano. Cioè del tipo che se non va bene il preventivo, vabbè, c'è un altro, lo fai con lui.
1: Chiaro.
0: È così, la sensazione era un po' quella.
1: Allora, va un saluto però a tutti gli artigiani, tutti quelli che ci stanno dando dentro anche di sabato, perché ci sono quelli che non si fermano, e quindi un abbraccio a tutti quelli che hanno la radio, perché c'è ancora qualcuno che si porta la radio, proprio quella fisica,
0: l'apparecchio
1: radio in cantiere, ci ascolta intanto che dà il colore, dà la malta o fa cose di questo tipo.
0: Che meraviglia. Pausa, amici, tra poco le news e poi torna Andy e Mike su DJ. Andy e Mike.
2: DJ One Nation One Station.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxdown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano 20 secondi alle 18. DJ! Ben trovate l'appuntamento con l'informazione. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Un aereo da turismo a due posti è precipitato questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi di un centro sportivo nel Comasco. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Ora in Medio Oriente, in via di definizione l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, si recherà domani in Pakistan con una delegazione per colloqui tecnici, riferisce all'Arabia, citando fonti arabe. In ogni caso, dall'Iran fanno sapere che il memorandum non sarà firmato domani, ma nei prossimi giorni. Secondo altre fonti, un incontro diretto tra due personalità di alto livello, statunitense e iraniana, dovrebbe tenersi la prossima settimana in Svizzera. In attesa di sviluppi, Donald Trump si prepara a prendere parte martedì in Francia e Vienna a una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana. La cronaca: il corpo di un altro alpinista deceduto è stato recuperato nel pomeriggio nella zona del ghiacciaio del Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nordoccidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 nella zona della Valle d'Aosta. Si è costituito, presentandosi in caserma dai carabinieri, il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio di 26 anni, risultato positivo al test sull'assunzione di alcol. L'uomo è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. La macchina è di proprietà del padre. Formula 1: George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Barcellona. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto Lewis Hamilton, mentre l'altra Ferrari di Charles Leclerc è uscita di pista e partirà dalla decima posizione. Seconda fila per l'altra Mercedes del leader del mondiale, Kimi Antonelli, terzo, e per la McLaren di Lando Norris, quarto. Quinto tempo per Max Verstappen.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, altre notizie tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte

0: Magnetic, ci piace questa canzone. 18 e 6 minuti su Radio DJ, sabato 13 giugno. Andy e Mike con voi fino alle 19. Siamo qua, dunque Mike, non so se tu stai vivendo qualcosa di emozionante in questo periodo in riferimento a degli esami dei tuoi figli, esami scolastici, esami universitari ad esempio.
1: Beh sì, in corso, però non sono gli esami di cui stiamo parlando.
0: Certo, non l'esame di maturità.
1: Bravo.
0: Ad esempio, salutiamo tutti i genitori.
1: Ci siamo già passati.
0: Noi sì, io ad esempio ho la mia terza che ha l'esame di maturità, però quando arrivi al terzo figlio che fa la maturità non è più come...
1: Perché il terzo figlio, come al solito, è quello che viene abbandonato. Viene abbandonato al supermercato, viene abbandonato al distributore, cioè è così.
0: È
1: perché?
0: Vero.
1: Perché si perdono tutti i freni inibitori legati a quelle che sono le preoccupazioni genitoriali. Però, cioè, lo si vede già sul secondo, poi il terzo proprio non esiste più.
0: Ah, hai la maturità? Ma è già ora.
1: Voi vi ricordate, ragazzi, col primo, oddio, adesso guarda, figurati, togli gli tappi, sai che se manda giù un tappo, una roba. Il terzo, allora già il secondo, ma il terzo è lì che ciuccia tappi da quando ha un mese e mezzo.
0: Viveva di tappi, mia figlia, ad esempio, la terza.
1: Vedi?
0: Notte prima degli esami, genitori che hanno figli con esami, oppure noi adulti che ci ricordiamo del nostro esame di maturità, che è un momento effettivamente che spesso viene sognato anche a distanza di anni.
1: A me succede di non averlo fatto, cioè io sogno praticamente, a me succede questa cosa qua, cioè io sogno la laurea, cioè quando mi danno la laurea e io sono tutto felice e poi arriva uno e mi dice: no, guarda signora, abbiamo fatto un controllo e lei non ha dato l'esame di maturità.
0: Ansia.
1: Ma come non ho dato l'esame di maturità? Ho fatto 5 anni di università e quindi la sua laurea non vale. Non è valida.
0: Sai che io sognavo anch'io una scena simile, però non di non aver fatto l'esame di maturità, ma che mi mancasse un esame.
1: Cioè una volta laureato e ti contestasse che invece dei 30 erano 29.
0: Bravissimo. In studio con noi la nostra Kendrick Lamar,
1: psicologa.
0: Marta, anche tu ti sogni spesso cose simili?
2: Mai sognato di rifare, di non aver fatto, di aver bucato,
1: ma perché siete
2: laurea.
1: Una generazione diversa, perché alla fine non avete le pressioni che avevamo noi avevamo
2: la pressione, sì, anche quella di far bene magari, però non, una volta arrivati agli esami li volevo fare, cercavo di farli bene, poi lì dipende anche da tutto quello che hai fatto prima, sia la maturità che la laurea. Però mai più sognato, io volevo solo, basta, ho finito, vado.
0: Certo, beata a te. Senti, hai visto il video di Blanco che ha postato anche l'Instagram di DJ?
2: Sì, col canarino, il pappagallino.
0: Col pappagallino, praticamente Riccardo Fabriconi, in arte Blanco, classe 2003, non aveva dato l'esame di maturità e quindi lo sta preparando adesso. Ha fatto questo video in cui si vede lui da solo in camera da letto, facendosi aiutare in modo ironico dal suo inseparabile pappagallino giallo sulla spalla.
1: E non è lo stesso di Del Piero della Chiabotto?
0: No, un po' diverso.
2: È passato un po' di tempo, no?
0: Sì. Ricorda vagamente, adesso ti tiro fuori una roba veramente antica. Ti ricordi Baretta, Mike?
1: Sì, che aveva il pappagallo. Vabbè, adesso questo ce la ricordiamo solo noi della nostra generazione. Baretta era questo poliziotto che girava col pappagallo sulle spalle.
0: Sì, quello di Blanco però è più piccolo.
1: No, Marta, tu non eri ancora nata.
2: Non conosco.
0: Robe da gente di 50 anni. Beh, comunque stava ripassando le ultime nozioni di diritto e si è visto un Blanco a petto nudo, molto sexy. È piaciuta questa cosa. Ma è piaciuta molto anche un'altra cosa, cioè il discorso fatto dal sindaco di Matera ai ragazzi della maturità.
2: Un po' strong,
0: è stato forse frainteso.
1: Quindi è Matera tu matura.
0: Oh yeah! Bella. Matera matura! Stiamo parlando del signor Antonio Nicoletti, che voleva arrivare dritto al punto. Praticamente lui ha voluto fare un invito al rispetto per se stessi e per gli altri, all'impegno per rendere più belle le nostre vite e anche la città, no? Lui dice: se noi puntiamo alla bellezza, viviamo la vita con intensità, noi rendiamo più bella anche la nostra città. Questo era il senso discorso che lui ha fatto.
2: E che cosa è andato storto?
0: È andato storto qualcosina, perché lui nel fare questo discorso era probabilmente emotivamente coinvolto, quindi a temperatura alta, diciamo, e si è lasciato un po' andare con delle parole non proprio educatissime.
1: Cioè, non da sindaco, tu dici?
0: No, sentiamo.
3: Ok. Ehi, vi dico due cose, ragazzi, ascoltatemi. Ok,
2: è arrabbiato?
1: Beh, c'è casino.
3: Te lo devo dire.
4: È un crescendo.
3: Ok, è chiaro il messaggio. Vi dico due cose.
0: Zitti.
2: Non se lo fila
3: abbiate
2: nessuno.
3: Sempre rispetto di voi stessi e degli altri.
4: fin qua.
3: E impegnatevi nelle vostre cazzo di vite. Impegnatevi.
1: No, ma io lo capisco.
3: Vabbè, vabbè. Le più belle, perché attraverso la bellezza vostra è più bella la nostra cazzo di città. E il resto non se ne frega. Provincia.
1: Posso dire? Io lo capisco.
3: E faccio la sera sempre.
0: Olè.
1: Capito mai? No, dico, lui sai cosa ha fatto? Te lo dico, ha usato secondo me della terminologia un po' più carica, un po' più gergale per entrare in empatia. Questo è un trucco comunicativo con la folla, perché cioè probabilmente parlando forbito non se lo sarebbe cagato nessuno. Infatti
2: sono partite altre parolacce sotto dai presenti.
1: Certo, perché figurati come carichi la folla. Sto cazzo di città, l'altro cazzo di vita, prendete in mano l'altro cazzo di vita. Cioè, hai capito? È molto.
2: È un meme.
1: È molto empatico. È molto empatico.
0: Beh, gli vogliamo bene comunque.
2: Sì, no, ma un abbraccio fortissimo al sindaco.
1: Scusa, c'è stata risposta dei raghi?
0: Sì. I raghi
1: di Matera hanno risposto.
0: Hanno suonato la trombetta alla fine. Lo salutiamo, Antonio Nicoletti, sindaco di Matera.
1: Vai, Andò.

0: La Belinda, Carlisle su Radio DJ. E Manuela scrive: oh, senti la Belinda, ragazzi, vado a vederla a Londra fra 2 settimane, che mi apre il concerto dei Take That.
1: Ma
0: non
1: che
0: vedo
1: spettacolo,
0: l'ora.
1: Ma baci, che spettacolo.
0: Emanuela commessa annoiata in un caldo sabato pomeriggio.
1: Certo, beh, un saluto allora vanno a tutti quelli che stanno lavorando. L'ho fatto prima per quanto riguarda la parte degli artigiani, ma sicuramente c'è tanta gente che sta lavorando nei centri commerciali, nei negozi, insomma tutti gli esercenti che sono aperti per rendere più più semplice la giornata di quelli che magari invece non lavorando sono in giro per far compere o cose di questo tipo.
0: Non abbiamo ancora giocato al premio fedeltà, potremmo usare questa logica. Siete annoiate? Siete annoiati? Giocate al premio fedeltà, in palio la DJ Box con i gadget, sì, di Radio DJ.
1: Cioè quello che arriva, manda un messaggio della cosa più noiosa che dovete fare entro stasera, vince il premio fedeltà. 347 342 5220. Però deve essere noiosa, ma noiosa vera, eh.
0: Sì, sì, ragazzi, veramente di quelle proprio che ti fa cadere, sì, un po' i cosiddetti
1: los cojones, come si dice in Spagna.
0: C'è una battuta su Blanco, la battuta è questa: la bidella per la maturità di Blanco ha ordinato di togliere tutti i fiori nei cortili della scuola in caso dovesse andare male, perché ricordiamo, certo, la scena famosa di Blanco che prese a calci
1: a Sanremo.
0: Vuoi fare un po' di polemica, Michele?
1: No, ma che polemica, rispondo ad Anna, gli dico grazie per averci dato dei simpatici, rimaniamo tali, ma non ti preoccupare, non abbiamo nessun tipo di schiavizzazione editoriale.
0: Sì, spieghiamo,
1: noi qua facciamo quello che vogliamo.
0: No, Anna ha scritto questo messaggio: avete fatto sentire la frase del sindaco di Matera solo perché è di centrodestra, fosse stato uno di sinistra DJ non avrebbe aperto bocca sicuramente, siete talmente scontati. Mi spiace per Andrea e Michele che sono simpatici, ma quanto pare la linea editoriale è questa. Ma
1: Anna, vai oltre, vai oltre.
0: No, Anna, ti stai sbagliando, guarda, credici, ti stai sbagliando.
1: Te lo diciamo con tutto il cuore, proprio in mano.
0: Ma va, non c'è nessuna linea editoriale. A noi ha fatto molto ridere il sindaco, perché il sindaco a me piaceva, perché come diceva Michele, voleva proprio ottenere, come dire,
1: il riscontro da parte del, cioè utilizzando secondo me dei termini che sono di uso comune tra i ragazzi.
0: Cioè, ha fatto l'errore di essere giovanilistico.
1: Bravo,
0: no?
1: In quel senso lì. Cioè, ha fatto un po' di caption. Sì. Definiamola così, no?
0: Noi faceva sorridere, ma indipendente. Non sapevamo neanche di che parte fosse dal punto di vista politico.
1: Ah, ma che ci frega.
0: Ma poi scusa, ci sta sopravvalutando anche Anna.
1: Sì.
0: Ma veramente siamo molto più basic.
1: Ma va là.
0: Tranquilli, tranquilli. Allora, ho dato un pugno al microfono.
1: Va bene.

0: Ippiaio! J-Ax, su Radio DJ J-Ax, che abbiamo incrociato a Party Like a DJ sabato scorso. Mike, tantissima gente annoiata al 347-342-5220.
1: Ma io, guarda, speravo che arrivassero 4-5 messaggi, cioè è esploso il centralone.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Ma no, ma ragazzi, non potete avere un sabato così annoiato, forza!
0: Senti qua, Paola d'Alba, ciao, sono nella mia gastronomia, non c'è proprio nessuno, mi annoio tantissimo, basta per vincere il premio fedeltà? Guarda, al momento non abbastanza.
1: Ragazzi, andate a trovare lei, come si chiama lei?
0: Paola.
1: Paola, andate a trovare Paola, però non abbiamo il nome della gastronomia ad Alba, perché così gli ravviviamo un po' la vita. Andate a comprare qualcosa di già pronto per stasera, per esempio, no?
0: Poi Christian, tornare a casa dopo un breve weekend di vacanze e pulire tutta la pipì che il gatto ci avrà disseminato per casa. In nostra assenza vale come cosa terribilmente noiosa, è solo terribile. È terribile.
1: Vabbè, però anche voi, ragazzi, cioè non è che potete lasciare chiuso il gatto in casa. No?
0: Allora, ragazzi, devo andare a lavare la macchina di mia moglie colpita da 3000 uccelli, sia di destra sia di sinistra, ma lei al mare, dov'è la giustizia?
1: Dov'è?
0: Lei quella là è al mare e c'ha la macchina cacata.
1: La macchina molto cacata, perché poi quando passano questi stormi di cormorani, ragazzi, sono devastanti, sì, cioè veramente sì, come un bombardamento.
0: Poi attenzione, Rocco da Forlì, ore 20, saggio di pattinaggio della figlia di una ex collega di mia moglie, ho vinto qualche cosa, poteva vincere. Lui,
1: scusa,
0: lui.
1: Ma non è neanche la sua.
0: No,
1: figlia di una ex collega di mia moglie.
2: No, dobbiamo andare. È una mia ex collega, ci tengo tantissimo, poi sua figlia fa il saggio di pattinaggio, dobbiamo andare.
1: Beh, lui è candidato.
0: Lui,
1: secondo
0: poteva.
1: Me lui è candidato.
0: Sì, però non ha vinto lui il premio fedeltà.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: DJ Box che diamo a Viola da Roma.
1: Viola!
0: Viola!
4: Ma buon pomeriggiazzo!
1: Ciao! No, è la nostra Viola!
0: Sì, allora, qui c'è la corsia preferenziale, diciamolo, perché...
1: Ma non l'avevamo, te lo giuro, è tutto improvvisato, sì. Però questa è la Viola, la nostra Viola della mattina.
0: Sì, sì, sì. Come stai?
4: Esatto, sono io.
0: Tutto bene?
4: Bene, ragazzi.
1: Allora parliamo di robe serie, visto che siamo qua solo noi tre, perché non è che c'è altra gente che ci sta ascoltando. Viola, come procede la tua vita da quando abbiamo abbandonato la fascia della mattina? Cos'è successo? Dici i tuoi cambiamenti.
4: Ma in realtà non è cambiato niente, a parte un master in più, un altro in corso.
1: Sì.
4: E mi sono rimessa in gioco. Dopo sei anni ho deciso di prendermi la patente A.
0: La patente A, quindi quella della moto?
4: Esatto.
0: A quanti anni, se si può dire?
4: 46,
0: scusa, certo. Se uno non fa la moto a 46 anni,
1: che
0: quando
1: scherzi?
0: La fa? Bella sta cosa, e quindi ti stai annoiando con, non so, i quiz? No, perché hai già la patente B,
4: presuppongo. No, c'ho la patente B da quasi 30 anni,
0: quindi,
4: da quando avevo 18 anni.
0: No, quiz,
4: guide.
0: Le guide della moto.
1: Vabbè, però ci stanno, sono anche divertenti da un certo punto di vista, no?
4: Sì, sono divertenti, però a me piace imparare tutto subito, quindi vorrei mettermi già in strada, andare, fare, dire... No, non è possibile.
0: No,
4: a quanto
0: quindi...
4: pare bisogna imparare le norme di sicurezza.
0: Ma poi, voglio dire, guidare una moto, se non l'hai mai guidata, necessita di un po' di pratica, almeno all'inizio. Poi ti
1: quello
0: fanno
1: scuro.
0: Fare... È presente l'esame quello con i birilli?
4: Esatto.
0: Hai già
4: esatto,
0: provato a farlo?
4: No, non ancora, il foglio rosa da poco, però sì, dai, contiamo di farlo il prima possibile.
0: Ok, allora vabbè, tu sei una nostra fedelissima della mattina, quindi io sono felice di darti la DJ Box, ma devo dire che Rocco con il saggio di pattinaggio della figlia dell'ex collega se lo sarebbe meritato
1: sì,
0: di più.
1: Molto.
0: Secondo me sì. Viola, allora in bocca al lupo per la patente della moto, buona serata, un abbraccio.
4: Viva il lupo.
0: Ciao.
4: Lupo, un abbraccio a voi ragazzi.
1: Ciao Viola.
0: Ciao.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Attenzione, prego. prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare.

0: su repubblica.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPS.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Runway, Lady Gaga e Deci su Radio DJ 18:33 di questo sabato 13 giugno con Andy e Mike fino alle 19. Tante persone che ci stanno raccontando cose noiose che stanno facendo al 347-342-5220 e anche serate non proprio vavavuma come dicevamo noi negli anni 80, Mike.
1: Esattamente.
0: Sì, e saluto in particolare Irene da Venezia che scrive questo: ciao ragazzi, devo tenere la bottiglia d'acqua calda sulle costole destre per far passare un allucinante dolore intercostale. Con l'estate che è iniziata sento proprio tutta la giornata sprecata, eppure quella di ieri. Speriamo che la tenacia di stare ferma con la bottiglia d'acqua calda sulle costole, oltre alla noia, porti anche la guarigione.
1: Sì, in bocca al lupo. Ma poi farà bene, no? Difatti, cos'è? Mi sembra un po' un rimedio.
0: Dottor Mainardi, lei cosa mi dice?
1: Ma prima di tutto bisogna vedere se è un dolore intercostale, perché di solito il dolore intercostale ha una fitta che non è, cioè, non è continua, cioè è alternata.
0: Ci sono dei picchi.
1: No, magari ha uno strappo muscolare, cioè qualcosa di un po' più tosto.
0: Eh beh, si vede che le hanno consigliato il caldo. Io francamente non lo so. Mike, teniamo un attimo in stand by l'argomento serate noiose e parliamo di questo nuovo corso alla Juventus
1: con
0: l'arrivo di Giovanni Carnevale.

0: Ali, che ha preso il posto di Comolli, e ne parliamo con uno dei giornalisti.
1: Sì, dai, dai, siamo tra tre gobbi,
0: E beh, Gianni Balzerini con noi. Gianni, vieni. Ciao,
1: buon sabato, buon pomeriggio anche a te. Senti Gianni, allora, la notizia è arrivata come al solito in maniera molto inaspettata, cioè magari tu avevi qualche indiscrezione, però insomma io la mattina leggevo di Comolli e del mercato della Juventus, e al pomeriggio mi trovo un ciao grazie arrivederci di Comolli. E io che chiaramente non tengo neanche l'acqua che bevo, quindi lo dico, ho scritto Gesù esiste sotto la notizia postata.
0: Ma non dirlo in onda.
1: Ma non me ne frega una mazza, cioè lo dico assolutamente, perché cioè ritengo che questa operazione sia giustissima sotto tutti i punti di vista, perché quando c'è qualcosa che si incricca e che non funziona deve essere per forza di cose cambiato.
0: Come le costole si era incriccato con Comolli. Cosa dici Gianni, siamo ottimisti su Carnevali?
2: No, bisogna essere ottimisti assolutamente, perché è un bravissimo dirigente e ha una grande esperienza del campionato italiano, anche se ha sempre lavorato per il Sassuolo, però lavorando per il Sassuolo si è spesso relazionato con grandi società, con grandi squadre, per cui sa come la pensano in grandi squadre, in grandi società, e di conseguenza credo che sappia mettere un po' di ordine in tutto questo caos / disordine che c'è stato in questi ultimi anni.
1: Alla fine, scusa Gianni, vabbè, lui ho letto e anche sentito un'intervista molto lunga rilasciata proprio da lui, in cui dice che il suo maestro è stato Marotta, no? Cioè da cui lui ha cercato di imparare subito tutti i trucchi.
2: È stato anche testimone di Spagna, di Marotta, comunque ha partecipato a qualche cerimonia importante di Beppe Marotta. No, ma ripeto, secondo me innanzitutto un dirigente italiano, poi mi si dirà, beh, anche Giuntoli era un dirigente italiano, però diciamo così che non aveva forse la stessa competenza, non lo so, diciamo che Giuntoli lavorava molto nell'ombra, anche perché in quel periodo il comandante supremo era Aurelio De Laurentiis, poi sicuramente Giuntoli l'occhio per vedere i giocatori ce l'aveva, eccetera, ma non c'era mai tanto esposto.
1: Senti Gianni, cosa ha fatto saltare gli schemi secondo te, cioè all'interno della Juventus?
2: Cioè
1: un rapporto non buono con Spalletti, scelte
2: sicuramente quello, ma non credo solo con Spalletti, probabilmente c'era una parte della società che non riusciva ad entrare in sintonia con i sistemi di Comolli, con le idee di Comolli, con la questione dell'algoritmo. Non credo che si possa ridurre il tutto ad una vittoria di Spalletti, perché non credo che ci fosse un duello. Penso che John Elkann abbia capito che la convivenza tra una parte della Juve e la parte di Comolli, diciamo così, era abbastanza forzata, e ha applicato il famoso principio del prevenire prima anziché curare, evitando che magari il bubone scoppiasse a stagione in corso.
1: Ci manca solo questo, visto come abbiamo vissuto gli ultimi anni di questa società. Senti, Carnevali ha fatto delle dichiarazioni importanti anche già di mercato, dicendo che gli piacerebbe vedere una Juve più italiana da questo punto di vista.
2: Ma infatti è una bellissima cosa, c'è un dirigente italiano che punta ad uno statuto italiano, perché purtroppo, per fortuna, non so, poi dipende dai punti di vista, è chiaro che dagli stranieri non si può prescindere, oddio, volendo sì, però devi trovare 11 italiani all'altezza, al giorno d'oggi trovare 11 italiani all'altezza è difficile, forse ci sono ma non vengono scoperti.
0: No, però pare che ci sia anche un focus sulla next gen e poi una voglia di massimizzare le entrate con il mercato ed uscita.
1: Torna a chiesa, secondo te?
2: Ma può essere uno degli obiettivi, perché comunque era già stato cercato all'onore del vero anche da Comolli a gennaio, poi Liverpool, siccome gli serviva per fare numero, cosa tristissima da dire, però purtroppo era quello, gli serviva per fare numero, allora non l'ha lasciato andare via, ma lui diciamo che ha dato alla società un assist a porta vuota, dicendo: io c'ero già stato vicino, vorrei tornare in Italia, ho la Juve nel cuore, non so cosa possa dire di
0: chissà,
2: più.
0: Chissà. Torna Dusan?
2: Lì è un po' più difficile, ragazzi. Nel senso che, allora, da quello che si sa, Vlahovic non avrebbe mai nemmeno voluto incontrare Common Lee negli ultimi tempi, ma nemmeno gli si sono guardati in faccia. Il discorso è che però dalla parte di Vlahovic è stata rifiutata una proposta della Juve, non di Common Lee, cioè una proposta di ingaggio della Juve. Capite che è un po' difficile provare a ricucire, però nel calcio ne ho viste tante, per cui non escluderei anche colpi di coda clamorosi.
1: Cioè, oggi tra l'altro leggevo che sembra che si sia in corso un meeting a Forte dei Marmi tra Spalletti e Carnevali, insomma, per decidere un po' quali sono le direttive di mercato.
2: Guarda, Carnevali ieri ha firmato il suo addio al Sassuolo e poi dopo un'ora stava già lavorando per la Juve, quindi
1: velocissimo.
2: Anche perché c'è poco tempo a disposizione, perché entro il 30 giugno la Juve deve rientrare nei paletti del fair play finanziario, quindi
1: cessioni. Secondo te chi va via tra Cambiasso, Bremer e Thuram?
2: Ma se fosse per me tutto e tre.
0: Ok, vale. E chiudiamo così. Grazie Balza. No, buon lavoro. Ormai l'hai detto.
2: Diciamo che Thuram è quello, no, per quello che si è visto quest'anno, per carità. Però Bremer ha fatto capire che gli piacerebbe andare via, quindi prego, si accomodi, si trova l'offerta, va bene.
1: Ma certo.
0: Ok, scusate se abbiamo fatto
1: un po' Radio Juve.
0: Radio Juve. E ciao, grazie Gianni Balzarini.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: era Kiss Me. Arrivano commenti su Carnevali, ma è che il nuovo DS della Juventus. A proposito di Carnevali,
1: no, con...
0: AD, come si dice in Romagna,
1: certo,
0: amministratore delegato,
1: così è.
0: È importante. A proposito di Carnevali, conosciuto molti molti anni fa nel mondo della pallavolo, scrive Gianca da Pesaro, per grandi eventi, addirittura per le Olimpiadi in una Londra, insomma è un dirigente

0: molto molto capace, molto serio, rigoroso, pretende molto, ma è veramente molto molto bravo. Vox Populi, Vox Dei. A proposito di Vox Populi, in studio con noi l'esperta di calcio Kendrick Lamarta, sì, che oggi è in forza ad Andy e Mike.
1: Beh, ricordiamoci che ha tenuto per anni una rubrica importantissima all'interno del programma, proprio dedicata al calcio.
2: Sì, certo, football is my passion, come voi.
0: Certo,
2: sapete.
0: Marta, come lo vedi l'arrivo di Giovanni Carnevale alla Juventus al posto di Cobolli?
2: Beh, guarda, tutta la mia famiglia tifa Juventus, quindi sicuramente sono giorni molto sentiti in
0: sì.
2: casa mia.
0: Ma tu cosa ne pensi?
2: No, io personalmente comunque la vedo bene.
0: È una buona scelta.
2: È una buona scelta, era ora di cambiare, di dare aria alla squadra.
1: Alla squadra. Senti, sì. Abbiamo fatto una domanda a Gianni in onda prima, cioè proprio rispetto ai tre talenti della Juve che possono essere messi sul mercato, qualcuno sacrificato.
2: Allora, corrono veloce, è uno dei talenti che hanno.
1: No,
2: comunque
1: aspetta,
2: la squadra
1: aspetta.
2: C'è da tanto tempo.
1: No, ok, ma volevo
2: no,
1: farti, volevo tirarti in mezzo nel ragionamento dicendo sì. Tu tra Cambiasso, Thuram e Bremer chi sacrificheresti?
2: Quello con il nome più difficile da pronunciare. Me li ridici?
1: Cambiasso, Thuram e Bremer.
2: Bremer.
0: Ok.
2: Bremer.
0: Grazie Marta.
2: No, grazie a voi. Non posso dirvi perché sennò mi sbilancio, poi mi criticano, capito?
0: Però secondo me tu dovresti farla la rubrica calcistica.
2: Fidati, ragazzi. Fidati. Ma sai qual è il problema? Che io do fastidio ai potenti. Per questo
1: è vero.
0: Perché tu sai le cose.
2: Sì.
1: Se lei sa delle cose che i potenti non sanno.
2: Cercano di tenermi zitta perché sanno che sotto sotto.
0: Dunque, a proposito di altri sport, se vi interessa, e lo dico a tutti gli appassionati di Formula 1, vi dico. E la griglia di partenza di domani a
1: Mommelò.
0: Se avete registrato, abbassate il volume.
1: Abbassate tutti. Ah, sì, è certo. Perché sennò spoileriamo. Abbassate
0: comunque.
1: Tutti quelli che non hanno, che non sanno già com'è finita la griglia di partenza, com'è organizzata la griglia di partenza.
0: In pole position George Russell su Mercedes, secondo Lewis Hamilton su Ferrari.
1: Scusa, fermati. A vedi cosa vuol dire?
2: Eh no, dico immaginavo.
1: Cioè, immaginavo che fosse lui, però sì. Di solito Kimi.
2: Ma
1: ultimamente.
2: Ti ho appena detto, ci sono delle cose che io so.
1: Ah, ok.
0: Michele, lei
2: io
0: sa.
2: Immaginavo.
0: E Kimi in che posizione è?
2: Ma secondo me è nei primi 10.
0: E quindi è?
2: Tra i primi 5.
1: Okay. Quindi è?
0: Quindi è?
2: Terzo,
0: brava. Quarto Lando Norris, quinto Verstappen. Invece purtroppo Charles Leclerc durante il Q3 è andato a muro anche oggi. È andato a muro anche oggi.
1: Già due volte che va a muro.
2: Sì, a muro vuol dire
0: non gioca a pallavolo.
2: No.
0: Per fortuna non si è fatto niente.
2: Sbattere?
0: È andato a sbattere.
2: Ah, okay.
0: Era già successo la settimana scorsa, è successo anche a Barcellona, quindi partirà decimo. A proposito di Kimi Antonelli, a parte questa terza posizione in griglia,
2: Gli hanno fregato l'asciugamano.
0: Sì, è diventata virale questa cosa.
2: Sì, perché succede che voi sapete, ovviamente notizia di gossip di cui si parla tantissimo nelle ultime settimane, Kim Kardashian e Lewis Hamilton si frequentano. Pare che nei festeggiamenti a Kim Kardashian sia arrivato, non so, dello spumante, comunque le si sono sporcati gli occhiali. Passando lei vede un asciugamano che era appoggiato lì e quindi l'ha preso su e si è pulita gli occhiali e se l'è tenuto. Soltanto che quello lì era l'asciugamano di Kimi Antonelli, che quando è arrivato non aveva più l'asciugamano, anche perché poi nessuno si è accorto, quindi non gli hanno messo un altro asciugamano, vabbè. E quindi lui l'ha presa un po' sul ridere, ha fatto dei video nei giorni successivi dicendo: qualcuno ha visto il mio asciugamano? Ed era stata lei.
0: Bellina però la storia che ha fatto lui, no? Con tutti i piloti.
2: Sì, lui l'ha presa bene.
1: Scusa,
2: dai.
1: A me piaceva di più invece il video, quello dove lui mangia il supplì offerto dalla da una fan.
2: Non l'ho visto.
1: Non l'hai visto?
0: L'hai visto?
1: No.
0: Quello bellissimo. È arrivata una fan con un supplì.
2: Bello anche lui, comunque, no?
0: Ci piace, sì. Kimi. Beh, grazie, Marta.
2: No, grazie,
1: grazie
2: a voi.
1: Per
2: quando
1: tutto.
2: Volete parlare di sport, sapete che.
0: Lo sappiamo. Mettiamo una canzone. Sai cosa ha detto Kim Kardashian quando ha scoperto che la salvietta era di Kimi? Ha detto: sorry, scusa, lo sento.
2: Certo, figura.
0: Non a caso.

0: I Pinguini Tattici Nucleari, ultima canzone di stasera di Andy e Mike. Sul finale, Mike, la nostra esperta di calcio, Kendrick Lamarta, ha le formazioni di Brasile e Marocco che si gioca ai mondiali.
1: Forza, allora. Carletto!
0: Sì, dai, Carletto! Vai, Marta.
2: Allora, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Casemiro, Paquetá, Bruno Guimaraes.
1: Sì.
2: Rapinha. Cugna,
1: Rafinha, Rafinha, no, Rapinha, che mi chiama uno che ti fa, che è uno zanza, che ti fa la roba.
0: Ma di lato, questa è una Rapinha.
2: Vinicius, CT Ancelotti.
0: Ok, perfetto.
2: Poi
0: il Marocco.
2: Bounou, che sarà Bounou, Bono? Vabbè, sì. Non importa. Hakimi, Agherd, Riyad, Mazraoui. El Ayanawi, vabbè, Brahim Diaz, El Canous, Unai, Saibari, El Kabi, CT Ouabi.
0: Grazie,
1: bene, migliore.
0: Bene. Grazie Marta per essere stata con noi. Ci sentiamo domani dalle 16.30 alle 19. Grazie a Tito e regia. Tra poco le news e poi il GB Show con Guido Bagazza.
1: Sì, voi divertitevi, eh. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi e grazie a tutti quelli che hanno partecipato al programma.
0: Da Andrea
1: e Michele
0: è tutto, a domani.
1: Ciao.
0: Buona serata. Ciao.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: perfetto sa di felicità.
1: Collare Se Resto allacciato? Si parte! Se Resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario.

0: attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto, allaccia la libertà!
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like Rige. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 19. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà martedì in Francia a Evian alla sessione di lavoro del G7 con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, a riferirlo un funzionario americano citato da Axios. Intanto proseguono i lanci di droni russi sull'Ucraina. A Sloviansk si registra il ferimento di diversi civili. Putin, durante un incontro sullo sviluppo del Donbass, ha sottolineato come le forze armate russe stiano avanzando, dice, in tutte le direzioni. Situazione decisamente diversa nel Golfo con Stati Uniti e Iran, vicini alla firma del tanto atteso accordo

0: Per evitare la ripresa del conflitto, stamattina il premier pakistano in un post su X ha reso noto che la finalizzazione dell'intesa è prevista nelle prossime 24 ore. Un messaggio che è stato ripubblicato sui social dallo stesso Donald Trump, anche se la notizia è stata poi smentita da funzionari iraniani. Ora in Italia si è costituito il 26enne che nella notte alla guida di un'auto ha travolto due pedoni a Guidonia, Montecelio, vicino Roma, uno dei quali è morto. L'uomo, un operaio incensurato del posto, è risultato positivo all'alcol test ed è stato poi denunciato in stato di libertà per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Questo pomeriggio verso le 16.30 un piccolo ultraleggero è precipitato in provincia di Como. A bordo si trovavano un cittadino italiano di 58 anni e uno svizzero di 55. Entrambi sono stati estratti dai rottami in gravi condizioni e sono stati trasportati al Niguarda di Milano. L'aereo era decollato da Locarno in Svizzera. Le cause dello schianto sono al momento sconosciute. Provo solamente tanta vergogna, mi sono presentato alle interviste perché devo farlo, ma mi vergogno molto. Queste le prime parole di Charles Leclerc dopo l'uscita di pista nella Q3 delle qualifiche a Barcellona, che hanno visto Russell conquistare la pole position. Il pilota della Ferrari, uscito illeso dalla botta contro le barriere, si è preso tutta la colpa dell'incidente. Ho sbagliato, non ci sono scuse, mi dispiace molto per i tifosi, per la gente che mi segue. Domani, conclude, se dovessi anche vincere non sarebbe sufficiente per scusarmi.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Decathlon prima.
2: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: La biciotta che va a vedersi la Torre di Pisa, si mangia una fetta di pizza a New York, sarebbe meglio a Napoli. Ah sì, c'era anche Manu Chao, ma a noi importa lei.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagatta. Guido Pagatta.
0: Lei intesa ovviamente come Karol G, che sarà in concerto a Milano, se non sbaglio, il 24 di luglio a San Siro. Forse ci vado. Adesso devo convincere la mia fidanzata che non è così sudamericana d'animo come chi vi sta parlando. Allora, Guido Pagatta con voi, un saluto anche al mio amico Luca Ambrosini, questo è il GB del sabato, ci sarà anche quello della domenica con l'inizio sempre alle 19 di domani, ma siamo sul pezzo per oggi. E allora dove andiamo, caro Luca? Aspetta, fammi trovare bene la notizia, andiamo a Parigi. Un americano a Parigi, anzi un gruppo di americani a Parigi, con il discorso delle mance e capire come i francesi non raggirano gli americani, ma diciamo si approfittano della loro condizione. Ho visto un contenuto di questa signora della New York Bene, in vacanza con marito e figli nella Ville Lumière a Parigi, va a mangiare in un ristorante di quelli che fanno la differenza, poi arriva il conto e il cameriere chiede a lei, che nel frattempo aveva chiacchierato con la famiglia in inglese, con lui in francese, sfoderando una bella pronuncia, ok, della lingua del posto. E quindi il cameriere le chiede: ma lei è francese o americana? La signora, senza sospettare nulla, dice: americana. Ah beh, allora un secondo. Torna con una differente macchinetta, quella per pagare il POS, chiamatela come volete, per i clienti americani che hanno ovviamente il discorso della mancia in testa. Perché in Francia, come in Italia, la mancia non è obbligatoria ed è un qualcosa di simbolico. Lo so che molti di voi all'ascolto, qualcuno di voi all'ascolto sarà un cameriere o comunque un barista, qualcuno che vorrebbe più mancia, ma rispetto agli Stati Uniti noi diamo meno mance, ma è sempre stato così. Il posto fisso del cameriere, assunto, magari una volta però c'era, contro poche mance. In America invece poter essere licenziati al volo con un pochino più di mance. Per farla breve, torniamo a Parigi. La signora si trova davanti a una schermata con già impostata la mancia, come succede in America: 15%, 20%, 25%. E dice: scusi, ma tutto questo perché? È perché lei è americana. E se fossi stata francese o italiana? Ah no, allora ci sarebbe stata l'altra macchinetta dove non è prevista la mancia. Se vuole lasciarla, se è europea, può farlo, però visto che è americana e voi siete abituate, gliela consiglio, quasi gliela non obbligo io a dare, però il consiglio è abbastanza supportato. Questo per dire che il discorso delle mance, soprattutto in America, sta esplodendo. Stavo leggendo quanto un cameriere in un ristorante di quelli giusti a New York può portare a casa di stipendio, circa 70, 80, 90 dollari al giorno, che non sono poi malissimo, però uno stipendio comunque, diciamo, sostenibile per i nostri parametri. Di mancia, 1.000-1.500 euro a sera, perché il 25% su un tavolo che spende 1.000 dollari sono 250 dollari. Fai 4-5 di questi tavoli, sono più di 1.000 dollari di mancia. Quindi un cameriere, alla fine, in America, in certi posti dell'America, guadagna più di un amministratore delegato, guadagna più di un direttore generale, perché se voi pensate, 25 giorni di lavoro, 1.000-1.500 dollari di mancia al giorno, sono 20.000 dollari al mese di mancia. Quindi 15 di stipendio, 15 dollari all'ora o quel che lei, 70 dollari al giorno che prende la persona stessa, sono quella la mancia che si mette al posto dello stipendio stesso.

Hit era il 1984. 1984, l'anno delle Olimpiadi di Los Angeles, California, che torneranno fra un paio d'anni. Tornando velocemente invece al discorso di prima, quando sei in America e ti mettono davanti questo pad con le mance già preconfezionate, ti senti un po' imbarazzato. Primo perché magari non ti è piaciuto il servizio e ti sentiresti anche in dovere di dire: guardi, io non le lascio la mancia perché lei mi ha portato la roba fredda, non ha risposto alle mie chiamate, è anche un po' maleducato, ha messo le dita nel piatto. Se lo fai, ti guardano e ti rispondono come fossi un delinquente. E se magari lasci il 18 invece che il 25,

25, ti guarda come dire: sei barbone, non mi lasci il 25. Una volta rincorsi fuori dal ristorante col cameriere che voleva sapere perché gli avevamo lasciato solo il 18 invece che il 25 e ci ha definito europei maleducati. Cambiamo argomento, andiamo in Cina. Tremano i cinesi, i ragazzi cinesi per il Gaokao. Che cos'è il Gaokao? È un esame terribile, un esame che fa tremare i polsi, le vene, le ginocchia, le caviglie di 12 milioni, quasi 13 milioni di studenti che devono accedere all'università. Ogni anno 13 milioni di cinesi fanno questo passo ed è un esame che, rispetto ai nostri, veramente fa una selezione, direi proprio da stato totalitario, anche se poi la Cina è un bel mischione. Cosa succede? Succede che sin dai tempi dei tempi il governo cinese ha messo questo test, che è il moderno erede degli esami dell'epoca imperiale, quindi ben prima dell'avvento del comunismo e di Mao. Hanno lasciato poco di quel periodo, di quei tempi. Gli esami sono di quel tipo. Fallire il Gaokao vuol dire essere dei, tra virgolette, reietti per quanto riguarda la società. Diventare invece dei cinesi laureati. Attenzione che il Gaokao non è l'esame per laurearsi, è il Gaokao per essere ammessi all'università. In pratica, diventare dei laureati in Cina una volta era un prestigio enorme. Adesso sono in crisi anche loro, c'è disoccupazione, molti laureati fanno dell'altro perché non trovano il posto per quello che hanno studiato, però in un modo o nell'altro essere bocciati al Gaokao, quindi non riuscire a fare il passaggio dal liceo all'università, è un'onta terribile. Tra l'altro, fate un attimo un ragionamento, stiamo parlando di 13 milioni di ragazzi cinesi. 13 milioni, sapete quanti sono gli svizzeri? In totale, non i ragazzi, gli abitanti della Svizzera, 9 milioni. Quanti sono, che ne so, i belgi? 11 milioni e 9. Quindi ogni anno fanno un esame di questo tipo, un barrage, uno sbarramento in Cina, gli abitanti dell'intero Belgio, quasi il doppio degli abitanti della Svizzera. Fa un po' impressione, d'altra parte quelli sono 1,5 miliardi, direte voi, è giusto così. Merito scolastico per migliorare lo stato sociale, questo è uno di quelle frasi che trovano scritte sul documento del Gaokao. Preparazione, tra l'altro, con delle giornate prima di andare all'esame, anche di 18 ore, che portano in pratica i ragazzi a impazzire, perché dormono 4-5 ore al giorno e studiano per 18. Hanno beccato ovviamente anche in Cina, con questi parametri, un sacco di, tra virgolette, imbroglioni, le frodi sono aumentate. Il problema è che quando ti becca non è come da noi che perdi l'anno oppure ti danno uno scappellotto. Lì in Cina, come tutto in Oriente, con la mentalità dell'Oriente del mondo, sei additato per la vita. Quindi frodare, se ti va bene, bene, perché Gaokao è pesante, non frodare magari è meglio. Malika Yang, che non c'entra nulla con la Cina, ma c'entra con la nostra musica meravigliosa, anche italiana, dalle parti di DJ.

invece potrebbe centrarsi col Gao Cao, centrare col Gao Cao anche Malika, perché si iscrive anche lei all'esame del tormentone per l'estate. Si aggiunge alla lista già bella, corposa e ricca di suoi colleghi e colleghe che hanno già lanciato il tormentone, il possibile tormentone. Lei è arrivata un po' tardi, un mesetto in ritardo, ma c'è anche lei da questo momento, da qualche giorno a questa parte. Proseguiamo il GB e a questo punto vi racconto qual è stato il primo atleta al mondo a guadagnare più di $1 milione, visto che era americano, in cosiddetti endorsement, quindi in sponsorizzazione al di là dei premi vinti tipo dai tennisti piuttosto che dai golfisti per quello che fanno. Sapete che c'è il premio a vincere. Non immaginereste mai chi è stato al mondo in assoluto, in un momento in cui stiamo parlando praticamente degli anni 60, inizio anni 60, nessun atleta prendeva soldi, o meglio, ne prendevano pochissimi, anche i famosi moschettieri del tennis francese. Uno di questi è Roland Garros, Lacoste, che poi ha inventato la maglietta, la Lacoste, portando per primo lui il suo coccodrillo, che poi è diventato un qualcosa di famoso. Negli anni 60 non c'era praticamente quasi la possibilità per gli atleti di qualsiasi sport di prendere tanti soldi dalle scarpe piuttosto che dagli oggetti, gli attrezzi che utilizzavano. Il primo in assoluto non è stato né un giocatore di basket, né un giocatore di golf, né un giocatore di football americano, né un giocatore di baseball, ma un giocatore di bowling. Perché? Perché il bowling tra gli anni 50 e 60, primo, era considerato uno sport vero e proprio e aveva un'espansione in America che superava quella del golf, quella di tanti altri sport, del tennis stesso. Tutti impazzivano per il bowling. E allora tale Don Carter, dal Tennessee, si è portato a casa $1 milione dalla fabbrica che si chiamava Ebonite, scritto Ebonite, la fabbrica delle palle da golf. Lui era il primo, è stato il primo uomo immagine di un'azienda che costruiva un oggetto utilizzato dall'atleta stesso. Entra nella storia e nel Guinness dei primati per essere appunto il primo atleta che supera il $1 milione. Prima di lui c'erano stati atleti pagati in giro per il mondo, ma mai una cifra di questo tipo. Chiudiamo il discorso su Don Carter con un aneddoto meraviglioso. Sapete come ha imparato a giocare a bowling? Lui, povero, nel senso in canna, non aveva tanti soldi, nella cosiddetta bowling alley, cioè nel centro di bowling della sua città nel Tennessee, era dietro le quinte e rimetteva i birilli in piedi, perché non c'era il sistema automatico, non avevano i soldi quelli che erano i proprietari della bowling alley e lo hanno praticamente assunto per rimettere, rischiando tra l'altro di prendersi anche le bocce in faccia, rimettere i birilli in piedi quando questi venivano buttati giù. Lui da dietro ha visto la tecnica, ha capito la situazione ed è diventato da lì a poco un campione e poi, come dicevamo, il primo uomo da $1 milione nello sport mondiale.

0: Adesso, non per fare i fenomeni, ci mancherebbe altro, ma in quale programma radiofonico voi sentite una notizia che arriva da Parigi, che magari non avete, spero, mai incrociato, una che racconta di un esame sbarramento cinese che si chiama Gaokao e conclude il tutto la notizia del primo atleta al mondo che guadagna $1 milione in cosiddetti endorsement? Peccato, o meno male per lui, che fosse un giocatore di bowling. Credo in nessun programma, me la tiro un po', che avete magari incrociato in questi anni.
1: GB Show con
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila

0: Unicis Alfa.
1: Beve presto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto, beve presto, lavorato.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo

0: tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one way. GB Show con

Tornato Somber su Radio DJ con Potential, questa nuova canzone di questo ragazzo che si è presentato dal nulla e direi che ha ottenuto col primo singolo grande successo. Adesso vedremo con questo che forse è leggermente meno orecchiabile così dai primi ascolti, ma staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane. Siete sempre su Radio DJ, questo è il GB, Guido Bagatta con voi, e adesso grazie all'American Film Institute volevo elencarvi, raccontarvi, commentare con voi chi sono i cattivi, più cattivi ma anche più famosi nella storia del cinema anglosassone. Se parlassimo anche di quello italiano, ad esempio di cattivi nei film anni 70 e anche 80 di Dario Argento, cattivi pesanti, ce n'erano parecchi. In America c'è un po' più di storia, soprattutto c'è qualcuno che si prende a cuore di chiedere un po' agli spettatori, anche ai telespettatori, quali siano i cattivi che hanno lasciato più traccia. Sicuramente Alex Forrest in Attrazione Fatale, il nome della protagonista è Alex Forrest, la ovviamente attrice è Glenn Close, con il ruolo della stalker, ricorderete, che è disposta a tutto per arrivare al suo obiettivo, ovvero l'avvocato interpretato da Michael Douglas, anche a mettere, cos'era, il coniglio nel forno, o il gatto, no, forse il coniglietto di casa nel forno. Poi andiamo con un cattivo che pochi ricorderanno, perché un cattivo raffinato è il signor Mr. Potter, interpretato da un attore storico che pochi conoscono, che si chiamava Lionel Barrymore, che è il ricco e spregiudicato banchiere del film che guardiamo sempre, almeno in parte, a Natale, La vita è meravigliosa, film di Frank Capra in bianco e nero e via dicendo. Poi andiamo direttamente su Qualcuno volò sul nido del cuculo, c'è un cattivo al femminile, Mildred, la signora Mildred, interpretata da Louise Fletcher, anche qui un'attrice non tra le più conosciute, che è cattiva però a livello mentale, a livello psichiatrico, nei confronti ovviamente di Jack Nicholson, perché cerca di caricare i pazienti, compreso lui, in questo manicomio, quello di Qualcuno volò sul nido del cuculo, del senso di colpa universale. Più o meno questo è l'obiettivo. Poi, andando veloce, beh, la voce del cattivo più famoso e più cattivo è quella di Darth Vader nell'Impero colpisce ancora. Si ricorda, anche perché la faccia non c'è, perché dietro una maschera, si ricorda la voce, cattivone in tutti i sensi. E poi Norman Bates, Psycho, siamo nel 1960, Anthony Perkins con quella faccia da bravo ragazzo che sembra non fare niente, ha paura praticamente anche della sua ombra, e invece poi, se avete visto, ma sapete sicuramente la storia di Psycho, è un personaggio molto molto, diciamo così, imponente a livello di cattiveria, numero uno in assoluto lui, e su questo credo che nessuno può dire ah beh no. Hannibal Lecter, il cattivo dei cattivi. Il film, bellissimo. Il silenzio degli innocenti, Anthony Hopkins, bravissimo. Tra l'altro, in un film che dura 121 minuti, quindi due ore e qualcosa, lui appare per meno di 25 minuti, perché è quasi sempre in prigione. Credo che poi tutti si ricordino l'ultima cena, l'ultima scena, che parla poi dell'ultima cena, dove lui all'aeroporto dice no, non posso perché sto aspettando qualcuno, avrò qualcuno per cena, con il doppio senso, visto che lui si mangiava il fegato con tutto quello che ne veniva di conseguenza delle sue vittime. Film meraviglioso, cattivo, cattivissimo appunto in questione, uno straordinario Anthony Hopkins. Questi sono i cattivi. Io direi che possiamo partire con Lucas Graham, però aggiungerei anche Linda Blair, che interpreta la cattiva nell'Esorcista. Ricorderete? Regan McNeil, il nome della protagonista, Linda Blair, quella a cui gira praticamente la testa a 360.

quasi una lullaby, una filastrocca, quella di Lucas Graham. Era il 2016, Seven Years, praticamente 7 anni raccontati in una canzone molto ma molto particolare. Andiamo in Canada, vi va? Andiamo a Toronto, quindi siamo nell'Ontario. Perché? Perché è stato arrestato, dopo un anno che era in pensione, un signore che si chiama Geoffrey Wall, 59 anni, di Barrie, nell'Ontario, quindi non lontano da Toronto. Perché lo hanno arrestato i federali canadesi? Perché questo signore nella vita ha fatto il pilota per Air Canada. Ha volato per 27 anni di carriera, ha fatto il capitano, ha fatto il vice capitano, capitano di 900 voli, vice capitano di circa 2000, lo ha fatto però senza brevetto. In pratica non aveva niente, o meglio, aveva un brevetto che non prevedeva il trasporto di persone, un brevetto quello da ultraleggero o al massimo da mini cargo. Ha fatto quello che ha voluto per ben 27 anni, ha capitanato senza peraltro nessun problema, perché nessuno mai si è lamentato del suo servizio. I 767, i 777 e anche il 787, che se andate a vedere le dimensioni direi che è un aereo un pochino problematico, perché ti porti praticamente in giro il Duomo di Milano e lo fai atterrare e sollevare dal suolo come se niente fosse. Cosa è successo? È successo che lui è andato in pensione, facendo le carte del suo pensionamento, come accade a tutti, ha incrociato in pratica una serie di documenti che all'inizio sono passati. È trascorso un anno, peccato che i documenti erano in conflitto uno con l'altro, perché veniva fuori alla fine che 27 anni prima lui quella licenza che ha mostrato falsa, perché poi il suo caso si è aggravato, adesso ha 9 imputazioni a carico, quindi rischia tanti anni di carcere, dicevo, quella licenza lui l'aveva falsificata, quella con cui ha fatto il pilota commerciale. Quella originale era appunto una licenza dal valore molto più basso. Incrociati i dati per la pensione, l'Istituto di Previdenza Sociale canadese ha avvisato l'FBI canadese, adesso non so come si chiami, comunque la polizia canadese, che ha fatto una piccola indagine e l'hanno beccato. L'hanno beccato mentre se ne stava per partire per una sua, per il buon ritiro. Andava ai Caraibi, non so dove si sarebbe trasferito, perché ha detto non ne poteva più del tempo meteorologico del Canada e dintorni. È andata male, peccato. Sarà per la prossima volta, però fa un po' senso che per 27 anni nessuno abbia detto niente. Quindi non aveva il brevetto, ma il suo lavoro lo sapeva fare.

Allora, Elisa che rappa è forse la cosa più impensabile e incredibile fino a qualche anno fa, invece anche lei è arrivata con la sua nuova canzone dove c'è un rap fatto bene, peraltro una chiusura bella dalla piccola Elisa una volta, quando cantava inglese, è diventata grande, molto molto performante, come si diceva tanto tempo fa. Allora, scale mobili, ok? Quante scale mobili ci saranno al mondo? Decine di migliaia, forse anche di più. Dappertutto ci sono scale mobili lunghe, lunghissime. Le più lunghe sono quelle del metro di Londra, di New York. Addirittura ci sono delle scale mobili in legno a New York, fatte negli anni 30 e mantenute così, cioè in legno, con una manutenzione fatta bene, dove iniziando non vedi neanche la fine. Anche il metro di Mosca ha scale mobili molto lunghe. Di solito le scale mobili più lunghe a maggior percorrenza sono nei metro e non tanto negli edifici, nei centri commerciali. Però, perché vi sto dicendo tutto questo? Perché nel mondo ci sono 91, solo 91 scale mobili curve che vanno a girare. Pensate il concetto, sembra impossibile, perché se avete visto qualche volta, magari vi è caduto l'occhio su quando è in manutenzione la scala, quando aprono i manutentori lo sportello in cima o alla base della scala mobile, c'è un motore che praticamente fa girare i gradini che poi si piegano, tornano sotto piatti e poi vengono ricostruiti dalla macchina e risalgono a mo' di gradino. Impossibile da fare con una curva fino a un certo punto, perché il brevetto mondiale dal 1985 appartiene a un'azienda giapponese che si chiama Mitsubishi, tra l'altro è un colosso, fa anche le macchine, tra le altre cose, le automobili. Era quella che faceva il Pajero, ti ricordi, negli anni 80-90, il primo SUV barra Jeep di grande successo in Italia, la Mitsubishi Electric in questo caso, costruisce scale mobili che si arrotondano, si girano su se stesse, 91 al mondo. Qual è la difficoltà? Intanto che ogni pezzo è fatto a mano, perché ogni gradinetto deve essere diverso dall'altro. Infatti la parte esterna ed interna della scala mobile si muovono a velocità differenti, perché altrimenti non si incastrano. Sono delle vere e proprie opere artigianali fatte a mano in Giappone, e i 91 edifici, ce n'è qualcuno a New York, sono quasi tutti o in Giappone o negli Stati Uniti. Comunque i 91 edifici che hanno queste scale sono tutte fermate, queste scale della Mitsubishi, che manda anche i manutentori nel caso.

0: Una volta a Radio DJ c'era un tecnico che si chiamava David, e questa canzone non era Lovely Day, ma era David, David, e invece Lovely Day era il 1977, Bill Withers, per chiudere questa edizione del GB, che torna domani puntuale, sempre con la coppia Luca Ambrosini, Guido Bagatta. Non mancate l'appuntamento con DJ, ovviamente, e in particolare col GB. A tutti, arrivederci! Guido Bagatta.
1: Avete ascoltato il GB Show?
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Quattro edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
8: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
9: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
10: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
7: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
11: Il Concertozzo.
8: Le prevendite sono già disponibili.
10: Tutte le info su dj.it.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
20: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 20. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Queste le principali notizie di oggi. Donald Trump annuncia sul suo social Truth che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani, sottolineando inoltre che Teheran non svilupperà l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti e dunque non verrà imposto alcun dazio per il passaggio. Il presidente americano si prepara intanto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace nel Golfo, per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky, oltre agli altri leader, tra i quali la premier Meloni. Proseguono le ricerche delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da quasi una settimana dopo essersi allontanate dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano nella notte tra sabato e domenica scorsi. L'attenzione si concentra sempre più sulle vicende familiari che negli anni hanno portato le due ragazze nel circuito delle case famiglia. E intanto oggi una ragazzina di 14 anni è scomparsa dopo essersi recata a scuola per sostenere gli esami di terza media a Isola Caporizzuto nel Crotonese. A segnalarlo la sindaca con un post su Facebook. Nel pomeriggio un aereo da turismo a due posti è precipitato in un campo nei pressi di un centro sportivo nel Comasco. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Si è costituito il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio di 26 anni, risultato positivo al test sull'assunzione di alcol. L'uomo è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, Alberto Stasi ha lasciato stamattina il carcere di Bollate da un ingresso secondario. Il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha così eluso giornalisti e troupe televisive che per ore hanno atteso davanti all'ingresso principale dell'istituto penitenziario. Siamo alla pagina sportiva, sarà George Russell su Mercedes a partire in pole position nel Gran Premio di Barcellona, settima prova del Mondiale di Formula 1. Al suo fianco Hamilton, con la Ferrari in seconda, il leader del Mondiale Kimi Antonelli e Lando Norris. Quinto crono per Verstappen, mentre Charles Leclerc è uscito di pista all'inizio della Q3 sbattendo sulle barriere e con la sua Ferrari scatterà dalla decima posizione. Mondiale di calcio a mezzanotte, l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti che sfiderà a New York il Marocco. Nella notte Haiti, Scozia e Australia, Turchia. E poi c'è il basket, perché stasera va in scena al Forum gara 2 del finale scudetto tra Milano e Venezia. Olimpia avanti nella serie dopo la vittoria di giovedì.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
5: Sponsored by
6: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali senza piogge associate. Domani giornata calda ovunque, nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione che resterà stazionaria con tanto sole e clima caldo, specie al centro-sud. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it tornano domani mattina.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Da Alessandro Lettieri l'auguro di una buona serata su DJ.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli
11: e a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Se resto allaccia la libertà!

0: Drop Dead.
1: Ieri è uscito l'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, titolo complicatissimo. All'interno c'è anche un brano con Robert Smith. Stiamo ovviamente parlando di Olivia Rodrigo, che abbiamo appena ascoltato su Radio DJ con il singolone Drop Dead. Carlotta, pronta a partire?
2: Oh sì.
1: Cosa manca?
2: La sigla.

0: temperatura aumenta, le vacanze si avvicinano e su Radio DJ, come ogni sabato, tra le 20 e le 21 c'è Radar a tenervi compagnia con il meglio delle novità musicali della settimana.
1: That's a hit.
0: Buon weekend a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarne e con me, come sempre, c'è l'amica e collega Carlotta Multari.
2: Yeah,
0: ciao Carlottina.
2: Tutto bene?
0: Benissimo. Oh. Esattamente una settimana fa, a quest'ora, eravamo qui a fremere per l'inizio di Party Like a DJ.
2: Che bello, bellissimo.
0: Che fantastico.
2: Fantastico.
0: Un'atmosfera fantastica, sono già passati 7 giorni e ancora le emozioni in qualche modo non si placano.
2: Sembrava ieri.
0: Esatto, lasciami dire una cosa e poi archiviamo l'argomento. Insomma, ringraziamo pubblicamente il maestro Usuelli, il king della festa, insomma, perché ha messo insieme un line-up incredibile.
2: Ovvio.
0: Bella zio, direi.
2: Bella zio, bravo, bella zio.
0: Il maestro Usuelli, che insieme a Sabrina Perego e ovviamente a noi due, insomma, compone il Dream Team, che ogni settimana si occupa anche di compilare la playlist che ascolteremo questa sera.
2: Esatto, vado?
0: Vai,
2: vuoi sentire qualche
0: nome? Vai.
2: Sì. Allora, abbiamo Taylor Swift, Angelina Mango e Marco Mengoni, Lola Young e i soliti tanti altri.
0: Esatto, bello. Carlotta, ma mai come il cartellone di Party Like a DJ.
2: Mai.
0: Dai, iniziamo subito con un brano nuovo, ma non nuovissimo. A cantarlo c'è un rapper napoletano che proprio tra qualche minuto si esibirà qui vicino, allo stadio di San Siro.
2: E stiamo parlando di Juliet con Canzone d'amore.

0: canzone d'amore di Joliet che, lo ripetiamo, proprio tra pochissimi minuti sarà live allo stadio di San Siro e che abbiamo riascoltato su Radio DJ ad aprire questa nuova puntata di Radar.
1: Processing.
0: Ancora buon sabato sera, tanta gente in movimento a quest'ora, c'è chi sta rientrando dal lavoro, chi va a un aperitivo, chi va a cena e noi qui a fornirvi la giusta colonna sonora per la serata.
1: A proposito, secondo me, di tornare indietro macchina, questa canzone è una bella chicca, secondo me.
0: Sì, una canzone da viaggio, Carlotta. Tra l'altro, piccola anticipazione, la prossima in scaletta appartiene a quella categoria di cantanti country americane che vanno in questo periodo di grande successo e tutte con nomi molto simili tra loro, insomma.
1: Esatto.
0: Ma non aggiungo altro, lascio a te, Charlotte, l'onore di presentarla.
2: Radar 1.
3: Title:
2: Boston.
3: Artist:
2: Stella Lefty.
3: Nation:
2: USA.
3: Musical style:
2: pop.
4: Please present your documents.
2: Ha 24 anni, è nata a Chicago, ma ora vive in California, a Los Angeles. Come molti artisti della sua generazione, ha costruito il suo successo a partire dai social, in particolare da TikTok.
5: Digital.
2: Il sound di Stella Lefty mescola country, indie rock e pop, e non è lontano dalle atmosfere di Miley Cyrus o Gracie Abrams. È ancora giovane, ma sta emergendo come una delle voci più interessanti del pop americano.
5: Star.
2: Lei è Stella Lefty.

0: musica country contemporanea, yes. Guarda come sono istituzionale, che sta conquistando le playlist delle radio americane e da lì sta arrivando piano piano anche a noi.
1: Incoming!
0: L'avete ascoltata su Radio DJ e a cantarla c'era Stella Lefty, ok? Che non va confusa con Ella Langley, quella di Choosing Texas.

0: Kay.
1: Quella di I Love It, I Love It, I Love It. Baby, I love it, I love it, I love it. E dopo Ella, Stella e Bella, noi adesso torniamo a un suono più familiare, più italiano, più anni 60, anche se il brano che sta per arrivare è uscito da poche settimane e probabilmente l'avrete già intercettato nel palinsesto di Radio DJ. Vai Charlotte!
0: Radar 2. Title. Cascasse il Duomo. Artist. Lumiero. Nation. Italia. Musical style. Pop. Informations. Luca Benetta, in arte Lumiero, ha una passione smodata per la musica italiana degli anni 60. What? E in effetti le sue canzoni sono piccole macchine del tempo che riportano alle atmosfere di un'epoca lontana. Cascasse il Duomo racconta quel bisogno istintivo di mollare tutto ciò che ci assale, soprattutto d'estate. Yuck! Quando sei proprio arrivato al limite della sopportazione e vuoi solo scappare a tutti i costi.

0: Una canzone, un inno, un meme che sta destando grande curiosità tra i nostri ascoltatori fin dai primi passaggi qualche giorno fa tra DJ Chiama Italia e Summer Camp.
1: Ma l'hai scritto tu per caso il testo?
0: Mi prendi in giro, Carlotta.
1: Opera tua?
0: No, non l'ho scritto io.

0: purtroppo, anche se comunque dai, condivido il significato. Ma sì, anche tu mi sa, eh?
1: No, non dire niente.
0: Non vogliamo lavorare, ma intanto siamo qui, il sabato sera su Radio DJ.
1: Dillo.
0: Che poi comunque non sarà mica un lavoro questo,
1: no,
0: eh. Questo è un privilegio, come dice il mio amico Fede Russo.
1: Aziendalista.
0: Sì. Comunque ripetiamo il titolo del pezzo appena ascoltato, che non è Non voglio lavorare, ma Cascasse il Duomo.
1: Oh,
0: e
1: sì,
0: il cantante si chiama Lumiero. Ha fatto un po' quel giochetto dei pezzi anni 60 che avevano un titolo che con il ritornello però non c'entrava quasi nulla, insomma.
2: Oh.
0: Tipo questa.

0: Eccolo qua, Nico Fidenco dal 1961 con Legata a un granello di sabbia, anche se tutti la conoscono come Ti voglio cullare. Ecco. Ma adesso avanti con la musica, torniamo a quella internazionale con una big assoluta.
1: Radar 3.
2: Title.
1: I knew it, I knew you.
2: Artist.
1: Taylor Swift.
2: Nation.
1: USA.
2: Musical style.
1: Country. Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo 5 anni e ho visto il primo Toy Story. Ha scritto Taylor Swift sui canali social per presentare il nuovo singolo. Mi sono innamorata immediatamente di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue prime fasi di sviluppo. E ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dopo la proiezione. Lei è Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

0: Eccola qua, Taylor Swift con questa nuova I Know It, I Know You su Radio DJ direttamente dalla colonna sonora di Toy Story 5.
1: Oh, che bello! Hai visto che ha duettato anche con Randy Newman?
0: Sì, sentivo che ne parlavano DJ Chiam Italia tipo l'altro ieri,
1: esatto.
0: Mi pare. La notizia appunto che durante l'esibizione di Taylor Swift alla prima del film, sul palco a un certo punto, insomma, si è unito anche Randy Newman e insieme hanno cantato You've Got a Friend in Me.

0: Era giusto un estratto di questo classico dal primo Toy Story, qui nella versione live di Randy Newman con Taylor Swift. Carlottina, adesso ti confido questa cosa.
1: Okay.
0: Sai che non ho mai visto un Toy Story.
1: Posso anche andarmene.
0: E tu invece li sai a memoria? Eh?
1: No, ti prego. Io invece ho fatto il rewatch settimana scorsa.
0: Bravissima, mi ci devo mettere anch'io. Però dimmi ad esempio un film famosissimo che non hai mai visto.
1: Tipo Terminator, Alien.
0: Non ti sei perso. No, su Alien sì, su Terminator vabbè. Diciamo che questo è un giochino che facciamo spesso a Summer Camp. Per quanto mi riguarda, la lista di film che non ho mai visto è lunghissima, insomma. Sì. Quindi mi taccio perché non voglio prendermi degli insulti. E allora, musica.
2: Radar 4.
3: Title:
2: Hearings.
3: Artist:
2: Malcolm Todd.
3: Nation:
2: USA.
3: Musical style:
2: pop.
4: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: È appena uscito il suo secondo album, ma intanto, a sorpresa, è tornato virale su TikTok un pezzo che ha pubblicato 2 anni fa. Earrings.
5: Really?
2: È proprio questa la cosa divertente dei social, ha raccontato Malcolm Todd. All'improvviso, tutti cantano una canzone che in pochi avevano ascoltato quando è uscita. Chi l'avrebbe mai detto? La gente è letteralmente impazzita per Earrings. Tanto che la mia casa discografica ha deciso di pubblicarla come singolo. Ed è schizzata immediatamente in classifica. Lui è Malcolm Todd. Con

0: brano di questo giovane cantautore americano che si chiama Malcolm Todd, uscito un paio d'anni fa, ma che probabilmente avrete intercettato solo nelle ultime settimane se frequentate le piattaforme di streaming.
1: Massive.
0: Teddo è nei trend, come
2: Teddo,
0: direbbe mia figlia.
2: L'hai ascoltata, Teddo, dai.
0: Sì.
2: Tua figlia, io non l'ho vista alla festa.
0: No, purtroppo era impegnata con gli esami di terza media.
2: Ah, ok, va bene, Giuditta.
0: Ho provato un po' a ripassare con lei, ma non mi ricordavo assolutamente nulla. Il disastro vero è stato in matematica.
2: Guarda, te lo immaginavo.
0: Casino. Mi fuma ancora il cervello, quindi sai cosa facciamo, Carlotta?
2: Sì.
0: Ci prendiamo una pausa, brava. Ci rinfreschiamo con un caffè freddo e poi torniamo non con una novità, ma con il nostro Radar Vintage, cioè un pezzo che ha fatto la storia di Radio DJ.
3: Just a minute.

0: Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Have fun with
5: Hey Dude, take your vacation.
6: Legend every weekend on Radio DJ.
7: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4.
8: Legend every weekend on Radio DJ.
7: Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

Vintage. Marmellata 25. Cesare Cremonini. 2005.

0: Radar Vintage di questa sera, lui era ovviamente Cesare Cremonini, un po' il protagonista musicale di questa settimana.
1: I'll give you stars.
0: Tra i concerti di Roma al Circo Massimo e quello all'Ippodromo di Milano.
2: Già. Tu Fra invece sei andato?
0: Sì, fantastico. Sì. Mercoledì sono andato al concerto di Milano, serata stupenda, il Cesarone in grande forma smagliante, ma d'altra parte noi del 1980, insomma, non deludiamo, ecco. Un'ottima annata, direi.
2: Sì.
0: Bravo, coscritto. Si dice in Brianza, appunto, coscritto.
2: Sì, sì.
0: Per indicare uno della tua stessa età.
2: Diciamo
0: giusto?
2: Un po' di tempo fa si diceva.
0: Vabbè, ma noi siamo fatti così.
1: Right.
0: Bene, dopo un classico della musica italiana torniamo a parlare di novità, perché questo è Radar, il programma di Radio DJ con Francesco e Carlotta, che vi fa un po' il recapino delle principali uscite discografiche della settimana. E allora avanti con la prossima. A te la linea, Charlotte.
3: Radar 5.
4: Title:
2: Passenger.
4: Artist:
2: Alex Warren.
4: Nation:
2: USA.
4: Musical style:
2: pop. Passenger è il primo assaggio del nuovo album di Alex Warren, che uscirà il 28 agosto.
5: That's a hit.
2: Il disco si intitolerà Wild Child, cioè il giovane ribelle. Mio padre mi chiamava Wild Child, ha raccontato Alex Warren. Ha sempre avuto un significato speciale e me lo sono persino tatuato. Questo lavoro mostra chi sono oggi. Se il mio primo album sembrava l'opera di un uomo a pezzi, qui invece sono un uomo che sta cercando di guarire. Lui è Alex Warren.

Siete su Radio DJ e il brano appena ascoltato è il nuovo di Alex Warren, che si intitola Passenger, pezzo che arriva un paio di singoli dopo l'enorme successo del singolo che lo ha lanciato nell'Olimpo del pop e che sicuramente conoscerete.

0: Insomma, mi sa che avrete presente, era Ordinary la hit di Alex Warren, che è da mesi, anzi ormai da anni, in classifica un po' in tutto il mondo. Vedremo se la nuova riuscirà ad eguagliare i numeri della precedente. Tu cosa dici, Carlotta?
1: Dai, vogliamo essere sinceri?
0: Sì, sai che da queste parti regna la sincerità e il libero pensiero, e ti direi proprio di no. Ecco, sono brutale. Ok, spero ovviamente per lui di sbagliarmi, ovviamente gli auguriamo tutto il successo che si merita, ma ho il vago presentimento che il buon Alex Warren possa un po' collocarsi in quel mondo degli One Hit Wonder, non so se hai presente, no? Che era una cosa tipica degli anni 80, quando c'erano degli artisti che spaccavano tutto con un singolone e poi di botto così sparivano dai radar,
1: così.
0: Come si dice, ecco.
1: Wow.
0: Alex Warren intanto si sta toccando. Ecco, ciao Alex.
1: Fa bene.
0: Però sai che quasi potremmo fare una rubrica che si chiama tipo Spariti dai radar?
1: Sarebbe fantastico.
0: Tu cosa dici? Suoniamo tutte le meteore. Dai, ci pensiamo per la prossima stagione, ammessa che ce ne sia una, insomma. Nel frattempo concentriamoci sul qui ed ora, perché è in arrivo un'altra bella novità.
2: Radar 6.
3: Title:
2: Canto d'amore.
3: Artist:
2: Angelina Mango, Marco Mengoni.
3: Nation:
2: Italia.
3: Musical style:
2: Pop. Non è la prima volta che Angelina Mango e Marco Mengoni incrociano le loro strade. Due anni fa pubblicarono il singolo Uguale a me, che faceva parte dell'album di esordio di Angelina.
4: Wow.
2: Ora tornano con Canto d'amore, una canzone che parla di come gli esseri umani riescano ad essere perfetti e imperfetti allo stesso modo, e della necessità di imparare a volersi bene anche quando si sbaglia. Loro sono Angelina Mango e Marco Mengoni con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'amore, il gradito ritorno artistico di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio DJ a un paio d'anni di distanza dalla loro prima collaborazione che si intitolava Uguale a me. Piaciuta Carlotta?
2: Questa super approvata, molto Rosalia, eh?
1: È vero, il riferimento, la reference come si dice in gergo tecnico, ecco, potrebbe essere quella lì, l'abbiamo già detto sì. Altre volte, ma si sa, è sempre meglio prendere spunto insomma da quelli più bravi, ecco,
2: certo,
1: piuttosto che da quelli più scarsi. Sempre meglio circondarsi di persone che ne sappiano più di noi.
2: Vero.
1: Ok? Ecco perché Linus ci ha messi insieme, insomma.
2: Sì, ovvio.
1: Infatti la Carlotta è decisamente più avanti del sottoscritto.
2: Non dirle queste cose.
1: Sei la mia musa,
2: no,
1: Carlottina.
2: No, tu sei la mia musa.
1: Sì, il muso sono, vaga e sviolinata.
2: Musone.
1: Infatti non a caso qui le presentazioni ufficiali delle canzoni le fai tu. Vai.
3: Radar 7.
4: Title.
3: From Down Here.
4: Artist.
3: Lola Young.
4: Nation.
3: UK.
4: Musical style.
3: Alternative.
5: Turn it up.
3: Se siamo entrati in una nuova era del Britpop, come sostengono in molti, allora l'artista simbolo è sicuramente Lola Young. Non solo per la sua voce inconfondibile, ma soprattutto per la sua attitudine sfacciata, divertente e straordinariamente onesta. Ha solo 25 anni, ma ha già vissuto tutti gli alti e bassi della vita di una superstar. E adesso ha deciso di raccontarli in questa canzone.
5: True Love.
3: Lei è Lola Young con From Down Here.

0: Dopo il grande successo della canzone Messi sono usciti altri due singoli, ma non con la stessa fortuna. Ora Lola Young ci riprova con questa appena ascoltata su Radio DJ che si intitola From Down Here. In effetti non è niente male, tu cosa dici?
1: Possiamo dirlo, dai.
0: Sì, sì, no, ci sta. Anche qui, come nel caso di Alex Warren di cui parlavamo qualche minuto fa, solo il tempo saprà dirci,
1: esatto.
0: Insomma. Come dite, chi è Lola Young? Ma è lei. 'Cause I'm too messy. Ecco, adesso così è più facile. Dopo il pop sofisticato di Lola Young, adesso è tempo di un po' di musica elettronica con uno dei maestri del genere.
2: Radar 8.
3: Title:
2: Noche Without You.
3: Artist:
2: Skrillex Fade.
3: Nation:
2: USA, Colombia.
3: Musical style:
2: Dance.
4: Pump up the bass.
2: Metti insieme uno dei più grandi produttori del mondo, il re del reggaeton colombiano, e il campionamento di un capolavoro dance del passato e otterrai Noche Without You. Stiamo parlando della collaborazione fra Skrillex e il rapper colombiano Fade, che ha dato nuova vita a un successo planetario, Children di Robert Miles. Loro sono Skrillex e Fade con Noche Without You.

0: Canzone immortale Children di Robert Miles, che torna a vivere nella nuova di Skrillex insieme a Fade, che si intitola Noche Without You. Skrillex è tornato con nuova musica, è tornato sui palchi dei principali festival mondiali e lo troverete anche il 3 luglio al Kappa Future Festival di Torino.
1: Party!
0: E citando il titolo del disco appena ascoltato, sarà una noce senza di te, Carlotta,
1: sì,
0: insomma. E meno male, direi
1: perché?
0: Tu, perché siamo arrivati in fondo alla puntata di Radar di sabato 13 giugno 2026.
1: Oh, e quindi si va a mangiare,
0: bravissima,
1: direi,
0: bravissima,
1: no?
0: Come direbbe Ale Lippi, che a proposito di musica elettronica e di festival, insomma, se ne intende. Cosa si mangia stasera, Charlotte?
1: Senti, a me è venuta voglia di cinese, oh, o giapponese, un po' di sushi, queste cose qua.
0: Andiamo in Paolo Sarpi, allora, okay. Qua vicino alla radio. E ci abbiniamo un bel

0: bicchiere di prosecco doc, ok?
1: Ah, sì?
0: Giochiamo facile,
1: va
0: tanto
1: bene.
0: Poi non dobbiamo guidare. Prima di andarcene però facciamo un po' di ringraziamenti. Grazie al tenente Blago, featuring Enzino in regia. Grazie a Gianni per la redazione. Soprattutto grazie a voi che siete stati con noi anche questa sera. Tra poco a tenervi compagnia arriva Annie. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 20, sempre su Radio DJ. E a questo punto non rimane che salutarci. E allora da Francesco Quarna
1: e da

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Fox Down Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono quasi le 21.

0: Froze con Comouro aqui em Radio DJ. Muito obrigada por esse programa. Tito, cosa ridi? Eu falo português. Non lo sapevi? Ah, Tito, quante cose che ancora vi devo snocciolare. Iniziamo con UN, dai.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.

0: nata nei miei anni della moda. E voi direte: ma come? La moda non è a Parigi? Sì, cucciola mia. Però quando ti trovi a dover gestire una mandria di modelli brasiliani che arrivano dal Brasile e non sanno un H di italiano e tantomeno di inglese, tocca falar português. Solo che poi non l'ho più allenato perché ho cambiato lavoro. E non lo so, Tito, você fala português?
1: Sai che vorrei risponderti in qualche modo, ma
0: vedi,
1: non spiccico
0: che,
1: una parola.
0: No, tu non fala, fica
1: io
0: tutto bene.
1: Non parlo portoghese.
0: No, tu non fala sportughese, però magari c'è qualche ascoltatore al 347-342-5220 che può farmi da ripetizioni. Perché, voglio dire, parlare il portoghese a Milano, se non hai proprio dei contatti, è un po' difficile. Anche se devo dire che quando sul mezzo pubblico le mie orecchie sentono comunque una sonorità brasiliana portoghese, cerco sempre di ascoltare, ma non capisco mai nulla. Tito, ti ho già salutato e saluto anche Marta.
2: Buonasera.
0: Marta, buonasera. Buonasera Marta.
2: Che bel sottofondo.
0: Benvenida.
2: Guarda, io sto a dire solo no hablo tuo idioma.
0: No hablo tuo idioma. No, non è vero, perché fuori onda mi hai...
2: Ah, no, beh, ho citato un certo un pezzo.
0: Mi hai
2: pop.
0: Presentato una cheat importante, certo. Di Bambola Star.
2: La grande Giva, Bambola Star. Wow, che caldo.
0: Giva. Ai, che caldo. Sempre di stare a Rio de Janeiro. Comunque portoghese è lingua bellissima che io ho imparato anche in maniera abbastanza facile e che ho perso nello stesso modo.
2: Con la stessa facilità.
0: Con la stessa facilità. Voi direte: dov'è Ilaria? Allora ragazzi, io ve lo dico, l'andazzo di questo programma non mi sta piacendo perché qua mi sembra che ci stiamo prendendo un po' troppo a liberdagi, ok? Perché comunque Tito, adesso basta stage, te lo dico, quello che potevi imparare l'hai imparato. Tu Marta, non so se lo sai, Tito è stato a Los Angeles,
2: sì,
0: ultimamente.
2: Diciamo che mi è arrivata voce perché poi qua dentro i muri hanno le orecchie.
0: I muri hanno le orecchie, no, ma perché poi io comunque ho mandato delle email, Marta.
2: Ma va, certo, tutti
0: è
2: DJ.it.
0: Comunque la stanza dei bottoni deve sapere che comunque non mi piace avere persone che poi, sai, appena ti parte il trip dello yoga prendi e vai.
2: Certo.
0: Poi tra l'altro Tito, tante persone, cioè adesso l'Andrea ha mandato un messaggio al 347-342-5220, dice: allora sabato sera io sono in palestra. Ok, Eni al microfono, ok. Tito in console, gira voce a Parigi che il cedro, perché Cédric Grolet, un maître pâtissier di Parigi, da Tito ormai chiamato così,
2: certo.
0: Dopo la tua dipartita è abbastanza triste, è abbastanza preso male. Tito, non so se tu confermi o ribatti.
1: Se vedi, non ci sono più video virali su Instagram, si è chiuso in casa.
0: Si è chiuso in casa, niente più Favatonca and Company. Manca qualcuno all'appello, come mai? Come
3: ciao
0: mai?
3: Eni, ciao Tito, buonasera. Scusate, ma io questa sera non riesco a esserci
0: Perché un po'.
3: Comunque, dato che Tito si è preso delle libertà in queste
0: certo.
3: ultime settimane, si è fatto i suoi stage, le sue esperienze,
0: sì.
3: Io ho deciso di regalarmi un master in essiccatura,
0: ecco,
3: nel Chianti in Toscana.
0: Tipico luogo.
3: E per il momento va tutto bene, sto imparando sempre cose nuove.
0: Immagino.
3: Vabbè, poi c'è anche la questione di degustazioni, eccetera, ma voi non preoccupatevi,
0: no.
3: Tutto a po', tornerò una favola.
0: Capito, quindi Tito va a fare lo stage, Ilaria ci ha abbandonati per andare a fare uno stage nel Chianti. Tra l'altro Marta, sì. Ti risulta che il Chianti sia noto per l'essiccatura?
2: Non mi sembra la patria dell'essiccatura.
0: Anche a me, io ricordo storie di vigne, storie di grandi calici al collo in pochette, come dire, portatili. Non lo so, Ilaria, fai tu, facci sapere, non lo so, io che stage devo fare? Tra un po', ragazzi, ve lo dico, la signora va a casa, perché io non vengo qua tutte le settimane alle 21 timbrando cartellini,
2: certo.
0: E voi mi abbandonate così. Però Ilaria non c'è, abbiamo comunque Marta a darci un supporto. Marta, perdonami, scusami, ho iniziato così, ma sai, quando le persone si approfittano della mia disponibilità, io lo dico, ok? No, perché va bene tutto, però basta.

0: per questa creazione, entrata nella mia playlist anni fa quando l'ho scoperta e mai uscita da quel momento. 347-342-5220, state ascoltando Io e Annie in diretta su Radio DJ. Questa sera il team parzialmente al completo, è tornato Tito dai suoi recenti stage e abbiamo con noi la Marta, perché Ilaria, capito, qua tutti a fare gli stage e a fare uno stage si cattura nel Chianti.
1: Sì, tra mi sento di dirti che se lo merita. Ma mi puzza
0: Marta,
1: un po' di bugia.
0: Marta, allora però tesoro del mio cuore, se lo merita sulla base di cosa?
1: Vabbè, l'amicizia
0: la
1: che ci lega.
0: La settimana scorsa, cara Marta, abbiamo saltato chiaramente il What's in the Jar, questa sera non c'è. Quindi volevo già rassicurare tutti gli ascoltatori che questa sera viene no de frutta e de verdura da indovinare, no, perché ragazzi, la signora non c'è, capito? Settimana scorsa, complice il party dei Cadigei, non abbiamo fatto nonostante fossimo, voglio dire, in diretta il What's in the Jar, perché gli è andata via, no, gli è andata via la corrente ad Ilaria, le cicatrici, sciupà, non funzionava più. E siamo già a due settimane senza gioco. Ora, io cosa mi devo inventare di più? Però volevo raccontarvi i fatti miei comunque. Allora, Marta già sa, io sono arrivata in radio che ero già al fulmicotone, carica palla, sì. Perché secondo me nella vita ci sono delle cose in cui noi ci impegniamo. A volte a tutti noi vengono delle idee, non ti sto a dire geniali, comunque delle belle idee, un nuovo impegno, un nuovo progetto, qualcosa che ti smuove, che tu dici dai animazzola, impegnati, fallo. Però purtroppo poi il karma, la tecnologia, non lo so,
1: la vita ha altri piani per te.
0: La vita ha altri piani per te, questa cosa tu non riesci a farla. Oggi io per la prima volta in tutta la mia vita ho scaricato una di quelle app dove puoi vendere le cose di seconda mano.
1: Ok.
0: Ok, ok. Un bacio, un abbraccio alla sostenibilità, al riciclo, economia circolare. Ho detto vai, buttati animazzola, fallo anche tu. Lo fanno tutti, da anni.
1: Certo, certo.
0: Tutti hanno gli account di qualsivoglia brand, ok? Non riesco a vendere niente. E volevo chiudere una vendita, signori, oggi, che mi avrebbe cambiato, non la giornata, la vita. 5 euro.
1: Certo, le vacanze erano fatte.
0: Signori, 5 euro, un vestitino a maglia, una sciccheria che tu te lo mettevi su in spiaggia. Questa ragazza addirittura dalla Francia mi ha scritto «Je veux le robe, je veux acheter le robe». Non va.
1: No.
0: Sono arrivata in radio come la boomer con in mano il telefono, come la tua madre, tua zia quando ti vede alle feste comandate, che tu la vedi che inizia ad avvicinarsi col telefono con la cover, capito, che si apre e dici no, cosa c'ha adesso? Il telefono non va e non riesco a fare lo speed e il telefono manda i messaggi. Ecco, io ho fatto uguale con Marta, ma non siamo riuscite.
1: No, non siamo riuscite. E adesso, dopo diversi tentativi, abbiamo cercato su Google, abbiamo cercato
0: tutto,
1: provato
0: tutto
1: col profilo mio. Mi
0: tutto
1: sento ridire che ce l'ha con te.
0: Ce l'ha con me?
1: Sì.
0: Mi vogliono boicottare?
1: Sì.
0: E quindi sorge spontanea la domanda: sono l'unica che quando ha delle belle idee, a volte c'è una forza oscura che blocca queste idee sul nascere? Oppure anche voi avete degli obiettivi nella vita, volete portarli avanti, ma c'è sempre qualcosa, con tanto di pugno sul tavolo, che vi blocca e non ce la fate?
1: Secondo me succede anche quando le idee non sono per forza belle. Cioè, per esempio, a me è successo col cambio di residenza. Io sono residente.
0: Ecco qua, questa è una tematica importante, una tematica secondo me che può abbracciare
1: certo
0: tanti ascoltatori, cara Marta. Qual è stato il tuo problema?
1: Allora, io vivo a Milano dal 2014. Un
0: okay
1: paio di anni fa decido di cambiare la residenza perché ho cambiato casa.
0: Giusto.
1: E faccio la richiesta al comune.
0: Una ragazza che vuole fare le cose per bene.
1: Certo, voglio diventare cittadina della città in cui vivo.
0: Voglio essere qui a controllare che la raccolta differenziata
1: sia fatta.
0: Voglio votare.
1: Voglio prendere parte.
0: This is my city. This is my city. Okay?
1: Quindi faccio richiesta al comune di Milano, che richiede una certa quantità di documenti che io gli do.
0: Mando.
1: Le mando tutto. Me l'ha rifiutata per 5 volte. Al che ho deciso che forse
0: basta,
1: è perché qualcuno non vuole che io diventi cittadina di questa città.
0: Può essere, può
1: sì
0: essere. No, a parte tutto, sicuramente il comune di Milano, se ci sta ascoltando, comune, aiuta Marta. Je suis Marta. Je suis Marta.
1: Sì, sì, sì, sì. Marta,
0: okay,
1: libera.
0: Marta libera. Pensati cittadina di Milano.
1: Pensati cittadina.
0: Esatto. Però effettivamente, ragazzi, a volte è molto difficile, anche perché tra l'altro questa cosa che io sto cercando di fare non è che venga bloccata da hai sbagliato qualcosa, hai caricato troppe immagini. Mi viene detto non hai inserito i tuoi dati correttamente. E signori, possiamo mettere tutte le nostre mani sul fuoco. Io so che mi chiamo Anna Maria Mazzola Tronconi. Stare

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ascolto su DJ Annie Mazzola.
2: Tutto giusto, caro Peuta, che ha mandato questo bel vocale al 347-342-5220. Cara Marta, tu devi sapere che noi abbiamo delle rubriche fisse in questo programma, che sembra casuale oggettivamente. Anche tu probabilmente ti starai domandando: ma in quale direzione andrà a finire questa
3: trasmissione? No, ma io chiudo gli occhi e vado.
2: Tu vai, sì, lanciati come su un roller coaster. Non pensarci, vero Tito, che noi siamo abituati così ormai.
4: Assolutamente.
2: Non abbiamo assolutamente una direzione. Come io amo sempre dire, questo programma non parla di niente perché parla di tutto.
3: Giusto.
2: Abbiamo delle rubriche fisse, il What's in the Jar, che però non possiamo fare. Abbiamo il momento Giappone, che faremo più tardi. Ma poi sono nate delle rubriche in tutte le puntate. Una di queste è la canzone di Peuta. Peuta è il nostro ascoltatore, che non so se hai notato, era una canzone dedicata al programma, ma sulla base della canzone di Noemi che avevamo appena ascoltato.
3: È un ascoltatore preciso.
2: È un ascoltatore preciso, un ascoltatore con un orecchio assoluto, mi sento di dire, per poter creare questi successi. E quindi insomma noi stiamo salvando tutto in una cartella, così da poi fare un bel mega mix. Anzi, Tito, lo dovremmo fare prima di settembre, perché...
4: Lasciami procrastinare a me, che sto bene nel mio.
2: Ecco Tito, per esempio, questa cosa non la dovevi dire, perché questo è il motivo per cui tu prima dicevi che tante cose non le riesci.
4: È il motivo per cui non sono venuto a fare le dirette, perché stavo dedicando tantissimo questo tempo a questo
2: Tito,
4: megamix.
2: Abbiamo detto a tutti che eri a fare lo stage, non puoi cambiare le carte in tavola adesso.
4: Era una sorpresa anche per te, in realtà. È pronto?
2: Io ormai la finzione sta superando la realtà, perché io ho dato un dito di creatività a Tito e lui si è preso praticamente tutte e due le braccia. Comunque, parlavamo prima di cose che volete fare, ma non c'è niente da fare, non riuscite.

0: capito, però mi diceva fuori onda che tu vieni fregato da cosa? Dalla pigrizia?
1: Da me stesso, sono il più grande nemico di me stesso.
0: Ma io. Perché? Ma perché?
1: Perché mi dico di fare delle cose, non le
0: sindrome dell'impostore o semplicemente non c'hai voglia?
1: Ma vorrei parlare di pianeti, di forze ancestrali, ma in realtà ultimamente sono pigro, cioè... Vorrei dirti che ci sono cose che mi limitano, ma sono appunto io la maggior parte delle volte
0: il fautore
1: dei miei
0: problemi.
1: E come
0: possiamo fare, Tito, per farti uscire? Perché magari anche qualche altro ascoltatore o ascoltatrice si trova nella stessa situazione. Quindi essere pieni di idee, ma non sapere da che parte partire.
1: Iscrivetemi a un altro corso di mindfulness.
0: Io penso che tu adesso stai lì a fare regia, bello sereno e tranquillo, altro che i corsi di mindfulness e le cose che non sono serviti, peraltro.
1: No, assolutamente.
0: Perché sei tornato che sei peggio di prima.

0: di Stromae alle 21.24 qui su Radio DJ. Stromae peraltro recentemente visto alla finale Kobolli-Zverev a Roland Garros. Stromae che tra l'altro si è visto solo lì. Io sarei dovuta andare al concerto tanti anni fa qua a Milano, ma poi lui ha avuto per anni problemi di salute iniziati proprio in quel momento lì, quando era in giro tanti anni fa per fare il tour, e non l'ho mai visto dal vivo. Per favore Stromae, torna, vieni, sì, in Italia, che noi ti aspettiamo.
1: Questa casa aspetta a te.
0: Esatto, cette maison attend vous. Non lo so, toi, vous, perché volevo essere...
1: Ho 3 anni di francese.
0: 3 anni di... Sì, io anche ho le medie.
1: Io so dire solo una frase che ha detto Harry Styles in un'intervista, non so dire altro.
0: Adoro 3 anni di francese, ma comunque Harry Styles il tuo faro nella notte. No, dovrebbe dircelo Tito come si parla in francese, dato che recentemente appunto ha avuto stretto contatto con Cédric Rollet. Ma a proposito di dito, una tematica che sta molto a cuore ai ragazzi d'oggi. Hai visto Marta come cambio proprio?
1: Sì, no, ma
0: pagina.
1: Un modo di collegarsi veramente.
0: Una roba incredibile, guarda, mi spaventa. Che paura.
1: Perché quasi vorrei uscire perché mi sento un po'
0: troppi contenuti. No, perché tutti vogliono un Finsta. E voi direte: Annie Mazzola si è bevuta il cervello. Quasi. Finsta, detto così, cosa potrebbe essere? Tipo un non lo so, fidanzato, non lo so, con la
1: Ah, certo.
0: Cosa potrebbe essere? Un animaletto, magari,
1: sai,
0: un'app, quei cagnolini robotici che si vedono alle fiere, sai, in cui si parla di intelligenza artificiale. No, signori, Finsta sta per fake Insta. Quindi un profilo Instagram fake. E voi direte: beh, abbiamo scoperto l'acqua calda. Sarà forse quello con cui io vado a sbirciare di nascosto la
1: le
0: nuova
1: tipa
0: del
1: tipo, certo,
0: che si è messa con quello che mi piace e che mi ha frenzonata, eccetera eccetera. No, qua parliamo proprio di un profilo che è il tuo, ma che tu non curi più, giusto?
1: Sì,
0: ho capito bene.
1: Sì, che tu non ti fai troppi problemi di che la foto deve essere messa da questa, con questo angolo, con questa luce, tu devi essere... La fai, la sbatti proprio sul profilo, chi se ne frega, perché tanto ti seguono, di solito sono profili privati, e ti seguono i tuoi amici, e basta.
0: Quelli che tu accetti.
1: Esatto, quelli che tu accetti, che di solito è la gente che ti circonda e che già ti conosce anche nella vita vera, quindi tu non ti devi preoccupare, sono venuta bene, mi si vede il braccio, chi se ne frega.
0: Okay.
1: È proprio, io sono così.
0: Io sono così,
1: di patinato,
0: nuda e cruda. Che poi in realtà questo era l'intento con cui è stato creato Instagram, perché Insta erano istantanee del momento, quindi fare delle foto, non lo so, siamo a cena, ma che bella pizzata,
1: tacchetta,
0: scatto la foto, sì, e la pubblico. È che poi questa roba ha portato a cascata a una serie anche di disturbi, mi sento,
1: esatto,
0: di dire, che hanno colpito un sacco di gente nel poi far diventare Instagram non più una galleria di cose istantanee, ma praticamente il museo delle cere. Perché di questo stiamo parlando. Approfondiremo questa notizia, anche perché Tito ha detto che lui appunto questi profili ce li ha. Quindi 347 342 347, Tito, dopo approfondiamo. Non ho detto quanti, non ho detto i nomi. 347 342 5220. Un po' di pubblicità e poi entriamo non nei profili di Tito ma nelle vostre menti.
2: DJ One Nation One Station.

0: Attenzione! Taglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it.

0: E quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da un euro. Batte forte.

0: Self-Aware alle 21.35 in diretta su Radio DJ. State ascoltando gli anni, non avete la benché minima idea dei discorsi filosofici che sono stati fatti fuori onda e che io chiaramente porterò qui, perché questa è Radio Verità. Siamo partiti dal Finsta, quindi dai profili fake Instagram, che non sono quelli che servono per andare a spiare il profilo della vicina di casa, il profilo dell'ex, il profilo di quella nuova dell'ex, sì, e tutta la varia tiritiera, anche perché raga, ma chi c'ha voglia?
1: Ma però io ho fatto una pensata, ti posso dire, se tu ti facessi un Finsta,
0: sì,
1: e andassi a scrivere,
0: sì,
1: a quella piattaforma che ti sta creando dei problemi, capito?
0: Dai, così devo andare.
1: Metti la foto di Tito, un altro nome.
0: No, ma io scrivo, io ci metto la faccia, signori. Marta, tu non
1: hai,
0: sai,
1: ragione,
0: che io due settimane fa ci ho messo la faccia. Tito, tu c'eri quando ho raccontato dello scoiattolino morto che ho trovato per strada?
2: No, purtroppo no.
0: Che ho smosso Mario.

0: Piemonti perché ho trovato uno scoiattolino defunto sul marciapiede e non volevo che per dignità stesse di così. Ho chiamato l'AMS, ho fatto un giro di telefonate. Quindi io, Marta, non devo.
1: No, non hai paura di niente.
0: No, ma figurati.
1: Però sai, per avere un po' di tipo supporto puoi fare un altro.
0: Ci metto la faccia e ci metto il cuore, ti dirò di più. Quindi no, utilizzerò il mio profilo sicuramente,
1: va bene.
0: Questi problemi non verranno risolti in tempi celeri. Però dico, il fake Insta è proprio una cosa, di solito è un profilo privato, quindi dove tu ti fai vedere dai tuoi amici per come sei.
1: Sì.
0: E io dico, ragazzi, ma scusatemi, tanto poi le persone, anche se voi doveste avere un profilo aperto, come il mio per esempio, quale potrebbe essere lo scopo di pubblicare delle immagini che non mi rappresentano in pieno, sapendo che prima o poi magari un ascoltatore o un'ascoltatrice qua sotto li becco?
1: Ma sai, secondo me c'è anche quella gioia di pubblicare una foto volontaria proprio brutta.
0: Ah, ma tipo con
1: che ne so, la fotocamera appoggiata alla fronte che ti riprende sotto, che sembri una tipo una scultura maya, quelle
0: okay,
1: cose lì, capito?
0: Ok, tipo emoticon sasso di WhatsApp.
1: Esatto.
0: Ho capito.
1: Esatto.
0: Guarda, ti dico, io che da tanti anni milito sui social, ho completamente cambiato. Ci stavo per cascare anch'io nella trappola di pubblicare sempre immagini della Madonna, sempre, perché un po' Instagram ti spinge a fare quella cosa lì.
1: Sì.
0: Vite inarrivabili. Non sto parlando della mia, chiaramente. Vacanze, wow, mare, spiagge, palme, oppure cose assurde. E ogni tanto ci caschi un po' in quel sistema di dire, beh, io queste robe non ce le ho attualmente, quindi non pubblico niente, perché sennò sembro, tra virgolette, una sfigata rispetto al resto. E poi mi sono detta, ma che palle! Ma chi ci crede? Magari queste persone vendono su Instagram una vita perfetta e poi si tira indietro le saracche tutto il giorno prima di fare le foto.
1: Sai cosa? Magari il fatto che magari come te, o magari le celebrity, tipo attrici, cantanti, che magari devono lavorare con i social o usano proprio come vetrina, dicono, mi faccio un Instagram dove pubblico veramente quello che voglio io, lo vedono i miei amici e non ho 10.000 persone che vanno a vedere, commentano, pensano che sono uscita con quell'altro, guarda,
0: esatto,
1: dov'era.
0: Esatto.
1: E quindi se lo fanno privato per usarlo come se fosse Instagram, come lo usano le persone normali, ma in realtà non possono farlo sul loro di
0: non
1: lavoro.
0: Non possono farlo assolutamente,
1: lo fanno così.
0: Anche perché per una buona parte di pubblico che ti capisce quando sei uscita senza piega fatta, c'è una parte di pubblico che ti dice, ma che cessa?
1: Cos'è successo?
0: Sei un'attrice di Hollywood, sei uscita senza piega, ti devi vergognare, noi veniamo a vederti al cinema. Quindi insomma, come posso dire, è sempre un po' difficile mettere la bilancia.
1: Balance,
0: il balance è un po' difficile. Ma tornando a te, Tito, tu ce l'hai un Finsta oppure no?
2: No, io per fortuna non ne ho mai avuto nessuno.
0: Tu pubblichi solo la verità, tutta, nient'altro,
2: esatto,
0: che la verità?
2: Senza filtri.
0: Senza filtri? Ok, tu Marta ce l'hai?
1: Io ce l'ho avuto, poi l'ho trasformato in un'altra cosa perché non ero capace. Erano la stessa cosa per me.
0: Esatto.
1: Capito? Quindi ho detto, non
0: gestivi,
1: mi serve averne due.
0: In realtà, poi abbiamo scoperto che tanti di questi Finsta, come nel caso di Marta, diventano poi dei profili in cui una persona sfoga le proprie passioni.
1: Sì, dedicati ad altro, una cosa di nicchia, diciamo.
0: Esatto, una cosa di nicchia. Tu lo spingi quel profilo lì?
1: Allora, l'ho spinto per un sacco di tempo.
0: Ma si può dire di cosa,
1: sì,
0: di cosa
1: sì,
0: parli?
1: Sì, certo. Si è trasformato in un profilo dove io pubblicavo, una volta finiti, i libri che leggevo, punto.
0: Ok, perfetto. Quindi un piccolo club del libro online.
1: Esatto.
0: E la spingi quella pagina lì o chissene?
1: No, prima la spingevo parecchio. Adesso, dato che cioè, alla fine leggo i libri per me, mi sono anche un po' stufata di pubblicarli, quindi adesso è un pochino morta lì, diciamo.
0: Certo.
1: Però prima pubblicavo su quella e condividevo sulla mia principale per dire, andate a leggere che cosa ho pubblicato di
0: là. Andate a leggere. Io invece ne ho un altro, lo sto dicendo qua così tanto perché ne stiamo parlando, dove pubblico allora, il termine esatto è pareidolia, quindi il fatto di riuscire a scovare delle espressioni o comunque dare sempre delle fattezze umane agli oggetti, quindi trovare le faccine nelle cose. Io ne ho uno che è
1: dedicato
0: a questa roba qui. Su un volo mi sono svegliata, io dormo sempre in volo perennemente, ho visto una roba che aveva una faccina e ho detto, ma sai che c'è? Da oggi faccio sta cagata qua. No, mi diverte, trovo faccine ovunque, sorridenti peraltro.

0: Inner City, Good Life, Buena Vida, perché abbiamo siamo partiti anche con portoghese, eccetera. Non penso neanche, non sono neanche sicura che si traduca così. Parlando di account Instagram che avete oltre al vostro, se possedete
1: un tanti account, non lo dicono
0: Instagram,
1: eh.
0: No, ma tu, cioè, secondo te tanti hanno Instagram, ma poi quando live glielo chiedi dicono no, io queste cose. Ecco, questa roba quale odio. Lo
1: allora,
0: sai?
1: Instagram uno questa... ti dice no, ce l'ho, ma non lo uso.
0: Ce l'ho,
1: mai.
0: Ma non. E poi vai
1: Bugiardi,
0: a vedere.
1: Falsi.
0: E segue 7000 persone.
1: Sì.
0: Perché dover per forza? Ci sono due o tre robe che la gente dice pensando di essere cool. Per esempio
1: l'astrologia.
0: Per esempio, aspetta, no, no, io i social no. Oppure ma... quando arriva Sanremo, no, io Sanremo no.
1: Vero.
0: Mondiali, no, i mondiali no. Ma ragazzi, ma non vi succede niente, eh? Cioè, nel senso, il fatto di voler lottare contro il sistema fintamente, perché poi ci siete dentro con tutte le scarpe, non vi rende comunque delle creature speciali.
1: Vero.
0: Posso dirlo? L'ho detto, prego, c'è un audio, sentiamo.
2: Ciao, io invece sono Cinzia, ne avevo uno dedicato all'astrologia e alla fine l'ho fatto diventare un profilo per una scuola, perché ho aperto appunto la scuola, una scuola di astrologia, e adesso niente, è l'ottava superiore. Su Instagram non è molto seguito, però anche un penso un buon seguito su Facebook,
0: ecco.
2: Che anche lì era appunto inizialmente un profilo un po' così di curiosità, e poi invece adesso ho un bel seguito e infatti è diventata una scuola. Ciao.
0: Ma hai capito? Una scuola di astrologia. Come siamo messi con l'astrologia? Io seguivo tantissimi account di Oroscopo & Company, ma poi mi sono resa conto che ero troppo infognata in quella roba lì e ho unfollowato un po' di profili.
1: Ma infognata nel senso che tu uscivi di casa e dicevi ah, oggi è una brutta giornata per... tu sei Ariete.
0: Io sono Ariete,
1: brutta
0: brava
1: giornata
0: Marta,
1: per l'Ariete.
0: Cosa che lo fa pensare? No, io
1: la tua storia di Instagram di ieri.
0: No, io tutti i giorni seguendo tante pagine,
1: okay,
0: di Oroscopo, ovviamente me ne uscivano due o tre al giorno, li leggevo tutti e poi ero influenzata da quello che avevo letto.
1: Ah, ok.
0: Assolutamente, okay. A un certo punto mi sono detta ma per piacere, ma anche meno, una pagina, leggo due robe, tanto ormai, voglio dire, il mio carattere lo conosco molto bene, come possono andare le giornate. Io credo fermamente nell'astrologia, però vorrei approfondirla un po' di più, capito?
1: Sì.
0: Non fermarmi banalmente a quest'estate sarà l'estate del cambiamento, anche perché per l'oroscopo tutti gli anni sono l'anno dell'Ariete per i soldi.
1: È
0: non
1: vero.
0: Mi sembra proprio, non riesco neanche a vendere un vestito da 5 euro. Scusa.
1: Tu devi andare oltre l'oroscopo ed entrare nell'astrologia.
0: Sì, sì, con capito. Una barchetta forse. Con un.

0: Francesco Gabbani, 21.49 Radio DJ, state ascoltando io e Annie, siamo insieme fino alle 23, ricordo Dlinglon a tutti gli affezionati di questo programma che questa sera non verrà trasmesso il gioco What's in the Jar perché non abbiamo l'Ilaria che è andata a fare uno stage di essiccatura nel Chianti, location a me del tutto nuova per quanto riguarda l'essiccatura, ma abbiamo con noi la Marta, quindi se sentite una voce diversa non è Ilaria che ha preso delle pastiglie per la gola, ma è proprio un'altra persona. E invece in regia abbiamo sempre si è fatto rivedere dopo aver fatto i suoi comodi, possiamo dirlo, per diverse settimane, il nostro Tito. Parlando di Instagram, Cinzia, perdonami Cinzia, pormi vida loca perché ho parlato di oroscopo mentre Cinzia ha una scuola di astrologia e mi ha mandato un messaggio e mi ha sgridata.
1: Sì, ha detto che sono venuti un po' i brividini.
0: Ha detto sono venuti i brividi. Cinzia, togliteli, scusami. Abbassiamo il pelo.
1: Era così per così.
0: Era così per dire storie di stelle, baci stellari.
1: Esatto.
0: Ok. C'è qualcun altro, Marta?
1: C'è il signor Max.
0: Sentiamo un po'.
2: Io non seguo Sanremo, non mi è mai piaciuto, non l'ho mai seguito.
0: Ma
2: non ho Instagram, ma veramente non lo uso. Mai usato. E i mondiali invece mi piacciono. Nel sistema ci sono. Però insomma c'è quello che mi piace e lo seguo. C'è quello che non mi piace, non
0: lo seguo.
2: E quindi è tutto qua. Ciao da Massimo. Ciao
0: Massimo. No,
1: non fa una piega.
0: Non fa una piega effettivamente. Però non comprendo quel ho Instagram ma non lo uso. Cioè secondo me, allora io non potrei mai fare una roba del genere perché su questo telefono non esistono delle applicazioni che non vengono usate.
1: Ah davvero?
0: Stiamo aprendo un'altra parentesi? Stiamo
1: secondo
0: aprendo
1: me sì.
0: La parentesi delle pagine e pagine di applicazioni che la gente possiede sul proprio device e di cui non ne ha conoscenza.
1: No, io
0: allora,
1: poi non
0: Marta,
1: chiudo neanche
0: a
1: le
0: a parte
1: app.
0: Che non chiudi neanche le tab e quindi mi sta venendo da svenire, altro che Cinzia coi brividi. Ragazzi, voi non

0: Avete idea?
1: Penso no, siano 50.
0: Io
1: tipo.
0: Spero che non ci sia nessuno dell'Ariete all'ascolto in questo momento. Sto soffrendo io per voi. Marta ha chiuso una roba come 25 tab aperte, 25 app aperte. Quindi tu mi stai dicendo che sei una di quelle persone che ha delle applicazioni sul telefono scaricate e lasciate lì.
1: Ti dico, io ho delle applicazioni sul telefono che si sono disinstallate da sole.
0: No,
1: perché non le usavo mai.
0: No, ma aspetta, alzo l'asticella. Non c'è veramente della gente al 347-342-5220 che ha le notifiche con i bollini rossi, con i numeri sulle app,
1: aspetta,
0: tipo per le email.
1: Io ho 668 messaggi.
0: No,
1: non
0: letti. Tito, ti prego, Tito, mettiamo una canzone. 600?
1: 668 messaggi e, aspetta, WhatsApp 441 chat.
0: No.

0: forse voi non avete capito che io non arrivo viva alle ore 23, sono le 21.54, devo fare ancora un'ora, ma ragazzi, calma e gesso, come si dice dalle mie parti. Marta, come mio marito che non chiude mai nulla, io Ariete giù di testa da sempre. Andre, come ti capisco, se quelle ante potessero parlare, cioè dovesse mai succedere qualcosa, a casa mia trovano solo le mie impronte, perché io passo le giornate tipo ruota della fortuna, capito? Invece di fare tap tap sulle lettere, io Samira che chiudo le antine della cucina, cioè questo è il mio ruolo. Ma
1: però
0: quindi,
1: quello anch'io, quello anch'io non ce la faccio.
0: Ti viene il nervo?
1: E a me manda che mi devo sedere, devo prendere un po' di zucchero quando vedo le luci lasciate accese, vado fuori di testa.
0: No!

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
5: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
5: Una produzione, One Podcast.
6: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walterpark, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Sentite, sentite.
9: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 22.

0: Beautiful Freaks alle 22 minuti su Radio DJ. Sta per iniziare la seconda ora di UN e voi non avete idea degli screenshot che ci sono arrivati al 347-342-5220.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: mi spiego subito perché uno dice gli screenshot, che cosa avrà ricevuto Annie Mazzola. No, semplicemente ascoltatori ed ascoltatrici che mandano addirittura lo screenshot del proprio telefono, ok, della schermata, della home del proprio telefono, facendoci vedere quante notifiche hanno. Perché siamo partiti dal profilo Instagram finto,
1: sì,
0: per arrivare a ho Instagram ma non lo uso, faccio questo ma non lo seguo, dico quello ma non lo fa. Io ho una teoria che è un po' una roba che si dice per fare i fighetti della situazione, ma poi in realtà ci siete dentro con tutte le scarpe, e non sono l'unica a pensarlo perché c'è anche Lelina che mi appoggia in pieno. Sentiamo.
2: Tra l'altro sono come quelli,
0: sì,
2: che dicono ah no, Temptation Island io non lo guardo, e poi è la trasmissione con maggior numero di ascolti, quindi diffidate di quelli che dicono ma no, io Temptation Island lo guardano tutti.
0: Temptation Island lo guardano tutti.
1: I love the way you like.
0: Love the way you lie. Emoticon del cos'è, il cervo?
1: Sì.
0: Perché ci sono le corna.
1: Certo,
0: palco
1: certo.
0: Di corna. E poi ovviamente tutte le varie frasi. Ho un video per te. Falò di confronto. Io ho sentito pronunciare queste frasi da persone che mai avrei pensato potessero vedere Temptation Island.
1: Dicono, mai visto. E poi ti dicono dai, ho un video per te. E tu come fai a saperla?
0: E tu come fai a saperla questa frase di Filippone Visciglia Nazionale? Come la sai? Perché tu no... E poi ti dicono no, l'ho visto su Instagram. E allora tu, vabbè, abbiamo capito, è un cane che si morde la coda. Ma attenzione, perché parlavamo di applicazioni che avete sul telefono, scaricate in maniera a questo punto compulsiva, mi viene da dire.
1: Nel mio caso 100%.
0: Nel tuo caso compulsiva, Marta, quante applicazioni hai? Addirittura quelle di Marta si sono disinstallate da sole perché non venivano cagate da tempo. Diciamo la verità.
1: Credo di avere più app disinstallate che installate.
0: Scusa, una era quella per l'acqua del tuo paese.
1: Sì, perché tu devi andare alla...
0: Sì, ma da quanto tempo non abiti più lì?
1: È dal 2014.
0: Che poi è l'anno dal quale tu cerchi di ottenere la residenza,
1: esatto,
0: a Milano. Cioè
1: esatto.
0: Sempre l'anno zero, diciamo,
1: esatto.
0: Tu avevi ancora l'app per andare al... come si chiama? Alle torrette dell'acqua.
1: E quindi tu fai vedere il QR code e ti dà il tuo litro.
0: Un servizio meraviglioso, ad usarla però mi viene da dire quest'app, perché tu ormai non sei più residente.
1: Però
0: lì.
1: Ti posso dire, quando torno dai miei, fai tap, ti si installa di nuovo. E un attimo.
0: Acqua per tutti. Tra l'altro un'altra app che tu avevi e si è autodisinstallata, quella per bere.
1: Allora, sì,
0: ragazzi,
1: io non bevo niente.
0: Anche io.
1: Io oggi ho bevuto un bicchiere d'acqua.
0: No!
1: Sono lì, che ore sono? 22.06.
0: No, non si dicono queste cose.
1: Mi sento in colpa, però purtroppo è la verità. E avevo un'app che
0: perché?
1: Ogni mezz'ora mandava la notifica tipo quiz patente, diceva è ora di bere e mi doveva venire da bere. Poi
0: perché facciamo così tanta fatica a bere l'acqua?
1: Io
0: ho comprato una quantità di borracce, quella piccola, quella grande, quella con la cannuccia, quella che ha il sapore, quella che non ha il sapore,
1: sì,
0: non
1: i boiler,
0: c'è
1: certo.
0: Niente da fare. Il mio fidanzato ieri se n'è arrivato a casa col boccione da mettere in cucina sul piedistallo per fare l'acqua detox, ma non lo userò mai,
1: non berrò
0: comunque. Io devo fare come fanno tipo all'Oktoberfest, con gli zainetti, con la birra, con le cannucce che entrano direttamente in bocca.
1: O il cappello, quello
0: o
1: che
0: il
1: ti arriva direttamente.
0: Secondo me una volta ti arrivavano addirittura per posta i giornaletti con questi gadget.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo fare una roba così, una sorta di zainetto appunto con delle cannucce, delle sonde, ok?
1: Una cosa che non dipenda dal nostro pensiero.
0: No, deve andare in automatico, perché sennò è... Quindi app e notifiche. Anche
1: le notifiche, solo che non calcolavo neanche le notifiche, che ha fatto tutto da sola. Ha detto senti, noi ce ne andiamo.
0: Ragazzi, abbiamo un audio di Daniele, pesantissimo, ve lo dico. Se siete ossessionati dalle notifiche, non ascoltatelo.
3: Buonasera, io
0: buonasera,
3: ho più di 999 notifiche in quella cartella che non riesco manco a levare, cioè io apro l'app che poi sarebbe YouTube.
0: Com'è
3: non
0: possibile?
3: So perché, ma mi dà sempre più di 999.
0: Non lo so come.
3: Più penso che vada oltre.
0: Certo.
1: Se c'è il più.
0: Daniele ha mandato lo screenshot. Ha una cartella con tutte delle app. Tra l'altro, un saluto alla privacy, Daniele, che ti fidi così tanto di noi. 999 più.
1: Sì.
0: Regà, non riesco a levare. Daniele, ma dovevi levarle subito? Queste sono cose da fare?
1: Sì.
0: Step by step,
1: no,
0: non puoi arrivare.
1: Cambiare l'app, devi togliere l'app.
0: Devi cambiare telefono, Daniele, buttalo via.

0: Mamma mia, non so se ho più la pelle d'oca per il brano Neija con Restless alle 22.11 direttamente dal 1998 qui su Radio DJ, oppure per i messaggi che sono arrivati al 347-342-5220. Allora, innanzitutto Marta, abbiamo un simpatico audio. Arriva, ti pregherei subito di farci ascoltare, cara Marta, l'audio della Patti.
1: Eccola qua.
0: Sentiamola, Patti.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: A me vengono letteralmente le crisi di panico quando ho tipo due chat WhatsApp non lette oppure due mail non lette.
0: Ok.
2: Per cui non lo so, tanta stima per chi ha l'incommensurabile pazienza di vedere più di 600 messaggi non letti, non lo so, io veramente vi stimo tantissimo, vi stimo molto.
0: Ecco qua, praticamente si sta trasformando in una puntata di Ciao Darwin, perché abbiamo la squadra di Patti che con due notifiche e due email va fuori di testa, squadra peraltro di cui faccio parte anch'io.
1: Sì, tu sei la capitana della squadra di Verdi.
0: Sì, io sono Francesca Cipriani, sì. Tipo diciamo della squadra delle rifatte c'è Francesca Cipriani di questa squadra. Sono la vostra Cipriani questa sera, mai avrei pensato di poterlo dire nella mia vita. Per la squadra invece di coloro che gestiscono benissimo, a quanto pare, il numero di notifiche che cresce sempre di più, ormai non sparisce mai,
1: non
0: perché
1: se ne andrà mai.
0: Non se ne andrà mai. Abbiamo Andrea da Roma, pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Pronto, buonasera. Buonasera. Allora,
3: sì,
0: caro Andrea, tu hai un problema. Tu sei, però tu sei consapevole?
3: Ne sono consapevole, ma quando arrivi a un certo punto, come fai?
0: Sì, effettivamente. Ascoltami, Andrea, andiamo per gradi. Quanti anni hai tu?
3: Ho 21 anni, sono di Roma.
0: 21 anni, sei di Roma, tra l'altro si sente benissimo da questo bel accento romano che sentiamo. Allora, Andrea, quante notifiche hai tu sull'app di Gmail?
3: 19.100, qualcosa del genere.
0: Allora,
3: e ne ho eliminato un po',
0: Stava 19.000, 19.403 notifiche, perché sì. Andrea non racconta bugie,
1: no.
0: Questa è Radio Verità. Andrea ci ha mandato uno screenshot del suo telefono.
3: Certo.
0: Voglio sapere una cosa: queste 19.000 come hanno fatto ad accumularsi in questi anni? Anche
3: allora,
0: perché tu hai 21 anni, sei relativamente, sei giovanissimo, cazzarola, non relativamente.
3: Sì. C'è da dire che ho una cosa come 10 indirizzi email.
0: Perché? Perché Andrea hai così tanti indirizzi email?
3: Principalmente per usare ChatGPT.
0: No!
3: Sì.
0: Ma come?
1: Sì, però accumula mail dall'asilo.
3: Perché mi scordavo di fare la verifica dell'età e quindi ogni volta mi bloccavano l'account.
0: Beh, te se no, non sei molto, mi stava venendo in dialetto perché alcune cose dalle mie parti si direbbe te se no troppo furbo, non sei molto furbo. Se tu avessi fatto l'autenticazione dell'età una volta...
3: Mi dimenticavo,
0: okay.
3: Quindi ho dovuto...
0: Questo è un po' Tito,
3: più...
0: un po' Tito, un tratto un po' del nostro regista. Quindi, 10 indirizzi mail per ChatGPT. Ma ChatGPT manda le email? Io che non la uso mai? No.
3: No, per fare l'iscrizione, per creare l'account.
0: Ok.
3: Serve un'email.
0: E rifaccio la domanda. Queste 19 email da dove sono arrivate tutte? Sono le newsletter?
3: Di tutto, promozioni, spam.
0: Ma neanche lo spam cancelli?
3: No, guarda, mi capita ogni tanto. Il problema è che se ne possono cancellare soltanto 200 a volta. E dopo un po' non appare più.
0: Ah, ok. Dopo un po' il sistema non. Anche lui dice troppo.
1: Ma fai elimina
3: tutto.
0: Scusa, ma ti faccio una domanda. Tra queste email non ci. Tra questi indirizzi email non ci sono indirizzi email che tu usi per lavoro barra università barra scuola?
3: Sì.
0: Oddio.
3: Quello principale, quello principale mio ce l'ho.
0: E come fai a trovarle lì in mezzo?
3: Non lo so. Cerco, vado nella sezione cerca e trovo così. Ma le quantità di email che mi sono perso, infatti.
0: Ma infatti, Andrea, ora io non voglio crearti, non voglio rovinarti la serata, voglio esserti d'aiuto. Mi fai una promessa per me, pazza dell'ordine del decluttering, che tu tutti i giorni un 200 email le cancelli per arrivare a un numero ok?
3: Lo prometto e vi allegherò la prova.
0: Grazie!
1: Oh.
0: Vai, questo programma funziona così. Buoni propositi.
3: Entro quando?
0: Ma allora

0: Non lo so, io sono in diretta tutti i sabati, dalle 21 alle 23. Ci risentiamo tra un po', non voglio metterti okay. fretta. Non è un compito a casa, va bene che è estate ed estate si fanno i compiti, eccetera, eccetera, soprattutto per i giovincelli come te. Però tra qualche settimana aspetto uno screenshot e ne voglio almeno la metà.
1: Perfetto, andata.
0: Andrea, grazie per essere stato con noi. E mi raccomando,
1: voi.
0: Impegnati.
1: Sì. Buona
0: ciao,
1: serata.
0: Anche a te.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Radio DJ. Radio DJ. One nation. One nation. One station.

0: con due X, perché questa è quella di Tiziano Ferro, sì, ma con Lazza, che resta comunque una delle canzoni dei nostri cuori. Sì, possiamo sì, dirlo, sì. X dono. Ragazzi, qua la situazione notifiche è sfuggita di mano, sì, a dei livelli esagerati. Ci è arrivato uno screenshot di Alex. Sì. Abbiamo sentito poco fa Andrea, il nostro amico di Roma, il nostro amico 21enne di Roma, con quanto aveva?
1: 19.400
0: e passa notifiche. Ma attenzione, perché Alex alza l'asticella e di non poco, perché ha allegato lo screenshot e siamo a 47.000
1: per la per la precisione 47.588.
0: 47.588 email.
1: A questo punto eliminati anche l'indirizzo mail proprio. Così
0: sì, no? Sparisci dai radar, sì, sì. Cancella tutto, te ne fai uno nuovo e basta. Anche perché una persona che accumula 47.000 passa email, da quanti anni è su questa terra? Potrebbe essere l'uomo bicentenario, il nostro
1: sì,
0: Alex.
1: Nonna Salice.
0: Totalmente nonna Salice. Perché 47.000 email sono tantissime.
1: Sì.
0: Tantissime. Com'è possibile accumularne? No, io non potrei mai.
1: Secondo me sono almeno 15 anni di mail.
0: Almeno.
1: Sì.
0: E soprattutto che cosa contengono? Perché in realtà il problema è proprio quello, perdersi poi delle mail importanti,
1: sì,
0: tra tutti i vari marasma. Io addirittura sono una grande fan, sapete di cosa? Dell'unsubscribe.
1: Ah,
0: Disiscriversi a delle cose, ecco.
1: Poi dicono perché non sono fatti i tuoi, toglimi
0: da
1: qua.
0: Basta, non voglio ricevere più niente. Sì. È comunque una sorta di decluttering anche quello.
1: Sì.
0: Altra cosa, scaricare tante app. Perché non lo faccio? Uno, perché non mi servono. Due, perché ogni volta schiacci delle robe e ti arrivano le email.
1: Ma tu,
0: perché
1: hai tanto
0: comunque tu
1: però
0: finisci dentro al trattamento dei dati. E ragazzi, in tutte le app ormai va messa una password, un'email e un nome utente.
1: Sì.
0: E io non ho voglia. Io sai cosa ho fatto, Marta, quest'anno anche? E ho cambiato anche posa nel dirtelo, perché sono molto orgogliosa. Io quest'anno ho aggiornato tutte le password delle mie app principali. E ho aggiornato l'app password. Sì, che povera pazza.
1: Allora io potrei dirti su quanti siti
0: a
1: la
0: breve
1: mia password è considerata debole.
0: Ma poi ogni tanto, ragazzi, non vi arrivano quei messaggi con scritto c'è stato un furto di dati, cambia subito questa password? Io lo faccio subito.
1: Ah no, a me no.
0: Terrorizzata, come se poi fossero tutti concentrati a spiare. Perché me? Cosa sono? Non sono nessuno, sono l'ultima ruota del carro di questo mondo. Se tu vai nell'app password del tuo telefono,
1: purtroppo sono qui adesso.
0: Alcune password sono compromesse, Marta.
1: Quelle col punto esclamativo rosso?
0: Scusami, più di così, il linguaggio dei simboli, ovviamente.
1: No, allora la mia password di un sito che è fallito mi dice che è compromessa.
0: Fallito. Chiediamoci perché, signori, abbiamo alzato l'asticella ancora di più.
1: Oi,
0: ho
1: oi
0: tanta paura di questi ascoltatori, ma dall'altra parte sto godendo come un riccio appena nato da pochi secondi, perché poi io ho il gusto dell'orrido per queste cose.
1: Certo.
0: Combatto questa cosa, ma non vedo l'ora di saperne di più, perché sono pazza col botto. La Fede scrive: io batto tutti. Federica nella sua casella ha non lette, quindi ok,
1: sì,
0: sono lì 74.287 email.
2: Sono gasolina.

0: Eccoci qua con la nostra quota canzoni che ballavo in discoteca. È del 2003, fate voi due conti. Sean Paul, Like Glue alle 22:27 su Radio DJ. Stiamo preparando un altro mega mix e non è con le canzoni di quest'estate, ma è con i vostri vocali, perché mi sono resa conto che questa delle notifiche è una piaga, signori, perché alcuni di voi si rendono conto di avere un problema e forse, Marta, saremo noi ad aiutarli?
1: Allora, io che ho molta fatica, perché avete capito che forse io sono il capitano di quelli che aprono le notifiche.
0: Hai ragione, vabbè ragazzi, caricherò sulle mie spalle anche questa responsabilità. Sentiamo un po' chi c'è.
2: No ragazzi, per due giorni non sono riuscita a guardare le mie mail. Oggi ne avevo un centinaio, mi è venuta l'ansia.
0: Brava.
2: Ho cancellato tutto quello che non mi serviva e ho tenuto solo quelle utili di lavoro.
0: Brava.
2: Buona serata.
0: Buona serata anche a te, vedi, però buona serata, com'era alleggerita, capito? Alleggerita dalla vita, il tono era, sì, era rilassato. Chi c'è?
3: Scusami, ma solo a me viene il fotone se vedo un'urla sola app che ha una notifica?
0: No, no, anch'io.
3: Giuro, a me manda i matti, io cancello le mail tutti i giorni. Tutti i santi giorni. E tutte le app le apro e le richiudo per togliere le notifiche. Mamma mia.
0: Ma guarda, potessi abbracciarti, lo farei, ma non posso e quindi... Bacioni, io uguale, identica. E il demonio che mi viene quando scorgo con la coda dell'occhio il telefono del mio fidanzato, che è, signori, un bouquet, un bouquet di notifiche pieno di fiorellini rossi. No, chi c'è? Sentiamo.
1: Allora, per questa dovresti sederti.
0: Guarda Marta, aspetta, alzo la sedia perché questa fa un po' rumore.
1: Poi, mettiti, vabbè, bene dove sei proprio appoggiata.
0: Non sono proprio l'eleganza, nonostante l'abito lungo, prego, vai.
4: Ciao ragazzi, beh, a parte avere più di 50.000 email sul telefono,
0: no, dai,
4: ho anche qualcosa come 160 app scaricate. Ciao Luigi.
0: No Luigi,
1: ma senti come sta bene.
0: Sì, ma a Luigi non interessa.
1: Chiaro della vita.
0: No, a Luigi non interessa niente, anzi lui è contento che io stia soffrendo per questo motivo. Ma attenzione, perché voi penserete questi sono messaggi che arrivano generati dall'intelligenza artificiale. No, questi sono ascoltatori veri e io ho appena ricevuto sul mio telefono personale uno screenshot. Una persona per bene, si chiama Beatrice, è una mia amica fino ad oggi, perché dopo questo screenshot non so come andrà a finire questo rapporto. 90.659 email. Beatrice, non lo so, vedi tu che
1: blocca,
0: cosa devi fare.
1: Contatto.
0: No, ma sì, ma ma come minimo, c'è qualcun altro da sentire?
1: No, c'era la specifica di Alex.
0: Ah, la specifica di Alex, che aveva 47.000 email, ma sono due email, una dell'università e l'altra del lavoro. Il problema di essere veterinario. No, aspetta. Le quale cose sono
1: il
0: due?
1: Il cane di un tuo paziente sta male. Dice: dottore, quando posso portarle il cane?
0: Ma se tu non leggi l'email. No, adesso sicuramente. No Alex,
1: abbiamo capito male.
0: Il problema di essere veterinario è che ricevendo magari riceve tante email, perché il mio cane ha tossito, il mio cane ha sputato una pallina di pelo, il mio cane si è rotto un'unghia. Secondo me è quello il topic.
1: Però ghostarli.
0: No, ma non li gosta, magari li chiama, non lo so, dobbiamo chiedere a Tito, perché secondo me lui è uguale.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: 12, 13, 14 giugno.

0: giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Have fun with...
2: Hey dude, take your vacation.

0: grande Hated dai Made You Love Me alle 22.35 in diretta su Radio DJ. State ascoltando io e Annie, bevuto un po' d'acqua fuori onda, mi sono ripresa anche abbastanza bene, devo dire. Ero un po' sbiancato, ero stanca di queste notifiche, ero molto provata sì. Perché
1: comunque, ridendo e scherzando, ti hanno scritto uno che ne aveva 47, una che ne aveva 74.000 e sì, una che ne aveva 90.000,
0: che peraltro è una persona che conosco.
1: Brutta giornata per Annie Mazzola.
0: Ma è l'anno dell'Ariete. È l'anno dell'Ariete, l'anno dei soldi dell'Ariete. Ripeto, sto cercando di vendere un vestito a 5 euro e qualcuno, i poteri forti, mi sta boicottando.
1: Però potrebbe essere in realtà qua una possibilità di business per te. Da qua arrivano i soldi, ti fai pagare per cancellare le mail degli altri.
0: Ma ragazzi, ma diamo un Oscar a Marta Kendrick nell'immediato. È vero.
1: Potrebbe essere un business che la gente non ha voglia, ti dà un tot all'ora e tu tutti i giorni vai lì, prendi il telefono e gli cancelli le cose.
0: Che meraviglia, potrei anche gestirlo. Tra l'altro domani ne ho due, quindi posso farlo.
1: Altro, capito? Che 5 euro dei vestiti.
0: Ma quello ormai, Marta, è un business passata, che ho dimenticato.
1: Certo.
0: Allora, il fatto di avere tante notifiche, il fatto di avere tante app, il fatto di avere sempre il suo telefono tra le mani per fare delle cose, sì, che cosa sta a significare? Voi direte, ma non ce lo spiegherai di certo tu che hai fatto il liceo linguistico e non psicologia. Avete ragione. Però c'è comunque una piccola componente sempre di presenza. Sì. L'app figa, la scarico subito.
1: Certo.
0: Oppure il social non lo uso, però comunque lo tengo lì perché mi faccio un profilo, magari non pubblico le mie robe, ma un occhio a quello che succede nel mondo glielo do. Oppure per esempio le email, perché arrivo

0: arrivano tante email perché siamo iscritti a un sacco di roba.
1: E le newsletter. E ma le newsletter. Quante newsletter hai letto di quelle a cui ti sei iscritta?
0: Zero, neanche una. Le cancello tutte come una pazza. Di solito d'estate, quando, non so, sono in vacanza, che sono lì un po' spaparanzata, non al sole, perché ovviamente non prendo il sole e non riuscirei a guardare il device in quel momento, oppure in aereo. In aereo, certo. Capito? Anche cancellare le foto, via, pulizia, aria.
1: Io
0: aria.
1: Ti dico solo questo, io sono iscritta alle newsletter, pago.
0: Ma
1: e quando
0: pago?
1: Arrivano le cancello.
0: No.
1: Sì.
0: Questo è un next level importante, eh?
1: Ma io su questa cosa qua sono una campionessa.
0: Sì, serve un approfondimento, forse in un'altra puntata. Qualora Ilaria dovesse fare un altro stage, sì. Marta, preparati che analizzeremo anche questa quest'altra parte del tuo cervello. No, stavo dicendo, in contro tendenza alla iperpresenza, passatemi questo gioco di parole, con il telefono, sui social, nel pubblicare, nel leggere, nel sapere, abbiamo l'Irish Goodbye, in cui io mi rispecchio in pieno. Non so se ne avete mai sentito parlare. Irish Goodbye, ovvero lasciare una festa senza salutare nessuno. Ta-ta-ra-ta! Un minuto lì a chiacchierare e poi il drink e poi la cosa e poi e tu praticamente volevi andare via mezz'ora fa e sei ancora lì. Eh sì, e poi e ci vediamo e la pizza e le cose. No, no, let it go. La festa continuerà anche senza il tuo saluto. Io l'ho sempre vista da questo punto di vista.
1: È vero, e poi c'è uno studio, mi è venuto in mente adesso, che diceva che una persona che va via da una festa senza salutare risparmia fino a 19 ore all'anno.
0: Che potresti impiegare
1: a cancellare
0: le notifiche. E tutto torna, signori. Io sono fan dell'Irish Goodbye.
1: Sì, anch'io.
0: Assolutamente. Tra l'altro si chiama così. Allora, i francesi parlano di uscita all'inglese. I brasiliani, con cui abbiamo iniziato la nostra puntata, di uscita alla francese, mentre in altri paesi, come per esempio in Italia a questo punto, non esistono delle espressioni simili che insomma possano identificare questo genere di atteggiamento. Potrebbe essere in italiano andare via alla chetichella, la butto lì? Potrebbe essere come modo di dire?
1: Non lo conosco.
0: Però
1: no.
0: Secondo me non è quella roba
1: forse
0: lì.
1: Forse non c'è un termine specifico.
0: Forse non c'è, dovremmo inventarlo. Come petaloso, secondo me dovremmo, dovremmo integrare il nostro dizionario. Tanto abbiamo già aggiunto un sacco di scemate.
1: Vero.
0: Questa quantomeno mi sembra una cosa utile. Allora, perché si fa questa cosa? Per risparmiare tempo.
1: Sì.
0: E secondo me, ragazzi, c'è anche una componente, io la vedo come una cosa che in realtà ti fa passare per uno che non ha voglia di farsi notare. Perché comunque, perché io devo catalizzare l'attenzione di tutti in quel momento perché io sto andando via? Chi se ne frega, in quel momento non sono io la cosa importante, in quel momento la cosa importante è il divertimento della festa. Chi se ne di disturbare qualcuno che sta twerkando su Sean Paul per dire ciao raga, vado a prendere un taxi, perché?
1: No, è vero, poi se il festeggiato, la persona che ha invitato tutti, organizzato la festa, se ne va e non saluta, lì è brutto.
0: Certo, certo.
1: Ma tu hai invitato X, Y e Z.
0: Ma no, ma no, vai, no. Ma sentiti libero. Tanti usano l'escamotage dell'andare a fumare. Io non fumo, ma in tanti escono a fumare. Poi ciao, saluti, non li vedi più.

0: Ragazzi, anche in italiano si dice filarsela all'inglese, dove filarsela sta per andare via. Certo, certo. Io non lo sapevo comunque. Lo utilizzerò, me la sono filata all'inglese. Quando vai via facendo finta di niente, si può dire vai via facendo l'indiano.
1: Non
0: la sapevo questa cosa. Ce lo scrivono Davide Tototi e Dodò. Ma Dodò dell'Albero Azzurro?
1: Sarebbe proprio veramente l'apice delle carriere di tutti.
0: Sì, sì, di una puntata partita bene e finita ancora meglio.
1: Sì.
0: E tra l'altro Albero Azzurro dovrebbe essere qua dietro, in teoria, perché la Rai...
1: Albero Azzurro, posto felice, Albero Azzurro...
0: Un posto di amici.
1: Un posto di amici.
0: Chi, quanti di voi sono cresciuti con lo scatolone Fabricone sulle mani?
1: Sulle mani, io ce l'avevo.
0: Tito... Non ci... Tito, per favore, non prendermi in giro, ok? Sono molto sensibile su queste cose. Io avevo quello originale, proprio che avevano fatto loro.
1: Anch'io.
0: Sì, lo scatolone Fabricone, ed eccoci qua. Poi da lì a montare le mensole in casa da sola, ragazzi, era un attimo.
1: Sì, veramente.
0: È stato il giusto sviluppo delle cose. Quindi ringrazio Tigrazza per averci scritto che si dice filarsela all'inglese, e Davide e Dodò, a questo punto, dell'Albero Azzurro, che ci ascoltano mentre rientrano dalla gara 2 di Milano contro Venezia. Ciao, ragazzi. Abbiamo degli audio che sono arrivati al 347-342-5220. Sentiamo prima Carola.
2: Ragazze, che piacere sentirvi. Sto tornando a casa,
0: amore,
2: in vostra compagnia. Non mi era mai capitato di tornare a casa così tardi. Ed è un piacere sentirvi.
0: Che bello.
2: Allora, io alla chetichella significa andarsene perché hai combinato qualcosa.
0: Vedi.
2: E quindi non vuoi
0: prima
2: farti notare. Io quando vado via da un posto dove ci sono tanti, troppe persone, io saluto i padroni di casa o chi mi ha invitato.
0: Giusto.
2: E basta. E sono a posto con la mia coscienza.
0: Capito? Lei dice non salutare nessuno, no. Salutare tutti, no. Saluto chi mi ha invitato, comunque l'organizzatore. E poi,
1: perché se saluti tutti quelli che conosci e quelli che non conosci, no.
0: Cosa
1: dai,
0: fai? No, assolutamente. Chi c'è ancora?
3: Ciao Radio DJ, stiamo andando addio al nubilato di una nostra cara amica. Si chiama Alice, le fate gli auguri?
0: Le facce? Le facete gli auguri alla nostra amica Alice, che stiamo facendo l'addio al nubilato? Alice, auguri.
1: Auguri di cuore.
0: Auguri di cuore alla piccola lì, piccola amica troppo, perché se si sposa avrà raggiunto la maggiore età. Come si dice per gli...
1: Congratulazioni.
0: Congratulazioni. E fiori d'arancio.
1: Sì.
0: No, non lo so. Non ho mai fatto gli auguri.
1: Neanch'io.
0: Cos'è successo, Tito?
1: Fuochi d'artificio?
0: Non lo so, sembrava il temporale. Ti giuro, Tito, no ragazzi, scusatemi. Questa cosa dovrei non dirla, perché mi farebbe sembrare una scema totale, ma lo dico apposta. Io pensavo avesse messo i fulmini, perché questa è la canzone dei fulminacci. Te lo giuro.
1: Sarebbe stato un...

0: me.
1: Comunque siamo un gruppetto di pirla non indifferenti, Tito. Perché tu che metti gli effetti dei fuochi d'artificio per la ragazza che si deve sposare e io che ti dico ma sono fulmini perché mettiamo fulminacci, cioè veramente in due non ne facciamo uno. Marta, scusa se ti abbiamo accolta in questo clima.
2: No, ma mi sento a casa.
1: Di totale ilarità un saluto, peraltro, alla nostra Ilaria. Chiudiamo l'Irish Goodbye con questo bellissimo messaggio vocale che calza veramente a pennello.
2: Oddio, scusatemi. ce l'ho.
1: Ma Marta,
3: credo
1: stando...
3: che in italiano si dica squagliarsela. Comunque, mia moglie è la queen della Irish Goodbye. Noi siamo qua in Canada.
1: Ah.
3: E la cosa bella è che lei va da essere l'anima della festa,
1: certo,
3: a sparire.
1: Certo.
3: Quindi, come si dice qua in Canada, hero to zero.
1: No.
3: È la migliore per questi Irish Goodbye.
1: Ma bellissima questa cosa, Fabrizio, grazie, mi è uscito un po' alla Pausini, grazie Fabrizio per questo messaggio from hero to zero.
2: Beh, sì, è più bello di Irish Goodbye, posso
1: è bellissimo
2: dire.
1: Sì, perché proprio da 0 a 100, sì. Baby K, capito, sì. Dal cubo, anima della festa, sì. Copiate tutta la mia coreografia sulle mani destra e sinistra, basta raga, noia,
2: a casa.
1: Sì, certo. Sì, stupenda. A proposito di andare a casa, andiamo a casa tra un po', ma adesso voliamo in Giappone. Grazie.

Giappone, che cerchiamo di fare tutte le puntate, perché Marta, noi, tu dici, perché vi siete affezionati così al Giappone? Qualcuno di voi ha origini? No. Qualcuno di voi è stato? No. Qualcuno di voi è in programma di? No, no. Assolutamente no. Ci siamo affezionati al Giappone perché tutte le settimane è un paese che secondo me è la civiltà in assoluto, e soprattutto tutte le settimane ci regala un sacco di perle. Per esempio, tu prima mi dicevi

0: Potresti lanciare il business di Annie Mazzola che legge le notifiche al posto, esatto, di qualcun altro e si fa pagare. In Giappone questa cosa non puoi farla, anche perché io sono basata qui in, sì, città, based, ma in, se Milan, vuoi, based in Milan, ma born and raised in Graffignana, ma se vuoi, se in Giappone, eventualmente puoi noleggiare un uomo affascinante per guardare dei film tristi con te. Allora io riporto la notizia come
1: ambasciatore non porta pena.
0: No, ambasciatore non porta pena. Allora, in sostanza, Hiroki Terai è questo imprenditore giapponese che ha ideato questo servizio. In sostanza, il servizio si cela sotto il grande cappello di organizzare delle sessioni di pianto collettivo. Quindi il piantino del giorno non te lo fai a casa tua sotto, no, al piumone, nascosta come una ladra.
1: No, no.
0: Vai a farlo in gruppo e piangete tutti insieme. Quindi Kleenex a destra e a sinistra e via, un bel fiume di lacrime. In queste sessioni i partecipanti si riuniscono per guardare dei film emozionanti che suscitano lacrime. Okay. Io potrei essere la cliente numero uno, e perché piango sempre. Però l'aspetto più interessante di questa pratica non è tanto piangere, quindi drenare come le matte, ma è la presenza degli Ikemeso Danshi.
1: Okay. Che sono?
0: Uomini attraenti scelti per il loro fisico. Che cosa fanno? Ti asciugano delicatamente le lacrime. Ok, con il massimo, Tito cosa ridi, non ti permettere, il massimo della discrezione e della cura. Però attenzione, tu che ridi, che vorresti, tu nei tuoi sogni vorresti diventare un, come si chiama qui?
1: Ikemeso Danshi.
0: Ikemeso Danshi. No, caro Tito. Perché va bene che l'unico requisito per poter partecipare è essere affascinanti, e tu, voglio dire, potresti anche partecipare, e questo era un complimento, ma se non ti dovessero selezionare, potresti diventare, eventualmente ripiegare, diciamo, sul ruolo dello scusatore personale, una persona che chiede scusa al tuo posto.
1: Beh, dai.
0: Quindi tu fai una cazzata, non vuoi chiedere scusa tu perché sei Ariete in questo caso, mandi Tito, il tuo scusatore personale, che chiede scusa al posto tuo.
1: È stupendo però.
0: Comunque io ora dico, leggo queste cose e poi penso, ma veramente qualcuno parteciperà? E quanto costerà fare un pianto collettivo in Giappone? Non lo so.

0: E chiudiamo così con Sheryl Crow, All I Wanna Do, dal 1994. Si chiude questa simpatica, spero, puntata di You and Me. Grazie Marta.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Vedremo come ti sei trovata.
1: Molto bene,
0: mi
1: molto
0: fa,
1: bene.
0: Mi fa molto piacere. Il vostro, il mio cuore è prima dei miei figli e poi vostro, ragazzi. Poi in studio e poi degli ascoltatori. Tito, tu come ti sei trovato?
2: Bene, dai.
0: Bene, dai. Tito, ti lasci i foglietti a fine puntata. Bene, dai. Ma perché
2: gli ascoltatori capiscono, si fanno delle domande, se ne manca sempre uno. La nostra famiglia non è più unita come prima.
1: Che brutto. C'è da via così? Sento male.
0: Ma poi sull'outro di Sheryl Crow hai rovinato un momento di poesia incredibile. Ilaria, fare uno stage, Tito, per migliorare la qualità del What's in the Jar. Non ti permettere di dire che non vi trovate bene a lavorare con me, perché sennò poi le email arrivano a me. Quindi ti chiederei di evitare. Amici ed amiche, grazie, è stato molto bello passare insieme anche queste due ore di questo sabato. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre su Radio DJ, sempre dalle 21 alle 23, sempre con You and Me. Ciao.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Jazzman?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Un minuto dopo le 23.

0: il sabato sera dalle 11 a mezzanotte in contemporanea sulle due radio gemellate Radio DJ, One Nation, One Station. M2O dalle 11 a mezzanotte con Albertino microfono Forgiate in regia. C'è la DJ Parade, la classifica dance di 20 posizioni. Qui si chiacchiera poco, si ascolta tanta musica, è sabato sera. Ma Mario?
1: Eccomi qua Alberto.
0: Sei tu pronto per una nuova DJ Parade?
1: Guardo le mani ovunque.
0: Benissimo, allora abbiamo tre nuove entrate. Velocemente ascoltiamo le tre canzoni che ci lasciano questa settimana. Sabato 13 giugno, 11 mezzanotte, Radio DJ M2O. Se ne va Awake Tonight di Afrojack, Debbie Guetta e Sia. E anche Devotion di Joel Corey and Ra. E se ne va pure I Can Wait di Bob Sinclair e Kaisa.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama.
6: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
0: E allora possiamo cominciare con la nuova DJ Parade di questo weekend, con la prima delle tre nuove entrate di questo fine settimana.
1: Nuova entrata!
0: Nuova entrata si intitola Duro, è Kick a Leaf.

0: The Way You Are di Milky all'undicesimo posto in salita nella DJ Parade di questa settimana. Ci dobbiamo fermare, caro Mario, perché tra poco arrivano le prime 10. Adesso c'è una piccola pausa. Tra poco ritorna la DJ Parade su Radio DJ e su M2O.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

Ritorna alla DJ Parade di sabato 13 giugno, Radio DJ, One Nation, One Station, M2O, con Albertino a microfono, Fargetti a regia, e ancora 10 posizioni ad ascoltare insieme. Al 10 Tame Impala con i Boys Noize e la canzone Dracula Remix. Al numero 9 Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E in ottava posizione Prosper e Clooney con Free Your Mind.

al numero 8 questa settimana nella DJ Parade di sabato 13 giugno, Radio DJ M2O. Sabato sera continuiamo verso la numero 1. Al 7 questa settimana i Medusa con Don't Wanna Go Home. Al numero 6 Sam Jacobs, Ezra Nuray, I Don't Mind. E in quinta posizione la ex numero 1, hit dell'estate, Another Talk to You.

una canzone che è rimasta, credo, un paio di mesi al numero uno della DJ Parade, è in classifica da 3 mesi ed è al numero 5 questa settimana. Era Talk to You degli Another. Al 4 Bebe Rexha e Faithless con New Religion. In terza posizione Anima, in salita Beautiful. E al secondo posto Beto Boy, Samsara, Yalla FG.

0: Caro Mario, non ci rimane altro che ascoltare insieme la
1: numero uno.
0: La numero uno di questo weekend è la stessa della settimana scorsa. Per la seconda settimana consecutiva al primo posto della DJ Parade

0: era Magnetic, The Bosa. Dalla Norvegia al primo posto nella DJ Parade su Radio DJ e su M2O. Grazie a tutti, abbiamo finito. Spero vi sia piaciuta la classifica di questo weekend. Se avete voglia di risentirla o se vi siete persi qualcosa, scaricate l'app di M2O, quella di Radio DJ. Lì potrete risentirla in qualsiasi momento, perché trovate il reload e trovate anche la playlist aggiornata. Io ringrazio Mario.
1: E io ringrazio te.
0: Grazie Fargetta. A tutti voi buon weekend. Vi aspettiamo la prossima settimana, 11:30, su Radio DJ e su M2O per una nuova DJ Parade. Da Albertino, ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Radio DJ!
5: One Nation, One Station.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation. Legend, con Alex Farolfi.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Crispy McBacon con McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Stai ascoltando
3: Legend.
4: My DJ Aladdin.
3: Ogni weekend su Radio DJ.

forse un'impressione, frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta, mo che sono nel ciclone? In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.